0: Io mi domando sempre come mai non lo si sta facendo, cioè mi domando, le risposte poi me le do da sola, ma insomma varrebbe la pena intraprenderla questa strada, dottor Toma, perché poi richiamava i giovani Massimo. Oggi una delle notizie del giorno, per esempio Repubblica titolava zero tasse per giovani, che è una delle ipotesi che il governo sta prendendo in considerazione per l'imminente prossima manovra economica, cioè introdurre una tassazione agevolata al 5% sugli aumenti salariali degli under 35. Ora, nel tempo di misure a favore dei giovani ce ne sono state, ma hanno prodotto i risultati sperati, cioè nel senso il contrasto a quella disoccupazione giovanile, che insomma Massimo ci indicava anche come una causa, visto che è tanto ampia e rilevante, del restringimento anche poi della platea, diciamo, contributiva?
1: Ma, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una crescita dell'occupazione in maniera anche abbastanza, diciamo, diffusa. Ma è anche vero che l'occupazione è cresciuta soprattutto fra la classe d'età più anziana, gli over 50. Quindi proprio i giovani invece non sono stati completamente valorizzati da questa crescita che c'è stata negli ultimi anni. E quindi è naturale che si sta cercando di utilizzare degli stimoli, delle leve che in qualche modo allarghino la possibilità, aumentino le opportunità dei giovani per entrare nel mercato del lavoro. È anche vero che effettivamente con tutta questa serie di bonus si sono accumulati negli ultimi anni la creazione, la cornice equa del sistema fiscale si è andata un po' perdendo, no? E quindi è anche vero che bisogna fare una riforma generale, ma è anche vero che c'è una difficoltà molto grande in affrontare una volta per tutte una cosa di questo genere. Quindi purtroppo negli ultimi anni, ma non soltanto di recente, si è sempre andato un po' per cercare
0: mettendo
1: di
0: delle toppe.
1: Esatto, mettendo delle toppe, cercando, come si diceva prima, di non scontentare alcune categorie rispetto ad altre, anche se oggettivamente in questo momento lavoro dipendente e pensionati sono quelli che contribuiscono in maniera prevalente alla tenuta di tutto il sistema.
0: Dicevamo il peso dell'economia sommersa, 200 miliardi, e negli ultimi anni si è anche cercato di incentivare la tracciabilità dei pagamenti incentivando la fatturazione elettronica. Ve la ricordate la lotteria degli scontrini che aveva riscosso tanto successo? Molti di noi pensavano fosse stata limitata ad un periodo, in realtà, di fatto ce ne eravamo dimenticati. A Grosseto qualcuno ha ricevuto una grossa sorpresa, e il servizio del nostro Giorgio Brancia.
2: È arrivato il giorno che mi sono presentato all'Agenzia delle Entrate, era presto rispetto all'appuntamento, mi sono messo fuori ad aspettare. È stato curioso perché dal portone dell'Agenzia delle Entrate sono uscite due impiegate, una delle due la conosco bene, mi ha chiesto che è successo, perché sei qui. Dico no, stavolta sono venuto per delle cose buone, perché ho vinto la lotteria degli scontrini. E che cosa è? Siamo a Grosseto, Toscana ma del sud, in un salone dei parrucchieri, un salone che ha visto la sua nascita nel maggio del 55. Sono 71 anni che siamo qua, prima c'era mio babbo, io e adesso anche mio figlio. Abbiamo avuto poco tempo fa una grande sorpresa, l'Agenzia delle Entrate questa volta ci ha premiato, adeguandoci tempo indietro a un'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, appunto, che prevedeva una lotteria degli scontrini. Una delle nostre clienti è stata estratta ed è stata premiata. La vincita per noi è stata di 20.000 euro esentasse, e per la cliente invece 100.000. Ed è successo inaspettatamente, perché nessuno più pensava a questa lotteria, alla quale noi ci eravamo adeguati l'anno che uscì, perché alcune clienti ci chiedevano se avevamo la lotteria degli scontrini, se potevamo giocare con questa lotteria. Da lì nessuno più ci pensava a questa lotteria, finché a giugno di quest'anno è arrivata la cliente con una raccomandata chiedendo se avessi avuto informazioni a riguardo di uno scontrino che noi avevamo emesso. Pensando sempre al peggio, ho detto ma che si è fatto e che si è combinato questa volta? In realtà era tutta una cosa positiva. La signora ha speso 46 euro perché ha fatto un servizio di messa in piega, più ha comprato dei prodotti, e in quell'occasione lei ha giocato involontariamente 46 biglietti, perché la lotteria si gioca per un biglietto per ogni euro speso, e 46 euro gli sono diventati 100.000, si sono a dir poco molto moltiplicati. È una cliente abituale, una cliente che è andata in pensione da un po', vita normale, mi ha detto andrà a farsi un bel viaggio, gli è rimasta bene, ma sono contento che abbia vinto lei perché è una persona carina, gentile ed educata, sicché è capitata nella persona giusta. Invece la mia vincita l'ho reinvestita qua in azienda, ho un sacco di dipendenti, un fondo TFR che era magro magro in questi ultimi periodi, perciò l'ho rivincolato con questa vincita.
0: Eccoci, ovviamente siamo contenti per i vincitori, però ci sarebbe poi anche da discutere su un meccanismo sottotraccia che in qualche modo incentiva il gioco, la lotteria, e che, come ben sapete, non ci piace davvero. Però ecco, Massimo, io riflettevo, forse qui anche alla luce di tutto quello che ci avete detto, il cane che si morde la coda, la crescita rallentata a causa del sommerso, e non solo i servizi che non beneficiano di quelle tasse che sono, che non vengono pagate, dovremmo lavorare anche noi comunicatori molto nel fare introiettare a tutti, comprendere, sentire che insomma il dovere di pagare, di rispettare le regole fiscali vale per tutti, porta benefici per tutti, cioè emettere lo scontrino e doverlo richiedere dovrebbe essere scontato, mettiamola così. Massimo, ecco, Massimo,
3: l'evasione da questo punto di vista, mi sentite?
0: Abbiamo perso la prima frase, quindi ce la devi ripetere.
3: Dicevo, sì, fortunatamente l'evasione sta calando, continua a essere alta, molto alta, ma per fortuna cala anche e soprattutto grazie ai metodi di pagamento elettronico. Quindi fortunatamente stiamo un po' ovviando, sì, al problema. È chiaro che sì, continua a essere un dovere morale, perché continua a essere molto spesso un'abitudine.
0: Ecco, dottor Toma, diciamo, se tutti fossero convinti che il sistema è equo, che ogni cosa funziona, che le risorse vengono utilizzate bene, allora avremmo fiducia e forse la situazione funzionerebbe meglio. Se la fiducia manca, non è che il premio risolve le cose.
1: Sì, non aiuta.
0: È un pannicello caldo.
1: Esatto, non aiuta. Ci siamo sempre detti, siamo un popolo con un senso civico piuttosto basso, se ci confrontiamo con altri paesi. Ma è anche vero che comunque spesso anche la complessità, la difficoltà di accedere a queste procedure di pagamento non facilita, diciamo così, la partecipazione. E poi bisognerebbe certamente far capire, ecco, rendere consapevoli le persone che quelle tasse sono un fattore di coesione, di equità e di miglioramento della qualità della vita di tutti quanti.
0: Dei nostri figli e dei nostri nipoti. Io vi ringrazio per averci accompagnato oggi in questa riflessione, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui, siamo in questo studio, intorno alle 15.15, vi aspettiamo.
4: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
6: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
4: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna, come ogni giorno nella nostra cucina per preparare insieme le nostre ricette che comporranno il menù di oggi. Lo facciamo con due amici che stanno venendo qui a trovarmi. Iniziamo con la stessa cura, con lo stesso cuore che ci si mette nel preparare il cibo quando lo si fa per la mensa francescana, che è proprio a due passi dalla nostra cucina. Si apre la dispensa, vediamo cosa c'è o vediamo quello che ci è stato portato donato dagli amici, e soprattutto vediamo che cosa ha scaricato oggi il nostro camioncino, che

0: allevato nel chiostro, porta sempre tantissimi ingredienti preziosi e sono per noi fonte di ispirazione per le ricette che prepariamo. Vediamo con cosa iniziamo, quale sarà l'ingrediente protagonista di questa prima ricetta, lo scopriamo con il nostro carissimo amico Fran Michele. Ben ritrovato, Fran Michele.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Ciao, mi piace tantissimo che ogni giorno arrivi con questo cesto pieno di provvidenza, vero?
1: Sì, oggi il riso ci hanno portato.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi con il riso noi prendiamo ispirazione da questo riso. Il riso che è, come dire, è un ingrediente che unisce culture, che ci consente di accogliere sapori e far sì che le ricette a base di riso siano cremose o croccanti in base a quello che,
1: esatto,
0: in base a come lo prepariamo.
1: È versatile, si può fare tante
0: molto
1: cose.
0: Molto versatile.
1: Sai che a me piacciono i dolci, io ho pensato di fare un altro dolce
0: con il riso
1: questa volta. Poi qua siamo a Bologna, è una delle torte tipiche qui della cultura bolognese, la torta di riso. Torta anche degli sposi, perché era uno dei dolci nuziali che accompagnava.
0: Ah, allora facciamola subito, ti chiedo di mettere a posto il cesto, così abbiamo spazio in cucina per lavorare. Iniziamo a darvi gli ingredienti, partendo dal latte, dal riso che deve essere di qualità Carnaroli, la scorza di limone, lo zucchero, gli amaretti, le mandorle pelate, il cedro candito, le uova e poi un pizzico di liquore di amaretto.
1: Sì.
0: Allora iniziamo a preparare insieme questa torta degli sposi,
1: allora,
0: mi piace tanto.
1: La prima cosa da fare è cuocere il riso,
0: sì,
1: quindi il pentolino.
0: Il pentolino qua dietro.
1: Ah, scusa, ormai abituato. Allora,
0: abituato al convento dove le cose saranno messe in un altro posto.
1: No, no, vieni che lo cuociamo nel latte.
0: Ah, lo cuociamo
1: perché,
0: nel latte.
1: Perché così prenderà il sapore, la cremosità del latte. Quindi noi mettiamo a scaldare il nostro latte e poi versiamo il riso e lo lasciamo cuocere fino a che il riso praticamente non avrà assorbito, non
0: quindi
1: arriva a cottura.
0: Il riso lo metti nel latte freddo?
1: Nel latte, sì, sì, si può fare anche a freddo, oppure anche con latte già caldo, questo adesso
0: è relativo. Quanto deve,
1: si mescola un po',
0: cuocere?
1: Deve cuocere il tempo di cottura del riso, diciamo, quindi 16-18 minuti a seconda di quello,
0: okay,
1: che è. Ci accorgeremo anche che il latte verrà completamente assorbito, quindi ogni tanto bisogna mescolarlo e impedendo appunto che si attacchi.
0: O se vuoi usiamo la frusta anche.
1: No, ma guarda, così si raschia anche un po', che
0: sì,
1: evitiamo,
0: okay,
1: che...
0: Okay.
1: Comunque adesso lo lasciamo cuocere. Una cosa che io faccio, aggiungo lo zucchero solamente quando è già cotto, quindi quando lo tolgo dal fuoco. E poi quindi,
0: ma perché
1: si aggiungerà...
0: qualcuno lo fa in modo diverso? Cioè...
1: Si può metterlo anche subito, però io mi sono accorto che mi tende un po' più ad attaccare, no?
0: Okay.
1: E allora, dato che è una quantità di zucchero abbastanza importante, allora io aspetto che finisca di cuocere, lo tolgo dal fuoco, aggiungo lo zucchero, mescolo bene,
0: chiaro,
1: e poi metto a raffreddare.
0: Quindi è pronto quando il latte si ritira?
1: Quando il latte si ritira il riso è cotto.
0: Che altro
1: né
0: possiamo
1: troppo,
0: fare?
1: Né troppo spappolato,
0: sì,
1: né troppo duro, chiaramente,
0: certo,
1: una consistenza giusta.
0: Vabbè, insomma, tra un po' andremo ad assaggiare.
1: Sì, esatto. Questa cosa...
0: Come si cucina a occhio.
1: Sì, cuciniamo. Questa cosa richiede appunto un po' di tempo, sì, quindi noi l'abbiamo già fatta e abbiamo il nostro riso già cotto. Vedete, si crea
0: un
1: risotto praticamente,
0: risotto
1: molto morbido così. E questa sarà la base della nostra torta. Adesso andiamo a preparare...
0: Che posso farti?
1: Gli altri ingredienti che sono da tritare o sbriciolare, quindi tritiamo le mandorle.
0: Allora, gli amaretti posso
1: farlo con le
0: mani? Li
1: possiamo sbriciolare.
0: Okay.
1: Le mandorle adesso le trito.
0: Te le trito io se vuoi.
1: Come vuoi.
0: O dimmi tu.
1: Cerco il solito mio coltellone. No, guardiamo se l'hanno messo.
0: Io faccio, se no, con la mezzaluna.
1: Sì, facciamo con la mezzaluna, okay, guarda che ce l'abbiamo qui.
0: Quindi, amaretti tritati con le mani, quindi in modo grossolano.
1: Sì, quelli sì.
0: Le mandorle così.
1: Ah, guarda, una cosa che ho visto adesso, non mi ero ricordato, la scorza, sì, del limone nel nostro latte, sempre mentre cuoce il riso, che dà l'aroma.
0: Dà un bel profumo.
1: Dà il profumo, esatto. Ogni tanto mi perdo qualche passaggio. Quindi noi...
0: Io ti vedo proprio pratico qua di cucina, assolutamente a tuo agio.
1: Ma sì, sì,
0: dove
1: sì.
0: Dove hai imparato?
1: Ma... La cucina, diciamo così, che l'ho iniziata a vedere in casa mia, con le mie nonne, poi anche mia madre, eccetera. E quindi ho preso un po' queste cose. Poi i tanti anni di campeggi con gli scout, dove
0: già,
1: ci si faceva da mangiare da soli.
0: Lavori tanto con i ragazzi,
1: sì,
0: fai un sacco,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: attività.
1: E poi con nei frati, comunque, non in tutti i conventi c'è una cuoca o qualcuno che fa da mangiare per noi.
0: Si dice che nei conventi si mangi molto bene, soprattutto che i conventi siano depositari delle ricette più
1: sì,
0: buone, più antiche.
1: Poi c'è una cosa bella che ancora in quasi tutti i conventi abbiamo un orto, qualche prodotto,
0: sì,
1: della nostra campagna, quindi
0: sì,
1: si mangia anche genuino, diciamo.
0: Chilometro zero, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, poi qua vedo il liquore, vedo...
1: Il liquore sarà l'ultima cosa, mentre in questo impasto noi adesso metteremo appunto i cedro, anche questo si
0: può... Posso metterlo?
1: Sì, okay. Si può tenere così a gusto, oppure anche quello sminuzzarlo a seconda un po' dei gusti, ecco.
0: Lo vuoi più piccolo? Va bene
1: no,
0: così?
1: No, io lo lascerei così. Okay.
0: Quindi a quadratini.
1: Sì, però guarda, è una ricetta, come dico, ogni famiglia, ogni... Io l'ho imparata a Bologna, gli anni che sono stato in convento a Bologna, dove ce la portavano le signore, poi chiedi a una signora, chiedi all'altra,
0: chi lo mette, chi non lo mette.
1: La ricetta, esatto.
0: Il cedro si può anche non mettere.
1: È chiaro, qualcuno
0: non
1: piace.
0: Io lo amo perché poi nella pastiera napoletana,
1: esatto,
0: invece lì c'è la frutta candita.
1: Questa, se ci pensi, è un dolce che assomiglia un po' alla pastiera dove si mette il grano,
0: sì,
1: dopo c'è la ricotta lì,
0: sì,
1: che qui non
0: sì,
1: c'è.
0: Sì.
1: Ma mi hanno raccontato poi le signore che questo dolce è tipico di Bologna perché, soprattutto dalle campagne, tante ragazze da marito, che magari non erano ancora sposate, andavano d'estate a fare la campagna del riso nell'Oltrepò, nel Vercellese. E oltre a un piccolo stipendio, quando tornavano
0: c'era
1: il sacco di riso che era parte della paga, e quindi avevano tanto riso, e quindi ci sono delle ricette che utilizzano il riso un po' in tutti i modi.
0: Ah, ecco, vedi, questa cosa non la sapevo.
1: Questo è il nostro trito, a cui poi adesso aggiungeremo il riso cotto e le uova.
0: Vuoi una ciotola più grande?
1: Ma no, dai,
0: ci stiamo.
1: Okay. Siamo i bravi, ci sporchiamo.
0: Non sporchiamo troppe cose.
1: Esatto, guarda, se vuoi vieni, mi aggiungi le uova, così intanto io mescolo.
0: Tutte?
1: Sì, perché vedi, è molto asciutta questa cosa, quindi l'uovo è quello che ci dà la sua consistenza
0: morbidezza,
1: cremosa, poi per...
0: Tuorlo e albume,
1: sì,
0: tutto.
1: Io lo uso tutto intero, sì, sì.
0: Scusami, mi è caduto un po' di guscio dentro. Aspetta, qua sta salendo il riso.
1: Ecco, allora abbassiamo un attimo e lo continuiamo a fare cuocere.
0: Sì.
1: Vedi, questo... non abbiamo... Queste sono quelle cose che sono da guardare.
0: È da seguire,
1: sì,
0: ci siamo distratti.
1: La cottura è da seguire, sennò si attacca il riso.
0: Infatti un po' lo sento attaccato, ok. E a questo punto potremmo aggiungere il...
1: Quando è cotto, dopo la cottura, ancora dovrebbe andare un pochettino, perché
0: allora,
1: ci vogliono 15-18 minuti, a seconda poi anche della qualità del riso, ecco.
0: Questa volta lo teniamo d'occhio.
1: Sì, sì, sì, bisogna tenerlo d'occhio, farlo andare a fuoco basso.
0: A raccontare. Ah no, io l'avevo messo alto, ecco.
1: Ah, ecco, sono stato io che non l'ho guardato.
0: Fuoco basso, non fate gli errori che faccio io.
1: No.
0: Vabbè, noi lo continuiamo a cuocere, questo lo...
1: Sì, perché poi lo utilizziamo dopo.
0: Qua facciamo tutti i doppioni.
1: Sì, ma per la gioia della troupe,
0: Della troupe, della mensa, degli ospiti, insomma. L'importante è non sprecare, questa, diciamo, non è un modo di dire, non lo diciamo per sembrare più belli, ma veramente perché è il modo con cui noi amiamo approcciare a questo programma,
1: esatto,
0: ai prodotti che abbiamo a disposizione, per ispirare, poi anche per come dire, accontentare e per far assaggiare a tutti quelli che vengono qui all'Antoniano queste ricette.
1: Allora, vedi questa consistenza, no? Piuttosto liquida, che poi andrà a rassodare in forno, però con dentro sia il riso, le mandorle e gli amaretti, che danno ogni tanto una nota di croccantezza, no? E quindi questa è pronta adesso per essere infornata nella nostra placca.
0: Allora, quindi abbiamo detto amaretti, cedro candito,
1: le mandorle tritate,
0: il riso che
1: il riso
0: abbiamo
1: cotto
0: bollito,
1: nel latte con lo zucchero e la scorza di limone,
0: uovo,
1: e poi l'uovo.
0: Ok, ci siamo tutti.
1: Molto semplice, no? Come
0: e
1: ingrediente.
0: E il liquore, scusa, quando lo mettiamo?
1: Il liquore va alla fine, adesso ti faccio vedere.
0: Ah, proprio fine.
1: Prendiamo
0: Fra Michele, mi avevi chiesto qualcosa e mi sono distratta.
1: Prendiamo la nostra placca da forno. Allora, si può fare o, come si faceva una volta, burro e magari pan grattato, perché questo è un dolce che ha bisogno di essere ben staccato.
0: E così si stacca
1: facile. Oppure la carta da forno, io direi
0: che
1: noi siamo nel tempo moderno, ci modernizziamo. Quindi la si fa aderire bene alle pareti e
0: posso
1: poi possiamo versare.
0: Ok. Questa per quante persone è?
1: Bah, questa è almeno 6-8, sì, è sicuro. Non ha lievito, quindi è l'uovo stesso che dà la sofficità, poi lo livelliamo bene in modo che prenda bene la forma dello stampo.
0: Al forno?
1: E lo mettiamo in forno 170 gradi, poi dipende sempre dal forno se è ventilato o meno, a una cottura lenta perché si deve asciugare bene, circa 50 minuti.
0: Una cinquantina di minuti.
1: Noi chiaramente lo abbiamo fatto, adesso inforniamo questo. Sì, guarda.
0: Aspetta, dammi la presina, esatto,
1: prego.
0: Grazie. Oh, che bello che viene, tutto bello dorato.
1: Sì.
0: Aspettami. Ok. ha un aspetto meraviglioso, non vedo l'ora di assaggiarlo. Come lo vogliamo impiattare?
1: Allora, questo qui adesso, appena lo si cava dal forno ancora caldo, si irrora con il nostro liquore
0: dentro
1: amaretto.
0: Dentro la teglia?
1: Proprio dentro, così.
0: Ma vado sopra?
1: Sì, sì, vai pure.
0: Posso?
1: Tutto dappertutto, guarda, irroralo bene. E
0: lo devo bagnare
1: nel
0: tutto?
1: Nel tempo in cui raffredda, viene bene assorbito questo liquore e che darà proprio questa nota molto aromatica
0: così
1: al
0: faccio.
1: Dolce. Sì. Io uso l'amaretto perché mi piace la nota di mandorla, però si può usare anche il sassolino, che è più tipico bolognese.
0: Come liquore?
1: Come liquore,
0: io
1: esatto.
0: Io non conosco.
1: Il sassolino sia un liquore tipico della zona dell'Emilia, insomma.
0: Che fai?
1: Poi adesso lo sforniamo, così lo tagliamo anche, perché tipicamente viene servito poi a rombetti, no, questo dolce, quindi adesso lo impiattiamo, via.
0: È stupendo, mamma mia, quante cose buone che facciamo in questa cucina.
1: Adesso prendo un piattino, così lo impiattiamo,
0: Hai detto che lo tagliamo a rombi?
1: Sì, a rombettini, piccolini, non tanto grandi. Poi li disponiamo un pochettino, guarda, facciamo così, facciamo delle listarelle, poi le tagliamo nell'altro senso.
0: Quindi piccoli bocconcini?
1: Bocconcini, esatto, perché è un dolce piuttosto carico, di cioè, liquore,
0: riso,
1: dolce,
0: liquore, riso, zucchero, uova.
1: Proprio degli
0: La torta degli sposini di Bologna, ma che carina. Bello dentro,
1: sì, ha una consistenza ottima, perché è ben imbibito di liquore e allo stesso tempo è soffice. Però non è un dolce che dà anche gusto perché è croccante.

0: Noi abbiamo completato il nostro impiattamento, che poi si picca con...
1: Sì, di solito con uno stuzzicadenti. Guarda, ce li abbiamo qua. Ecco, guarda, così non ci... Perché è un po' bagnato, no? È un dolce.
0: Ok, cioè, allora uno
1: così
0: per te, uno
1: evitiamo...
0: per me? Io ci sono, sono pronta.
1: Vai.
0: Oh, ma è una bella consistenza.
2: Sì.
0: Non è molle.
2: No. Mm. È un dolce.
0: Non dico croccante, ma quasi. Sì, sostanzioso, non c'è dubbio. Allora, a casa preparatelo anche voi, la torta di riso o torta degli sposini, che ci è piaciuta tanto. Gli ingredienti, grafica con tutte le dosi. Poi la mia rubrica, quella la segui, no? Vero?
1: Certo.
0: Con tutti i consigli utili per risparmiare tempo, fatica e non sprecare via nulla. E poi dopo, come seconda ricetta del giorno, prepariamo, udite, udite, uova con il radicchio rosso. Buona, facile, molto facile.
2: Bene.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Il consiglio di oggi è una validissima alternativa al ceppo di coltelli. Immagino che in cucina ne abbiate tutti molti e di varia misura, di varia tipologia. Adesso, se non avete un ceppo, se il vostro ceppo è vecchio e non funziona più, basta sostituirlo con un bel barattolo, anche di vetro, io ho questo, quindi ho scelto questo, riempirlo di riso, chicchi di riso. L'alternativa al riso possono essere o i chicchi di caffè o una pasta secca piccolina, quasi fino all'orlo, senza far cadere tutto il riso come sto facendo io adesso. Poi prendete i vostri coltelli e piano piano li inserite. Questo consentirà A, di averli a portata di mano, di averli vicini, protetti, e soprattutto l'umidità verrà assorbita dal riso, quindi non si formerà quella ruggine antipatica che poi ci impedisce di usarli. Ecco il mio trucchetto di oggi, semplice, facile e soprattutto

0: economico. E andiamo avanti con il nostro menù di oggi, una ricetta semplice e facile che celebra, secondo me, un prodotto meraviglioso che è il radicchio rosso, e noi oggi lo prepariamo con le uova. Radicchio rosso, due scuole di pensiero, c'è quello rotondo e quello allungato, forse già lo sai. Allora, questo qui rotondo è molto versatile per le insalate, diciamo, secondo me crudo meglio, quello allungato invece si presta per le lunghe cotture, quindi noi utilizzeremo questo qui allungato. Se ti va di tagliarlo, sì, e di sciacquarlo, perché non sono ancora sciacquati, per prepararli procediamo con gli ingredienti, che sono per l'appunto il radicchio. Usate poi quello che vi piace o quello che vi trovate, sono solo dei piccoli spunti miei. Poi le uova, la cipolla rossa, nel pan grattato, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe nero, e poi del bel pane pugliese di semola, scherzo, nel senso, noi oggi abbiamo questo, ma qualunque altro tipo di pane ovviamente va benissimo. Iniziamo a pulire e a lavare il radicchio e a tagliarlo, e nel frattempo in un pentolino tostiamo le fette di pane, e quindi procediamo. Ed è una ricetta molto facile, molto carina. E il radicchio, tra l'altro, io lo amo crudo, lo amo all'insalata, sì, ha queste foglie croccanti, lo amo arrostite con l'aceto. Tra l'altro, mi è capitato negli anni, ho messo l'olio, vabbè, sì, un filo di olio non guasta, potete anche farlo senza olio, io così, distinto, sono andata con l'olio. E dicevo, c'è un festival del radicchio che celebra appunto questo radicchio fatto in tutti i modi. Addirittura c'è un concorso che si fa sia sui piatti caldi, quindi cucinati, che sui drink.
1: Addirittura.
0: Esatto, esatto. E lì nel nord Italia io ho partecipato varie volte e ho scoperto innanzitutto quanto è buono, le varietà che ci sono delle varietà davvero molto, molto pregiate. C'è un radicchio che si chiama rosa qualcosa, ed è quasi chiaro, un po' screziato, sì, ha queste punte di rosso nelle sue foglie, ed è veramente davvero pregiatissimo. Allora, dicevamo, lo tagliamo a listarelle, grazie.
1: Sottile.
0: Guarda quanto è bello. Ma pure crudo col formaggio, un bel formaggio spalmabile, un gorgonzola.
1: Va bene così?
0: Sì, va benissimo. Nell'altra padella, invece, andremo a mettere olio e cipolla. Ecco qui, alziamo anche questa. E poi dicono che il colore rosso del radicchio sia una sua risposta al freddo, e che quindi addirittura su al nord, dove viene coltivato, lo considerano quasi un dono dell'inverno, perché questo freddo spinge le foglie a diventare rosse come reazione, e il dono è inteso perché finalmente i campi si colorano di questo rosso acceso, e quindi viene
1: bellissimo
0: interpretato. Sì, sì, è insomma anche come dare valore a quello che la natura ci offre. Mettiamo a soffriggere la cipolla. Noi l'abbiamo già tagliata a piccoli pezzettini, potete però anche usarla a rondelle, una bella cipolla rossa di Tropea saporita, potete anche lasciarla un po' più grossa e quindi lasciarla a cerchi. A questo punto, dopo che abbiamo fatto rosolare un po', aggiungiamo di sale, alziamo anche un po' la fiamma, ecco qua, metto un pochettino di sale, un pochettino di pepe. Nel frattempo teniamo d'occhio le nostre
1: fettine,
0: fette di pane.
1: Ancora sì, si stanno rosolando.
0: Una lieve...
1: Magari do un po' di fuoco anche qua.
0: Fuoco, che è una metafora, perché qua abbiamo...
1: Sì.
0: È induzione.

0: Come dicevi, c'è una lavorazione, una coltivazione un po' complicata, anche vuole il freddo, eccetera. Usiamo il nostro radicchietto verde di campagna, ma penso che questa ricetta si possa
1: Questa la puoi
0: anche.
1: fare. Mi
0: Dimmi,
1: dai il
0: pan
1: pangrattato
0: grattato.
1: gentilmente. Grazie mille. A questo punto aggiungiamo il pangrattato sopra il nostro radicchio. Tutta questa ricetta la faremo tutta in pentola e in padella e la serviremo in padella perché adesso vedrete, dopo che abbiamo tostato, rosolato e cotto, andremo ad aggiungere le uova. Prima di farlo però dobbiamo creare uno spazio e quindi faremo due piccoli cerchietti, due, tre, insomma, quante uova
0: Due.
1: abbiamo? Ne abbiamo due, allora facciamo due. Diciamo una sorta di nido che andrà ad accogliere, ecco qua, uno qui e uno qui, e andrà ad accogliere il nostro uovo. Guarda, così, uno nel primo nido, grazie, e un altro uovo nel secondo nido che abbiamo preparato. Adesso pian pianino, un pizzichino di sale, grazie per il consiglio.
0: Prego.
1: Dice vero, non ti dimenticare. Mettiamo anche un po' di
0: Andiamo.
1: pepe. E a questo punto, volendo, potremmo anche coprire con il coperchio, però sempre tenendo d'occhio, perché la cottura è importante, dobbiamo tenerlo comunque fondente. Controlliamoci anche il pane. Che dici, una spintarella
0: Un
1: in più?
0: pochettino sì, perché
1: Sì, un altro pochettino.
0: facciamo rosolare.
1: Eccoci qua, eccoci qua.
0: Adesso ti libero qua.
1: Ecco, controlliamo un attimo,
0: Il
1: no?
0: pane è tostato, direi che ci
1: Il
0: siamo, eh.
1: pane tostato. Allora, ci siamo. Togliamo il coperchio. Il pane tostato lo possiamo tagliare un po' più piccolino, lo possiamo inserire dentro. Chiaramente sarà da accompagnamento. Vediamo, sì, ecco qua. Oh, che meraviglia! Bello fumante,
0: Bello.
1: caldo, l'uovo fondente. Questo lo poggiamo qua?
0: Sì.
1: Io faccio con le mani, ma se a casa avete una pinza,
0: Sì, forse
1: ve la
0: bello
1: consiglio
0: caldo.
1: per non ustionarvi. Vabbè, l'abbiamo fatta come dire un po' casalinga, non forse raffinatissima nell'impiattamento, ma vi assicuro buonissima.
0: Questa ha da campeggio.
1: Ah, ti piace?
0: Sì, mi piace.
1: Allora facciamo una cosa, come se fossimo in campeggio,
0: Prego.
1: grazie. Potremmo andare di forchetta, ma anche
0: Ma
1: col
0: di
1: pane.
0: pane, sì, dai.
1: Cuciamo,
0: Sì,
1: come dite
0: io questa
1: voi?
0: qui la voglio così.
1: A prova di alte temperature. Mamma mia. Ragazzi, questa a casa è facilissima,
0: Guarda, facciamo.
1: gustosissima. A proposito, un piccolo ripasso per tutti con la nostra grafica. Intanto assaggio. Ah,
0: Calda.
1: caldissima. Però buona. Senti il radicchio. Ti piace?
0: Buonissima,
1: Fatela.
0: semplice e buona.
1: Fatela, fatela, fatela, poi la rubrica con i nostri consigli per recuperare in cucina tempo, fatica e non sprecare.

nulla, vi raccomando. E poi, prossimo ospite con cui concluderemo la puntata, faremo strozzapreti con salsiccia e squacquerone. Ma intanto ci godiamo il radicchio con l'uovo.

0: Il trucchetto che vi do oggi servirà a sformare un formaggio, un primo sale, un mascarpone senza romperlo e quindi potendolo anche servire a tavola, oppure se abbiamo difficoltà, perché tante volte si crea quell'effetto sottovuoto che impedisce al contenuto di rovesciarsi facilmente. Allora, prima cosa, con il coltello passo intorno in modo da scollare il formaggio, il primo sale, il mascarpone, anche un budino funziona perfettamente anche con i budini. Prendete il vostro piatto, si capovolge e qualora la forma non scivolasse via, a questo punto posso praticare con lo stesso coltello di prima o un piccolo foro al centro oppure anche una croce. Questo piccolo foro o la croce toglieranno quell'effetto sottovuoto, per cui con grande semplicità il contenuto verrà fuori perfetto e intatto, pronto per essere servito oppure utilizzato per la prossima ricetta. Ecco il trucchetto di oggi, semplice, facile e pratico.
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Continuiamo, adesso non ridere,
4: No.
0: Strozzapreti, l'ho detto prima, perché
4: No, strozzaprati vanno bene.
0: No, strozzaprati non mi permetterei mai, ma neanche strozzapreti. Ci facciamo raccontare tutto dalla nostra prossima ospite, Patrizia Mauri. Ciao Patrizia.
5: Ciao.
0: Vieni, ciao. Benvenuta.
5: Grazie.
0: Come stai?
5: Ciao. Bene, grazie.
0: Allora, una bellissima ricetta.
5: Sì.
0: La facciamo a mano,
5: certo.
0: Con la salsiccia, con lo squacquerone, una ricetta che come mai hai deciso questa qui?
5: Ma io penso che è una ricetta, soprattutto il strozzapreti, che un pochino rappresenta la Romagna, perché è una pasta molto semplice, è facile da fare ed è anche molto buona.
0: È molto buona, quindi facciamo tutto insieme?
5: Facciamo
0: anche
5: tutto
0: la pasta?
5: Insieme, se poi mi vuoi anche aiutare.
0: È ovvio, siamo qua per questo, io farò
4: Michele. Io accendo l'acqua così.
5: Va bene, benissimo.
0: Tu accendi l'acqua, io do gli ingredienti a casa. Esatto. Vi servirà la farina, l'acqua, le salsicce ovviamente, lo squacquerone, il latte, il vino bianco, lo scalogno, olio extravergine d'oliva e sale. Insomma, poche cose semplici che insomma, normalmente abbiamo in casa. Da che iniziamo?
5: Iniziamo dalla pasta.
0: Vai, quindi farina.
5: La farina.
0: Metto qui?
5: Sì, perfetto. Mm-hmm. Poi facciamo la solita fontana che
0: e
5: si fa sempre.
0: Non ci sono le uova?
5: No, perché questa è una pasta povera, quindi non ha proprio bisogno. È solo proprio acqua e farina. Adesso poi mi servirebbe una la forchetta.
4: Sì, vediamo. Te la passo io.
0: Metto tutta l'acqua?
5: Sì, tutta.
0: Ok.
5: Mescoliamo così. Poi, vedi, proprio facile.
0: Di forchetta, giro di farina, giro di acqua.
5: Esatto.
0: E questa sarà la base degli strozzapreti?
5: Sì, strozzapreti è una pasta molto semplice. Una volta, proprio una volta. Questa è proprio la base. Però adesso a volte arricchiscono anche l'impasto con un pochino di uovo volendo, ma
0: quindi
5: questa è la base.
0: Ce lo metto.
4: Iniziamo a fare un po' la soffrire la cipolla così.
5: Esatto, esatto.
4: Prendo la padella.
5: Perché... Abbiamo preso lo scalogno.
0: Lo scalogno, eccolo qua. Ma scusa, Fra Michele, torna un attimo. Vogliamo cogliere l'occasione per spiegare la differenza tra preti e frati,
4: Va bene.
0: Non è la stessa cosa.
4: Per tanta gente è la stessa cosa. La realtà è che, dunque, un conto è essere religioso, no? Quindi i voti, l'appartenere a un ordine religioso, una regola di vita, noi per esempio francescani, la regola di San Francesco, la vita comune, eccetera. Un conto può essere ordinati sacerdoti, è un sacramento della Chiesa, no? L'ordine sacro.
0: Quindi i frati non hanno
4: i frati non sono necessariamente sacerdoti,
0: non
4: cioè
0: necessariamente.
4: Sono dei battezzati che vivono più radicalmente il Vangelo secondo i consigli evangelici, no? La povertà, la castità e l'obbedienza e appunto vivono alcuni di vita comune oppure monastica, ma comunque hanno questa caratteristica di seguire una regola di vita, quindi vivere il Vangelo secondo una regola.
0: Quando tu dici

0: Vita comune, vita monastica, in atti pratici in cosa si traduce?
1: Beh, la differenza fondamentalmente è vita comune è caratteristica soprattutto anche dei monaci, ma soprattutto poi dei frati che sono nati con San Francesco nel 1200 così, cioè dove la vita di fede si vive dentro una fraternità, quindi con l'aiuto dei fratelli.
0: Con l'aiuto dei fratelli.
1: Mentre la vita monastica, monos, no, vuol dire proprio da solo, quindi è più una vita spirituale di crescita, di preghiera, di percorso, di lavoro, ma a livello individuale, di rapporto con Dio.
0: Oh, ecco, adesso,
1: questa è un po' la differenza.
0: Adesso
1: mentre
0: è
1: il sacerdote
0: tutto più
1: è quello che fa tutto il servizio pastorale, no, in una parrocchia, i sacramenti, l'amministrazione dei sacramenti.
0: Cioè, l'amministrazione
1: alcuni
0: dei sacramenti.
1: Frati sono anche sacerdoti. Anche
0: io mi permetto di alzare le maniche alla nostra Patrizia, perché giustamente lei ha le mani in pasta.
2: Vai, grazie mille.
0: Quindi, scusami, mi sono persa qualche cosa mentre parlavo con Fra Michele? O hai fatto solo
2: acqua? Ho solo mescolato l'acqua e la farina.
0: Mm-hmm. E latte no?
2: Latte no, latte no. Lo usiamo poi dopo per la ricetta, per lo squacquerone.
0: Ok. Guarda che bel panetto bianco.
2: Sì.
0: Il solito movimento di polso.
2: Sì, esattamente.
1: Dunque.
2: Adesso appena soffrisse...
1: Salo un po' l'acqua.
2: Esatto. Andiamo praticamente a sbriciolare queste salsicce. Mm-hmm. E le andiamo ad aggiungere qua.
0: Ok, quindi la sgraniamo un po'.
2: Esatto.
0: Ok, quindi tolgo il budello.
2: Esatto. Poi dopo sopra qui lo sbrizzoli bene con la forchetta, la schiazzi.
0: Vado subito.
2: Subito, esatto.
0: Che vuol dire essere una cesarina?
2: Ah, la cesarina è una cosa molto bella, perché io accolgo praticamente le persone, non solo italiane, ma anche da tutte le parti del mondo, che vengono praticamente a casa mia e facciamo questi corsi di cucina.
0: E come funziona? Cioè, da dove è nata l'idea? Come si organizza?
2: L'idea nasce a Bologna proprio, mm-hmm. questa dell'accoglienza della gente praticamente che viene a casa.
0: Quindi tu diventi proprio un'ambasciatrice.
2: Un'ambasciatrice della cucina, esatto.
0: Bolognese.
2: Adesso io sono, perché sono in tutte le parti d'Italia e ce ne sono quasi 1500 di cesarine, quindi in ogni regione che tu vai trovi poi una signora o un signore, insomma, che accoglie la gente e insegna le ricette tipiche del territorio.
0: E quanto tempo ti impegna essere cesarina?
2: Mi impegna.
0: Grazie.
2: Adesso metti così, allora. Poi con una forchetta schiaccia tutto bene.
0: Allora prendiamo
2: una forchetta. Io intanto già questa pasta è già pronta, posso già tirarla col mattarello.
1: Il mattarello lo trovi qui sotto,
0: guarda. Il mattarello sì, è qua.
1: Preferisci quello corto o quello lungo?
2: Va bene anche questo corto, che
1: ce n'è anche lungo.
0: Allora abbiamo messo quindi lo scalogno in un giro di olio a soffriggere.
2: Esatto.
0: Abbiamo sgranato la salsiccia.
2: Esatto.
0: E l'abbiamo unita a questo fondo. Nel frattempo l'acqua salata già bolle. La nostra fantastica Patrizia sta tirando il suo impasto con cui faremo gli strozzapreti.
2: Esatto.
0: Ma qualcuno sa il motivo per cui si chiamano strozzapreti questi?
2: Ci sono tantissime leggende che ci sono, dalla più comune che magari erano perché si diceva che i preti erano un pochino ingordi di questa pasta che gli piaceva tantissimo, che mangiandola talmente forte magari avevano la paura che si strossassero, capito? Oppure delle cose anche un po' più...
1: Sì, poi da noi eravamo nello stato pontificio,
2: esatto.
1: Quindi i preti avevano i campi, la terra, allora quando si invitavano o auto-invitavano,
0: esatto,
1: a pranzo...
0: Auto-invitavano?
1: Le signore di casa facevano una pasta veloce, così magari non avevano le uova quel giorno, quindi acqua e farina,
2: esatto, molto
1: veloce.
2: Molto semplice.
1: E poi insomma si auguravano che magari
2: adesso
1: non curato, no scherzo, però sì, sono paste popolari e quindi usate,
2: sì, esatto,
1: con quello che c'era in casa, ecco.
0: Tra l'altro la nostra Patrizia è stata anche finalista o vincitrice, adesso non ricordo.
2: No, è stata semifinale.
0: Però hai detto niente del tiramisù World Cup, cioè competizione
2: che si svolge,
0: internazionale,
2: sì, che si svolge a Treviso anche questa, tutti gli anni.
0: Oh, dove nasce il tiramisù?
2: Esatto. Poi quando è bello colorito.
0: Ma manca. Ragazzi, piano piano ce la farò. E niente, vabbè, per ora limitiamoci a questo.
1: Il vino bianco va sempre nella salsiccia.
2: Va lì, esatto.
1: Okay.
0: Grazie Fra Michele del suggerimento.
2: Adesso prepariamo una crema di squacquerone. E mettiamo semplicemente del squacquerone e del latte.
1: Che lo squacquerone è un formaggio tipico romagnolo, perché attorno,
0: esatto.
1: Adesso si trova
0: tutto.
1: Dappertutto.
0: Adesso
1: però
0: me ne faccio una scorta in frigo a casa.
2: Sì, un mix.
0: Quindi ricapitolando, io sto ho sgranato,
2: esatto,
0: la salsiccia, l'ho messa a rosolare nello scalogno e adesso ho aggiunto un

0: di vino bianco. Mentre adesso Fra Michele prenderà questo formaggio meraviglioso che è lo squacquerone e lo unirà
1: buono con tutto.
0: Al
1: con tutto,
0: latte. Poi. Giusto, a tutto il latte.
1: Sì, tutto a freddo facciamo, così non perdiamo, diciamo, la bontà dello squacquerone, no?
2: Certo.
1: Perché se lo vai anche a cucinare dopo a volte.
2: Il latte lo metto tutto?
1: Tutto, sì. Okay. A intervalli.
3: A intervalli, cioè. Perfetto. Sì, comincio esatto. A frullare.
0: Tornando al tiramisù, per essere arrivata in semifinale in una competizione così importante e grande, vuol dire che il tuo tiramisù ha un tocco speciale? Qual è il tuo segreto?
1: Non te lo posso dire.
0: Vabbè, ma come dire, facci venire un po' l'acquolina, facci
1: allora,
0: sognare.
1: Come tutte le cose, nella semplicità, perché il tiramisù è un dolce molto semplice. Non è che è un dolce... E nel dosaggio di questi ingredienti, che è come la giusta, il giusto zucchero, come bagni bene il biscotto, sono tante cose, no?
0: Ma il biscotto lo fai tu o lo compri?
1: No, lì il biscotto lo compri, il classico biscotto che metti per...
0: Savoiardo.
1: Esatto. Con i savoiardi, sì.
2: Così o più liquida?
1: Vediamo.
0: Mettiamo un altro pochino di latte. Così bene, a parte la pasta, il tiramisù, cos'altro ti piace fare?
1: A me piace disegnare, moltissimo. Infatti, molto. Mi piace stare in mezzo al verde, io su un orto. Cioè, dai.
0: Abito
1: a Rimini, quindi, come vedete, mi piace andare molto al mare.
0: C'è un bellissimo colorito. Quindi ci sta andando bene questa
1: salsiccia
0: rosolata?
1: Se poi la riesci a schiacciare anche un pochino meglio con la forchetta.
0: Ok, la vuoi un po' più sgranata.
1: Però va benissimo.
0: Facciamo. E i corsi di cucina li tieni a Rimini?
1: I corsi di cucina sono a Rimini, sì.
0: E cosa ti chiedono di più?
1: Sono la pasta fresca e poi naturalmente anche il tiramisù. E poi dopo io essendo in Romagna è normale che faccio la piade, faccio tutti
0: scusa, non
1: i
0: ho
1: piatti.
0: Capito, cioè a quelli che vengono da te che sei cesarina il segreto del tiramisù glielo dici e a noi no!
1: Vabbè ma poi non è che proprio glielo dico ma...
2: Te lo fai intuire.
1: Glielo faccio intuire, esatto.
0: Tutto non lo dici mai.
2: Come la nonna.
0: Vabbè, facciamo gli strozzapreti, almeno esatto. Questo lo possiamo esatto. Imparare va bene, con
1: va
0: te.
1: Bene, va bene. Perfetto.
0: Vuoi che spengo o faccio cuocere ancora?
1: Così va benissimo, sei colorata. Allora perfetto, adesso guarda, abbiamo tirato questa sfoglia, adesso la andiamo a tagliare, vedi che è una sfoglia, diciamo, un po' elastica.
0: Sì, è molto elastica,
1: esatto.
0: Questa sfoglia è bella sottile, devo dire, l'hai tirata molto molto bene.
1: E adesso
0: bene.
1: Perché è una pasta rustica, quindi è molto veloce da fare. Coltello?
0: Coltello qua.
1: Quelli grandi.
0: Ah, quello grande, perfetto.
2: Quello.
0: Come lo vuoi?
1: Questo qui?
0: Questo.
1: Benissimo, sì. Poi dopo mettiamo così, guarda, facciamo in questa maniera che così è un pochino più preciso, mettiamo un pochino di farina giusto perché sennò
0: così
1: si attacca.
0: Non si attacca.
1: E poi andiamo a tagliare in questa maniera qua. Facciamo delle strisciettine.
0: Ah!
1: Vedi, questo
0: il
1: è
0: il mattarello lo usi come righello?
1: Per essere un pochino più precisa.
0: Bella questa tecnica, vedi?
1: Sì, poi dopo prendi, ti voglio insegnare così
0: sì,
1: lo vedi.
0: Grazie. Sì.
1: Praticamente facciamo questa rotazione così.
0: Fai anche tu.
2: Sì, sì.
1: Però mi sa che...
2: No, vai, fammi vedere.
1: Allora io faccio questo lavoro qua e le giro.
2: Così corti.
1: Così
2: ottimo,
1: corti,
2: bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi arrotoli sul palmo della mano.
1: Esatto.
0: Le dita su un palmo,
1: sì.
0: Ne fai un...
1: Fai questo lavoro qua, va benissimo, vai qui, te lo trovi qui e lo stacchi.
0: Così? Ma solo in un senso?
1: Solo in un senso.
0: Insomma, i miei sono veramente brutti,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, sono molto belli, no, sei bravissimo.
0: No, per niente. Oh, però, oh, questo forse inizia a prendere una parvenza.
1: No, vabbè, che bellino, bellino.
2: E poi è fatto in casa, quindi...
1: Sì, esatto. Lo strozzapreti è bello perché, anche perché praticamente è una pasta praticamente rustica.
0: Ho qualche perplessità sulla mia capacità di fare questi... Però, datemi tempo... A Napoli si dice, proverò a tradurre.
1: Vai.
0: Ricetto pappes, faccia noce... Rammo tempo che te spurtoso, disse il vermetto alla noce dal suo guscio coriaceo, dammi tempo che prima o poi riuscirò a penetrare nel tuo guscio. E così io dico, datemi tempo che prima o poi riuscirò a fare questi strozzapreti.
1: So. Però è una pasta che non è difficile, vedi come si arrotola bene.
2: Bellissima.
0: No, siete bravi, fai vedere tu, Fra Michele.
2: Non so, faccio così.
1: Ce l'ha nel DNA.
2: Dai, Cesena Rimini.
1: Di Cesena Rimini, esatto.

0: Però devo dire, anche se non mi riescono bene, comunque è rilassante farlo ed è sempre importante provarci. Poi fai che fai, prima o poi, cioè con i miei proprio si strozzano veramente.
1: Michele, bolle l'acqua.
2: Sì, l'acqua è
1: Sì,
2: pronta.
1: adesso facciamo, allora iniziamo a calare qualcosa, dai.
3: Sì. Questo ci vuole veramente pochissimo tempo.
1: Eh sì, il tempo.
3: Cioè, giusto mentre fai il
1: Ma
3: sugo,
1: lei va
3: puoi preparare.
1: velocissima, guarda, fra Michele e te proprio.
2: Beh, ognuno il suo
3: Scarsissimi,
2: mestiere.
3: esatto.
1: Niente, mi sono arresa.
3: Facciamo una
1: Ecco qua.
3: porzione piccolina.
1: Vabbè, come sono venuti? Guarda, non sono proprio
3: No, non
1: brutti,
3: sono
1: brutti.
2: No, va
3: Dai.
2: benissimo, va, aggiungili
3: Dai.
2: a quelli che
3: Sì.
2: così facciamo una cava.
1: Mischiamo così non si capisce chi ha fatto quali.
2: Ci siamo.
1: Posso
3: Guarda,
1: andare?
3: vai,
2: Vai.
1: ok. Così. Tempo di cottura immagino rapidissimo.
3: Esatto, butti giù, tiri su.
1: Così, proprio veloce
3: Sì,
1: veloce?
3: esatto.
1: Un minutino?
3: Un attimo che è un pochino, una pasta un pochino tosta, quindi ci vuole appena viene su, le raccogliamo e le facciamo saltare in questo sugo.
2: Poi questa è la sua.
3: Esatto,
1: Ah,
3: con questa
1: c'è il
3: crema.
1: condimento
3: Sì,
1: del,
3: perché
1: dello
3: lo andiamo a
1: scolpo.
3: aggiungere qua.
1: Allora.
2: Ok, adesso va.
1: Scusa, quindi a freddo non cuoce lo squacquerone?
3: No, non lo facciamo
1: Non lo
3: cuocere
1: facciamo
3: perché è un
1: cuocere.
3: formaggio fresco, quindi.
1: E ci godiamo questa freschezza.
3: Esatto.
1: Nel frattempo faccio un po' di ordine in cucina, voi
2: Finiamo, eh.
1: continuate a giocare con la pasta fresca.
3: È vero che sono divertenti.
2: No, sono
3: Io
2: antistress.
3: Antistress, la chiamo anch'io l'antistress per eccellenza.
1: Ecco qua. Guarda che bel piatto che abbiamo preso per te.
3: Bello,
1: Ah, ti piace?
3: veramente.
1: Allora, questi stanno tornando a galla, questi
3: Esatto.
1: strozzapreti, quindi.
3: Adesso li tiriamo su, mandiamo un pochino il fuoco questo.
1: Sì, vado.
3: Poi ci vuole
1: Ottimo.
3: un cucchiaio.
2: Adesso questo lo sposto così dopo finiamo dopo.
3: Questi li facciamo
1: Belli.
3: saltare. Devono anche, deve andare un pochino il fuoco.
1: E sta andando. È
3: Ok.
1: induzione, quindi ha un suo tempo. Però ti assicuro che poi
3: Sì.
1: funziona.
3: Adesso li facciamo saltare qua.
1: Vedi, vedi che inizia.
3: Esatto.
1: Il tempo di saltarli un attimino.
3: Certo. Un cucchiaio di
2: Sì.
1: Possiamo girarli?
3: Sì, li puoi anche saltare. Sì, gira, gira pure, grazie. Li fai un pochino insaporire perché hai visto che c'è il vino, no?
1: Ah, certo.
3: Perché è un piatto, guarda, così semplice, ma se lo assaggiate è veramente buono.
2: Ma
3: Mi
2: poi
3: sta
2: lo
3: venendo.
2: assaggiamo volentieri.
3: Perché ti torna, veramente, è un piatto che.
1: Questo è un piatto che anche se non hai fame mangi per
3: Sì,
1: due.
3: esatto, sono quelle cose lì. Poi adesso possiamo spegnere,
1: Ok, andiamo
3: abbassare
1: con
3: un
1: lo squacquerone,
3: pochino. Gli andiamo a
1: perfetto.
3: mettere un pochino di questa crema di squacquerone sopra, così. Così, lo andiamo a mescolare, mantecare. Senti in che odore, buono, perché il vino poi lascia. Quella cosa.
1: Sì, è un bel retrogusto.
3: Esatto.
1: Anche lo scalogno delicato giù,
3: Sì,
1: con la
3: esatto.
1: salsiccia.
3: Vabbè, la salsiccia poi fa il tutto.
2: Fa il suo.
3: Esatto, se si può fare un
1: Impiattiamo!
3: Pochino.
1: Direi che è arrivato il momento di impiattare. Ecco qua, posso?
3: Vai.
1: Metto tutto?
3: Metti
1: tanto il piatto
3: sì,
1: bello
3: sì.
1: fondo. Wow, certo.
3: Ecco fatto. È molto
1: Signori.
3: semplice, però.
1: Semplice, brava, brava la nostra Patrizia. Allora, forchetta, forchetta,
2: Aspetta che
1: anche per
2: prendiamo un'altra
1: te.
2: forchetta.
1: È il momento di assaggiare. Io mi fiondo
3: sulla salsiccia.
1: Sulla salsiccia.
2: Eh sì,
1: Il vino hai ragione.
3: È vero? Questo le mangi anche se non sei fame.
1: Sei
2: no.
1: bravissima.
3: È vero?
1: Fateli strozzapreti, salsiccia e squacquerone. Ricetta con gli ingredienti e le dosi e poi ci salutiamo. Prima mangiamo però.
3: Eh già.
1: E poi saluti. Mangia anche tu.
3: Sì.

0: Una bontà assoluta. Tra l'altro la pasta leggerissima, ma con la sua consistenza. Niente, è venuto già il momento di salutarci. È stato un viaggio bellissimo anche oggi. Grazie alla nostra Patrizia.
1: Grazie.
0: Buon ritorno a Rimini e Fra Michele, a te buon ritorno al convento di Vignola. Ci
2: Grazie.
0: vediamo quando vuoi. Questa cucina e questa mensa ti aspettano.
2: Grazie tanto.
0: Buona giornata a tutti. Dall'Antoniano per ora è tutto. Buona continuazione. E noi continuiamo
2: Andiamo a mangiare,
0: assaggiando.
2: sì.
0: Ci tocca.
3: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché era negli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori, e papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa, e papà non mi piace, quindi, e lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete e vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva sto personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte.
avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo. Salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo. C'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte. Andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. L'estate lì io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni.

lì ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po' per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva a Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale, e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale, perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo, e questo a me fa molto bene. Sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi certamente grande è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene. Mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero. Cioè, puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara, e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capii che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte, e bellissima, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco.

nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito innanzitutto di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, e assistere le persone, consolare e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande che a volte mi rimprovero di non fare è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera, cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: Si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, da lunedì a venerdì alle 10:05.

Anno del Signore 1464. Venezia è dilaniata dalla peste, muoiono migliaia di persone. Il morbo arriva fino alla Giudecca, in un piccolo monastero, e uccide quattro monache. Un giorno si presenta al convento un cavaliere, che viene accolto e a cui viene dato da bere, un atto di grande generosità in tempo di peste. Quell'uomo è San Sebastiano, l'ex generale romano, il martire per la fede cristiana, il santo taumaturgo. La fonte dalla quale la suora aveva preso l'acqua diventa una fonte miracolosa. Da quel giorno il monastero della Giudecca rimane immune dalla peste, che colpisce invece gran parte della città. La fonte diventa talmente popolare che quando la peste torna a Venezia un secolo dopo, nel 1575, in tanti vanno lì per bere l'acqua miracolosa.

e a San Sebastiano viene dedicata una nuova chiesa, proprio di fronte alla Giudecca, nel sestiere di Dorsoduro, in campo San Sebastiano, in un piccolo spiazzo dove si eleva un robusto campanile a pianta quadrangolare.

Fu costruita nel 1464 dai monaci Gerolamini su un precedente edificio religioso dedicato alla Vergine Maria come ringraziamento al santo da parte di coloro che erano sopravvissuti al morbo. La chiesa quattrocentesca venne interamente ricostruita a partire dal 1506 da Antonio Abbondi, un architetto della Valtellina che veniva chiamato lo Scarpagnino. L'edificio fu ampliato e prese la forma attuale nel 1548, con un progetto che ne cambiò l'orientamento, mettendo la facciata di fronte al canale, davanti al ponticello. Una semplice facciata rinascimentale, di stile classicheggiante, divisa in due sezioni e coronata da un timpano triangolare sormontato dalle statue di tre santi, con Sebastiano al centro. Il rosone circolare, fiancheggiato da due monofore ad arco, è in linea col portale.

La chiesa ha una sola navata con una serie di cappelle addossate sui fianchi. È una piccola chiesa di Venezia, ma dove è passata la grande arte veneta del Cinquecento. Appena entrati, infatti, in una cappella del lato destro, proprio di fronte all'ingresso, si incontra una pala di Tiziano, un'opera matura del maestro del 1563. Il dipinto raffigura San Nicola nelle vesti di vescovo e fu commissionato al pittore dal giurista e poeta Niccolò Crasso, che aveva comprato la cappella. Il vescovo si sta sedendo sul trono, o forse si alza. Nella mano sinistra stringe un libro e con la destra benedice i fedeli che dobbiamo immaginare davanti a lui, mentre un angelo gli porge la mitria. Ai piedi del santo, a terra, le tre palle d'oro, un riferimento alla leggenda secondo cui Nicola avrebbe regalato le tre sfere a tre ragazze povere e giudiziose che volevano sposarsi ma erano prive di dote. Ma il protagonista in San Sebastiano non è Tiziano Vecellio, il maestro di Pieve di Cadore, il pittore più potente nella Venezia di quegli anni, ma un altro grande artista, più giovane di lui di 40 anni, che stava portando la lezione del Cadorino ad esiti scenografici e illusionistici straordinari, Paolo Cagliari, il

San Sebastiano era già da tempo la sede veneziana dei Gerolamini, un ordine religioso nato nel 300 che seguiva la regola di Sant'Agostino.

Alla metà del Cinquecento il priore del convento è un veronese, l'energico Bernardo Torlioni. È lui a chiamare il Cagliari nel 1555. Da allora si può dire che Veronese non uscì più da San Sebastiano, dove lo spirito della sua arte si svela appieno e che offre un'eccezionale antologia della sua prodigiosa produzione. Non solo continua a lavorare per la Chiesa per decenni, ma si misura in diversi ruoli e su diversi supporti. Dipinti su tela, affreschi, architetture, opere decorative, tutte realizzate tra la metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 80 del Cinquecento. Non è un caso allora che Veronese, alla sua morte nel 1588, abbia trovato qui la sua sepoltura, sotto una semplice lastra tombale, accanto al fratello, Benedetto, che lo raggiunse 10 anni dopo, che era anche lui un pittore e che lo aveva aiutato nella decorazione pittorica della chiesa. Veronese non ha neanche 30 anni quando viene chiamato per la prima volta in San Sebastiano per lavorare al soffitto della sagrestia. Qui non si limita a dipingere le tele, progetta e realizza anche la struttura in legno, le travi e le cornici di quelle tele. La parte pittorica si compone di un comparto centrale, dove è dipinta una raffinatissima incoronazione della Vergine. La chiesa era dedicata alla Vergine Maria prima che venisse intitolata a San Sebastiano. La Madonna è contornata da 4 ovali con gli evangelisti, nelle cui figure massicce si sente forte l'influenza di Tiziano. Sulle pareti, scene con storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Un lavoro di pittore, di decoratore e di progettista che ha un tale successo che appena terminato gli viene chiesto di decorare un soffitto ben più ampio e importante, quello della navata centrale. Da quel momento Veronese comincia a pensare alla Chiesa come a un progetto unitario. Tra il 1 dicembre 1555 e il 31 ottobre 1556 esegue i 3 grandi dipinti con le storie bibliche del libro di Ester, l'eroina ebrea che durante l'esilio salvò il suo popolo dai furori del re persiano Assuero e dai complotti del ministro Aman, e che era considerata in quegli anni un'anticipatrice della Vergine Maria e un esempio da seguire dell'Antico Testamento. Nel primo quadro è rappresentata l'espulsione di Vasti, la moglie di Assuero. La donna si è rifiutata di obbedire a un ordine del re e lui, adirato, la ripudia e le toglie il titolo di regina. Assuero ordina che gli siano portate ragazze vergini da tutto l'impero per scegliere una nuova consorte.

Il quadro centrale ritrae la giovane prescelta, Esther, che riceve la corona dalle mani del re. È abbigliata e acconciata come una sposa veneziana, accompagnata durante l'incoronazione da due ancelle. Sulla destra c'è Aman in armatura, affiancato da un cortigiano che gli annuncia la minaccia di sterminio per il popolo ebraico.

Il dipinto conclusivo racconta il trionfo di Mardocheo, il servitore del palazzo reale, padre adottivo di Ester e ispiratore della sua opera di convincimento presso Assuero per la salvezza degli ebrei. Veronese risolve la scena con uno strepitoso virtuosismo prospettico. Mardocheo è ritratto su uno splendido cavallo bianco che avanza con calma serafica e si ferma proprio dinanzi al vuoto, mentre l'incontrollato cavallo nero di Aman sembra stia per cadere, trascinando con sé il suo agitato cavaliere. In alto, teste e mani ondeggiano dai balconi, mentre in cielo sventola il vessillo rosso con l'aquila nera. Al termine di questa impresa, Veronese comincia ad occuparsi delle pareti.

pareti della chiesa, con affreschi in cui compaiono, tra colonne tortili, profeti, apostoli e sibille. Sopra l'arco trionfale che introduce all'altare un'annunciazione, l'angelo a sinistra e la Vergine a destra. In alto, sulle pareti laterali, scene dalla vita di San Sebastiano col suo primo martirio, quando viene trafitto dalle frecce scoccate dai soldati romani, rimanendone illeso. La scena ha luogo sopra la navata, perché da un lato ci sono gli arcieri dell'imperatore che scagliano le loro frecce, sul lato opposto Sebastiano trafitto. Come se le frecce, per raggiungere il santo, attraversassero la navata centrale della chiesa. La decorazione pittorica della parte alta delle pareti venne realizzata in pochi anni, ma senza un progetto complessivo preciso, secondo le risorse che il priore dei Gerolamini, Bernardo Torrioni, riusciva via via a trovare. Questo è il motivo per cui diverse opere d'arte finiscono addirittura per sovrapporsi, come nel caso dell'organo, che viene collocato sopra alcuni degli affreschi realizzati solo uno o due anni prima. Il grande strumento, realizzato tra il 1558 e il 1560, viene sistemato in alto sulla parete sinistra. Un organo costruito da Alessandro Visentin, con la cassa progettata da Domenico da Treviso, interamente dipinto da Paolo Veronese, che intervenne nel disegno e su tutta la superficie lignea, dal balcone al timpano. I battenti sono dipinti su entrambe le facce con due scene diverse. Quando l'organo è chiuso, c'è una presentazione di Gesù al Tempio, la Madonna col bambino davanti ai sacerdoti. Ma se i battenti sono aperti, c'è un'altra scena raccontata dal Vangelo di Giovanni, il miracolo della probatica piscina, la piscina di Betesda, quando Cristo restituisce a un paralitico l'uso delle gambe. L'illusionista veronese fa sì che la scena abbia luogo sotto un grande colonnato, dove le colonne dipinte affiancano quelle lignee dell'organo, come se la piscina di Betesda, che il pittore non ci mostra e ci fa immaginare in basso, fosse effettivamente lì, nello spazio dei visitatori. Paolo Veronese lavora davvero in ogni angolo della chiesa e anche nel convento, dove nel 1570 dipinge per il refettorio la grande tela con la cena in casa di Simone il Fariseo, che oggi si conserva a Milano nella Pinacoteca di Brera. Interviene anche nelle cappelle laterali, sia come regista che come pittore, con opere proprie o di aiuti, tra cui lo Schiavone, un artista importante nella Venezia di quegli anni, o il fratello Benedetto, a cui si deve un battesimo di Cristo. Nella cappella Grimani, lungo il fianco sinistro della chiesa, si conserva un dipinto autografo di Veronese. È una piccola tela, quasi una miniatura. Una Madonna col bambino tra Santa Caterina e Sant'Antonio, che ha le sembianze di Fra Michele Spaventi, il suo confessore. Un'opera raffinatissima, tra le ultime realizzate per la Chiesa, datata al 1578. Tre anni più tardi, nel 1581, nella cappella di fronte, è ancora lui a dipingere una crocifissione, dove il corpo della Vergine, svenuta per il dolore, è diviso in due dal legno della grande croce, come se questa scaturisse dal suo ventre. Un'opera particolarmente bella, a cui i recenti restauri hanno restituito la forza e i colori.

L'intera chiesa di San Sebastiano, a esclusione della sacrestia, è stata interessata da una imponente campagna di restauri finanziati da Save Venice, un'organizzazione non profit statunitense impegnata nella conservazione del patrimonio culturale della città lagunare. Un lavoro di decenni che ha restituito alla chiesa il suo antico splendore.

è dedicata a San Sebastiano. È quindi evidente che molte delle pitture di Paolo Veronese raccontino le storie del santo. Questo è particolarmente vero nell'area del presbiterio, nell'abside, ma è vero anche in quella parte della chiesa conosciuta come il barco, il coro che si alza sulla controfacciata, sopra l'ingresso. Un luogo chiuso ai fedeli, frequentato solo dai monaci, dai gerolamini, direttamente collegato al monastero, cosicché i canonici potessero entrare da una porta al piano superiore e assistere alle cerimonie dal coro, il loro spazio, senza incontrare nessuno. Ecco allora un altro gioco di prestigio del Veronese, una porta dipinta da cui un monaco sta uscendo. Sulle pareti del barco campeggiano due scene ad affresco della vita di San Sebastiano. Il santo che proclama la sua fede e rimprovera l'imperatore Diocleziano. E sul lato opposto il suo martirio, con l'imperatore in abiti da principe orientale, che impartisce l'ordine agli aguzzini affinché infieriscano con lunghe mazze sul corpo del santo disteso in terra.

Veronese interviene ovunque nella Chiesa come un vero e proprio direttore artistico. Pensa all'intero spazio come a una singola opera d'arte, mostrando le sue capacità di architetto, progettista e scenografo teatrale. Purtroppo, nel corso dei secoli, una parte della decorazione si è perduta. La cupola e le parti terminali dell'abside, per esempio, che oggi sono bianche, erano anch'esse affrescate dal Veronese, che vi aveva dipinto un'Assunzione della Vergine. La zona dell'abside, però, porta ancora oggi la firma del maestro. Persino l'altare maggiore, incorniciato da colonne in pietra da lui progettate.

Tra quelle colonne, una grande pala, cominciata nel 1562 e completata all'inizio del 1565, come attestano i documenti. Dall'alto, su una nube luminosa, la Vergine col Bambino, in una gloria d'angeli musicanti, interviene per soccorrere Sebastiano, che è legato a una colonna, trafitto dalle frecce e circondato da santi, nelle cui figure compaiono i finanziatori dell'opera. La nobile veneziana Elisabetta Soranzo, ritratta nei panni della santa che porta il suo nome, e Pietro Mocenigo nelle vesti di San Pietro. Mentre nella figura di San Francesco, la tradizione vuole che sia raffigurato Bernardo Torlioni, priore dei Gerolamini. Veronese è un artista dall'incredibile intelligenza pittorica in termini di sfruttamento degli spazi e rappresentazione delle storie e nella creazione di spettacolari scene teatrali. Ciò è vero anche per i due grandi teleri, larghi più di 5 metri, dipinti nel 1565 e disposti sulle pareti laterali dell'abside. In quello di sinistra è raccontato il momento in cui Marco e Marcelliano sono condotti al martirio. I gemelli, convertitisi al cristianesimo, vengono arrestati e invitati a scegliere fra la biura e la morte. Il padre chiede e ottiene una dilazione di 30 giorni per il processo, per convincere i figli a tornare al paganesimo, sottraendosi alla condanna. I due sono sul punto di cedere, quando appare Sebastiano che li persuade a perseverare nella fede e a sostenere con coraggio l'ultima prova. Il pittore mostra i due ragazzi condotti

al martirio. La madre, disperata, tenta di trattenerli, mentre Sebastiano, in una lucente armatura, li conforta. Intorno alla scena, una folla composita assiste all'evento, mentre in alto un angelo appare in volo. Sul lato opposto ancora un martirio del santo. Sotto un'imponente architettura classica che allude alla reggia dell'imperatore, c'è un concitato affollarsi di figure intorno al corpo di Sebastiano, che viene spogliato della sua armatura e legato, prima di essere finito a bastonate dagli sgherri di Diocleziano, mentre una gran folla di curiosi assiste all'evento.

Per mettere in scena la sua morte, Veronese crea un mondo di figure al tempo stesso immaginate e reali, riccamente vestite secondo la moda del tempo, ma che fanno parte di un mondo ideale. Un mondo che il pittore porta nello spazio di una piccola chiesa che in pochi decenni prende l'aspetto che il maestro gli ha voluto dare. Quando Veronese morì, il fratello e i figli sapevano che San Sebastiano era il posto giusto per dargli una degna sepoltura, affinché il pittore fosse presente anche fisicamente in questa chiesa, che si offre oggi come un monumento al suo genio e alla sua arte, ma anche come un gioiello, ancora poco conosciuto, di una Venezia all'apice della sua grandezza.

0: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
2: bellissima.
1: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo! Tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
3: Innanzitutto possiamo cominciare con Gianni.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva

0: Voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando. E gli ho detto, Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. Era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così proprio di... mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto, proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice, come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. e ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento con il vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi 2 anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne, quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me. E solo con me quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone, aiutato da chi di dovere all'interno della comunità. Ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Buon lunedì, buona settimana in salute e anche oggi, insomma, ci attendono tanti ospiti e tanti argomenti. A partire abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi il professor Paolo Veronesi, che ci guiderà alla scoperta delle nuove terapie per combattere i tumori. E poi parleremo di fibre, beh, quanto fanno bene al nostro intestino, cercheremo di capire come, in quale quantità. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche in questo caso le cause e quali sono i rimedi. E poi per finire parleremo di magnesio, questo minerale indispensabile per il nostro benessere. Ma allora iniziamo subito questa nostra bellissima puntata. Io mi sposto e do subito il benvenuto al professor Paolo Veronesi.
1: Monica,
0: benvenuto, che piacere di averla qui. Come stai innanzitutto?
1: Molto bene.
0: E allora, iniziamo, perché con il professore noi faremo un po' una panoramica, perché sappiamo benissimo che ottobre è il mese dedicato alla prevenzione, soprattutto del tumore femminile. Io ricordo che il professore è il direttore del programma di senologia chirurgica all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Però prima di approfondire questo nostro argomento di oggi, non possiamo non parlare del Papa. Ieri questo annuncio che ha fatto all'Angelus, insomma, è stato diagnosticato questo piccolo nodulo ai polmoni. Che cosa significa, professore?
1: Innanzitutto vorrei sottolineare questo fatto dell'annuncio. Secondo me è una cosa molto importante che l'abbia annunciato, perché vuol dire che oggi di queste malattie in generale se ne può parlare. Una volta c'era l'omertà assoluta, nessuno neanche nominava questa possibilità. Oggi invece se ne parla, e già questo fatto che poi ne parli
0: il Papa
1: è ovviamente ancora un segnale più interessante. Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi, e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici, con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente tutti
0: i fedeli. È appunto un annuncio.
1: Poi naturalmente verrà fatta una diagnosi, però essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
0: Anche perché è stato confermato il viaggio fra un po', il Papa, lo sapete benissimo, partirà dal 6 al 17 novembre in America Latina, questo viaggio insomma anche di tanti giorni, per cui ha chiesto le nostre preghiere, la nostra vicinanza, e noi ovviamente faremo tutto questo per il nostro Papa Leone. Allora adesso apriamo un po' l'argomento di questa nostra puntata, che riguarda la prevenzione, perché come diceva lei ormai di malattie, di tumori in maniera così generale, se ne parla spesso. E devo dire che poi un tumore su tre è prevenibile, no, professore? E allora che cosa bisogna fare esattamente?
1: Ma allora la prevenzione, in questo caso stiamo parlando di prevenzione primaria, cioè vuol dire cercare di evitare di ammalarsi di una determinata malattia. E per quello che riguarda le patologie oncologiche, tantissimo fanno gli stili di vita. Inutile continuare a ricordarlo, i fattori di rischio sono sempre quelli: sovrappeso, sedentarietà, che poi ovviamente sono collegati tra di loro, una dieta sbagliata, troppo ricca di calorie, quindi occorre stare molto indietro con la dieta, fare attività fisica e possibilmente anche una dieta bilanciata che preveda pochi grassi animali, tanti vegetali, tante fibre, poi magari ne parleremo più nel dettaglio dopo.
0: Esatto, allora parliamo, io ho detto all'inizio che questo è il mese dedicato a noi donne, ci dobbiamo volere più bene, e lo screening è fatto, soprattutto lo screening mammario, oggi come oggi è fatto anche, viene in aiuto anche la tecnologia, anche grazie all'intelligenza artificiale, è vero professore?
1: Ma assolutamente, da lì ci aspettiamo grandissime cose, no? Sappiamo bene che in questo caso parliamo di prevenzione secondaria, che vuol dire diagnosi precoce. Per molti tumori, per non dire quasi tutti, la diagnosi precoce fa la differenza tra poter guarire o magari invece no. In particolare per il tumore della mammella, lo screening del tumore della mammella è iniziato ormai più di 50 anni fa, e quindi è una grossa cosa, una grandissima possibilità che viene data dal nostro sistema sanitario a tutte le donne. E lì c'è un primo problema, perché molte donne comunque, anche se invitate, non fanno la mammografia, quindi c'è ancora un problema culturale da superare, perché molte donne non fanno la mammografia perché hanno paura di trovare qualcosa, mentre invece sappiamo che se si trova qualcosa di iniziale, davvero si può guarire con un piccolo intervento in day hospital. Come ci aiuta, ad esempio, l'intelligenza artificiale nella diagnosi? Tantissimo, perché oggi tutti gli esami diagnostici sono esami digitali, cioè noi vediamo delle immagini, ma sono dei numeri, dei pixel, sono dei numeri, e quindi l'intelligenza artificiale può interpretare questi numeri e fare addirittura scoprire delle cose in fase più precoce rispetto a quello che vede l'occhio umano. Noi lo applichiamo ad esempio alla mammografia, o addirittura rilevare dei segnali che l'occhio umano non vede, che possono predire lo sviluppo di un tumore a distanza di anni. Quindi addirittura ci potrebbe permettere di continuare a fare la prevenzione in chi l'intelligenza ci segnala a rischio, e magari invece fare una prevenzione meno intensiva, diciamo, in quelle persone invece in cui non si vedono questi segnali di pericolo.
0: Per cui quanto è importante, come dire, abbracciare e seguire anche gli screening che fortunatamente il nostro sistema sanitario nazionale ci offre, per cui abbracciare e poter aderire a questi programmi. Parliamo anche di nuove terapie, perché lei ha detto una cosa bella, insomma, i tumori, soprattutto i tumori della mammella, si possono guarire se presi in tempo, e grazie anche a queste nuove terapie, perché appunto la ricerca è andata avanti. Vogliamo parlare di queste nuove terapie?
1: Ma direi che mai come in questi ultimi 20-30 anni abbiamo assistito a una rivoluzione nella medicina, in particolare nell'oncologia, su tutti i fronti, a partire dalla chirurgia, che non è più la chirurgia, diciamo, invasiva, demolitiva di una volta, ma che oggi può essere una chirurgia mini-invasiva, addirittura utilizzando il robot o la chirurgia mini-invasiva, con interventi quindi che non lasciano nessun tipo di difetto.
0: Che aiutano sia l'operatore sia il paziente.
1: Assolutamente.
0: No?
1: E poi, per non parlare delle terapie mediche, le terapie mediche si sono rivoluzionate in questi ultimi 20 anni grazie al fatto che noi possiamo utilizzare terapie mirate su quel singolo tipo di tumore a seconda delle caratteristiche biologiche, delle caratteristiche molecolari. Quindi possiamo profilare ogni tipo di tumore e fare delle terapie mirate. Per esempio, l'ultima frontiera sono gli anticorpi coniugati, sono dei farmaci, quindi dei chemioterapici attaccati agli anticorpi, che si dirigono esattamente sul bersaglio, sulla cellula tumorale, e quindi portano il chemioterapico lì dove serve, distruggendo la cellula, ma risparmiando ovviamente i tessuti sani, e quindi evitando tutti quegli effetti collaterali tipici delle chemioterapie che si facevano, si fanno ancora, ovviamente non è che non si fanno più, però si cerca di ridurre il più possibile l'utilizzo ai chemioterapici. Quindi abbiamo farmaci a bersaglio molecolare, abbiamo tutta la nuova frontiera dell'immunoterapia, che oggi si può utilizzare, delle terapie biologiche che oggi possiamo utilizzare in un'infinità di patologie.
0: Adesso ci fermiamo, soltanto il tempo di un caffè, pochissimi minuti di pubblicità, poi torniamo a parlare davvero delle altre terapie, per fortuna, che ci ha offerto e ci offre la ricerca. Ve lo diremo, ve lo dirà il professore subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8. L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Paolo Veronesi. Stiamo parlando di lotta contro i tumori. Abbiamo parlato di terapie, soprattutto terapie per combattere il tumore della mammella, ma adesso addentriamoci un po' di più su questi vaccini a mRNA che abbiamo iniziato un po' a conoscerli durante l'epoca del Covid. Cosa cambia? Che cosa cambierà anche rispetto al passato? Che cosa sono esattamente questi vaccini?
1: Allora, lì naturalmente c'è un po' di confusione, perché noi siamo abituati a intendere il vaccino come qualcosa che ci evita di ammalarsi, no? Il esatto. vaccino per il Covid serviva per evitare di prendere il Covid, il vaccino per l'influenza, che adesso parte la campagna vaccinale, serve per evitare di prendere l'influenza. I vaccini invece che sono stati sperimentati con successo, in questo caso per il melanoma, per un tumore, non sono vaccini che impediscono di ammalarsi, si chiamano vaccini terapeutici, cioè si utilizzano in persone già malate. E lì che cos'è la grande novità? Che questo studio appena pubblicato sul melanoma ha fatto vedere che con questi vaccini terapeutici associati a un immunoterapico che si chiama pembrolizumab si riduceva praticamente della metà il rischio di riammalarsi o di recidiva di questa malattia, che purtroppo il melanoma sappiamo essere un tumore molto serio. Quindi praticamente in chi è ammalato di un melanoma, in questo caso, si preleva dal tessuto asportato, quindi dal melanoma che è stato asportato, si preleva un frammento di tessuto, si fa un sequenziamento di geni di questo tessuto e si creano quindi degli antigeni, si evidenziano degli antigeni su cui viene fabbricato il vaccino. Quindi il vaccino è un vaccino specifico per quel singolo tumore di quella singola persona. Quindi una volta si provava a utilizzare

0: questi vaccini un po' per tutti e non funzionavano. Invece deve essere un vaccino fatto su misura per quella persona con una malattia avanzata. In questo caso si è visto ridurre tantissimo, è stato utilizzato anche come terapia adiuvante, cioè in persone che avevano già tolto il melanoma, fatto il vaccino insieme all'immunoterapico, paragonate con cui faceva solo l'immunoterapico e si riduceva il rischio del 50-49%, sono quasi il 50% di recidiva a distanza di tanti anni.
1: Si sta sperimentando anche su altri vaccini questa?
0: Adesso, questa è la prima sperimentazione fatta, naturalmente si vorrebbe provare a sperimentarla su altri tipi di tumori, quindi ci sarà in futuro altre sperimentazioni.
1: Ecco, per abbassare la tossicità anche, come lei ci diceva prima, ci raccontava prima, della chemioterapia tradizionale, si fanno anche la combinazione anche di terapie. Queste combinazioni funzionano ancora di più?
0: Queste combinazioni funzionano perché si utilizzano sempre di più farmaci mirati, cioè si vanno a cercare sui tumori anche attraverso un prelievo di sangue. Oggi si può fare una biopsia liquida, cioè si preleva il sangue, si trova il DNA, si trovano piccoli, diciamo, particelle di tumore circolante o cellule di tumore circolante, e si va a vedere se ci sono delle mutazioni tali per cui noi possiamo utilizzare dei farmaci, degli immunoterapici o altre categorie di farmaci, farmaci ormonali, mirati su quel tipo di mutazione. Quindi anche lì la terapia è sempre di più personalizzata, cioè non una terapia medicina uguale per tutte, ma una terapia mirata su ciascun singolo tumore. Questo è un po' il futuro, e anche lì l'intelligenza artificiale naturalmente ci aiuterà, perché consentirà naturalmente di raccogliere dati su migliaia, milioni di tumori e poter capire per ogni singolo tumore qual è la terapia più efficace.
1: Fin qui le notizie belle, positive, però c'è un dato che inizia un po' a preoccupare, ossia l'incidenza dei tumori under 50, cioè le persone giovani stanno sviluppando questi tumori, e questa ricerca mette proprio sul banco degli imputati i cibi ultraprocessati, il fumo e l'alcol. Esiste davvero una correlazione?
0: Esiste davvero una correlazione, soprattutto per il tumore dell'intestino. Questi sono dati che ci vengono dal Nord America, dove effettivamente le abitudini alimentari sono un po' diverse dalle nostre. Noi abbiamo per fortuna la dieta mediterranea che un po' ci protegge e ci aiuta, però i dati nordamericani sono abbastanza preoccupanti, perché fanno vedere nelle persone sopra i 65 anni una continua riduzione quindi della mortalità e dell'incidenza dei tumori dell'intestino, ma nelle persone più giovani invece il rischio è aumentato, dal 2020 al 2040 si passa dal 25% al 50% quasi di tumore nelle persone giovani. Questo è legato sicuramente agli stili di vita scorretti, quindi sedentarietà, obesità, cibi troppo poveri di fibre, quindi tanta carne, tanti grassi animali e poche fibre, mentre invece sappiamo quanto le fibre sono protettive, anche perché aumentano la velocità di transito, no? A livello dei cibi.
1: E noi parleremo di fibre dell'intestino, esattamente adesso.
0: E quindi anche i potenziali cancerogeni presenti all'interno dell'intestino ovviamente sostano di meno, in buona sostanza.
1: Dobbiamo imparare
0: imparare a mangiare, a fare tanta attività fisica, anche quella ridurre il rischio. Inutile dire fumo e alcol, questo lo sappiamo essere legati a un aumentato di rischio di tutti i tumori, compreso quello anche dell'intestino. Il microbiota sembra avere un'importanza sempre maggiore nel rischio, quindi la flora batterica, nel rischio di sviluppare queste malattie. E quindi credo che un'educazione sana alimentare e stili di vita corretti andrebbe fatta fin da scuola.
1: Professore, non posso non ricordare un ricordo. L'8 novembre ricorrono proprio 10 anni dalla morte di suo papà, Umberto Veronesi. Non è solo suo papà, ma è un grande oncologo, un grande scienziato che ha fatto tanto bene alla sanità italiana e anche a noi, perché davvero con le sue battaglie e la sua ricerca ha davvero aiutato, ha fatto continuare a vivere tante persone. Allora noi lo vogliamo ricordare, e anzi lei ci deve dire, professore, quanti grazie dobbiamo dire a suo papà, e non solo, e quanto grande è la sua eredità.
0: Ma io credo che papà sia ancora tra noi, è stato ovviamente mio papà biologico, ma papà culturale di tanti medici, di una generazione nuova di medici, perché davvero ha cambiato il modo di pensare all'oncologia, dalla malattia.

0: come dicevamo prima, che non si poteva neanche nominare, a una malattia che si cura, si guarisce, se ne parla, e non c'è più omertà, se ne parla e si cura davvero in maniera sempre più rispettosa anche della qualità di vita delle persone. Questo era il suo pallino, no? Quello di conservare il seno, ma conservare proprio l'integrità fisica. Una volta esistevano mutilazioni che oggi non sono più naturalmente considerate.
1: E l'8 novembre ci sarà proprio, voi dedicherete
0: noi sempre a Milano, per fortuna la Regione Lombardia ha istituito la giornata della ricerca che si celebra ogni anno alla Scala, nel giorno della sua morte alla Scala, sì, una bella giornata.
1: Grazie davvero, grazie professor Veronesi, grazie,
0: grazie
1: anche
0: Monica,
1: a suo papà.
0: Grazie per l'invito.
1: Grazie, arrivederci. Professore, adesso io mi sposto, abbiamo sentito quanto siano importanti le fibre proprio per il nostro intestino, proprio per la prevenzione di tante malattie. Allora vogliamo capire esattamente che cosa sono queste fibre, dove le possiamo trovare. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Giorgio Donegani, benvenuto, bentornato al mio medico. Lo sapete, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione. Allora partiamo proprio da qui. Ha sentito, no, professor Veronesi, quanto certo. È importante come dire, introdurre nella nostra dieta l'assunzione di fibre, il consumo di fibre. Ma che cosa sono le fibre esattamente? E perché fanno bene?
2: Diciamo che le fibre innanzitutto sono proprio tante, tante e diverse nella loro funzione. Alcune, per esempio, nelle piante non ci sono le ossa come da noi, no? Però gli alberi stanno ai piedi grazie, per esempio, alla cellulosa e alla lignina, che sono delle fibre. In altre fibre hanno altre funzioni utili alle piante. Per tanto tempo, siccome noi non siamo in grado di digerire le fibre, a differenza, per esempio, delle mucche, no? Sono state sottovalutate. Poi ci si è accorti che dove invece si mangiavano alimenti molto ricchi di fibra, le persone si ammalavano meno. Meno malattie cardiovascolari, meno malattie tumorali, funzionava meglio l'organismo. Allora si è andati a cercare un pochettino e si è visto che sono importanti per tanti motivi. Prima di tutto, proprio per il fatto che noi non le digeriamo, no? Vanno a, come dire, ingrossare, stimolare in modo la massa fecale, stimolare le pareti intestinali, così quindi regolarizzano il flusso intestinale, ma poi possono inglobare anche tante di quelle tossine che, per esempio, hanno anche un effetto cancerogeno e ci facilitano l'eliminazione.
1: E certo, aiutano. E allora cerchiamo un po' di capire dove trovare queste fibre. Se ne parla un po' anche a sproposito, perché non le conosciamo esattamente, però conosciamo i cibi che le contengono. Ci aiuti in questo mondo bellissimo. Insomma, le abbiamo un po' proposte anche sul nostro tavolo.
2: Va benissimo come scaletta, perché di fatto abbiamo la prima fonte di fibre, dovrebbero essere le verdure. No? Verdure di stagione, vedo lì il radicchio, dei broccoli, poi sempre i finocchi sono ricchi di fibre, la zucca. Allora, verdure mica per niente dovremmo mangiarle ad ogni pasto, pranzo, cena. Poi ci sono altri tipi di fibre che sono soprattutto nei cereali soprattutto quelli integrali. L'avena contiene, anche non integrale, delle fibre molto molto buone che fanno bene, però se noi ci abituiamo ad alternare la solita pasta con quella integrale, il pane integrale, contribuisce all'assunzione. Poi abbiamo i legumi. Ne mangiamo troppo pochi, francamente, no? Però ceci, lenticchie, fagioli, così sono tutte fonti di fibre. Abbiamo la frutta a guscio, che anche questa sarebbe raccomandata in un consumo quotidiano, moderato, una porzione, però è anche perché è un concentrato di nutrienti oltre alle fibre, no? E poi la frutta che ci dà magari fibre non proprio quelle che dicevo prima strutturali, ma ugualmente molto utili.
1: Allora, cerchiamo di capire anche la quantità. Perché poi se ne ingeriamo troppo magari potremmo avere dei problemi anche di gonfiore addominale. Se è meno, allora c'è una quantità giusta, professore?
2: Allora, la quantità giusta dobbiamo trovarla anche un po' noi, perché è molto individuale e dipende dalla tollerabilità, dipende dalle nostre condizioni. Diciamo che l'EFSA, no, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare, dice almeno 25 grammi al giorno di fibra un adulto li dovrebbe prendere.
1: Facciamo un po' qualche esempio, no? no? Perché il fabbisogno quotidiano, appunto, lei ci ha detto 25 grammi. C'è un, ecco, abbiamo fatto colazione, pranzo e cena. Questo potrebbe essere un'idea di introduzione delle fibre.
2: Cioè, un pochino durante tutta la giornata, no? Già se iniziamo con delle fibre d'avena, cioè 4 cucchiai, 3-4 cucchiai,

0: al mattino, nel latte, così già prendiamo un bel po', per se poi ci aggiungiamo un frutto ancora di più. Uh-huh. A pranzo una porzione neanche grossa di pasta integrale, poi sempre, come dicevamo, verdura di contorno, e alla sera una porzione di legumi infilata nella cena, vabbè, e noi arriviamo proprio giusti alla quantità.
1: Alla quantità, per cui 25 grammi su per giù, poi ognuno di noi, insomma, ha la sensibilità.
0: Almeno 25 grammi.
1: Bisogna capire,
0: grammi.
1: Almeno 25 grammi. Però le fibre non sono tutte uguali.
0: Sì.
1: Si parla di fibra solubile e insolubile. Sì. Qual è la differenza? So che lei ci farà un esperimento per far capire, no?
0: C'è una differenza. Dicevo prima che le fibre sono tantissime, no? Quelle insolubili, no? Sono quelle appunto che hanno funzione strutturale, che troviamo soprattutto nei cereali integrali, ma non solo. E queste che cosa fanno? Arrivano nel nostro organismo, praticamente non succede niente, rimangono nell'intestino, aumentano la massa fecale e proprio anche per il contatto con la parete intestinale stimolano i movimenti e facilitano l'evacuazione. Poi invece ci sono le fibre solubili, no? Qui ne abbiamo un esempio, vengono estratte, sono fibre che si sciolgono in acqua.
1: E
0: formano un gel, a volte vengono anche integrate nella dieta con appositi integratori a base di fibre, ma se io qui per esempio prendo questa che è fibra di psiglio,
1: sì, l'aiuto,
0: grazie, perché così almeno
1: mettiamo,
0: non faccio disastri, mettiamone tre, va?
1: Tre per capire esattamente che cosa succede, devo mettere l'acqua?
0: Ti metto l'acqua, sì, un po' così, perfetto.
1: Ok.
0: Poi posso tranquillamente appunto miscelarla così, no? E che cosa succede? Succede quello che succede nel nostro organismo, no? Noi queste fibre solubili che troviamo in tanti alimenti, anche nella frutta, la pectina per esempio è una molto presente nelle mele, assorbono l'acqua e formano un gel che dentro nel nostro organismo.
1: Che questo
0: questa, alla fine, guardate questo, cioè viene proprio
1: come un gel vero e proprio.
0: Un gel vero e proprio.
1: Che fa? Protegge.
0: Questo oltre a avere comunque un effetto stimolante sull'intestino, ma rallenta moltissimo, per esempio, l'assorbimento, anzi, ingloba anche a volte di zuccheri, di grassi, di colesterolo, oltre a quelle tossine, per cui ha anche un effetto metabolico forte, cioè per alcune persone che devono stare anche un po' attente alla glicemia, così, facilitano una curva glicemica più stabile.
1: E noi lo diciamo molto spesso, che la salute del nostro intestino, come dire, è proprio l'orologio, no? Che ci guida anche nel benessere.
0: Sì, lo diceva Ippocrate,
1: esatto,
0: no? Tutte le malattie
1: partono proprio da qui, per cui dobbiamo fare attenzione a ciò che mangiamo e a ciò che mettiamo in tavola. Però, dottore, come facciamo a scegliere, come dire, la fibra più adatta a noi? Cioè quella più adatta magari per un giovane adulto, per un giovane oppure un anziano? Magari sono tanti gli anziani che hanno problemi di motilità intestinale.
0: Dobbiamo pensare appunto al problema che abbiamo. Per un bambino, per esempio, si tratta di aiutare l'intestino a raggiungere le migliori condizioni possibili. Allora, alcune fibre, un mix di fibre, insolubile e solubile è l'ideale, anche perché alcune fibre nutrono i microbi buoni della nostra flora intestinale. Per un anziano, dove il problema è la stipsi, io andrei un po' cauto sulle fibre invece insolubili, perché rischiano di peggiorare la situazione, rischiano di creare dei blocchi, no? Mentre le fibre solubili hanno questa caratteristica di rimanere molto più morbide così, e poi possono essere anche un po' irritanti per l'intestino.
1: Certo.
0: Per una donna in menopausa, le fibre solubili hanno anche la capacità di favorire, come dicevo, il metabolismo proprio in un momento in cui anche gli scompensi ormonali determinano magari un accumulo di adipe
1: pancia,
0: anche viscerale. Sì.
1: Parliamo di cottura, come dire, sono termolabili le fibre, nel senso che dobbiamo fare una cottura anche molto delicata delle
0: fibre? Non in questo senso, è diverso dalle vitamine, no? Per esempio la vitamina C è termolabile se io la cuocio a alta temperatura. Però cambiano un po' struttura le fibre con la cottura, no? Per cui, per esempio, non so, nella mela, per esempio, no? Se io la mangio cruda, ho questa fibra, la pectina, che è in una forma ancora poco idratata, così che è efficace, no? Però è unita per esempio all'acido malico, così, okay. Per cui mi risulta, se ho per esempio problemi di stipsi, meno efficace della mela cotta, no? E suggerirei due cotture,
1: per o al vapore meglio, o al microonde. È meglio la mela cotta
0: per,
1: in
0: per una
1: caso.
0: Persona anziana, per esempio, sicuramente sì. E è anche facile da fare, perché certo. Se noi pensiamo a un microonde, facciamo qualche buco nella buccia, se no esplode, però di fatto è un attimo. E poi con sopra un po' di cannella, così, cioè anche gustosa.
1: E anche gustosa può essere il dolce magari a fine pasto,
0: sì,
1: questo sicuramente fa bene al transito
0: così,
1: intestinale.
0: Certo.
1: Grazie di cuore al dottor Giorgio Donegani, grazie ancora.
0: Prego.
1: E adesso seguitemi, passiamo al nostro ambulatorio medico, iniziamo le visite. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliguido, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Io saluto anche la sua paziente, la signora Nilde, benvenuta anche a lei, perché già lo guardate, insomma guardate già qui di che cosa parleremo, ho le calze qui accanto a me, parliamo di gambe gonfie. Io ricordo che il professor Angelo Santoliguido è il direttore dell'unità operativa dipartimentale di angiologia e diagnostica vascolare non invasiva presso il Policlinico Gemelli di Roma. E dunque parliamo intanto di gambe gonfie, perché l'estate passata il caldo, come dire, ha compromesso anche le nostre gambe. Molte donne hanno accusato questo gonfiore un po' anomalo. Il caldo ancora non è andato via.
2: Non completamente.
1: Il caldo incide molto, no? Sulla salute delle nostre gambe, dottore.
2: Buongiorno a tutti. Dunque sì, il caldo incide molto, perché dobbiamo capire qual è il meccanismo che sottende al gonfio delle gambe. Sistema venoso e sistema linfatico hanno la funzione di portare, fra le altre cose, i liquidi dalla gamba verso il cuore o verso i polmoni. Quando si ha caldo, cioè quando fa tanto caldo, quando soprattutto quel caldo era come quest'anno, dove non c'erano pause, noi avevamo caldo mattina, pomeriggio, notte, il caldo vasodilata e vasodilatando fa accumulare liquidi nel tessuto sottocutaneo. Questi liquidi hanno sempre quelle due strade, la via venosa e la via linfatica, ma è come se uno avesse un'autostrada dove c'è tanto traffico, se io aumento ancora le macchine su questa autostrada la fila, la coda va molto indietro, certo. Ed è quello che succede con il caldo estivo.
1: Però non è solo il caldo la causa principale, ci sono altre cause e come si fa una valutazione?
2: Allora guardi, noi abbiamo qua la nostra signora Nilde, che è stata molto gentile.
1: Che è ancora bella abbronzata.
2: Lei è proprio un esempio molto molto utile da spiegare, e le spiego per quale motivo. Come potete vedere, la signora, tutto il suo problema è iniziato qualche mese fa, ma quest'estate è peggiorato con quel caldo. Come vedete, la signora ha una differenza di gonfiore non solo sulla gamba, ma anche sul piede. Un primo segno che si fa quando si hanno le gambe gonfie è un segno antico, perché molti di questi segni poi clinici sono datati, quando non c'erano tutti gli esami che oggi abbiamo, che si chiama segno della fovea. Cioè, come vedete, se io spingo sulla gamba, rimane questa depressione fovea che, qualora il edema sia linfatico, cioè se causata dal sistema linfatico, questo segno, questa depressione rimane a lungo, ci mette tanto, vedete come persiste? Ci mette tanto per tornare indietro, mentre se l'edema non è linfatico ma è venoso, ritorna subito indietro.
1: Ma la paziente accusa dolore mentre il professore...
2: No, il dolore non si sente. Il dolore si sente qualora la parte fosse infiammata. Se la parte fosse infiammata avrebbe dolore. La signora c'ha anche un'altra cosa molto interessante, il piede. Normalmente l'edema venoso, cioè l'edema secondario a una problematica venosa, non gonfia mai il piede. La famosa a Roma la chiamano la pagnotta sul piede, no? Cioè questo gonfiore sull'avampiede, nei problemi venosi non esiste. Questo è tipico dei problemi linfatici. E c'è anche un altro segno molto interessante alla signora, sempre per quelli che facevano medicina senza esami. Si chiama segno di Stemmer, cioè se io vado a cercare di pinzare, applicare la cute del secondo dito, non riesco a fare l'applicatura, cosa che con l'altro riesco a fare, perché è talmente consolidato l'edema, ed è tipico pure questo dell'edema linfatico, che non riesco a pinzare la cute. Quindi vede che da un semplice esame obiettivo, cioè facendo domande alla signora e usando un dito alla fine, riusciamo a fare già tanta diagnosi del problema.
1: Tanta diagnosi, per cui insomma l'occhio del medico quanto è importante. Insomma,
2: assolutamente
1: l'intelligenza artificiale non la vogliamo demonizzare, però l'occhio clinico e toccare la paziente è determinante poi per fare una diagnosi corretta. Diagnosi corretta che si fa anche con degli strumenti. Lei ci ha portato
2: un ecografo.
1: Io le ho portato
2: l'ecodoppler, perché in realtà la problematica sintomatica venosa si diagnostica con l'ecodoppler. Okay. L'ecodoppler è un ecografo che ha un gel che serve per poter vedere in maniera più attenta quello che noi andiamo a esaminare, e questo gel e questo ecografo ci permette di poter vedere, aspetti che adesso andate in stand by, il tutto andate in stand by come sempre succede in diretta.
1: Quando siamo in diretta, ma siamo in diretta,
2: questo è
1: lo
2: il bello della diretta.
1: Questo è il bello della diretta. E però, insomma,
2: eccolo qua, adesso lo vediamo subito. Quando noi abbiamo l'ecografo, con le

0: vediamo lì, un tondino che rappresenta la vena, che è questo tondino qua piccolo, che se io vado a spingere si chiude la vena. Qualora la vena non si chiudesse nella compressione, vorrebbe dire che c'è del materiale all'interno della vena, il trombo, che sarebbe la causa della tromboflebite, ad esempio. Ed è la diagnosi più classica che viene fatta per escludere, perché un gonfiore improvviso alla gamba può far pensare anche a una complicanza vascolare. Questo è il tondino, io spingo e si chiude.
1: E quello, insomma, sta facendo, però ricordiamo sempre che c'è una simulazione, no?
0: È una simulazione, assolutamente una
1: ovviamente
0: simulazione.
1: Io mi vanto molto di questo studio, nel senso che ci piace molto, è un ambulatorio medico, però insomma siamo sempre certo. In TV, per cui è sempre una simulazione.
0: Calcolando che poi l'ecografia va fatta senza luci, perché altrimenti non permette di poter vedere, lo schermo non si vede nell'ecografia. Ma non solo, l'ecografo ci permette di vedere, a parte la presenza del trombo, se il flusso di sangue all'interno del vaso va in una direzione oppure nell'altra, perché il flusso deve andare dalla gamba verso il cuore.
1: Parliamo ovviamente di terapie. Quando, professore, bisogna intervenire in maniera chirurgica e quando invece magari basta una terapia conservativa?
0: Focalizziamo tutto l'interesse sulla parte venosa, perché la parte linfatica è quella più complicata. La chirurgia del linfatico si fa, ma in casi molto estremi. Là è tutta terapia conservativa. Sulla parte venosa, qualora le vene fossero malfunzionanti, le famose vene varicose, noi abbiamo due strade davanti. La strada chirurgica, che è quella che permette di rimuovere la vena o di chiudere la vena, che però ha un problema, e che tutti i nostri telespettatori conoscono, chi soffre di questo problema, cioè tornano. Le vene varicose o l'insufficienza venosa non si cura con l'atto chirurgico.
1: Ancora non è trovato, insomma, il sistema per eliminare
0: ancora
1: in maniera...
0: Ancora non l'abbiamo trovato. No, il problema è che bisogna cambiare il DNA, perché molto spesso c'è una predisposizione genetica in questo problema. Si tolgono quando i fastidi, cioè quando la parte funzionale è talmente tanto importante che la parte conservativa, la terapia conservativa, non basta. A quel punto la vena si può chiudere là dentro, si chiama ablazione, e si può fare con la schiuma, con l'energia con l'energia che è fatta con il laser o radiofrequenza, si può sfilare la vena, ma ormai si fa quasi più per nulla. Queste sono le tecniche chirurgiche che si attuano però quando il paziente ha un problema funzionale. Nel paziente totalmente asintomatico il problema può essere solo estetico, e a volte viene fatta la richiesta estetica del problema.
1: Allora, dobbiamo parlare anche di terapie conservative. Guardate, io ho delle calze, sembrano uguali, in realtà sono completamente differenti. Vi dirà il professore esattamente quale è la calza migliore proprio per lenire il nostro dolore alle gambe subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 15:15.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
4: Quant'è bella! Guardatela
5: bellissima.
4: Qui!
3: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
1: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido, ovviamente della sua paziente, la signora Nilde, cui va il nostro ringraziamento. Stiamo parlando di dolori alle gambe. Allora, siamo rimasti con le terapie conservative e la scelta delle calze. Qui ho un po' di calze che sono differenti. Allora, lei mi guarda un po' male.
0: Sì, perché insomma mettete sempre questo colore di calze, che già la calza elastica trova difficoltà a essere accettata con quel colore color carne.
1: Ma le come calze... deve essere uno scelto?
0: Allora, le calze elastiche si sono essenzialmente in due tipi, totalmente diverse. Le calze preventive, che molte donne conoscono, quelle che si comprano in denari, no? 70 denari, 100 denari, e le calze curative. La nostra Nilde deve mettere assolutamente quella curativa. La calza curativa è diversa. Quando si prende la misura, si prende col centimetro, quindi si prende la circonferenza della gamba, della caviglia, della coscia, la lunghezza, e si dà la calza giusta. Non solo, è una calza che è fatta in maniera tale che la compressione che esercita al mattino arriva fino a sera, mentre quelle altre calze, se mettessi un sensore sotto, dopo 3-4 ore avrebbe una compressione totalmente diversa. qua vanno le calze curative, le altre non servono assolutamente a nulla.
1: Che sono personalizzate, appunto.
0: Che sono personalizzate.
1: Questo è importante.
0: E questo permette anche di rendere molto più appetibili e mettibili, perché quando la calza è sbagliata,

0: come misura, blocca la circolazione e fa l'effetto contrario di quello che devi fare, è meglio non metterla.
1: Però noi donne che soffriamo sempre di dolore alle gambe, un po' per le calzature, un po' per la postura, per mille motivi, perché stiamo molto in piedi, certo. Ecco, ci sono degli esercizi che possiamo fare affinché insomma, le nostre gambe non siano così dolenti?
0: Un esercizio lo conosco in tanti che vanno in aereo, no? Quando dicono quando stai tanto tempo fermo devi fare su e giù. Nilde, facciamo questo esercizio, su e giù, cioè la dorsiflessione del piede. Quando Nilde fa questo esercizio anche da sdraiata o anche da seduta senza appoggiare, lei contrae i muscoli e in questo modo si attiva parte della forza muscolare per far sì che i liquidi e il sangue vada verso l'alto, quindi si evita il ristagno del sangue e liquidi e va su. Adesso proviamo a metterci in piedi.
1: Mattina e sera, insomma, quando
0: più,
1: sia un
0: più
1: po'
0: lo facciamo è meglio,
1: meglio
0: Prego Nilde, si accomodi pure
1: adesso,
0: di qua.
1: Ecco.
0: Prego, prego, adesso così, adesso se allarghiamo le gambe, lo stesso esercizio andando sulle punte e poi salendo su e giù, la stessa cosa, andiamo giù, questo è ancora meglio perché attiviamo proprio la pompa plantare che ricordiamo essere il meccanismo fondamentale, andiamo giù, di fatto è il meccanismo che permette al sangue di andare verso l'alto. Il movimento del piede, la pompa plantare in piedi ma anche da sdraiato o seduto è una metodica molto utile per evitare che il sangue ristagni, ripeto, è quello che ci chiedono di fare quando facciamo viaggi aerei prolungati per evitare problemi.
1: E questo lo possiamo fare magari quando torniamo a casa, non abbiamo magari...
0: E a casa un'altra cosa che possiamo fare è sollevare il letto, cioè a sollevare i piedi del letto mettendo un cuscino sotto il materasso in modo tale che queste gambe siano sopra la linea del nostro corpo.
1: Grazie Prego. Di cuore, grazie alla signora Nilde, grazie al professore,
0: sempre
1: un piacere. Adesso seguitemi perché dobbiamo parlare di magnesio che sicuramente farà bene, anzi fa bene alle nostre gambe. Io intanto saluto e ringrazio il dottor Giovanni Occhionero, ricordo chimico, farmaceutico e biologo nutrizionista, esperto di fitoterapia e medicina integrata. Bentornato,
0: grazie.
1: Caro dottore.
0: E
1: io ho detto che probabilmente il magnesio fa bene alle nostre gambe, poi ci dirà lei perché e per come, ma esattamente che cos'è il magnesio?
2: Il magnesio
1: tanto si parla.
2: È un minerale essenziale, coinvolto in circa 300 reazioni chimiche del nostro organismo, ne abbiamo tra muscoli e ossa dai 25 ai 30 grammi, solo una piccolissima percentuale, l'1% nel sangue, ma la gran parte del magnesio si trova tra muscoli e ossa, cervello, ed è un elemento essenziale. È un elemento essenziale perché garantisce il benessere muscolare, quindi evita che abbiamo crampi, abbiamo dolori, soprattutto negli sportivi, soprattutto quando si suda molto. Garantisce una buona densità ossea, fa bene alla salute intestinale, prevenendo tra le altre cose la stitichezza, ed ha serenità mentale, perché aiuta la trasmissione di un neurotrasmettitore che è il GABA, quindi facilita uno stato di benessere mentale e con questo induce più fisiologicamente il sonno.
1: Allora, un po' tutti noi, no? Magari dovremmo cercare di capire se siamo carenti poi di magnesio. Questo magari è il primo step. Io dico sempre, dovete parlarne comunque con un esperto o nutrizionista o farmacista o il medico ovviamente di medicina generale. Ma come lo dobbiamo assumere questo magnesio e per quanto tempo dovremmo assumerlo?
2: Bisogna capire la necessità, perché solo un professionista può capire che tipo di carenza può esserci, se c'è la carenza, quindi dai segni e dai sintomi fondamentalmente. Il magnesio si assume in tantissime forme, però possiamo distinguere due grandi gruppi per quanto concerne il magnesio. Il magnesio organico, che di solito sono il magnesio citrato, il magnesio malato, l'acido malico è una sostanza organica, non è un magnesio malato, il magnesio pidolato, cioè tante forme, quindi salificate, che è un magnesio organico, quindi un magnesio che si assorbe bene, che arriva soprattutto a livello muscolare, viene assorbito bene a livello delle ossa. Poi c'è il magnesio treonato, che è una forma particolare, la cito perché è una di quelle che meglio arriva a livello centrale, passa la barriera ematoencefalica, quindi è importante. Poi ci sono i magnesi inorganici, l'ossido di magnesio classico, e quindi oltre al cloruro di magnesio, comunque i magnesi inorganici che sono quelli che vengono usati soprattutto per coadiuvare l'intestino nei casi di stitichezza.
1: Ecco, lì abbiamo, allora prepareremo esattamente fra un po' una tisana, perché dobbiamo, lei è un esperto di fitoterapia,
2: anche.
1: Per cui anche voi, a parte gli integratori di magnesio, sì, che sono in commercio, ci sono anche delle piante. Allora, però prima delle piante parliamo anche degli alimenti.
2: Parliamo degli alimenti più che delle piante. Le piante sono un supporto, diciamo che non sono diciamo la prima linea sull'integrazione di magnesio, perché ci sono appunto gli integratori di magnesio e ci sono alimenti particolarmente ricchi di magnesio,
1: tutte cose buonissime,
2: frutta secca, il cacao, il cioccolato fondente, in generale sostanze che integrati nella nostra dieta possono contribuire a raggiungere il dosaggio giornaliero di magnesio, che si aggira intorno ai 400 mg. Poi sai, quando diamo dosaggi, certo, è chiaro che uno
1: ha
2: dei dosaggi molto personalizzati,
1: no?
2: Però ecco, dobbiamo garantire all'organismo quotidianamente un apporto di magnesio, altrimenti potremmo avere, ecco, proprio dei disturbi e da carenza di questo importante, di questa importantissima
1: minerale
2: sostanza.
1: Che è importantissimo. Allora, cerchiamo di capire anche come la natura ci aiuta. Abbiamo capito già gli alimenti, no? Mandorle, cioccolato fondente, semi oleosi, già la natura ci aiuta. Però ci sono anche alcune piante che ci possono aiutare a implementare questo minerale. Quali sono?
2: Diciamo che in generale integrare la nostra alimentazione con piante medicinali, ad esempio attraverso l'uso di tisane, è un'abitudine che può farci star meglio in generale, perché la tisana è una tecnica di estrazione molto antica, che però consente di portare via le sostanze preziose delle piante e supportarci in varie fasi della giornata. Tra queste, quelle che hanno un potere più prettamente rimineralizzante, quindi sono particolarmente ricche di minerali, non solo magnesio, ma potassio, altre, per dire nel caso dell'equiseto, il silicio, sono appunto due piante molto diffuse, facili anche da raccogliere, se uno le riconosce chiaramente. Non...
1: Se no uno va in erboristeria. Per
2: se no sì,
1: sicuro.
2: In erboristeria è più sicuro,
1: esatto,
2: assolutamente più sicuro, che sono l'ortica e l'equiseto. E l'ortica ha... Entrambe queste piante hanno sia un'azione diuretica ma rimineralizzante. Tra l'altro l'ortica può essere utile anche negli uomini per aiutare, coadiuvare le funzioni della prostata, chiaramente se non ci sono patologie. E l'equiseto invece è la pianta rimineralizzante per eccellenza, che ha tra i vari minerali anche magnesio.
1: Anche il magnesio. Allora prepariamo, perché qui abbiamo una tisaniera.
2: È molto
1: esattamente che cosa ci consiglia esattamente? Quali sono le piante? Perché abbiamo visto una lista di piante che aiutano, no? Aumentano la presenza di magnesio. Però in questo caso noi abbiamo parlato di ortica, equiseto, erba medica, semi di zucca, crusca di fomento. Ecco.
2: Abbiamo...
1: In questo caso lei
2: in
1: ci consiglia?
2: In questo caso questo è un mix di equiseto ed ortica. Quando facciamo una tisana prendiamo sempre dai 2 ai 4 grammi, sono piante con un indice di sicurezza abbastanza elevato, quindi grandi rischi non ci sono. E l'importante della tisana è, oltre l'acqua bollente, lasciare in infusione per molto tempo. Molto tempo intendo 10 minuti, quindi sono tempi comunque compatibili con i ritmi, quindi 10 minuti, 15 minuti, lasciare in infusione. Delle volte si possono mettere direttamente nell'acqua e far bollire, però acqua bollente e piante in infusione è una tecnica semplice.
1: Va benissimo anche nei cambi di stagione, oltre che nelle donne che magari sono in menopausa, oppure persone che non riescono a dormire bene, o persone appunto, come ci diceva lei, che soffrono di stitichezza, ma anche nel cambio di stagione adesso.
2: Il cambio di stagione è sempre uno
1: mamma mia,
2: un passaggio... sia solstizi che equinozi sono sempre per l'organismo dei momenti di riequilibrio, perché chiaramente noi siamo organismi che dobbiamo sempre, no, metterci in equilibrio con l'ambiente esterno, che la cosa più banale è anche il cambio di temperatura, significa rimettere in circolo molecole, quindi ricreare energia. Tra l'altro il magnesio è importante per generare ATP, quindi ci dà energia, e siccome fisiologicamente abbiamo un calo di energia durante i cambi di stagione, perché ci dobbiamo riadattare, il magnesio è indicato. I cambi di stagione si portano con sé
1: tutto. E quindi, siamo tutti male, ma vabbè, diciamolo. Però insomma prima o poi...
2: cose risolvibili.
1: Esatto, per fortuna dico io. Per cui insomma magari questa tisana sicuramente può aiutare, no? Ci aiuta sicuramente. Grazie ovviamente a dottor Giovanni Occhionero, grazie di cuore per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ripeto sempre che potete scriverci, usate i nostri social e ovviamente potete usare anche la nostra mail, miomedico@tv2000.it, e vi ricordo anche che potete rivedere questa nostra bella puntata scaricandovi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Allora grazie ovviamente per averci seguito, ma torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 10. Ricordatevi, il medico è sempre con voi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Quando preghiamo, Padre, sia fatta la tua volontà, lasciamo che l'azione di Dio possa gradualmente permeare la nostra esistenza. Dio non abbandona, anzi sostiene e dà forza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione del Signore la sofferenza è immane, ma protagonista è il suo amore immenso e ostinato fino alla fine. Un esempio unico e supremo per la nostra esperienza umana.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». La regalità di Gesù non è spettacolare, ma è efficace ed eterna. Lui, schernito dalle sue creature ignare, è l'uomo mite che nulla impone, ma rispetta la libertà e governa un popolo di persone libere.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare all'azione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò perché fosse crocifisso. I soldati presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Noi cristiani siamo chiamati ad avere una grata memoria della passione di Cristo, perché soltanto da tale sorgente deriva la parola della vita e della pace, della grazia e della verità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Verso le 3 del pomeriggio Gesù gridò a gran voce Eli Eli lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, «Costui chiama Elia!» Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Gesù, mentre si identifica col nostro peccato, si abbandona nelle mani del Padre. Prima ancora, e ben più che nel corpo, la sua passione è sofferenza atroce dell'anima.
5: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come

0: O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro e indicaci la via per percorrerle insieme. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Andiamo a dire. Faccio piacere pure a noi. E auguri, tanta salute, tante cose.
3: Passami qua da Dio.
4: Le prime serate di TV 2000. Martedì, una vita tutta da reinventare. Hector e la ricerca della felicità. Mercoledì, tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato. La stazione. Giovedì, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale. I'll find you. Venerdì, Susan Sarandon e Sean Penn nel film premio Oscar Dead Man Walking. Sabato, Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Domenica, tratto da una storia vera. We were the lucky ones. Buona visione.
5: Hai una cotta per lei?
6: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
7: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
7: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
8: Non puoi sposarlo, Rachel.
9: È viva ad Auschwitz.
10: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
9: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
4: I'll find you. Giovedì in prima serata.

0: Le sacre scritture furono ricevute dalla Chiesa sin dalla sua fondazione e vennero gelosamente custodite. L'importanza della Chiesa nel custodire, trasmettere e interpretare le sacre scritture è spiegata dal Concilio Vaticano II con queste parole. Dio, che ha scelto alcuni uomini affinché scrivessero la storia della salvezza, ha voluto affidare la trasmissione della rivelazione alla Chiesa, fondata da Lui stesso, agli Apostoli. La missione della Chiesa di insegnare e interpretare le Sacre Scritture si basa su diversi passaggi dei Vangeli. Per esempio, quando Gesù dice agli Apostoli: «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me». O quando promette a Pietro: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Inoltre, quando inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promise loro: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il Concilio Vaticano II insegna che la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, deve essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua fede e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò in cui crede. Una delle funzioni della Chiesa è stata quella di determinare quali tra i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento siano stati rivelati da Dio. Fin dai primi secoli c'è stata grande unanimità nella Chiesa d'Occidente e in quella d'Oriente rispetto ai libri ispirati da Dio. Ne è la prova un testo dell'anno 200 circa, conosciuto come Canone Muratoriano, che contiene la lista dei libri che a quell'epoca erano considerati dalla Chiesa come ispirati dal Divino. Si tratta del riflesso della perfetta continuità delle Sacre Scritture dai primi secoli fino ai giorni nostri. Il criterio utilizzato per stabilire la lista dei libri canonici tra il II e il IV secolo fu la comunione ecclesiale, vale a dire averli ricevuti come tali dalla tradizione dei padri della Chiesa, che allo stesso tempo li hanno ricevuti dai primi ministri del Vangelo. Il Concilio di Trento, raccogliendo questa unanime e antichissima tradizione, dichiarò come dogma di fede la lista canonica dei libri che compongono le Sacre Scritture o Bibbia, di fronte alla grande confusione suscitata dai riformatori protestanti nel XVI secolo. Le Sacre Scritture devono essere l'anima della teologia, della predicazione pastorale e della catechesi. Per questa ragione la Chiesa ha fatto in modo che la Bibbia venisse tradotta nelle lingue più diverse. E il Concilio Vaticano II ha esortato ogni cristiano a imparare, attraverso una lettura frequente delle Sacre Scritture, la sublime conoscenza di Gesù Cristo. Perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. Colui che ci ha liberati dal peccato e dalla morte eterna, per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
1: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
1: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno a tutti dall'Antoniano di Bologna, come ogni giorno nella nostra cucina per preparare insieme le nostre ricette che comporranno il menù di oggi. Lo facciamo con due amici che stanno venendo qui a trovarmi. Iniziamo con la stessa cura, con lo stesso cuore che ci si mette nel preparare il cibo quando lo si fa per la mensa francescana, che è proprio a due passi dalla nostra cucina. Si apre la dispensa, vediamo cosa c'è o vediamo quello che ci è stato portato, donato dagli amici, e soprattutto vediamo che cosa ha scaricato oggi il

0: Il nostro camioncino che è arrivato nel chiostro porta sempre tantissimi ingredienti preziosi e sono per noi fonte di ispirazione per le ricette che prepariamo. Vediamo con cosa iniziamo, quale sarà l'ingrediente protagonista di questa prima ricetta, lo scopriamo con il nostro carissimo amico Fran Michele. Ben ritrovato, Fran Michele.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Ciao, mi piace tantissimo che ogni giorno arrivi con questo cesto. Pieno di provvidenza, vero?
1: Sì, oggi il riso ci hanno portato.
0: Bellissimo, bellissimo. Quindi con il riso noi prendiamo ispirazione da questo riso. Il riso che è, come dire, è un ingrediente che unisce culture, che ci consente di accogliere sapori e far sì che le ricette a base di riso siano cremose o croccanti in base a quello che,
1: esatto,
0: in base a come lo prepariamo.
1: È versatile, si può fare tante
0: molto
1: cose.
0: Molto versatile.
1: Sai che a me piacciono i dolci, io ho pensato di fare un altro dolce
0: con il riso
1: questa volta. Poi qua siamo a Bologna, è una delle torte tipiche qui della cultura bolognese, la torta di riso. Torta anche degli sposi, perché era uno dei dolci nuziali che accompagnava.
0: Allora facciamola subito, ti chiedo di mettere
1: a posto
0: il cesto, così abbiamo spazio in cucina per lavorare. E iniziamo a darvi gli ingredienti, partendo dal latte, dal riso che deve essere di qualità Carnaroli, la scorza di limone, lo zucchero, gli amaretti, le mandorle pelate, il cedro candito, le uova e poi un pizzico di liquore di amaretto.
1: Sì.
0: Allora iniziamo a preparare insieme questa torta degli sposi,
1: allora,
0: mi piace tanto.
1: La prima cosa da fare è cuocere il riso,
0: sì,
1: quindi il pentolino.
0: Il pentolino qua dietro.
1: Ah, scusa, ormai è abituato. Allora,
0: abituato al convento dove le cose saranno messe in un altro posto.
1: No, vieni che lo cuociamo nel latte.
0: Ah, lo cuociamo
1: perché,
0: nel latte.
1: Perché così prenderà il sapore, la cremosità del latte. Quindi noi mettiamo a scaldare il nostro latte e poi versiamo il riso e lo lasciamo cuocere fino a che il riso praticamente non avrà assorbito,
0: quindi
1: non arriva a cottura.
0: Il riso lo metti nel latte freddo?
1: Nel latte, sì, perfetto, si può fare anche a freddo. Oppure anche col latte già caldo, questo adesso
0: è
1: relativo.
0: Quanto
1: si mescola un po',
0: cuocere?
1: Deve cuocere il tempo di cottura del riso, diciamo, quindi 16-18 minuti a seconda di quello,
0: okay,
1: che è. Ci accorgeremo anche che il latte verrà completamente assorbito, quindi ogni tanto bisogna mescolarlo e impedendo appunto che si attacchi.
0: O se vuoi usiamo la frusta anche.
1: No, ma guarda, così si raschia anche un po', che
0: sì,
1: evitiamo,
0: okay,
1: che...
0: Okay.
1: Comunque adesso lo lasciamo cuocere. Una cosa che io faccio, aggiungo lo zucchero solamente quando è già cotto, quindi quando,
0: okay,
1: lo tolgo dal fuoco.
0: Alla fine.
1: E poi quindi
0: ma perché
1: si aggiungerà...
0: qualcuno lo fa in modo diverso?
1: Cioè... Si può metterlo anche subito, però io mi sono accorto che mi tende un po' più ad attaccare, no?
0: Okay.
1: E allora, dato che è una quantità di zucchero abbastanza importante, allora io aspetto che finisca di cuocere, lo tolgo dal fuoco, aggiungo lo zucchero, mescolo bene,
0: chiaro,
1: e poi metto a raffreddare.
0: Quindi è pronto quando il latte si ritira?
1: Quando il latte si ritira il riso è cotto.
0: Che altro
1: né
0: possiamo
1: troppo,
0: fare?
1: Né troppo spappolato,
0: sì,
1: né troppo duro, chiaramente,
0: certo,
1: una,
0: certo,
1: consistenza giusta.
0: Vabbè, insomma, tra un po' andremo ad assaggiare.
1: Sì, esatto. Questa cosa,
0: come si cucina a occhio.
1: Sì, cuciniamo a occhio. Questa cosa richiede appunto un po' di tempo, sì, quindi noi l'abbiamo già fatta e abbiamo il nostro riso già cotto, vedete, si crea
0: un
1: risotto praticamente,
0: un risotto
1: molto morbido così. E questa sarà la base della nostra torta. Adesso andiamo a preparare,
0: che posso farti?
1: Gli altri ingredienti che sono da tritare o sbriciolare, quindi tritiamo le mandorle.
0: Allora, gli amaretti posso
1: amaretti
0: farlo
1: li possiamo con le mani, sbriciolare.
0: Ok.
1: Le mandorle adesso le trito.
0: Le trito io se vuoi.
1: Vuoi.
0: O dimmi tu.
1: Cerco il solito mio coltellone, o se no, guardiamo se l'hanno messo
0: io
1: qua.
0: Io faccio, se no, con la mezzaluna.
1: Sì, facciamo con la mezzaluna, okay, guarda che ce l'abbiamo qui.
0: Quindi, amaretti tritati con le mani, quindi in modo grossolano.
1: Sì, quelli sì.
0: Le mandorle così.
1: Ah, guarda, una cosa che ho visto adesso, mi ero ricordato, la scorza, sì, del limone nel nostro latte, sempre mentre cuoce il riso, che dà l'aroma.
0: Dà il profumo.
1: Dà il profumo, esatto. Ogni tanto mi perdo qualche passaggio. Quindi noi...
0: Io ti vedo proprio pratico qua di cucina, assolutamente a tuo agio.
1: Ma sì, sì,
0: dove
1: sì.
0: Dove hai imparato?
1: Ma... La cucina, diciamo così, che l'ho iniziata a vedere in casa mia, con le mie nonne, poi anche mia madre, eccetera, e quindi ho preso un po' queste cose. Poi i tanti anni di campeggi con gli scout, dove
0: già,
1: ci si faceva da mangiare da soli.
0: Lavori tanto con i ragazzi,
1: sì,
0: fai un sacco,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: attività.
1: E poi nei frati, comunque, non in tutti i conventi c'è una cuoca o qualcuno che fa da mangiare per noi.
0: Si dice che nei conventi si mangi molto bene, soprattutto che i conventi siano depositari delle ricette più
1: sì,
0: buone, più antiche.
1: Poi c'è una cosa bella che ancora in quasi tutti i conventi abbiamo un orto, qualche prodotto,
0: sì,
1: della nostra campagna, quindi
0: sì,
1: si mangia anche genuino, diciamo.
0: Chilometro zero,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.

0: Poi qua vedo il liquore, vedo...
1: Il liquore sarà l'ultima cosa, mentre in questo impasto noi adesso metteremo appunto i cedro, anche questo si
0: posso
1: può...
0: Posso metterlo?
1: Sì, okay. Si può tenere così a gusto, oppure anche quello sminuzzarlo a seconda un po' dei gusti, ecco.
0: Lo vuoi più piccolo? Va bene
1: no,
0: così?
1: No, io lo lascerei così.
0: Okay. Quindi a quadratini?
1: Sì, però guarda, è una ricetta, come dico, ogni famiglia, ogni... Io l'ho imparata a Bologna, gli anni che sono stato in convento a Bologna, dove ce la portavano le signore, poi chiedi a una signora, chiedi all'altra...
0: Che lo metto?

0: dita.
1: Questa, se ci pensi, è un dolce che assomiglia un po' alla pastiera dove si mette il grano, sì. Dopo c'è la ricotta lì, sì, che qui non,
0: sì,
1: c'è.
0: Sì.
1: Ma mi hanno raccontato poi le signore che questo dolce è tipico di Bologna perché, soprattutto dalle campagne, tante ragazze da marito, che magari non erano ancora sposate, andavano d'estate a fare la campagna del riso nell'Oltrepò, nel Vercellese. E oltre a un piccolo stipendio, quando tornavano
0: c'era
1: il sacco di riso che era parte della paga, e quindi avevano tanto riso, e quindi ci sono delle ricette che utilizzano il riso un po' in tutti i modi.
0: Ah, ecco, vedi, questa cosa non la sapevo.
1: Questo è il nostro trito, a cui poi adesso aggiungeremo il riso cotto e le uova.
0: Vuoi una ciotola più grande?
1: Ma no, dai, ci stiamo. Okay. Siamo i bravi, così sporchiamo.
0: Non sporchiamo troppe cose.
1: Esatto, guarda, se vuoi vieni, mi aggiungi, sì, le uova, così, sì, intanto io mescolo.
0: Tutte?
1: Sì, perché vedi, è molto asciutta questa cosa, quindi l'uovo è quello che ci dà la sua consistenza
0: morbidezza,
1: cremosa, poi per...
0: Tuorlo e albume,
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, io lo uso, okay, tutto intero, sì, sì.
0: Scusami, mi è caduto un po' di guscio dentro. Aspetta, qua sta salendo il riso.
1: Ecco, allora abbassiamo un attimo e lo continuiamo a fare cuocere.
0: Sì.
1: Vedi, questo... non abbiamo... Queste sono quelle cose che sono da guardare.
0: È da seguire,
1: sì,
0: ci siamo distratti.
1: La cottura è da seguire, sennò si attacca il riso.
0: Infatti un po' lo sento attaccato, ok. E a questo punto potremmo aggiungere il...
1: Quando è cotto, dopo la cottura, ancora dovrebbe andare un pochettino, perché
0: allora,
1: ci vogliono 15-18 minuti, a seconda poi anche della qualità del riso, ecco.
0: Questa volta lo teniamo d'occhio.
1: Sì, sì, sì, bisogna tenerlo d'occhio, farlo andare a fuoco basso.
0: A raccontare. Ah no, io l'avevo messo alto, ecco.
1: Ah, ecco, sono stato io che non l'ho guardato.
0: Fuoco basso, non fate gli errori che faccio io.
1: No, no.
0: Vabbè, noi lo continuiamo a cuocere, questo lo...
1: Sì, perché poi lo utilizziamo dopo.
0: Qua facciamo tutti i doppioni.
1: Sì, ma per la gioia della troupe,
0: Della troupe, della mensa, degli ospiti,
1: di
0: insomma. L'importante è non sprecare, questa, diciamo, non è un modo di dire, non lo diciamo per sembrare più belli, ma veramente perché è il modo con cui noi amiamo approcciare a questo programma,
1: esatto,
0: ai prodotti che abbiamo a disposizione per ispirare, poi anche per, come dire, accontentare, e per far assaggiare a tutti,
1: sì,
0: quelli che vengono qui all'Antoniano queste ricette.
1: Allora, vedi questa consistenza, no? Piuttosto liquida, che poi andrà a rassodare in forno, però con dentro sia il riso, le mandorle e gli amaretti, che danno ogni tanto una nota di croccantezza, no? E quindi questa è pronta adesso per essere infornata nella nostra placca.
0: Allora, quindi abbiamo detto amaretti, cedro candito,
1: le mandorle tritate,
0: il riso cotto
1: nel latte con lo zucchero e la scorza di limone,
0: uovo,
1: e poi l'uovo.
0: Ok, ci siamo tutti.
1: Molto semplice, no? Come
0: e il liquore, scusa, quando lo mettiamo?
1: Il liquore va alla fine, adesso ti faccio vedere.
0: Ah, proprio fine.
1: Prendiamo
0: Fra Michele, mi avevi chiesto qualcosa e mi sono distratta.
1: Prendiamo la nostra placca da forno. Allora, si può fare o, come si faceva una volta, burro e magari pan grattato, perché,
0: sì,
1: questo è un dolce che ha bisogno di essere ben staccato.
0: E così si stacca.
1: Oppure
0: facile.
1: La carta da forno, io direi.
0: E noi che facciamo?
1: Che noi siamo nel tempo moderno, ci modernizziamo. Quindi la si fa aderire bene alle pareti e
0: posso
1: poi
0: andare?
1: Possiamo versare.
0: Ok. Questa per quante persone è?
1: Bah, questa è almeno 6-8, sì, è sicuro. Non ha lievito, quindi è l'uovo stesso che dà la sofficità, poi,
0: sì,
1: lo livelliamo bene in modo che prenda bene la forma dello stampo.
0: Al forno?
1: E lo mettiamo in forno 170 gradi, poi dipende sempre dal forno se è ventilato o meno, a una cottura lenta perché si deve asciugare bene, circa 50 minuti.
0: Una cinquantina di minuti.
1: Noi chiaramente lo abbiamo fatto, adesso inforniamo questo. Sì, guarda.
0: Aspetta, dammi la presina. Esatto,
1: prego.
0: Grazie. Oh, che bello che viene, tutto bello dorato.
1: Sì.
0: Aspettami. Ok. Ha un aspetto meraviglioso, non vedo l'ora di assaggiarlo. Come lo vogliamo impiattare?
1: Allora, questo qui adesso, appena lo si cava dal forno ancora caldo,
0: sì,
1: si irrora con il nostro liquore
0: dentro
1: amaretto.
0: Dentro la teglia?
1: Proprio dentro, così.
0: Ma vado sopra?
1: Sì, sì, vai pure.
0: Posso?
1: Tutto dappertutto, guarda, irroralo bene. E...
0: Lo devo bagnare
1: nel
0: tutto?
1: Nel tempo in,
0: sì,
1: cui raffredda, viene bene assorbito questo liquore, e che darà proprio questa nota molto aromatica.
0: Così
1: al
0: faccio.
1: Dolce. Sì. Io uso l'amaretto perché mi piace la nota di mandorla,
0: okay,
1: però si può usare anche il sassolino, che è più tipico bolognese.
0: Come liquore?
1: Come liquore,
0: io
1: esatto.
0: Io non conosco.
1: Il sassolino sia un liquore tipico della zona dell'Emilia, insomma.
0: Che fai?
1: Poi adesso lo sforniamo, così lo tagliamo anche, perché tipicamente viene servito poi a rombetti, no, questo dolce, quindi adesso lo impiattiamo, via.

0: stupendo! Mamma mia, quante cose buone che facciamo in questa cucina!
1: Adesso prendo un piattino così lo impiattiamo, eh.
0: Hai detto che lo tagliamo a rombi?
1: Sì, a rombettini, piccolini, non tanto grandi. Poi li disponiamo un pochettino, guarda, facciamo così, diciamo dei, delle listarelle, poi le tagliamo nell'altro senso.
0: Quindi piccoli bocconcini?
1: Bocconcini, esatto, perché è un dolce piuttosto carico, di cioè, liquore,
0: riso,
1: dolce,
0: liquore, riso, zucchero, uova.
1: Proprio degli
0: assetti. La torta degli sposini di Bologna, ma che carina. Bello dentro,
1: sì, ha una consistenza ottima, perché è ben imbibito di liquore e allo stesso tempo è soffice. Però non è un dolce che dà anche gusto perché è croccante.

0: Noi abbiamo completato, sì, il nostro impiattamento, che poi si picca con...
1: Sì, di solito con uno stuzzicadenti. Guarda, ce li abbiamo qua. Ecco, guarda, così non ci... Perché è un po' bagnato, no? È un dolce.
0: Ok, cioè, allora uno così per te, uno per me. Io ci sono, sono pronta.
1: Vai.
0: Ah, ma è una bella consistenza.
2: Sì.
0: Non è molle.
2: No, no, no, è un dolce.
0: Non dico croccante, ma quasi. Sì, sostanzioso, non c'è dubbio. Allora, a casa preparatelo anche voi, la torta di riso o torta degli sposini, che ci è piaciuta tanto. Gli ingredienti, grafica con tutte le dosi. Poi la mia rubrica, quella la segue, no? Vero?
1: Certo.
0: Con tutti i consigli utili per risparmiare tempo, fatica e non sprecare via nulla. E poi dopo, come seconda ricetta del giorno, prepariamo, udite, udite, uova con il radicchio rosso. Buona, facile, molto facile.
2: Bene.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, giovedì in seconda serata.
5: Hai una cotta per lei?
6: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
5: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
5: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
7: Non puoi sposarlo, Rachel. È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
8: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
4: I'll find you. Giovedì in prima serata.
9: Tornare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
10: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile.

Il consiglio di oggi è una validissima alternativa al ceppo di coltelli. Immagino che in cucina ne abbiate tutti molti e di varia misura, di varia tipologia. Adesso, se non avete un ceppo, se il vostro ceppo è vecchio e non funziona più, basta sostituirlo con un bel barattolo, anche di vetro. Io questo quindi... ho scelto questo, riempirlo di riso, chicchi di riso. L'alternativa al riso possono essere o i chicchi di caffè o una pasta secca piccolina, quasi fino all'orlo, senza far cadere tutto il riso come sto facendo io adesso. Poi prendete i vostri coltelli e piano piano li inserite. Questo consentirà A, di averli a portata di mano, di averli vicini, protetti, e soprattutto l'umidità verrà assorbita dal riso, quindi non si formerà quella ruggine antipatica che poi ci impedisce di usarli. Ecco il mio trucchetto di oggi, semplice, facile e soprattutto

0: economico. E andiamo avanti con il nostro menù di oggi, una ricetta semplice e facile che celebra, secondo me, un prodotto meraviglioso che è il radicchio rosso, e noi oggi lo prepariamo con le uova. Radicchio rosso, due scuole di pensiero, c'è cioè quello rotondo e quello allungato, forse già lo sai. Allora, questo qui rotondo è molto versatile per le insalate, diciamo, secondo me crudo meglio, quello allungato invece si presta per le lunghe cotture, quindi noi utilizzeremo questo qui allungato. Se ti va di tagliarlo, sì, e di sciacquarlo, perché non sono ancora sciacquati, per prepararli procediamo con gli ingredienti che sono per l'appunto il radicchio, usate poi quello che vi piace o quello che vi trovate, sono solo dei piccoli spunti miei, poi le uova, la cipolla rossa, nel pan grattato, l'olio extravergine di oliva, sale e pepe nero, e poi del bel pane pugliese di semola, scherzo, nel senso noi oggi abbiamo questo, ma qualunque altro tipo di pane ovviamente va benissimo. Iniziamo a pulire e a lavare il radicchio e a tagliarlo, e nel frattempo in un pentolino tostiamo le fette di pane, e quindi procediamo. Ed è una ricetta molto facile, molto carina. E il radicchio, tra l'altro, io lo amo crudo, lo amo all'insalata, sì, ha queste foglie croccanti, lo amo arrostite con l'aceto. Tra l'altro, mi è capitato negli anni, ho messo l'olio, vabbè, sì, un filo di olio non guasta, potete anche farlo senza olio, io così, distinto, sono andata con l'olio. E dicevo, c'è un festival del radicchio che celebra appunto questo radicchio fatto in tutti i modi, addirittura c'è un concorso che si fa sia sui piatti caldi, quindi cucinati, che sui drink.
1: Addirittura.
0: Esatto, esatto. E lì nel nord Italia io ho partecipato varie volte e ho scoperto innanzitutto quanto è buono, le varietà che ci sono delle varietà davvero molto, molto pregiate. C'è un radicchio che si chiama rosa qualcosa ed è quasi chiaro, un po' screziato, sì, ha queste punte di rosso nelle sue foglie ed è veramente davvero pregiatissimo. Allora, dicevamo, lo tagliamo a listarelle, grazie.
1: Sottile.
0: Guarda quanto è bello. Ma pure crudo col formaggio, un bel formaggio spalmabile, un gorgonzola.
1: Va bene così?
0: Sì, va benissimo. Nell'altra padella, invece, andremo a mettere olio e cipolla. Ecco qui, alziamo anche questa. E poi dicono che il colore rosso del radicchio sia una sua risposta al freddo, e che quindi addirittura su al nord, dove viene coltivato, lo considerano quasi un dono dell'inverno, perché questo freddo spinge le foglie a diventare rosse come reazione, e il dono è inteso perché finalmente i campi si colorano di questo rosso acceso, e quindi viene
1: bellissimo
0: interpretato. Sì, sì, è insomma anche come dare valore a quello che la natura ci offre. Mettiamo a soffriggere la cipolla, noi l'abbiamo già tagliata a piccoli pezzettini, potete però anche usarla a rondelle, una bella cipolla rossa di Tropea saporita, potete anche lasciarla un po' più grossa e quindi lasciarla a cerchi. A questo punto, dopo che abbiamo fatto rosolare un po', aggiungiamo di sale, alziamo anche un po' la fiamma, ecco qua, metto un pochettino di sale, un pochettino di pepe, nel frattempo teniamo d'occhio le nostre
1: fettine,
0: fette di pane.
1: Ancora sì, si stanno rosolando.
0: Una lieve...
1: Magari do un po' di fuoco anche qua.
0: Fuoco, che è una metafora, perché qua abbiamo...
1: Sì.
0: È induzione.

0: Ma mai il radicchio?
1: Beh, qualche volta, sì.
0: Qualche volta.
1: Non, nel nostro orto non l'abbiamo perché appunto, come dicevi, c'è una lavorazione, una coltivazione un po' complicata, anche vuole il freddo, eccetera.
0: Sì.
1: Usiamo il nostro radicchietto verde di campagna, ma penso che questa ricetta si possa
0: questa
1: anche...
0: Questa la puoi fare. Dimmi, dai il pangrattato gentilmente. Grazie mille. A questo punto aggiungiamo il pangrattato sopra il nostro radicchio. Tutta questa ricetta la faremo tutta in pentola. E la in padella e la serviremo in padella perché adesso vedrete dopo che abbiamo tostato, rosolato e cotto andremo ad aggiungere le uova. Prima di farlo però dobbiamo creare uno spazio e quindi faremo due piccoli cerchietti, due, tre, insomma, quante uova
1: due.
0: Abbiamo? Ne abbiamo due, allora facciamo due. Dei, diciamo, una sorta di nido che andrà ad accogliere. Ecco qua, uno qui e uno qui e andrà ad accogliere il nostro uovo. Guarda, così, uno nel primo nido, grazie, e un altro uovo nel secondo nido che abbiamo preparato. Adesso pian pianino, un pizzichino di sale, grazie per il consiglio. Dice, vero, non ti dimenticare. Vale. Mettiamo anche un po' di pepe. E a questo punto, volendo, potremo anche coprire con il coperchio, però sempre tenendo d'occhio, perché la cottura è importante, dobbiamo tenerlo comunque fondente. Controlliamoci anche il pane. Che dici, una spintarella
1: un pochettino
0: in più?
1: Sì, perché...
0: Sì, un altro pochettino.
1: Facciamo rosolare.
0: Eccoci qua.
1: Adesso ti libero qua.
0: Ecco, controlliamo un attimo.
1: Il pane tostato, direi che ci siamo.
0: Il pane tostato. Allora, ci siamo. Togliamo il coperchio. Il pane tostato lo possiamo tagliare un po' più piccolino, lo possiamo inserire dentro. Chiaramente sarà da accompagnamento. Sì, ecco qua. Oh. Che meraviglia, bello fumante, bello. Caldo, l'uovo fondente. Questo lo poggiamo qua?
1: Sì.
0: E io faccio con le mani, ma se a casa avete una pinza...
1: sì, forse...
0: ve la consiglio per non ustionarvi. Vabbè, l'abbiamo fatta, come dire, un po' casalinga. Non forse raffinatissima nell'impiattamento, ma vi assicuro... Buonissima.
1: Questa ha da campeggio.
0: Ah, ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Allora facciamo una cosa, come se fossimo in campeggio, prego. Grazie. Potremmo andare di forchetta, ma anche
1: ma
0: col
1: di
0: pane.
1: Ma di pane, sì, dai.
0: Cucciamo,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: dite
1: io
0: voi.
1: Questa qui la voglio così.
0: A prova di alte temperature. Mamma mia. Ragazzi, questa a casa è facilissima.
1: Guarda,
0: gustosissima. A proposito, un piccolo ripasso per tutti. Con la nostra grafica, intanto assaggio.
1: Ah, calda.
0: Caldissima, però buona. Senti il radicchio. Ti piace?
1: Buonissima. Fattela. Semplice e buona.
0: Fatela. Poi la rubrica con i nostri consigli per recuperare in cucina tempo, fatica e non sprecare.

0: Nulla, vi raccomando. E poi, prossimo ospite con cui concluderemo la puntata, faremo strozzapreti con salsiccia e squacquerone.
1: Ui.
0: Ma intanto ci godiamo il radicchio con l'uovo.

Il trucchetto che vi do oggi servirà a sformare un formaggio, un primo sale, un mascarpone senza romperlo e quindi potendolo anche servire a tavola, oppure se abbiamo difficoltà, perché tante volte si crea quell'effetto sottovuoto che impedisce al contenuto di rovesciarsi facilmente. Allora, prima cosa, con il coltello passo intorno in modo da scollare il formaggio, il primo sale, il mascarpone, anche un budino funziona perfettamente, anche con i budini. Prendete il vostro piatto, si capovolge e qualora la forma non scivolasse via, a questo punto posso praticare con lo stesso coltello di prima o un piccolo foro al centro oppure anche una croce. Questo piccolo foro o la croce toglieranno quell'effetto sottovuoto, per cui con grande semplicità il contenuto verrà fuori perfetto e intatto, pronto per essere servito oppure utilizzato per la prossima ricetta. Ecco il trucchetto di oggi, semplice, facile e pratico.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, giovedì in seconda serata.
5: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
6: Vedo che partirai per un viaggio.
5: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
6: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
5: Voglio scoprire la felicità.
7: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
8: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
6: Scusa, devo andare.
9: Io ti amavo tanto, Hector.
8: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
4: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata. Per il ciclo Racconti italiani.
10: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
4: Una donna misteriosa.
11: Beh, ci sono gli orari.
4: Un uomo qualunque.
10: Ma lei non è sposato o fidanzato?
11: No, no.
4: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
10: Ma sei ubriaco!
12: Ma dai, la lasci adesso.
13: Dice questo? Parla pure adesso.
4: La stazione.
14: Ma basta, voglio vivo!
4: Domani in prima serata.

0: E continuiamo, adesso non ridere,
1: no.
0: Strozzapreti, l'ho detto prima, perché...
1: No, strozzapreti vanno bene.
0: No, strozzapreti non mi permetterei mai, ma neanche strozzapreti. Ci facciamo raccontare tutto dalla nostra prossima ospite, Patrizia Mauri. Ciao Patrizia.
2: Ciao.
0: Vieni, ciao. Benvenuta.
2: Grazie.
0: Come stai?
2: Ciao. Bene, grazie.
0: Allora, una bellissima ricetta.
2: Sì.
0: La facciamo a mano,
2: certo.
0: Con la salsiccia, con lo squacquerone, una ricetta che come mai hai deciso questa qui?
2: Ma io penso che è una ricetta, soprattutto il strozzapreti, che un pochino rappresenta la Romagna, perché è una pasta molto semplice, è facile da fare ed è anche molto buona.
0: È molto buona, quindi facciamo tutto insieme?
2: Facciamo
0: anche
2: tutto
0: la pasta?
2: Insieme, se poi mi vuoi anche aiutare.
0: È ovvio, siamo qua per questo, io farò
1: Michele. Io accendo l'acqua così.
2: Va bene, benissimo.
0: Tu accendi l'acqua, io do gli ingredienti a casa. Esatto. Ti servirà la farina, l'acqua, le salsicce ovviamente, lo squacquerone, il latte, il vino bianco, lo scalogno, olio extravergine d'oliva e sale. Insomma, poche cose semplici,
2: semplici
0: che
2: sì.
0: Insomma, normalmente abbiamo in casa. Da che iniziamo?
2: Iniziamo dalla pasta.
0: Vai, quindi farina?
2: La farina.
0: Metto qui?
2: Sì, perfetto. Mm-hmm. Poi facciamo la solita fontana che
0: e
2: si fa sempre.
0: Non ci sono le uova?
2: No, perché questa è una pasta povera, quindi non ha proprio bisogno. È solo proprio acqua e farina. Adesso poi mi servirebbe una la forchetta.
1: Sì, vediamo. Te la passo io. Guarda.
0: Metto tutta l'acqua?
2: Sì, tutta.
0: Ok.
2: Mescoliamo così. Poi, vedi, proprio facile.
0: Di forchetta, giro di farina, giro di acqua.
2: Esatto.
0: E questa sarà la base degli strozzapreti?
2: Sì, strozzapreti è una pasta molto semplice. Una volta, proprio una volta. Questa è proprio la base. Però... adesso a volte arricchiscono anche l'impasto con un pochino di uovo volendo, ma
0: quindi
2: questa è la base.
0: Lo metti.
1: Io inizio a fare un po' la soffriggere la cipolla così.
2: Esatto, esatto.
1: Prendo la padella. Perché...
2: abbiamo preso lo scalogno.
0: Lo scalogno, eccolo qua. Ma scusa, Fran Michele, torna un attimo. Vogliamo cogliere l'occasione per spiegare la differenza tra preti e frati?
1: Va
0: che
1: bene.
0: Non è la stessa cosa.
1: Per tanta gente è la stessa cosa. La realtà è che, dunque, un conto è essere religioso, no? Quindi i voti, l'appartenere a un ordine religioso, una regola di vita, noi per esempio francescani, la regola di San Francesco, la vita comune, eccetera. Un conto può essere ordinati sacerdoti, è un sacramento della Chiesa, no? L'ordine sacro.
0: Quindi i frati non hanno
1: i frati non sono necessariamente sacerdoti,
0: non
1: cioè
0: necessariamente.
1: Sono dei battezzati che vivono più radicalmente il Vangelo secondo i consigli evangelici, no? La povertà, la castità e l'obbedienza, e appunto vivono alcuni di vita comune oppure monastica, ma comunque hanno questa caratteristica di seguire una regola di vita, quindi vivere il Vangelo secondo una regola.
0: Quando tu dici vita comune, vita monastica, in atti pratici in cosa si traduce?
1: Beh, la differenza fondamentalmente è la vita comune è caratteristica soprattutto anche dei monaci, ma soprattutto poi dei frati che sono nati con San Francesco nel 1200 così, cioè dove la vita di fede si vive dentro una fraternità, quindi con l'aiuto dei fratelli.
0: Con l'aiuto dei fratelli.
1: Mentre la vita monastica, monos, no, vuol dire proprio da solo, quindi è più una vita spirituale di crescita, di preghiera, di lavoro, ma a livello individuale di rapporto con Dio.
0: Oh, ecco, adesso,
1: questa è un po' la differenza.
0: Adesso
1: mentre
0: è
1: il sacerdote
0: tutto più
1: è quello che fa tutto il servizio pastorale, no, è una parrocchia, i sacramenti, l'amministrazione dei sacramenti. Cioè.
0: L'amministrazione
1: alcuni
0: dei sacramenti.
1: Frati sono anche sacerdoti. Anche
0: io mi permetto di alzare le mani alla nostra Patrizia, perché giustamente lei ha le mani in pasta.
2: Vai, grazie mille.
0: Quindi, scusami, mi sono persa qualche cosa mentre parlavo con Fran Michele? O hai fatto solo
2: acqua? Ho solo mescolato l'acqua e la farina.
0: Mm-hmm. E latte no?
2: Latte no, latte lo usiamo poi dopo per la ricetta, per lo squacquerone.
0: Ok. Guarda che bel panetto bianco.
2: Sì.
0: Il solito movimento di polso.
2: Sì, esattamente.
1: Dunque.
2: Adesso appena soffrigge...
1: salo un po' l'acqua.
2: Esatto. Andiamo praticamente a sbriciolare queste salsicce e le andiamo ad aggiungere qua.
0: Ok, quindi la sgraniamo un po'.
2: Esatto.
0: Ok, quindi tolgo il budello.
2: Esatto. Poi dopo sopra qui lo sbrizzoli bene con la forchetta, la schiacci.
0: Vado subito.
2: Subito, esatto.
0: Che vuol dire essere una cesarina?
2: Ah, la cesarina è una cosa molto bella, perché io accolgo praticamente le persone, non solo italiane, ma anche da tutte le parti del mondo, che vengono praticamente a casa mia e facciamo questi corsi di cucina.
0: E come funziona? Cioè, da dove è nata l'idea? Come si organizza?
2: L'idea nasce a Bologna proprio, questa dell'accoglienza della gente praticamente che viene a casa.
0: Quindi tu diventi proprio un'ambasciatrice.
2: Un'ambasciatrice della cucina, esatto.
0: Bolognese.
2: Adesso io sono, perché sono in tutte le parti d'Italia ce ne sono quasi 1500 di cesarine, quindi in ogni regione che tu vai trovi poi una signora o un signore, insomma, che accoglie la gente e insegna le ricette tipiche del territorio.
0: E quanto tempo ti impegna essere cesarina?
2: Mi impegna.
0: Grazie.
2: Adesso metti così, allora. Poi con una forchetta schiaccia tutto bene.
0: Allora prendiamo una forchetta.
2: Io intanto già questa pasta è già pronta, posso già tirarla col mattarello.
1: Il mattarello lo trovi qui sotto, guarda.
0: Il mattarello sì, è qua.
1: Preferisci quello corto o quello lungo?
2: Va bene anche questo corto, che
1: ce
2: piccolino.
1: Lungo,
0: allora abbiamo messo quindi lo scalogno in un giro di olio a soffriggere.
2: Esatto.
0: Abbiamo sgranato la salsiccia.
2: Esatto.
0: E l'abbiamo unita a questo fondo. Nel frattempo l'acqua salata già bolle. La nostra fantastica Patrizia sta tirando la sua... il suo impasto con cui faremo gli strozzapreti. Esatto. A qualcuno sa il motivo per cui si chiamano strozzapreti questi?
2: Ci sono tantissime leggende che ci sono, dalla più comune che magari erano perché si diceva che i preti erano un pochino ingordi di questa pasta che gli piaceva tantissimo, che mangiandola talmente forte magari avevano la paura che si strossassero, capito? Oppure dai, delle cose anche un po' più...
1: Sì, poi da noi eravamo nello stato pontificio,
2: esatto.
1: Quindi i preti avevano i campi, la terra, allora quando si invitavano o autoinvitavano,
0: esatto,
1: a pranzo...
0: Autoinvitavano?
1: Le signore di casa facevano una pasta veloce, così magari non avevano le uova quel giorno, quindi acqua e farina,
2: esatto,
1: molto veloce.
2: Molto semplice.
1: E poi insomma si auguravano che magari
2: adesso...
1: buon curato, no scherzo, però sì, sono paste popolari e quindi usate,
2: sì, esatto,
1: con quello che c'era in casa, ecco.
0: Tra l'altro la nostra Patrizia è stata anche finalista o vincitrice, adesso non
2: ricordo. No, è stata semifinale.
0: Però hai detto niente del tiramisù World Cup, cioè competizione
2: che si svolge...
0: internazionale.
2: Sì, che si svolge a Treviso anche questa, tutti gli anni.
0: Dove nasce il tiramisù?
2: Esatto. Poi quando è bello colorito...
0: Manca. Ragazzi, piano piano ce la farò. E niente, vabbè, per ora limitiamoci a questo.
1: Il vino bianco va sempre nella salsiccia?
2: Sì, va lì, esatto.
0: Okay. Grazie Fra Michele del suggerimento.
2: Adesso prepariamo una crema di squacquerone. E mettiamo semplicemente del squacquerone e del latte.
1: Che lo squacquerone è un formaggio tipico romagnolo, perché attorno,
0: esatto,
1: adesso si trova
0: tutto.
1: Si trova dappertutto.
0: Adesso me ne faccio una scorta in frigo a casa.
2: Sì, un mix.
0: Quindi ricapitolando, io sto ho sgranato
2: esatto,
0: la salsiccia, l'ho messa a rosolare nello scalogno e adesso ho aggiunto un giro di vino bianco. Mentre adesso Fra Michele prenderà questo formaggio meraviglioso che è lo squacquerone e lo unirà
2: buono con tutto.
0: Al latte. Giusto, tutto il latte?
2: Sì, tutto a freddo, facciamo così, non perdiamo, diciamo, la bontà dello squacquerone, no?
1: Certo.
2: Perché se lo vai anche a cucinare dopo, a volte.
1: Il latte lo metto tutto?
2: Tutto, sì.
0: Oh, a intervalli.
1: Sì. Perfetto. Sì, comincio, esatto, a frullare.
0: Tornando al tiramisù, per essere arrivata in semifinale in una competizione così importante e grande, vuol dire che il tuo tiramisù ha un tocco speciale?
2: Di...
0: Qual è il tuo segreto?
2: Non te lo posso dire.
0: Vabbè, ma come dire, facci venire un po' l'acquolina, facci
2: allora
0: sognare.
2: Come tutte le cose, nella semplicità, perché il tiramisù è un dolce molto semplice. Non è che è un dolce... E nel dosaggio di questi ingredienti, che è come la giusta, il giusto zucchero, come bagni bene il biscotto, sono tante cose, no?
0: Ma il biscotto lo fai tu o lo compri?
2: No, lì il biscotto lo compri il classico biscotto che metti per...
0: Savoiardo.
2: Esatto, con i savoiardi, sì.
1: Così o più liquido?
2: Vediamo.
0: E che altro
2: un altro
0: si
2: pochino
0: fare
2: di latte?
0: Così bene, a parte la pasta, il tiramisù, cos'altro ti piace fare?
2: A me piace disegnare, moltissimo. Infatti, molto. Mi piace stare in mezzo al verde, io sono un orto, abito a Rimini, quindi come vedi mi piace andare molto al mare.
0: C'è un bellissimo colorito, quindi ci sta andando bene questa salsiccia rosolata.
2: Se poi la riesci a schiacciare anche un pochino meglio con la forchetta.
0: Ok, la vuoi un po' più sgranata.
2: Però va benissimo.
0: Facciamo. E i corsi di cucina li tieni a Rimini?
2: I corsi di cucina sono a Rimini, sì.
0: E cosa ti chiedono di più?
2: Sono la pasta fresca. E poi naturalmente anche il tiramisù.
0: Il tiramisù.
2: E poi dopo, io essendo in Romagna, è normale che faccio la piade, faccio tutti
0: scusa, non
2: i
0: ho
2: piatti.
0: Capito, cioè a quelli che vengono da te che sei cesarina, il segreto del tiramisù glielo dici e a noi no.
2: Vabbè, ma poi non è che proprio glielo dico, ma...
1: Te lo fa intuire.
2: Glielo faccio intuire, esatto.
0: Tutto non lo dici, ma...
1: Come la nonna.
0: Vabbè, facciamo gli strozzapreti, almeno esatto. Questo lo possiamo esatto. Imparare va bene, con va te. Bene, va bene. Vuoi che spengo o faccio cuocere ancora?
2: Così va benissimo, sei colorata. Mm-hmm. Perfetto, allora adesso guarda, abbiamo tirato questa sfoglia, adesso la andiamo a tagliare, vedi che è una sfoglia, diciamo, un po' elastica.
0: Sì, è molto elastica, esatto. Questa sfoglia è bella sottile, devo dire, l'hai tirata molto molto bene.
2: E adesso
0: bene.
2: Perché è una pasta rustica, quindi è molto veloce da fare. Un coltello.
0: Coltello qua.
2: Quelli grandi.
0: Ah, quello grande, perfetto. Come lo vuoi?
2: Questo qui? Benissimo, sì. Poi dopo mettiamo così, guarda, facciamo in questa maniera che così è un pochino più preciso, mettiamo un pochino di farina giusto perché sennò
0: così
2: si attacca.
0: Non si attacca.
2: E poi andiamo a tagliare in questa maniera qua. Facciamo delle strisciettine.
0: Ah!
2: Vedi, questo
0: il
2: è
0: un mattarello lo usi come righello?
2: Per essere un pochino più precisa.
3: Bella questa tecnica, vedi?
2: Sì, poi dopo prendi, se voglio insegnare così
3: sì,
2: lo vedi.
3: Grazie. Sì.
2: Praticamente facciamo questa rotazione così.
0: Fai anche tu.
1: Sì, sì.
2: Però mi sa che...
1: No, vai, fammi vedere.
2: Allora io faccio questo lavoro qua e le giro.
1: Così corti.
2: Così
1: ottimo,
2: corti,
1: bellissimo.
2: Sì.
0: Quindi arrotoli sul palmo della mano.
2: Esatto.

0: le dita su un palmo,
1: sì,
0: ne fai un...
1: fai questo lavoro qua, va benissimo, vai qui, te lo trovi qui e lo stacchi.
0: Così? Ma solo in un senso?
1: Solo in un senso.
0: Insomma, i miei sono veramente brutti,
1: no,
0: ragazzi.
1: No, sono molto belli, no, sei bravissimo. No,
0: no, no, per niente. Oh, però... Oh, questo forse inizia a prendere una parvenza.
1: No, vabbè, che bellino, bellino.
2: E poi è fatto in casa, quindi...
1: Sì, esatto. Questo stavretto è bello perché... Anche perché praticamente è una pasta praticamente rustica.
0: Ho qualche perplessità sulla mia capacità di fare questi... Però, vai, datemi tempo... A Napoli si dice, proverò a tradurre.
1: Vai.
0: Ricetto papps, faccia noce... Ram tiemp che te spurtoso, disse il vermetto alla noce dal suo guscio coriaceo, dammi tempo che prima o poi riuscirò a penetrare nel tuo guscio. E così io dico, datemi tempo che prima o poi riuscirò a fare questi strozzapreti.
1: So. Però è una pasta che non è difficile, vedi come si arrotola bene.
2: Bellissima.
0: No, poi... siete bravi, fai vedere tu,
2: ma, non so, faccio così, ma io.
1: Ce l'ha nel DNA.
2: Dai, Cesena Rimini.
1: Di Cesena Rimini, esatto.
0: Però devo dire, anche se non mi riescono bene, comunque è rilassante farlo ed è sempre importante provarci. Poi, fai che fai, prima o poi, cioè con i miei proprio si strozzano veramente. Michele, bolle l'acqua?
2: Sì, sì, l'acqua
1: sì,
2: è pronta.
1: Adesso facciamo
0: allora
1: un piattino.
0: Iniziamo a calare qualcosa, dai. Sì. Sì.
1: Questo ci vuole veramente pochissimo tempo.
0: Eh sì, il tempo...
1: Cioè, giusto mentre fai il sugo.
0: Ma lei va velocissima, preparare. Guarda, fra Michele e te proprio...
2: beh, ognuno il suo mestiere.
1: Esatto.
0: Niente, mi sono arresa.
1: Facciamo ecco una porzione piccola.
0: Vabbè, così. Come sono venuti? Guarda, non sono proprio
1: brutti. No, non
0: brutti,
1: sono brutti.
2: No,
1: dai.
2: Va benissimo. Va, aggiungili a quelli, sì, che così facciamo una
0: mischiamo, cava. Mischiamo, così non si capisce chi ha fatto quali.
2: Ci siamo.
0: Posso andare?
1: Vai.
2: Vai.
1: Ok.
0: Così. Tempo di cottura immagino rapidissimo.
1: Esatto, butti giù, tiri su.
0: Così, proprio veloce veloce?
1: Sì, esatto.
0: Un minutino.
1: Un attimo, che è un pochino una pasta un pochino tosta, quindi ci vuole appena viene su. Le raccogliamo e le facciamo saltare in questo sugo.
2: Poi questa è la sua...
1: Esatto, questa
0: c'è
1: crema.
0: Il condimento,
1: sì,
0: del,
1: perché lo andiamo a aggiungere qua.
0: Allora...
2: Ok, adesso va.
0: Scusa, quindi a freddo non cuoce lo squacquerone?
1: No, non lo facciamo cuocere perché è un formaggio fresco e quindi...
0: E ci godiamo questa freschezza.
1: Esatto.
0: Esatto. Faccio un po' di ordine in cucina, voi continuate a giocare con la pasta fresca.
1: È vero che sono divertenti.
2: No, sono antistress.
1: Antistress, io la chiamo anch'io l'antistress per eccellenza.
0: Ecco qua. Guarda che bel piatto che abbiamo preso per te.
1: Bello,
0: ti piace?
1: Sì.
0: Allora, questi stanno tornando a galla, questi strozzapreti, quindi...
1: Adesso li teniamo su, mandiamo un pochino il fuoco questo.
0: Sì, vado.
1: Poi ci vuole un cucchiaio.
2: Allora, adesso questo lo sposto così dopo finiamo dopo.
1: Questi li facciamo saltare. Devono anche... Deve andare un pochino il fuoco.
0: E sta andando. È induzione, quindi ha un suo tempo. Però ti assicuro che poi funziona.
1: Adesso li facciamo saltare qua.
0: Vedi che inizia.
1: Esatto.
0: Il tempo di saltarli un attimino.
1: Certo. Un cucchiaio di colpa.
2: Sì.
0: Possiamo girarli?
1: Sì, li puoi anche saltare. Sì, sì, gira pure. Grazie.
2: Sì.
1: E fai un pochino insaporire perché hai visto che c'è il vino, no?
0: Ah, certo.
1: Che è un piatto, guarda, così semplice, ma se lo assaggiate è veramente buono.
2: Ma poi sta venendo. Lo assaggiamo volentieri.
1: Perché ti torna, veramente, è un piatto che...
0: Questo è un piatto che anche se non hai fame mangi per
1: sì,
0: gola.
1: Sì, esatto, sono quelle cose lì. Poi adesso possiamo spegnere, okay, abbassare
0: un pochino.
1: Andiamo
0: con lo squacquerone, perfetto.
1: E andiamo a mettere un pochino di questa crema di squacquerone sopra, così. Così, lo andiamo a mescolare, mantecare. Senti in che odore buono, perché il vino poi lascia... Quella cosa...
0: Sì, un bel retrogusto.
1: Esatto.
0: Anche lo scalogno delicato giù,
1: sì,
0: sopra,
1: esatto,
0: la salsiccia.
1: Vabbè, la salsiccia poi fa il tutto.
2: Fa il
1: esatto, se si può fare un
0: impiattiamo.
1: Pochino...
0: Direi che è arrivato il momento di impiattare. Ecco qua, posso?
1: Vai.
0: Metto tutto?
1: Metti tanto il piatto
0: sì, bello
1: sì,
0: fondo. Wow, certo.
1: Ecco fatto. È molto
0: signori,
1: semplice però.
0: Semplice, brava la nostra Patrizia. Allora, forchetta,
2: che
0: anche per
2: forchetta.
0: Te. È il momento di assaggiare, io mi fiondo
1: sulla salsiccia.
0: Sulla salsiccia.
2: Sì, sì,
0: Il vino, hai ragione.
1: È vero? Questo le mangi anche se non sei fame?
0: Sì,
2: no.
0: Bravissima.
1: È vero?
0: Fate gli strozzapreti, salsiccia e squacquerone ricetta con gli ingredienti e le dosi e poi ci salutiamo. Prima mangiamo però.
3: Già.
0: E poi saluti. Mangia anche tu.
3: Sì.

0: Una bontà assoluta. Tra l'altro la pasta leggerissima, ma con la sua consistenza. Niente, è venuto già il momento di salutarci. È stato un viaggio bellissimo anche oggi. Grazie alla nostra Patrizia.
1: Grazie.
0: Buon ritorno a Rimini e Fra Michele, a te buon ritorno al convento di Vignola. Ci
2: Grazie.
0: vediamo quando vuoi, questa cucina e questa mensa ti aspettano.
2: Grazie tanto.
0: Buona giornata a tutti, dall'Antoniano per ora è tutto, buona continuazione. E noi continuiamo
2: Andiamo a mangiare,
0: assaggiando.
2: sì.
0: Ci tocca.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le prime serate di TV 2000. Martedì, una vita tutta da reinventare. Hector e la ricerca della felicità. Mercoledì, tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato. La stazione. Giovedì, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale. I'll find you. Venerdì, Susan Sarandon e Sean Penn nel film premio Oscar Dead Man Walking. Sabato, Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Domenica, tratto da una storia vera. We were the lucky ones. Buona visione.
3: Tornare a questa sorta di tavola rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
4: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci, ricominciare è possibile.
5: Hai una cotta per lei?
6: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
7: Hai una voce meravigliosa.
6: Rachel.
7: Robert.
6: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni. Imparerai ad amare David.
8: Non puoi sposarlo, Rachel.
9: È viva ad Auschwitz.
8: Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
9: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
2: I'll find you. Giovedì in prima serata.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia.

0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco.
1: La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera.
0: Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra.
1: Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi.
0: Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. L'olio del malvagio non profumi la mia testa. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera.
1: Siano scaraventati sulle rocce i loro capi, sentano quanti sono dolci le mie parole.
0: Come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi.
1: A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso.
0: Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori.
1: I malvagi cadono insieme le loro reti, mentre io incolumi passerò oltre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu gradisci, Signore, la preghiera del giusto, come incenso che sale a te.
2: Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa, e quindi ai dodici.

Miei cari, il Vangelo di Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Allo stesso modo, possiamo dire che Gesù ha tanto amato il mondo da dare la Vergine Maria come madre sotto la croce a Giovanni, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ma Gesù, oltre a dare per amore, ha mandato anche la Vergine Santa sulla terra perché il mondo non vada perduto, ma perché si salvi. Oggi, infatti, ricordiamo proprio che il 13 ottobre del 1917 la Vergine Maria appare per l'ultima volta a Fatima, ai tre pastorelli alla cova di Iria. La Madonna dice: «Io sono la Madonna del Rosario. Continuate nella recita del Rosario per la salvezza delle anime e la pace del mondo». Alla fine dell'apparizione, come prova della veridicità delle apparizioni stesse, ci fu il miracolo del sole alla presenza di circa 70.000 persone. Ma perché la Madonna insiste e consiglia continuamente in tutte le apparizioni la preghiera del Santo Rosario? I santi hanno fatto esperienza diretta della potenza della corona, non solo per ottenere miracoli, ma soprattutto per ottenere la grazia delle vittorie sul tentatore e sulle tentazioni. Padre Pio definisce la corona del Rosario come arma. Il mio fondatore, San Giustino Russolillo, chiedeva spesso alla gente: «Vuoi diventare santo? E la corona del Rosario ce l'hai?»

La Madonna stessa dice a Bartolo Longo: se diffondi il rosario sarai salvato. Possiamo fare anche le nostre le parole del grande santo Luigi Grignon de Montfort nel suo trattato sulla vera devozione.

cadere e senza indietreggiare. È la via perfetta per incontrarsi e unirsi a Gesù Cristo, perché la Vergine Maria è la più perfetta e la più santa tra le semplici creature. E Gesù Cristo, venuto a noi in modo perfetto, non prese altra strada per questo suo grande e mirabile viaggio, se non attraverso la Vergine Santa. Questa devozione alla Vergine Maria è una via sicura per andare a Gesù e raggiungere la perfezione nell'unione con Lui, perché questa pratica che insegno, dice il Monfort, non è nuova, ma è antica. Bellissime sono le parole di San Paolo appena ascoltate. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Gesù Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risorto il terzo giorno. San Paolo ci trasmetta prima di tutto la sua professione di fede in Gesù Cristo morto e risorto, ma anche la sua esperienza di Gesù. Quello che Gesù ha portato nella sua vita e come ha trasformato la sua vita, le tante grazie che lui ha ricevuto dal momento della sua conversione sulla via di Damasco. E come nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 11, Paolo ha sperimentato la potenza di Cristo. Quante volte il Signore non solo gli ha risparmiato la vita, ma quante volte in tutte quelle tribolazioni gli ha dato la forza per rimanere saldo nella fede. Noi ci lamentiamo delle nostre tribolazioni senza tener conto che la nostra vita, come la nostra fede, nelle mani di Dio, e solo a Lui dobbiamo chiedere la forza. Ci lamentiamo che tanti si allontanano non solo dalla Chiesa, ma specialmente da Dio, dando la colpa agli altri. Ma anche noi ci dobbiamo chiedere quanta testimonianza diamo della nostra fede, che cosa trasmettiamo veramente della nostra fede. Il grande Giovanni Paolo II una volta ebbe a dire: non abbiamo bisogno di predicatori, ma di testimoni, di martiri. Quando era bambino, Massimiliano Kolbe ebbe una visione. Vide la Madonna che gli offrì due corone, una di rose bianche, segno di purezza, e una di rose rosse, segno di martirio. Gli chiese di scegliere una delle due, ma lui le scelse entrambe. E poi è morto nei campi di Auschwitz, dando la vita per un papà di famiglia. Questo papà di famiglia fu presente alla canonizzazione di Kolbe in piazza San Pietro nel 1982. Padre Pio dice che esiste un martirio bianco, un stillicidio, che è l'accettazione silenziosa offerta per la conversione dei peccatori, della volontà di Dio nella nostra vita. È un martirio silenzioso, ma efficace. Anche la Vergine Maria ha vissuto sotto la croce il suo martirio e ancora oggi, per l'ingratitudine dell'umanità davanti al sacrificio di Gesù per la salvezza degli uomini, soffre e geme. Ma anzitutto tutto questo continua a trasmetterci come ci ama Gesù e come Gesù continua ad amarci, concedendoci anche attraverso di Lei le sue innumerevoli grazie. Spesso noi confessori raccogliamo il racconto di chi, affidandosi alla Vergine Santa, ottiene grazie e miracoli. Una mamma, qualche giorno fa, mi ha raccontato che proprio un suo figlio, all'estero come ricercatore, si è ammalato improvvisamente di meningite, è entrato in coma e i medici non gli hanno dato speranza. Mi ha raccontato che il suo primo pensiero è stato: Gesù lo guarirà. Ha chiamato tutti gli amici e i parenti per far pregare per suo figlio. Mi ha detto:

che non ha mai lasciato la corona del rosario. Ed ecco che dopo tante preghiere suo figlio si è svegliato dal coma, è guarito dalla meningite e non ha riportato nessun danno cerebrale. È ritornato tranquillamente al suo lavoro di ricercatore. Trasmettere la fede vuol dire fare esperienza della fede. Testimoniare la fede vuol dire aver fatto esperienza diretta della presenza costante di Gesù e di Maria nella propria vita.

Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che ha annunciato il regno di Dio, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te, con fiducia di figli, guardiamo il Tuo volto dolcissimo, corrado di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre. Tu ci doni il Tuo volto divino, Gesù nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Tuo volto, Tu ci porti il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi, sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno sicuro. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la Patria del Cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre misericordia, tienici perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non Ti lasceremo mai più, nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e bacio a Te con l'ultimo respiro, ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
1: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
2: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
3: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
4: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
5: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati. La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: Raffaello. Lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.

Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo.

0: mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire.

0: dire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo, pari nostro.
2: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di andare ancora alla vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Come esaltare un irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
5: Estate. Te best.
6: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
7: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
8: Da quando ho scoperto l'In Special Stance, potrei scalare l'Everest! anche se preferisco fare ciò che mi piace.
9: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
8: E ora si cambia marcia.
9: Line Specialist, speciali per te.
10: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
11: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
12: Cute purificata?
13: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere.
14: Il Vive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi. Acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati. Per 72 ore. Sentiti inarrestabile. Con il Vive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
15: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
16: Sai perché Marco è così spensierato ai fornelli? Perché risparmia e protegge la sua casa con la promo di Era Hybrid Luce e Gas.
17: Meraviglioso!
16: Fino a 200 euro di bonus in bolletta se attivi luce e gas più i servizi di assistenza ai guasti casa.
18: Il futuro con Era? Meraviglioso!
19: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant, scalda le emozioni.
20: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
21: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

dal libro del profeta Isaia. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate, senza denaro e senza spesa, vino e latte.

0: In questo nuovo giorno, il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù nostro Salvatore, per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Donaci l'umiltà del cuore, perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Manda su di noi il tuo Spirito, perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
1: Tu che hai comandato l'uomo e il lavoro per dominare il mondo, fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi a casa e al nostro pubblico meraviglioso in studio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Vogliamo iniziare anche oggi la nostra giornata con un pensiero rivolto al Santo Padre. Oggi sappiamo che tutta la diocesi di Roma è in preghiera in occasione del ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli e ci sarà un appuntamento. Oggi pomeriggio alle ore 18 il Cardinal Reina presiederà la recita del Santo Rosario proprio dalla cappella di San Giovanni Paolo II all'interno del Policlinico, proprio per esprimere la vicinanza e l'affetto di tutta la diocesi di Roma.
1: Alla stessa ora tutte le realtà parrocchiali e religiose sono invitate alla preghiera e l'invito noi lo estendiamo perché oggi alle 18 TV 2000 trasmetterà quel rosario in diretta dalla cappella San Giovanni Paolo II del Gemelli, quindi segnate l'appuntamento per quest'oggi alle 18.
0: Sì Giacomo, noi siamo pronti per iniziare questa giornata, però non possiamo fare una cosa.
1: È giusto,
0: una.
1: Le buone abitudini vanno tenute, dobbiamo fare degli auguri a chi? Alla nostra
0: Serenella!
1: Tanti auguri! Auguri a Serenella e pubblicità!
2: Per il ciclo Racconti Italiani.
3: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
2: Una donna misteriosa.
4: Beh, ci sono gli orari.
2: Un uomo qualunque.
3: Ma lei non è sposato o fidanzato?
4: No, no.
2: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
3: Ma sei ubriaco!
5: Ma Danilo, la lasci adesso.
6: Andiamo. Dice questo? Parla pure adesso.
2: La stazione.
6: Ma basta voi, vivo!
2: Domani in prima serata.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
8: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'891-9111.
11: Ah, quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
12: Ale, stiamo arrivando.
13: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
14: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
15: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
14: Pronta?
15: Lines Specialist, protezione e discrezione.
16: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
17: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
18: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: Nuovamente buongiorno dallo studio di Buon Mattino, buon inizio di questo martedì. Diamo il buongiorno anche al nostro primo ospite di oggi, Don Alberto Forconi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie a te per essere qui con noi, incardinato nella diocesi di Macerata, qui per raccontarci la sua storia missionaria, perché quest'anno, domenica 18 ottobre, si celebrerà la 100ª giornata missionaria mondiale. Giusto. E quindi l'occasione per parlare in questo ottobre di missionario, di missioni e anche della tua esperienza.
1: Grazie a Dio, qualcosa che mi ha fatto vivere e rivivere adesso, nonostante gli annetti che portiamo addosso. La missione mi ha toccato, diciamo così, fin da ragazzo, poi entrato in seminario sempre con l'apertura alle missioni. Quando siamo arrivati alla teologia, entriamo in un istituto missionario? No, perché era appena nato il seminario per l'America Latina a Verona, e lì ho fatto i 4 anni di teologia, poi i 4 anni sono ritornato in diocesi, 15 in Argentina, lontano ma vicino, perché il continente...
2: Don Alberto, mentre tu stai parlando, noi stiamo vedendo delle fotografie che ci hai portato.
1: Certo.
2: Che Argentina hai trovato quando sei arrivato lì?
1: Il momento difficile per l'Argentina. Era il momento in cui iniziava la terribile esperienza del governo militare, con tutto quello che ha portato con sé, in particolare i 30.000 desaparecidos, tra i tanti da ricordare il beato martire Enrico Angelelli, che ha origini marchigiane, perché sia il padre che la madre sono delle Marche, il padre nella diocesi di Fermo, la madre nella diocesi di Macerata. E io ho avuto adesso, il 4 agosto scorso, la fortuna di essere presente là alla Rioja, dove hanno fatto le celebrazioni della sua morte 50 anni fa. Ma quando io ero là, in quel momento, quando è avvenuto questo terribile fatto, tutto nascosto, tutto coperto dalla polizia, che diceva che c'era stato un incidente stradale, e invece lo avevano buttato giù fuori dalla strada appositamente per farlo morire.
0: Don Alberto, ne approfittiamo allora per mandare in onda questa clip, questo breve ritratto di Monsignor Angelelli, per conoscerlo meglio. Guardiamo.
1: Perfetto. Grazie.
3: Hermanos, y hay que seguir reconciliándonos para encontrar la paz, pero una paz que sea fundada en la verdad, en la justicia, en todo lo que hace a la dignidad de la persona humana e hijo de Dios.
4: Enrique Angelelli nacque a Córdoba nel 1923 da genitori marchigiani emigrati in Argentina. La sua linea pastorale si racchiude nella sua celebre frase: un orecchio al Vangelo e uno al popolo. La prima messa di Natale la celebrò nel quartiere più povero della città. Il potere insorse, i poveri applaudirono. Il 4 agosto i militari inscenarono l'incidente stradale al quale, fin da subito, nessuno credette.
0: Vangelo e popolo messi insieme. Immaginiamo che anche la tua esperienza sia stata quella di essere presente in mezzo alle persone in Argentina.
1: La emozione di poter entrare nel cuore della gente, perché la gente si trova in una situazione di tanta povertà, povertà diciamo pure materiale, ma la povertà spirituale, la mancanza di un'evangelizzazione profonda, la mancanza di liturgia, perché chiese non ce n'erano in un quartiere periferico di Buenos Aires, chiese non ce n'erano, sacerdoti meno. L'arrivo di un sacerdote era un po' come il sorgere del sole, e la comunità si è formata piano piano. Insieme alla comunità sono cresciute anche le chiese, le cappelle che sono state costruite nei vari quartieri. È stata un'esperienza veramente emozionante per loro, certissimamente, ma anche per noi, che mentre davamo qualcosa ricevevamo una soddisfazione, una gioia, un riempimento del cuore impensabile, fin quando non abbiamo messo i piedi là, fin quando non abbiamo incontrato tutta questa gente che ci ha voluto e continua a volerci dopo 50 anni.

0: 80 anni, un bene che non immaginiamo.
1: Che bello.
2: In occasione della giornata mondiale, missionaria mondiale, lo ricordiamo, 18 ottobre, certo. Noi oggi vogliamo proporvi delle storie, perché è importante raccontare le vostre storie, allora ne vogliamo conoscere un'altra. Dobbiamo spostarci un po', perfetto, perché andiamo in Guinea e ci colleghiamo con padre Marcel. Buongiorno, grazie per essere con
3: Buongiorno
2: noi.
3: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
2: Padre Marcel, abbiamo ascoltato la storia di vocazione, di missione di Don Alberto. Ci racconti anche la tua di vocazione?
3: Allora, la mia, buongiorno a tutti, ascoltatori. La mia mi è venuta tramite i miei genitori. Nel senso che io, sin da piccolo, sono stato un bambino molto problematico. Nel senso che sono nato con una piccola deformazione nel naso, poi questo ha fatto tribolare tanto i miei genitori, la mamma in particolare, e poi all'età di 8 anni sono stato anche vittima di un incidente che poi mi ha condotto in ospedale in ricovero per 8 mesi con la mamma. Poi potete capire un pochino la sofferenza dei genitori. E in tutte queste circostanze un po' dolorose, i miei hanno molto pregato proprio anche facendo la promessa a Dio di potermi offrire a Lui se, diciamo, venisse a sopravvivere da queste prove. E così è andato, grazie a Dio. E man mano io sono cresciuto. Quindi man mano sono cresciuto e senza sapere niente, io sono stato chierichetto in parrocchia tranquillamente e poi mi sono legato a dei seminaristi che venivano nella parrocchia per le vacanze di Natale, di Pasqua, anche per le vacanze grandi. E poi il problema mio è che quando finivano le vacanze, che questi tornavano indietro in seminario, allora io mi rattristavo di brutto. E poi mio papà ha notato questa cosa qua. E poi una volta, quando io avevo 12 anni, una volta che ero ancora andato in crisi per la partenza di questi amici, e poi lui mi fa: ma a te piacerebbe andare in seminario? E io ho detto: certo. Ma non perché aveva chissà ricevuto quale rivelazione, ma proprio per stare con questi amici. Ed è così che è andato.
4: È così
3: l'anno
4: che è andata...
3: successivo io...
4: Padre Marcello, la cosa buffa è che sì, poi nella tua vita, quando poi hai deciso di abbracciare la tua scelta di vita, poi i tuoi amici non c'erano più, eri rimasto solo te, ma tale era la gioia che... Anzi, adesso ti trovi te ad avere a che fare con giovani che abbracciano quella via. E allora, a te che ti trovi in una terra di missione, ti chiediamo, visto che oggi di missioni parliamo, quanto è fondamentale anche la presenza della realtà missionaria in quei luoghi.
3: Sì, è molto importante, ecco, questo sostegno della Chiesa a queste nostre chiese, cosiddette chiese di missione, appunto, anche perché prendo solo l'esempio del mio seminario, il seminario maggiore dove mi trovo. Ogni anno noi riceviamo un aiuto dalle opere pontificie missionarie ed è un aiuto molto stabile, nel senso che male che vada anche a livello delle comunità, almeno questo piccolo sostegno ce l'abbiamo. C'è anche il supporto che delle singole persone portano anche ai singoli seminaristi. E metto solo anche i progetti di costruzione delle chiese, dei presbiteri, anche dei progetti proprio di sviluppo delle comunità che sostengono le opere pontificie missionarie. Quindi è un aiuto molto importante per l'evangelizzazione in questa chiesa che è la nostra.
2: Padre Marcel, grazie. Noi ti ringraziamo per aver portato oggi la tua testimonianza e ringraziamo, prego, anche Don Alberto. Grazie anche a te per aver portato la tua testimonianza.
3: Grazie,
2: l'abbiamo detto.
3: Tutti.
2: È importante, grazie, raccontare, ascoltare, grazie, le vostre, certo, storie, affinché, certo, siano un esempio per altri.
0: E proposta. Esempio, certo, e proposta.
2: Assolutamente.

0: Ovviamente ricordiamo 18 ottobre, giornata missionaria mondiale.
1: Grazie
0: Don Alberto.
2: Aspetta, prima di salutarci però ci dicevi, volevi darci una benedizione marchigiana?
1: Una benedizione tradizionale nelle nostre chiese che è questa: il Signore benedica la grossa e la mollica.
2: Oh,
1: cioè dentro e fuori, dentro e fuori.
0: Grazie
2: a voi. Grazie, a dove mi porti quest'oggi?
0: Ti porto, Giacomo, vieni, ascoltami, perché vogliamo andare al nostro tavolo e vogliamo dare il buongiorno a Silvana Matarazzo, consulente d'immagine.
2: Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno.
0: Passiamo ad un'altra missione adesso, perché Silvana, il ruolo della... Intanto buongiorno, benvenuta.
3: Grazie per l'invito.
0: La consulente d'immagine ha un'altra missione, continuiamo a parlare di missioni, che è quella di valorizzare l'unicità di ognuno di noi. E in questa società che va sempre più veloce, con giovani che a volte si sentono anche smarriti, è una figura importante. Vogliamo spiegare a casa qual è il tuo ruolo, di cosa ti occupi esattamente?
3: Allora, io nasco come consulente d'immagine, ma oggi mi sono fatta una promessa, ed è quella che non vorrei parlare né di specchi né di etichette, ma della persona, perché purtroppo viviamo in un mondo dove l'apparenza e l'apparire sono diventati questi punti nuovi di comunicazione. E questo per i giovani, diciamo che non è positivo. Per cui la mia missione è quello di far riappropriare l'identità. Ognuno di noi siamo unici al mondo, siamo originali, motivo per cui il copia e incolla non funziona. Proprio lavorando a stretto contatto con i giovani mi sono resa conto di quanto possa essere il tessuto sociale giovanile pieno di frustrazioni, tanto da sfociare poi purtroppo nel bullismo. Allora, i ragazzi non hanno bisogno di giudici, spesso noi siamo portati ad additare questi ragazzi bulli, bisogna andare a curare la radice del male, non la causa, e quindi capire perché questi giovani sono veramente arrivati ad un punto di non ritorno. Per cui i giovani non hanno bisogno di giudici, ma di adulti che sappiano insegnare a loro il rispetto di sé e del prossimo. Questo è molto importante.
2: Silvana, poco fa Don Alberto nella sua benedizione ha detto: vuole benedire la crosta e la mollica per indicare l'esterno e l'interno di noi. E quello che tu fai sostanzialmente opera in entrambi i segmenti, ciò che riguarda l'aspetto esteriore, ma che deve essere un riverbero di l'unicità interiore di ogni persona, delle caratteristiche che non sono difetti, che non sono imperfezioni, ma che sono parte del nostro essere.
3: Assolutamente, infatti io non parlo mai di difetti, ma di caratteristiche cromatiche, di caratteristiche del proprio fisico. Impariamo a guardarci allo specchio e a capire quali sono i nostri punti di forza e i punti deboli, che non vanno mai coperti, ma vanno valorizzati. Per cui la natura non sbaglia mai, no?
0: Silvana, tu lavori tanto soprattutto con i ragazzi.
3: Assolutamente.
0: In questo momento vuoi rivolgerti direttamente a loro? Cosa ti senti di dire?
3: Mi sento di dire che loro rappresentano il nostro futuro, e quindi di riprendersi in mano la propria identità, ma da soli non ci riescono, non lo possono fare. Spetta a noi adulti ad portarli in una strada del ritorno, non del non ritorno, perché noi abbiamo in fondo consegnato a loro una società povera di valori. E allora tutto questo poi sfocia nelle trasgressioni, i ragazzi si sono persi. E quindi la mia missione come consulente d'immagine, per questo ho voluto proprio precisare che oggi non vorrei proprio parlare delle etichette, della vanità, ma di tutto ciò che è il valore della vita, che non esiste più.
2: È interessante ciò che dici. Ossia che in un mondo che è molto legato, lo sappiamo, all'immagine, e lo vediamo ovunque, lo sguardo dei giovani nel loro specchio è veicolato da ciò che noi adulti diamo loro.
3: Assolutamente sì. Il problema è che viviamo oggi in una società dove c'è un'immagine da tastiera. E questo non va bene, perché poi magari te li ritrovi davanti e vedi tutt'altra persona. E allora questo significa quella non accettazione della propria persona. E questo succede perché i social, se da un lato riescono a darci tanto, dall'altro

0: dall'altro lato comunque sono molto, penalizzano soprattutto gli adolescenti in una fase di crescita e per cui poi sfociamo nel bullismo. E io in prima persona sono stata chiamata ad affrontare questo problema che non è stato facile. Facile per i figli e facile per noi genitori.
1: E allora Silvana, nel salutarci vogliamo lanciare come messaggio l'importanza di riscoprire ognuno di noi la nostra unicità, valorizzando anche quelli che possono sembrare dei difetti, ma in realtà non lo sono.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie Silvana Matarazzo. Giacomo, è tempo di salutarci, vi lasciamo al TG 2000 Flash la Santa Messa, ci ritroviamo dopo con una bellissima storia di vocazione, vi aspettiamo.
2: Hai una cotta per lei?
3: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
4: Hai una voce meravigliosa.
5: Rachel.
4: Robert.
5: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni.
6: Imparerai ad amare David.
7: Non puoi sposarlo, Rachel.
8: È viva ad Auschwitz. Nessuno deve sospettare che tu conosci Rachel.
9: Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
10: I'll find you. Giovedì in prima serata.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
17: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
18: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
19: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale. Temperature massime in aumento. Al sud, domina l'anticiclone. Giornata quasi ovunque stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo rovesci su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. Venti forti da nord. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama l'800 91 91 11.
1: Buongiorno, 8.30, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Oggi, in tarda mattinata, Papa Leone raggiungerà il Policlinico Gemelli, dove sarà sottoposto ad un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare. Ad annunciarlo lui stesso domenica al termine della preghiera mariana dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre, prevista una degenza di una settimana. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice, a cui continuano a giungere messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche dei cinque continenti. Diocesi, movimenti, organismi e associazioni assicurano il ricordo nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera delle comunità. Oggi il cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, presiderà la recita del Santo

Santo Rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, la diretta su TV 2000 alle ore 18. La guerra in Europa, attacco russo su Kharkiv, un morto e 10 feriti, colpito un edificio residenziale, altre persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie. Mosca frena sulla proposta di tregua in vista delle elezioni in Ucraina. E i ribelli dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, cancellati decine di voli diretti e in partenza dalla capitale saudita. Caro Energia, l'Italia torna a chiedere all'Europa risposte strutturali per uscire dall'emergenza, lettera congiunta anche con i leader tedesco e belga in vista della riunione di giovedì a Bruxelles. La politica con Salvini che si dimette da segretario della Lega per ricandidarsi al congresso di fine ottobre e poi gli aggiornamenti sulla legge elettorale. Sono 6 i punti sollevati nei ricorsi alla consulta contro la riforma. Prosegue la protesta degli operai dell'ex Ilva, presidi a Taranto e Genova avanti ad oltranza finché il governo non convoca un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica, Cinisello Balsamo nel Milanese, lo ha trovato una donna mentre passeggiava, era avvolto in una coperta, ora è monitorato in ospedale, si cerca la madre. In Sardegna uno speleologo viene estratto vivo dopo 26 ore sommerso dai detriti in una grotta dell'Ogliastra. Aveva cominciato l'esplorazione con degli amici che hanno lanciato l'allarme. Ha 31 anni e adesso è sotto osservazione in ospedale. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, l'economia mondiale ha retto ma è al limite, è forte l'impatto negativo del conflitto in Medio Oriente e quello positivo della spinta tecnologica legata all'intelligenza artificiale. Sale l'indice globale della povertà per la prima volta dal 2010, è l'allarme dell'ONU, sono 1.200.000.000 le persone senza cibo, acqua e scuole nel mondo, Africa subsahariana e Asia meridionale, le zone più colpite. È stato il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, a ricevere quest'anno il premio De Santis per i diritti umani, la consegna nell'aula magna della Corte di Cassazione a Roma rispetto alla possibilità di rendere concreta in Terra Santa la prospettiva dei due popoli in due stati. È molto difficile, ha risposto il cardinale, ma è l'unica cosa che abbiamo in mano per poter riconoscere a tutti dignità e diritto di avere una casa e una nazione. Chiudiamo con lo sport, con la Champions League, stasera in campo alle 21 Villarreal contro Napoli, mentre l'Inter ospiterà il Bruges a Torino. 8:34, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 10, a più tardi Linea alla Rete.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati.

0: Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio. Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Osserverò continuamente la tua legge, in eterno per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco per voi tutto sarà puro». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando l'Eucaristia del martedì della 28ª settimana del tempo ordinario. Il tema della liturgia della parola di oggi è essere liberi per poter essere puliti non tanto all'esterno ma soprattutto all'interno, nel nostro cuore, nella nostra anima. Nella prima lettura, tratta dalla lettera di San Paolo ai Galati, l'Apostolo ci raccomanda: «Fratelli, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù». Che cosa ci vuole ricordare l'Apostolo? Paolo ci ricorda che Gesù, il Figlio di Dio, nostro Salvatore, con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal peccato e che non dobbiamo ritornare nella schiavitù del peccato. Fratelli e sorelle, quando commettiamo anche un solo peccato mortale, mortale grave uguale, non c'è differenza, diventiamo schiavi del peccato, delle nostre passioni e del nostro egoismo. Quando invece ci sforziamo, con l'aiuto di Dio, della preghiera, dei sacramenti, l'aiuto di vivere nell'amore di Dio, allora siamo veramente liberi. Degli avvenimenti o delle persone. Non dobbiamo essere schiavi dello sport, del calcio, del cibo, delle bevande, dei soldi e delle persone. Mi spiego meglio. Per esempio il matrimonio. Il matrimonio è una vocazione, è una missione, un sacramento. Il matrimonio deve essere una comunione d'amore, non una prigione, non una schiavitù. Se il marito e la moglie mettono sempre Dio al primo posto, si ameranno molto molto di più e ameranno i figli molto di più, con un cuore libero, senza palpitazioni, senza affanni, senza paure, per quanto è possibile sulla terra, perché non siamo in paradiso. Questo vale per tutti, non solo per marito e moglie, in ogni vocazione. Se poniamo nel nostro cuore il Signore al primo posto, ameremo molto di più il prossimo con cuore libero e avremo la grazia di dare la vita per il nostro prossimo, per tutti, perché il cuore è diventato più libero. In questo modo diventeremo liberi e non faremo come i farisei, pensando più all'esterno che all'interno, come ci ha ricordato Gesù nel Vangelo. Voi farisei purificate l'esterno, ma il vostro interno è pieno di rapina e di iniquità. Impegniamoci a non comportarci come i farisei, a non fare la fine dei farisei. E concludiamo con il 13 ottobre. Oggi, 13 ottobre, ricordiamo anche l'ultima apparizione della Madonna a Fatima, ai tre pastorelli Francesco e Giacinta, che sono santi dal 2017, e Lucia, serva di Dio. A Fatima la Madonna durante le apparizioni aveva detto, da maggio fino a settembre, a ottobre farò il miracolo e dirò chi sono. 13 ottobre, ha piovuto tutta la notte, tutto il giorno, la Madonna appare sempre al mezzogiorno e dice: io sono la Madonna del Rosario, voglio che qui si costruisca una cappella in mio onore. La guerra finirà, era la guerra del 15-18, i soldati torneranno alle loro case.

alla domanda di Lucia, la più grande, aveva 10 anni, potete guarire gli ammalati? Alcuni sì, altri no. E poi la Madonna conclude che non offendo più il Signore che è tanto offeso. Poi la Madonna sparisce, improvvisamente nel cielo nuvoloso esce il sole che gira intorno a sé e diventa sempre più grande, va verso la terra. Dura 12 minuti questo prodigio. Tutti hanno paura, sembra la fine del mondo, poi non succede niente. La terra rimane asciutta, molti malati guariscono, molti si convertono. Il miracolo del sole. Il 13 maggio è diventata memoria, festa liturgica. I papi sono stati lì tante volte. San Paolo VI nel 1967, Giovanni Paolo II più di una volta, Papa Benedetto anche e infine Papa Francesco il 13 maggio 2017 ha canonizzato i due pastorelli Francesco e Giacinto. E la Madonna è apparsa a ottobre, ottobre è il mese del Rosario. Allora chiediamo alla Madonna, con la preghiera del Rosario, di avere un cuore libero, di amare innanzitutto il Signore, amare tutti con cuore libero e osservare il Vangelo e praticare le opere di carità.

0: Carissimi fratelli e sorelle, la purezza interiore si ottiene mediante l'amore, che si concretizza nelle opere di bene. Animati da questa certezza, eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa universale rimanga sempre unita a Cristo, mostrando al mondo il volto splendente dell'amore misericordioso e provvidente di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per Papa Leone XIV, costretto a sottoporsi ad un improvviso intervento chirurgico, la nostra preghiera a Dio, per intercessione della Beata Vergine del Santo Rosario e di San Bartolo Longo, lo accompagni e lo sostenga in questi giorni di particolare prova, nella speranza di una pronta guarigione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché gli uomini non cadano nella tentazione di considerarsi padroni assoluti della loro vita, ma riconoscano nella volontà di Dio la via verso la piena realizzazione della loro umanità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa e la città di Pompei, perché facendo memoria del centenario della morte di San Bartolo Longo, procedano nella reciproca collaborazione all'edificazione di una società radicata nei valori cristiani che doni tenerezza, vicinanza e carità agli ultimi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che si sentono soli nell'affrontare i loro problemi, perché trovino nella preghiera un sostegno e un conforto, sperimentando la vicinanza e la consolazione di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu che ami incondizionatamente le Tue creature, e pur detestando il peccato non rifiuti il peccatore, concedi sempre a noi il coraggio di stare dinanzi a Te per essere ricolmati della Tua grazia santificante, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bartolo Longo, i Santi Francesco e Giacinta Marto, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
1: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Ti supplichiamo, Padre, di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Pompei e la storia che vogliamo raccontarvi quest'oggi non va troppo distante da Pompei per quanto riguarda particolarmente l'ordine domenicano. Ma per quale motivo? Perché l'ospite che stiamo per presentarvi è tre cose in uno. È frate domenicano, è ingegnere ed è studente di filosofia.
1: E allora lo vogliamo conoscere subito. Certo. Diamo il buongiorno a Fra Nicolò Reale. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto.
0: Benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Grazie.
1: Cerchiamo di conoscere meglio la tua storia, Fra Nicolò. Intanto è un piacere averti con noi.
2: Grazie.
1: Partiamo da qualche anno fa, quando eri un bambino. Tu vieni battezzato e a un certo punto però tua mamma si avvicina alla fede evangelica.
2: Sì.
1: Partiamo da questo momento. Cosa accade
2: sì.
1: nella tua vita?
2: Ecco, io avevo circa 5 anni, quindi seguo l'insegnamento di mia madre. E sono cresciuto appunto nella fede evangelica fino all'età di 13 anni circa, fino a quando inizio le scuole superiori e incontro quello che si trova ancora oggi, cioè un'opposizione tra scienza e fede, che utilizzai come difesa del mio teismo. Ecco, quindi iniziando a mettere in dubbio la mia fede, mi convinsi che Dio e scienza non potessero essere compatibili. Quindi trascorsi tutte le scuole superiori in un completo ateismo, o meglio più un'apatia della ricerca, usando scienza e fede come scusa, ecco, più che sì.
0: Dopodiché capita che qualcuno ti dice quella mezza parolina che
2: esatto.
0: nella vita ci cambia un pochino le carte
2: sì.
0: in tavola e ti fa venire un sano dubbio.
2: Sì, il primo anno di ingegneria, quindi ecco inizio all'Università di Bologna, e avevo sempre delle amicizie cristiane che provavano appunto a riportarmi all'interno della Chiesa evangelica. Un mio carissimo amico, Christian, ecco, una sera mi racconta un sogno, io non ero credente, e mi dice, guarda, questo sogno riguarda Dio. Dico, Christian, ti ringrazio, però al momento non mi interessa, ma ti ascolto. E lui mi raccontò, io ho sognato una notte, in breve, che ti parlavo di Dio, che tu da quella sera saresti tornato credente, che dal giorno dopo saresti tornato in chiesa, e via dicendo. Io lo ringraziai e lo salutai. Due mesi dopo di questo, una sera, un venerdì sera, mentre eravamo fuori con gli amici, uscì di nuovo il discorso, però in una prospettiva diversa, perché non furono più loro ad evangelizzare me, ma mi chiesero i motivi per i quali io non credevo. Quindi, iniziando a parlare, mi resi conto che in realtà non avevo mai approfondito la questione nel dettaglio e trovai delle persone più preparate. Quindi, dopo questa serata di circa 3 ore, era il 25 gennaio, anche conversione di San Paolo, io tornai a casa e dissi, Signore, tutti mi parlano di te, ma io non ti conosco, voglio conoscerti. Allora, se ci sei, se esisti, fammi vedere che sei presente nella mia vita.
1: E quindi è bello poi, perché tu ricordi
2: sì,
1: quel 25 gennaio, ma dopo eri collegato.
2: Dopo, assolutamente, sì.
1: Che era la conversione di San Paolo.
2: Esatto, perché in quel caso ero ancora evangelico, sì.
1: Esatto, a un certo punto però tu chiedi appunto, stavi dicendo che tu chiedi un segno, chiedi sì, a Dio di manifestarsi e possiamo dire che a un certo punto nella tua vita irrompe un santo attraverso un libro.
2: Sì, il libro di Sant'Agostino. Ecco, durante quell'anno, poi nel 2019, iniziai ad appassionarmi un po' anche alla filosofia e alla teologia, avendo fatto anche un percorso scientifico, cercavo le ragioni della mia fede. Quindi in un mercatino dell'usato trovai questo libro che si chiama Le Confessioni di Sant'Agostino, molto famoso, però al tempo, erroneamente, non conoscendo la fede cattolica, pensai che si trattasse della confessione dei sacerdoti, no? Dici, ma quelle cose strane che fanno. E quindi lo comprai perché costava 1 euro e ho detto, beh, riempire la libreria è bello. E una volta... Poi iniziai a leggere questo libro e mi resi conto della profondità dell'autore cattolico. E dissi, anche lui è un autore cattolico, certo, ma di molti secoli fa, che crede come credo io. Quindi ho visto che la sua fede era molto vicina alla mia.
0: È nella relazione che molto spesso riusciamo a crescere e ci specchiamo nell'altro, l'altro ci indica qualche cosa. Questo continua a accadere nella tua vita, in particolar modo in un incontro che tu hai in treno con una persona e che crea un po' un prima e un dopo. Ci racconti quell'incontro?
2: Sì, ecco, io ero solito andare a Bologna con il treno e quindi portavo con me un libro, che in quel caso era un libro di Sant'Agostino, La città di Dio, e mi isolavo con le cuffie, ecco, per una concentrazione maggiore. Ad un certo punto si sedette di fronte a me una persona che iniziò a parlare al telefono e iniziò a parlare di un funerale. Quindi io, mosso da compassione, mi domandai: potrei provare a parlare con questa persona di Dio per consolarlo? Quindi posai il libro, tolsi le cuffie e dissi: salve, scusi, non volevo ascoltare la sua conversazione, però ecco, lei crede in Dio? Quindi lui mi guardò e mi disse: beh, sono un sacerdote. Quindi, ah, ok, beh, allora immagino di sì. E quindi io gli comunicai il fatto che fossi di fede evangelica, lui non ha avuto nessun problema, ci scambiammo i numeri di telefono e poi non ci risentimmo più fino all'anno successivo.
1: Quell'incontro è stato fondamentale nel tuo cammino?
2: Assolutamente, perché quando poi iniziai ad approfondire la fede cattolica, la prima persona che contattai fu proprio lui.
1: Hai chiamato proprio lui. Io sarei proprio curiosa anche di ascoltare lui per capire un po' anche lui cosa ricorda di quel momento. E allora lo chiamiamo.
2: Benissimo.
1: Perché Don Sergio Cristo è collegato.
0: Eccolo.
1: Con noi. Buongiorno.
3: Salve a tutti.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Don Sergio, grazie per essere con noi. Fra Nicolò ci ha appena raccontato il vostro primo incontro in treno. Ci piacerebbe ascoltare anche la tua versione, il ricordo che hai di quel momento.
3: Ecco, fu un ricordo un po' dimenticabile, perché io mi trovavo su un treno da Prato verso Bologna, perché ero parroco in provincia di Prato, a Poggio a Caiano, ero parrocchia Santissimo Rosario, e come ogni sacerdote può capitare, mi arriva una telefonata di un esequo che dovevo fare il giorno dopo nella mia parrocchia. E di fronte a me vedo questo ragazzo curioso, dire cosa sta succedendo. E mi dice: ma lei è un cattolico, è un cristiano? Ma dico: no, guarda, io sono di più, sono un sacerdote. E lui, contento di questo, ci siamo messi un pochettino a conoscerci. E da allora siamo diventati compagni, siamo diventati poi amici, e come ha detto Fra Nicolò, dopo un anno mi arriva un po' una telefonata di questo giovane che desidera incontrarmi. Mi viene a trovare in parrocchia. Io nella parrocchia avevo un gruppo di preghiera del rinnovamento carismatico, e siccome lui veniva dalla chiesa evangelica, lo invito a partecipare a un incontro di preghiera, anzi animare un momento di preghiera nella mia parrocchia. E così è stato. Lui è venuto, è rimasto contento del primo incontro, poi abbiamo approfondito la nostra conoscenza, mi ha raccontato della sua vita, della sua storia. Io l'ho preso per mano, come si prende per mano un bambino che ha bisogno di imparare a camminare, e l'ho condotto nel suo cammino di discernimento. A un certo punto lui inizia a dirmi: ma io voglio diventare cattolico, cosa devo fare? Io sono evangelico. E mi confronto con il vicario generale di Pistoia, Don Cristiano, e chiedo a lui un pochettino come mi dovevo muovere. Lui mi invita a fargli fare un colloquio anche con lui, e lui va a conoscere il vicario generale di Pistoia e dice: guarda, tu non devi ripetere il battesimo, perché il tuo battesimo è valido, perché è Trinitate, viene dalla Chiesa evangelica, quindi non c'è bisogno, devi fare soltanto pubblicamente la tua professione di fede. E dopo, dice, però ti devi preparare con degli incontri, e poi dopo, quando Don Sergio riterrà opportuno, tu puoi fare la professio fidei. E così è stato, l'ho accompagnato, e una domenica mattina alle 10:30, durante la messa della comunità della parrocchia, lui sull'altare mi fa la sua professio fidei. E da allora è iniziato... Da allora ha iniziato a frequentarci, a venire agli incontri di preghiera il mercoledì in parrocchia, e a un certo punto lui chiede di ricevere l'Eucaristia, di ricevere Gesù. Dice: io voglio nutrirmi del Signore, voglio nutrirmi di questo pane, di questa vita, di questo pane che ci sazia per la vita eterna. E io l'ho ammesso pubblicamente in parrocchia alla prima comunione. E fu una festa per lui, ma fu una festa anche per la parrocchia, perché la parrocchia di Poggio a Caiano non si aspettava una testimonianza così forte, così bella di un giovane.
0: E forse anche lo stesso Nicolò non se lo aspettava in quel momento, cioè guardandosi indietro. Certo. Cosa pensavi di quel momento lì, come stava arrivando nella tua vita?
2: Io mi sono sentito, ecco, guidato ad una verità maggiore, a una pienezza della verità. Quello che dico sempre, ecco, io non rifiuto quello che ho imparato nella fede evangelica, e sono persone alle quali voglio molto bene, però ho trovato nella Chiesa Cattolica appunto la pienezza nella fede, ed è quello che approfondì all'inizio del cammino attraverso i padri della Chiesa.
1: Fra Nicolò, posso chiederti anche la tua famiglia, come ha preso questa tua decisione?
2: Allora, mio padre è contento del mio ritorno alla Chiesa Cattolica. All'inizio mia madre, ecco, la notizia la colpì un pochino. Poi nel tempo anche lei adesso è contenta, abbiamo fatto anche alcuni confronti biblici, quindi abbiamo un rapporto bellissimo insieme a mia madre e anche insieme a mio padre. E naturalmente c'è bisogno però del tempo per quanto riguarda la fede. Così.
0: E naturalmente tempo e preghiera faranno il loro, anche perché tu nel frattempo siamo arrivati al momento della comunione, della confermazione, però poi noi ti vediamo oggi indossare gli abiti domenicani. Com'è che entra San Domenico nella tua vita?
2: Perché quando tornai alla Chiesa Cattolica, perché appunto ero stato battezzato cattolico, quindi è più un ritorno, io ecco sentii dentro di me questo desiderio anche di consacrare la mia vita. Andarono di pari passo questi percorsi. All'inizio pensavo fosse una vocazione diocesana, perché non conoscevo gli ordini religiosi. E quindi con il Vescovo di Prato iniziamo un percorso di discernimento. Successivamente però incontro un frate domenicano nella mia città, che mi introduce al carisma di San Domenico. Allora ne parlai con il Vescovo e gli dissi che forse la mia vocazione era più specifica nell'ordine dei predicatori. E quindi trovai San Domenico con una storia anche molto simile alla mia, questo desiderio di portare le persone che sono fuori dalla Chiesa, fuori dalla fede cattolica, all'interno. Allora ecco, mi ci sono rivisto e soprattutto anche per il fatto che noi usiamo la regola di Sant'Agostino. Quindi Agostino è un po' il nonno, ecco, del nostro ordine, mentre San Domenico è il padre.
1: Tu, Fra Nicolò, racconti, sei molto presente sui social, racconti la tua vocazione, la tua storia. Sì. Perché questa esigenza, questa voglia di comunicare attraverso i social?
2: Io sono stato molti anni lontano dalla Chiesa. Allora ho detto, se Dio lo ha fatto con me, lo può fare anche con le altre persone. Il Signore ci invita a portare il Vangelo in tutto il mondo. Allora oggi il mondo noi lo abbiamo nei nostri telefoni. Quindi iniziai a domandarmi se fosse possibile condividere la fede sui social. In 2 anni ecco, organizzai questo progetto, che si chiama appunto Summa Cognitio, e quindi questo forte desiderio di condividere sia quello che imparavo, ma anche quello che Dio aveva fatto nella mia vita, essendo stato molto lontano dalla Chiesa e anche per un periodo anticattolico. Ecco. E il fatto che il Signore mi ha trasformato in questo modo così profondo, vorrei che lo facessi anche con le altre persone. E quindi sono qui a testimoniare questo.
0: Io sto scorrendo la tua pagina, Summa Cognitio, come hai detto, dove si trovano tanti video in cui ti racconti, è interessante anche cosa vuol dire essere parte di una comunità che immagino possa fare le tue domande. Allora vogliamo vedere come racconti la fede sui mezzi sociali, sui social, attraverso queste immagini.
2: I cattolici sono salvati per opere. Beh, questo è quello che pensavo quando ero protestante, ma le cose non stanno assolutamente in questo modo. Il primato di San Pietro non verte soltanto sulla questione della pietra citata in Matteo 16:18. Infatti vi è da considerare soprattutto il verso successivo, che dice: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Anno 107 d.C. Siamo sotto l'impero romano di Traiano ed Ignazio d'Antiochia, vescovo e padre della Chiesa, viene condannato alla damnatio ad bestias, un particolare tipo di morte nella

0: quale il giustiziato deve lottare e morire contro le belve nell'arena.
1: Che si vedono sulla tua pagina, c'è questa foto alle nostre spalle che ci racconta un po' anche del tuo legame con Sant'Agostino.
2: Sì, questo è stato il mio primo incontro a Pavia nel 2024, quando ancora ero laico ed ero in cammino vocazionale, dove portai il libro che mi fece iniziare il percorso di conoscimento della fede cattolica, che è il commento al Vangelo di Giovanni. E quindi ecco, questo primo incontro con Sant'Agostino e con le sue reliquie è stato molto emozionante. Cerco ogni anno di essere presente, e dopo sono tornato vestito in un modo un po' diverso, sempre con lo stesso libro e con la stessa fede che mi ha accompagnato in questi anni attraverso la figura di Sant'Agostino.
3: C'è un'altra foto che ci hai portato che riguarda un altro momento che è stato importante nel tuo cammino, che riguarda l'adorazione eucaristica.
2: Sì.
3: Che momento è stato quello per te?
2: Ecco, erano l'inizio.
3: Qui
2: stavo approfondendo la questione eucaristica. Allora entrai a San Pietro, mentre ero ancora evangelico, e entrando sulla destra c'è questa cappella dell'adorazione, ma io al tempo non conoscevo questo. Quindi non ebbi il coraggio di entrare dentro, feci un giro di San Pietro, visitai e poi mi recai verso l'uscita. Fino a quando non mi sentii attirato ad entrare dentro questa cappella dell'adorazione. Quindi andai velocemente, le guardie dissero: qui soltanto per pregare. Sì, sì, io entro per pregare. Entro e trovo un ambiente silenzioso, molto diverso da quello a cui ero stato abituato, e quindi inizio a imitare anche le altre persone. Faccio una genuflessione, faccio il segno della croce e mi inginocchio alla prima panca che trovo. Quindi guardando l'Eucaristia, e ripeto, al tempo ero ancora protestante, stavo approfondendo la fede, ma la nostra fede non è sui libri, ma è anche un'esperienza, una relazione. Quindi chiesi al Signore una preghiera di 10 secondi: Signore, se tutto questo è vero, portami con te. E sono andato via. E poi così è stato.
1: Così è stato, e da allora un po' di acqua ne è passata sotto i ponti. Vorrei ritornare a Don Sergio, collegato con noi. E noi abbiamo visto, ma tu avrai visto soprattutto in prima persona, quanta e quale strada ha fatto Fra Nicolò in tutto questo tempo. Oggi Nicolò chi è? Te lo chiedo a te, Don Sergio.
4: Oggi Nicolò è un giovane che si è innamorato del Signore, ha messo in pratica quello che dice Sant'Agostino: ama et fac quod vis, ama e fa ciò che il tuo cuore desidera. E lui ha saputo ascoltare il suo cuore, ha donato la sua vita al Signore e attraverso l'ordine dei Domenicani. E io mi auguro che veramente questo cammino possa continuarlo, a vivere nella santità. Quando veniamo ordinati sacerdoti, il vescovo dice: ecco, il Signore porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. Ecco, l'augurio mio per Fra Nicolò è che il Signore veramente possa portare a compimento l'opera che ha iniziato in lui.
3: Ora, grazie Don Sergio. Volevamo fortemente
4: grazie
3: che tu oggi fossi qui, perché quell'incontro è stato fondamentale, decisivo direi, nella vita di Fra Nicolò. E allora vorrei rivolgere a te, Fra Nicolò, la stessa domanda che Giacomo ha fatto a Don Sergio: chi è Nicolò oggi?
2: Nicolò è un frate predicatore, un frate domenicano che vuole seguire l'esempio del Signore sulle orme di San Domenico, quindi sul carisma del mio ordine, attraverso la predicazione, attraverso lo studio messo a servizio del prossimo e soprattutto attraverso questo cammino che dura tutta la vita e che chiedo al Signore mi possa accompagnare fino al suo compimento.
1: Grazie,
3: grazie
1: per essere venuto Fra Nicolò qui da noi a raccontarci un cammino di vita e di fede che non è semplice per nessuno. Quindi grazie per averci aperto il tuo cuore.
2: Grazie.
3: Grazie.
1: Ci salutiamo.
2: Grazie.
1: Tu rimani tranquillo qui al divano, riposati tranquillo che c'è un attimo di sosta. Noi invece ci spostiamo dall'altra parte
3: Giacomo,
1: dello studio.
3: Ci
1: grazie.
3: Ci spostiamo perché vogliamo ritornare a una data. L'11 ottobre si è celebrata la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e allora noi ne vogliamo parlare con Don Domenico De Giorgis, che è direttore della Caritas diocesana di Alba. Buongiorno,
5: buongiorno.
3: Benvenuto.
5: Buongiorno.
3: Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, prego.
5: Grazie.
3: Giornata importante che è passata da qualche giorno e mi è giusto ricordare, Don Domenico.
5: No, è una giornata importante perché il discorso dello sfruttamento è un discorso generalizzato ed è qualcosa che è una piaga, no? Che tocca tanti ambiti, tanti aspetti. In qualche modo noi, cioè io in questo momento e noi come Caritas Albese stiamo un po' mettendo a fuoco uno sfruttamento legato al mondo dell'agricoltura e della viticoltura in particolare. E questo ci sta molto a cuore, proprio perché a volte forse quando si pensa allo sfruttamento, si pensano a tante cose, immediatamente non viene, uno forse non pensa a questo mondo. No?
1: E questo può essere utile anche per accendere, come dire, un faro laddove noi non pensiamo ci possano essere problemi, invece ce ne sono, e ce ne sono di anche particolarmente difficili e gravi. Ce lo racconti subito dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
3: Vedo che partirai per un viaggio.
2: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
3: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
2: Voglio scoprire la felicità.
4: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
5: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
3: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
5: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
6: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.
7: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
8: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
9: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
10: Ale, stiamo arrivando.
11: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.

E buon mattino, siamo in compagnia di Don Domenico De Giorgis, nuovamente buongiorno, direttore della Caritas della Diocesi di Alba, con il quale vogliamo fare luce ricordando una giornata che è quella dell'11 ottobre, giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro, ricordando e conoscendo le situazioni.

0: situazioni che si vivono nelle Langhe. Tu ti occupi particolarmente delle condizioni dei lavoratori stagionali. Hai messo luce su tutta una serie di cose che non vanno nelle loro condizioni lavorative e per questo sei stato anche vittima di intimidazioni.
1: Ma diciamo che io ho messo voce, nel senso che è la Caritas che opera e quindi in qualche modo ci sono tanti operatori che sono molto presenti sul territorio, hanno fornito dei dati di cui io mi sono fatto portavoce, ecco, ma più, e quindi chiaramente la mia persona. È tutto un discorso un po' particolare perché appunto anche queste intimidazioni, ecco, mi piacerebbe poter dire come Caritas abbiamo scoperto l'acqua calda. Ecco, mi piacerebbe poterlo dire, ma non è così. L'acqua calda c'era già prima di noi, semplicemente che sono anni che c'è il caporalato, anni che c'è lo sfruttamento, anni che c'è un calpestare la dignità e i diritti dei lavoratori nelle nostre Langhe e Roero. E poi abbiamo scoperto che anche nell'Astigiano le cose sono molto simili. E allora semplicemente adesso vorremmo, rispetto forse al passato, non solo denunciare, ma non mollare. Ecco, in questo momento la nostra è una determinazione veramente forte. Siamo proprio decisi a non mollare. Sono settimane che stiamo uscendo con articoli, interviste. Ieri il nostro vescovo, Monsignor Brunetti, è uscito con un comunicato stampa facendo su un documento, abbiamo chiesto di fare su un documento della Caritas su quella che abbiamo chiamato l'altra vendemmia, cioè la vendemmia vista dalla parte dei lavoratori. E allora noi vogliamo semplicemente andare avanti su questa strada, perché siamo convinti che le persone vadano trattate da persone sempre.
2: Certo.
1: Quindi ovunque, cioè qualsiasi...
2: Don Domenico, ci fai capire qual è la condizione dei lavoratori, che territorio è, quali sono gli aspetti più urgenti, quelli che denunciate?
1: Ma allora, gli aspetti sono tanti. Diciamo che il nostro territorio, il problema di Alba è il territorio albese che in qualche modo non si vede nulla. Cioè apparentemente Alba, io non so se sia conosciuta Alba o meno, ma è una città ricca, borghese, il Tartufo, la Fiera del Tartufo, quest'anno è capitale del Ministero della Cultura e dell'Arte Contemporanea, quindi c'è tutta una facciata e c'è tutto un mondo nascosto. Noi abbiamo tendenzialmente in agricoltura, dove stanno operando circa 6.000 persone, quelli che possiamo chiamare stagionali, forse non è corretto, sono circa tra i 2.000 e i 3.000. Noi in Alba città vediamo forse 200-300 persone, tutte le altre persone sono nelle nostre colline e fondamentalmente non si vedono. Noi vediamo 200-300 persone in Alba che durante la stagione non trovano posto a dormire perché le nostre strutture Caritas non hanno posti a sufficienza. Noi diamo a dormire, ma abbiamo delle liste d'attesa lunghissime. La nostra mensa Caritas quest'anno ha raggiunto per Alba numeri veramente molto alti. Per Alba, che è una cittadina di 30.000 abitanti, noi normalmente abbiamo 60-65 persone che si rivolgono a noi per la cena. Noi siamo arrivati in questo periodo estivo a 105-100 persone quotidianamente, con dei volontari grazie ai quali si può portare avanti il tutto. Però questo mondo è veramente nascosto, perché queste persone non si vedono, vengono messe in baracche, proprio ammucchiate in baracche, vengono portate al lavoro con pulmini, vengono sottopagate, oppure hanno contratti in nero, in grigio, fasulli, vengono sfruttate, sottoscrivono contratti a una certa cifra e poi ricevono un'altra cifra. Ad Alba dormono lungo la strada, in Alba dormono lungo il Tanaro, abbiamo avuto più di 60 persone per strada che non si riuscivano a raccogliere. Ecco, col qualsiasi tempo, con l'estate caldissima, no? Ecco, noi offriamo loro la possibilità di una doccia, ecco, però ci sono dei diritti, c'è una dignità, col caldo che c'era, c'è una normativa che dice che nel pomeriggio, col caldo del pomeriggio non si può lavorare, certo. Ma non tutti l'hanno rispettata. Non lo so, noi ci stiamo facendo voce di coloro che non hanno voce, perché poi hanno paura, perché queste persone hanno bisogno di soldi e quindi scendono fondamentalmente a qualsiasi compromesso.
0: Quello che ci stai raccontando ci ricorda quanto sia importante e fondamentale delle condizioni di lavoro che possano garantire la dignità della persona. Accanto allo sfruttamento esiste anche un'altra questione, che è quella della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. La storia che vi vogliamo raccontare è quella di Lorenzo Iurescia.
3: Incidente sul lavoro.

0: È avvenuto il 30 ottobre 2020 all'interno dell'azienda nella quale lavoravo, che è un'azienda che si occupa di fermenti lattici e lieviti enologici. E mentre ci trovavamo nella fase di pulizia di un macchinario, sono stato investito da un getto di soda caustica. Io non avevo formazione, mi trovavo in questa azienda da qualche mese e in più la manovra che mi è stata chiesta di svolgere col senno di poi è stata una procedura errata, azzardata e molto lesiva. Nel caso in cui fossi stato formato, avrei riconosciuto l'errore ancora prima di svolgerlo. Nell'immediato sono stato portato al pronto soccorso e successivamente sono stato sottoposto a diversi interventi alla cornea, ma ovviamente oltre ai danni fisici che si vedono, diciamo, a livello sensoriale, ci sono anche i danni psicologici che noi non riusciamo a vedere a livello sensoriale e soprattutto non dimentichiamoci che nel momento in cui una persona subisce un danno, un incidente sul lavoro come nel mio caso, c'è comunque una rete familiare alle spalle che subisce negativamente l'evento. Il momento più difficile in questi 6 anni, gli inizi, perché un incidente sul lavoro è un fulmine a ciel sereno che ti colpisce nel momento in cui ti senti più forte, più invincibile. Ho dovuto cambiare modo di approcciare la quotidianità non avendo più a disposizione il campo visivo sinistro. E quindi delle conseguenze che poi ti porta, diciamo, a intaccare anche l'autostima, la propria indipendenza, autonomia. Uno dei fattori principali è la formazione, quindi nel momento in cui si assume una persona che non ha esperienza in quella mansione, formarla da un punto di vista teorico e pratico. Diciamo sicurezza a 360 gradi H24, affinché non succedano più altre disgrazie simili a quella mia.
1: Grazie a Simone Nestori che ha raccolto la storia di Lorenzo Iurescia. Un altro dramma è quello delle morti sul lavoro. I dati INAIL del 2025 ci raccontano che in Italia quell'anno sono stati 1189 i morti sul lavoro in Italia. E di morti sul lavoro vogliamo parlare attraverso il lavoro di chi, come attore, cerca di sensibilizzare il più possibile. Su questo ci colleghiamo con Ugo De Vita, a cui diamo il buongiorno. Benvenuto nel nostro
2: Buongiorno.
1: studio.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Grazie, grazie a te per essere qui con noi. Il prossimo 20 ottobre, se non sbaglio, alla Casa del Jazz a Roma ci sarà un momento proprio grazie a te per ragionare su questo.
3: Ma sì, insomma, io sono stato invitato, devo dire, avevo una stagione piuttosto piena perché debutto con Caponnetto su questo Brusca e poi c'è questo testo straordinario della Gabriella Izzi Benedetti che è il Demiurgo, poi c'è Le Giubbe Rosse Campana, ma insomma Marco Patucchi e Bruno Giordano quando mi hanno chiamato per partecipare a questo grande evento che sarà la Casa del Jazz a Roma col Comune di Roma, ho subito detto sì, ho interrotto prove, ho interrotto il lavoro perché questo è un tema che mi sta a cuore, insomma, e ci saranno la Reggiani, ci sarà Serena Dandini, ci sarà Incudine, insomma, non sono solo, io darò il mio contributo con questo lavoro che però ho costruito su molte storie, in realtà ho preso pezzi diversi da fatti, ahimè, realmente accaduti e quindi parleremo della morte sul lavoro, il lavoro dei campi, quello che diceva prima Don Domenico, mi seguivo, è poi il tema che riproporrò, nel senso che vivere in una baracca di lamiera e non poter avere servizi igienici, essere pagati 1 euro l'ora, insomma, tutto questo è immondo, ecco, è veramente tocca l'horribilis dell'umano, ecco, quindi io credo che da credente, cioè da pregare sì, ma anche da avere voce ferma su questi argomenti qui.
2: Ugo, è proprio quello che volevamo sottolineare con te. Tu dici che tu vuoi sottolineare proprio il ruolo della fede, perché dici che è fondamentale essere credenti, questo ci aiuta a vedere, a raccontare poi queste storie.
3: Ma sì, io

io ritengo che insomma è un momento di crisi assoluta dei valori, no? E questo per me, che a un certo momento ho fatto del teatro di poesia e del teatro civile poi la mia vita, pur insegnando, io sono ordinario a un master d'AMS eccetera, ma io credo che la fede sia un valore straordinario, è l'unico scudo, la preghiera, cioè queste cose che

0: Io penso che è un valore imprescindibile, ecco. Poi, sai, da cristiano, da credente, non riesco a parlare diversamente, ma insomma, e tra l'altro colgo l'occasione anche di un momento di vicinanza a Papa Leone perché l'ho incontrato, gli ho sussurrato un testo che era il Per Santi Mattarella, ho avuto la gioia di avere un'udienza con lui, insomma, voglio dire, io penso che essere cristiani, essere credenti, fa sì che anche su questi temi poi bisogna, come diceva Don Domenico prima, bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche. E quindi
1: Il
0: grazie anche a voi che date tanto
1: teatro
0: spazio.
1: sicuramente è un'occasione per quello, per far riflettere le persone, così come Don Domenico abbiamo aperto quest'oggi ricordando l'11 ottobre, la giornata dell'11 ottobre. Sono dei puntelli che ci aiutano a creare una coscienza che deve essere una coscienza condivisa e civile per tutti.
2: Io mi chiedo, ecco, riallacciandomi alle parole, ecco, cosa serve la nostra fede se non come testimonianza di un dare la vita? Cioè, chi può dare la vita? Chi meglio di un credente o comunque qualsiasi persona che abbia dei grandi ideali umani, ecco, ma un credente, chi meglio di un credente può dare la vita e lasciarsi mettere in croce per diventare vita di coloro che non hanno vita? Ecco, e mi chiedo un po' le nostre comunità cristiane, no, da questo punto di vista. Molte volte parliamo di una fede che rischia sempre di essere un po' superficiale, un po' intimistica, cioè, ma se questa nostra fede non ci porta ad essere fermi, determinati, a prendere in mano quella responsabilità che Gesù ci ha dato, no? Di farci carico, prenderci cura di coloro che per una società, un mondo sono inesistenti. Papa Francesco parlava dei nuovi schiavi. Sono queste le persone, i nuovi schiavi, cioè o iniziamo a vedere questa fede come un motore, una propulsione grossa, noi come sentinelle, noi come persone che ci mettono la faccia, perché ci siamo noi oggi a testimoniare questo Vangelo. E questo Vangelo o è vita o è dare la vita, altrimenti diventa una delle tante sorte di magie che ci sono intorno a noi.
3: Don Domenico, grazie, grazie per quello che fai, per quello che la Caritas fa, grazie per essere stato qui da noi, averlo raccontato. Ringraziamo te e ringraziamo Ugo De Vita anche per il suo lavoro. Grazie. Cambiamo pagina, Giacomo, sono le 9:45, sai dove andiamo?
1: Dove andiamo?
3: Andiamo al Teatro dell'Opera perché vogliamo ritornare alla giornata di ieri, 12 ottobre, nasceva La Voce, nasceva il grande maestro Pavarotti, allora lo vogliamo rivedere con queste immagini nella Tosca del 1990. Guardiamo.

0: il Teatro dell'Opera di Roma per queste immagini inedite che ci ha donato in esclusiva e direttamente dal Teatro dell'Opera Giuliano Danieli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bentornato.
2: Grazie.
1: Bentornato.
0: Buongiorno. Oggi per parlare di un grande, partiamo un po' dalle origini, da quel ragazzo di Modena, davvero cosa possedeva di così speciale?

0: Beh, la cosa particolare di Pavarotti è che inizialmente non era neanche destinato a diventare il tenore famosissimo che conosciamo. Chiaramente aveva un talento innato, un talento che lui andrà affinando proprio nella sua gioventù a Modena, una città che aveva una cultura musicale abbastanza pervasiva. Lui parteciperà insieme al padre a un gruppo di coristi amatoriali chiamato la Corale Rossini, che era appunto radicata in quella città dalla fine dell'Ottocento. E questo diventa per lui un po' un apprendistato, ma inizialmente, come dire, è una sorta di passatempo per Pavarotti. Poi piano piano comincerà a capire che forse c'è del talento da coltivare in maniera più sistematica, anche attraverso chiaramente l'insegnamento di importanti maestri che Pavarotti avrà, e quindi diciamo si era avviato alla carriera di musicista. Ma appunto inizialmente non era nulla di previsto, non è neanche un enfant prodige, potremmo dire, è semplicemente una persona molto talentuosa che gradualmente scopre questa passione e questo talento appunto per il canto.
1: E per fortuna che la storia ce l'ha consegnato come Big Luciano, come Luciano Pavarotti. Ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità, sempre con Giuliano, e continuiamo anche ad ascoltare Pavarotti. A fra poco.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, una vita tutta da reinventare. Hector e la ricerca della felicità. Mercoledì, tutto può succedere quando l'ultimo treno è già passato. La stazione. Giovedì, un amore impossibile durante la Seconda Guerra Mondiale. I'll find you. Venerdì, Susan Sarandon e Sean Penn nel film premio Oscar Dead Man Walking. Sabato, Jim Carrey in I pinguini di Mr. Popper. Domenica, tratto da una storia vera. We were the lucky ones. Buona visione.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
3: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
4: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi

0: 14 ottobre 1935 nasceva a Modena Luciano Pavarotti. Ieri era proprio l'anniversario della nascita. Ne stiamo parlando con Giuliano Danieli, direttamente dal Teatro dell'Opera, che ci ha raccontato un po' come muove i primi passi nel mondo, prima ancora che nel mondo musicale, Luciano Pavarotti. Però a un certo punto il successo arriva per lui, comincia a essere conosciuto. Come arriva?
1: Eh sì, arriva perché Pavarotti lascia da parte quei iniziali sogni professionali che oggi ci sembrerebbero forse un po' dimessi, pensando alla sua carriera. Voleva fare il maestro di educazione fisica addirittura a un certo punto, però appunto viene formato da grandi maestri in maniera non accademica, potremmo dire, non fa il conservatorio, e finalmente arriva un'occasione importante, quella di debuttare su un grande palcoscenico, il Teatro Municipale di Reggio Emilia, a seguito della vittoria di un concorso, il concorso Achille Peri. Ecco, questo per lui è veramente il debutto più importante, anche perché debutta in un ruolo, quello di Rodolfo nella Bohème di Puccini, che segnerà la sua carriera in maniera continuativa. Canterà questo ruolo fino agli anni 90, quindi, diciamo, è veramente una sorta di alter ego per Pavarotti, questo personaggio. È un personaggio, quello di Rodolfo, che ha diciamo una doppia caratteristica. Da un lato è un personaggio che Puccini caratterizza con una vocalità molto spiegata, anche morbida a tratti. Chiaramente la Bohème è un'opera di amore, no? Di amore giovanile, ma proprio perché è un amore giovanile, la vocalità di Rodolfo è anche una vocalità molto esuberante, e sono questi due caratteri che troviamo perfettamente compendiati nella voce di Pavarotti. Quindi lui comincia davvero da quello che sarà una sorta di marca distintiva.
2: E allora ritorniamoci a quella voce, perché ci avete fatto un altro regalo. Ringraziamo sempre il Teatro dell'Opera di Roma con un altro estratto, altre immagini inedite che ci regalate, con un'altra aria sempre della Tosca e Luceva le stelle. Guardiamo.

0: ascoltando questa mattina insieme quanto fosse speciale la voce di Pavarotti e anche quella sua capacità di trasformare la lirica, in avvicinarla alle persone, rendere anche delle arie popolari, possiamo dire.
1: Certo.
0: Dovremmo sentire, pensiamo, Nessun dorma.
1: Quello è veramente un cavallo di battaglia. Sì, una voce particolarissima, super riconoscibile quella di Pavarotti, una voce di grandissima luminosità, ma anche una voce che, grazie a un talento affinato, come dicevamo, attraverso anni e anni di studio, una voce molto versatile che riesce ad occupare diversi registri senza grande difficoltà, i centri ma anche gli acuti. Passare da note centrali a note acute è difficile per un cantante. Riuscire a dare un senso di omogeneità, cioè a non creare, diciamo così, delle cesure, degli stacchi netti, è molto difficile, e questo solo si ottiene appunto con anni e anni di studio e ovviamente di talento, come dicevamo. Poi c'è da dire che Pavarotti aveva anche una grande capacità comunicativa che chiaramente aiutò anche alla creazione di un personaggio mediaticamente molto forte. Pensiamo ad esempio al fatto che spesso noi abbiamo in mente l'immagine di Pavarotti sorridente, o l'immagine di Pavarotti con un fazzoletto in mano, o ancora Pavarotti con le braccia aperte. Sono tutti degli elementi che contribuiscono alla costruzione di un personaggio di forte impatto e soprattutto un personaggio che il pubblico percepisce come familiare, vicino, non elitario.
2: Anche perché poi a livello sociale pure si è impegnato molto,
1: certo,
2: negli ultimi anni particolarmente.
1: Assolutamente, con concerti di beneficenza anche per sostenere la causa dei rifugiati di guerra, pensiamo a Pavarotti and Friends, ma anche concerti magari non necessariamente legati alla beneficenza, ma che comunque avevano come obiettivo quello di portare la lirica fra le persone che magari in teatro non erano mai state. Pavarotti and Friends, dicevamo appunto, coinvolse anche dei cantanti che non facevano parte del mondo della lirica, a partire da Zucchero ad esempio. Oppure possiamo pensare a un evento come quello dei Tre Tenori, che a Caracalla negli anni 90 spopolò davvero e che ha contribuito ad avvicinare la lirica alle persone, anche contaminandola con altri generi musicali, dalla canzone napoletana al pop.
0: Purtroppo dobbiamo salutarci. Giuliano, grazie per essere stato
3: grazie
0: con noi. Sicuramente
3: grazie.
0: Ci rivedremo. Certamente. Noi ci salutiamo e ci diamo
3: appuntamento
0: a domani, Giacomo.
3: Assolutamente.
0: Domani puntata ricchissima. Diamo qualche anticipazione. Ritornerà nel nostro studio Suor Genevieve per raccontare una sua storia personale legata a una sua zia desaparecida. E poi avremo il regista del film Ritorno a Buenos Aires, Marco Bechis. Mi raccomando, non mancate.
3: A domani.

Le 10 puntuale è arrivato il momento dell'informazione di TV 2000, vediamo le notizie. Papa Leone in tarda mattinata si recherà al Policlinico Gemelli, ricovero per sottoporsi ad un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare. Lo aveva annunciato lui stesso domenica al termine della preghiera dell'Angelus. Sospese le udienze fino al 20 ottobre. Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice. Oggi nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, il cardinale vicario di Roma Baldoreina presiderà la recita del Santo Rosario in diretta su TV 2000 alle 18. La guerra in Europa, attacco russo su Kharkiv, 3 morti, 11 feriti, colpito un edificio residenziale, altre persone potrebbero essere intrappolate ancora sotto le macerie. La risposta di Kiev sulla regione russa di Kaluga, colpita una scuola e alcune abitazioni, intercettati 600 droni, riferisce il Cremlino. Nel Mar Nero, al largo delle coste bulgare, sono state colpite 2 navi, lo ha annunciato il Premier, definendo inaccettabili questi attacchi, di cui è stata informata anche la NATO, e dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa per avere spiegazioni. Il Fondo Monetario Internazionale avverte, l'economia mondiale ha retto ma è al limite. È forte l'impatto negativo del conflitto in Medio Oriente e quello positivo della spinta tecnologica legata all'intelligenza artificiale. Nonostante questo, le previsioni per l'Europa sono di una leggera crescita. Anche il PIL dell'Italia è previsto un lieve incremento dello 0,8%. Caro Energia, l'Italia torna a chiedere all'Europa risposte strutturali per uscire dall'emergenza, lettera congiunta anche con i leader di Germania e Belgio in vista della riunione di giovedì a Bruxelles. Accelerare gli investimenti, scrivono i leader. Questa mattina invece intervento alla Camera del ministro Giorgetti, manteniamo la rotta, ha detto, con i nuvoloni all'orizzonte. Maxi sequestro di droga e armi a Torino, la polizia ha arrestato un cittadino italiano di 26 anni, nella sua auto sono stati rinvenuti 45 kg di hashish, 67 di ketamina e 2 di cocaina, sequestrate anche numerose armi illegali.

civili. L'uomo è stato portato in carcere. E prosegue la protesta degli operai dell'ex Ilva presidi a Taranto, Genova, dove i lavoratori hanno incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi avanti a oltranza finché il governo non convocherà un nuovo tavolo, la mobilitazione per dire no alla chiusura degli impianti. Al via oggi la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica fino al 25 ottobre. 150 titoli tra film e serie di TV, grande attesa per l'arrivo di numerose celebrità internazionali. 10:03, per il momento l'informazione finisce qui, vi aspetto con tutti gli aggiornamenti alle 12, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi una puntata ricchissima di argomenti che riguardano la nostra e la vostra salute. Ebbene, oggi parleremo di tiroide, maculopatia, dell'assunzione corretta di proteine, soprattutto dopo i 60 anni, e poi abbiamo raccolto i dubbi più comuni per quanto riguarda il nostro ginocchio, soprattutto che cosa dobbiamo fare quando abbiamo tanto dolore. Allora iniziamo subito, apriamo il nostro ambulatorio medico. Io do subito il benvenuto alla dottoressa Serena Elisa Tempera. Buongiorno, dottoressa. Io ricordo che la dottoressa è chirurgo generale endocrino del Centro Multifunzionale di Chirurgia Endocrina all'Ospedale Cristo Re di Roma, perché oggi parliamo di una parte del nostro corpo fondamentale. È considerato un po' la centralina elettrica, il nostro termostato. Ebbene, però, quando capita magari di avere molti sintomi che sono tipici di questo periodo dell'anno, stanchezza, magari vediamo che i capelli un po' si diradano e iniziano a cadere, questa stanchezza è davvero che ci dà molto fastidio, magari aumentiamo anche di peso, diamo sempre la colpa a lei, è il nostro capro espiatorio. Ma ci sono dei sintomi più specifici per quanto riguarda il malfunzionamento della nostra tiroide, dottoressa?
1: Buongiorno a tutti. Allora, sì, la tiroide in qualche modo è sempre coinvolta, perché in base al suo funzionamento e alle sue patologie, se funziona troppo o se funziona troppo poco, dà dei sintomi specifici. Se funziona troppo poco, rallentiamo, quindi siamo stanchi, siamo astenici, abbiamo voglia di dormire. Di base abbiamo stanchezza, i capelli, come ha già detto, si assottigliano, la pelle diventa secca, si può avere stipsi. Al contrario, se funziona troppo siamo accelerati, quindi abbiamo tremori, abbiamo insonnia, soffriamo il caldo, perdiamo peso e quindi stiamo male in entrambi i casi. E
0: invece l'aumento di peso è
1: potrebbe
0: invece
1: essere di peso. Più facilmente quando funziona troppo si perde peso, chiedo scusa. Se invece funziona un po' di meno, piano piano si può accumulare il peso.
0: Comunque sono dei sintomi che devono essere attenzionati in qualche maniera, devono essere diagnosticati. Iniziamo a parlare un po' con il nostro medico di famiglia. Ci sono degli esami però più specifici, dottoressa, che possiamo fare?
1: Assolutamente. Lo screening della tiroide comprende gli esami di funzionalità. Primo tra tutti il TSH. Si può associare anche l'FT3 e l'FT4, che sono gli ormoni prodotti dalla tiroide. Si devono fare poi degli accertamenti in base alle alterazioni di questi esami. Per fare altri approfondimenti, per esempio, si possono studiare gli autoanticorpi. Bisogna associare anche un'ecografia tiroidea, perché questi sono degli esami che vanno di pari passo, ovvero una funzionalità nella norma purtroppo non esclude la presenza di noduli tiroidei all'ecografia, e viceversa.
0: E viceversa. Io ho visto che, insomma, lei ci ha portato anche l'ecografo. Fra un po', insomma, faremo una vera e propria visita, è come se noi stessimo all'interno del suo ambulatorio. Ma i noduli in particolare, dottoressa, potrebbero dare dei sintomi? Come ci facciamo ad accorgere della presenza di qualche nodulo?
1: Allora, purtroppo non sempre, anzi la cosa più frequente è che i noduli siano totalmente asintomatici e non diano segno di sé.
0: Esatto, e questo è una cosa importante da dire, anche perché a maggior ragione dobbiamo sottolineare quanto sia importante anche la diagnostica. Io in questo caso vorrei far entrare la nostra paziente di oggi, la signora Judith. Ben arrivata signora Judith. E allora iniziamo a capire come si fa un'analisi della tiroide. Abbiamo capito che le analisi del sangue sono fondamentali, però anche l'ecografo.

0: è un'altra analisi che deve essere fatta. Come si svolge e perché si deve fare?
1: Allora, l'ecografia è un esame molto semplice, assolutamente non invasivo, si svolge in pochissimi minuti in un ambulatorio.
0: Okay.
1: Abbiamo una sonda, la nostra sonda ecografica, che ci permette di studiare ovviamente l'organo in oggetto. In questo caso è una sonda lineare, ci aiuterà per la tiroide. Bisogna mettere del gel che ci aiuta per vedere in maniera più nitida la nostra immagine. E si svolge in questo modo. Con una leggera pressione sul collo andiamo a valutare il nostro organo bersaglio, in questo caso la tiroide. Si inizia dal polo superiore, si vede il lobo in tutta la sua interezza. Iniziamo da destra, studiamo fino alla fine del polo inferiore della ghiandola, lato per lato, studiamo la parte centrale che si chiama istmo e per completezza valutiamo l'eventuale presenza di noduli. Se ci dovesse essere un nodulo ne valutiamo le caratteristiche e poi la vascolarizzazione o del nodulo di per sé o della ghiandola. A concludere l'esame è importante lo studio dei linfonodi regionali, in particolare il laterocervicale. Ruoti cortesemente la testa, bravissima. Valutiamo tutto ciò che è lateralmente al fascio vascolo nervoso. Ruoti dall'altro lato. Benissimo.
0: Sì.
1: E alla fine centrale.
0: Dottoressa, una domanda, ma a che età? Perché lei ha detto, insomma, è vero, questi sintomi di cui lei ci ha parlato, insomma, stanchezza, irritabilità, il capello che si assottiglia, sono anche un po' tipici del cambio di stagione. E allora, una volta l'anno dobbiamo fare ecografia, quando esattamente?
1: Allora, sicuramente ci sono dei momenti della vita, in particolare di una donna, in cui bisogna attenzionare questi esami, per esempio in gravidanza. E generalmente quando si hanno questi sintomi insistenti vale la pena indagare. Se c'è una storia familiare di patologia alla tiroide, in quel caso è bene indagare. Una volta che si è entrato in un percorso di screening, una volta l'anno può essere sicuramente una tempistica adeguata. Ovviamente va selezionato il paziente e personalizzato anche il percorso di follow up in base al paziente.
0: Certo, allora però in base poi alla presenza di noduli o meno, come la dobbiamo controllare e come ci dobbiamo comportare? Parleremo di tutto questo, anche come ci dobbiamo comportare quando c'è un nodulo, ma anche le nuovissime tecniche chirurgiche. Parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. È tempo di un caffè, torniamo subito.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Tornare a questa sorta di tabula rasa, dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
5: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile.
6: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
7: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
6: Pronta?
7: Lines Specialist, protezione e discrezione.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Ed eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Serena Elisa Tempera con la nostra paziente, la signora Judith. Io vedo che la dottoressa ha continuato a fare l'ecografia sulla nostra paziente, la signora Judith. È ovviamente una simulazione e stiamo parlando di noduli, perché l'ecografia ci può dare la presenza di un nodulo e che deve essere comunque analizzato. E va sempre tolto, oppure come ci dobbiamo comportare in presenza di un nodulo, dottoressa?
1: Questa è una domanda importantissima. La prima cosa che voglio dire è che non tutti i noduli vanno approfonditi e assolutamente no, non tutti i noduli vanno operati.
0: Cioè, meno male,
1: l'ecografia ci guida in questo, perché eseguendo l'ecografia riusciamo a valutare delle caratteristiche importanti del nodulo: il colore, i margini, la presenza di microcalcificazioni, la forma. Ognuna di queste caratteristiche dà un punteggio, uno score. E questo score più è alto, più ci pone indicazioni ad ulteriori approfondimenti. E in quel caso può essere appunto necessario eseguire il cosiddetto ago aspirato.
0: Ago aspirato, ma anche la grandezza del nodulo è importante?
1: Questo score crea proprio una griglia, magari un po' complicata, cerco di semplificarla. In base al sospetto del nodulo, più il nodulo è sospetto ecograficamente, più dobbiamo fare indagini ulteriori, anche se il nodulo è piccolo.
0: Allora, lei ha parlato di ago aspirato, mette paura già la parola. Che cosa significa fare un ago aspirato al nodulo? Come si fa esattamente?
1: Vi mostro una cosa. Vi porto la strumentazione che utilizzo nel mio ambulatorio. Ago aspirato vuol dire proprio aspirare alcune cellule del nodulo per poi studiarle al microscopio. Si esegue, come potete vedere, con degli aghi molto sottili. Questa è una siringa che ci aiuta perché ha questo sistema che ci permette di aspirare durante la procedura. Sono una, due o più punturine.
0: Mi aspettavo, come dire, una siringa con un ago un po' più lungo, diciamo così.
1: Cioè, da dire, ci sono varie metodiche. Ci sono anche metodiche meno invasive.
0: Possiamo togliere...
1: Certo.
0: Per far vedere che è anche molto sottile.
1: È più sottile di quello dei prelievi ematici.
0: E il paziente cosa sente?
1: Sente una punturina sulla cute, sicuramente. Perché l'ago purtroppo si sente.
0: Esatto.
1: E un lieve movimento di andirivieni proprio su e giù all'interno, diciamo, del collo, che in realtà è all'interno del nodulo. Questo movimento permette alle cellule di salire nell'ago già per capillarità. Poi l'aspirazione della siringa ci aiuta ad acquisire ancora più materiale.
0: Parliamo di chirurgia, perché quando è necessario togliere il nodulo deve assolutamente essere tolto, ma anche in questo caso le tecniche chirurgiche sono anche molto cambiate, proprio per preservare l'aspetto estetico, perché il collo, soprattutto per noi donne, è anche molto importante. Allora, come sono cambiate, dottoressa, queste tecniche?
1: Le tecniche sono cambiate moltissimo negli ultimi anni.
0: Fortuna,
1: innanzitutto si è andato sempre di più verso una chirurgia mini-invasiva. Ci sono tecniche mini-invasive, video-assistite, che permettono una magnificazione dell'immagine, una riduzione delle complicanze. E ad oggi soprattutto c'è larghissima ormai diffusione delle tecniche con accesso remoto, ovvero la chirurgia robotica della tiroide, che permette di avere lo stesso tipo di trattamento senza avere l'incisione sul collo. Cioè, da dire, quella è un'indicazione prettamente estetica, più altre indicazioni in base al tipo di paziente.
0: Certo.
1: Per fortuna le tecniche moderne mini-invasive con accesso dal collo ad oggi permettono anche di fare delle cicatrici praticamente
0: Infatti
1: invisibili.
0: Dovremmo vedere adesso, ecco, delle effettivamente non si vede nulla, no?
1: Esattamente, questi sono pazienti reali sottoposti a tiroidectomia totale, quindi tolta tutta la tiroide.
0: E questo poi a mano a mano immagino che si cicatrizzi proprio tutta la zona.
1: Esattamente, si va a confondere con le pieghe del collo la cicatrice ormai della tiroidectomia.
0: E questo è importante proprio perché per preservare anche l'aspetto estetico, soprattutto anche l'aspetto estetico. Però molti ci hanno scritto che dopo l'asportazione della tiroide, non so se è un luogo comune, hanno preso peso. Cioè, nel senso, si vedono ingrassate, è una percezione oppure no? Il pericolo è proprio quello di mettere su un po' di chili, dottoressa?
1: Allora, c'è da dire che dopo l'intervento bisogna sicuramente calibrare bene la terapia, ma una buona terapia sostitutiva con Eutirox non va a intaccare il peso, sicuramente. Una giusta dose di Eutirox mantiene il nostro equilibrio e quindi non si perde e non si prende peso.
0: Dottoressa, come dire, la nostra tiroide può influenzare anche la nostra longevità? in qualche modo.
1: Iniziavamo dicendo che è un po' la nostra centralina, è il nostro acceleratore dell'organismo, quindi ci mantiene in equilibrio, e l'equilibrio ormonale indubbiamente va a influire su quello che è il nostro benessere psicofisico e sulla nostra longevità.
0: E per cui influisce, e come si influisce, la dobbiamo trattare bene, per cui fatevi i controlli, parlate con il vostro medico, e perché no, partiamo dalle analisi del sangue e poi, se c'è bisogno, fare anche una ecografia alla tiroide. Grazie, grazie alla dottoressa Tempera, grazie ovviamente alla nostra paziente, la signora Giudita. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo nel nostro studio. Io già lo vedo, io do subito il benvenuto al professor Mario Romano.
2: Grazie.
0: Benvenuto,
2: grazie.
0: Benvenuto al mio medico. Ricordo il professore di oftalmologia all'Humanitas University e direttore del centro oculistico dell'Humanitas, sempre University. Allora, perché oggi parliamo di maculopatia? Allora, immaginiamo un po' la retina come una tela su cui vanno, si forma, insomma, l'immagine. Quando questa tela però, come dire, si strappa, si tira e magari c'è un piccolo foro, iniziano ad avere dei problemi come la maculopatia. Però iniziamo un po' dalla base. Cerchiamo di capire che cos'è la macula e quali sono le diverse forme di maculopatia, professore.
2: La macula è la parte centrale della retina, un'estensione di qualche millimetro, circa 5 millimetri, ed è la zona che ha la più alta concentrazione di fotorecettori, che sono quelle cellule in grado di trasformare l'impulso luminoso in uno stimolo nervoso che poi arriverà al cervello. Ed è lì che si genera l'immagine ad alta risoluzione e la percezione dei colori. Quindi le maculopatie che incidono nella parte centrale della retina hanno un ruolo molto importante nella funzione visiva.
0: Esatto, e ci sono diverse forme anche di maculopatia,
2: esatto,
0: no, professore?
2: Esistono forme vascolari che sono solitamente legate all'invecchiamento e forme trazionali, cioè significa che col tempo si crea una trazione sulla superficie della retina che può indurre la formazione di fori, di membrane epiretiniche, cioè di membrane al di sopra della superficie retinica, che quindi generano un vero e proprio danno trazionale sulla macula.
0: È bello anche ricordare, noi abbiamo voluto fare questo spazio proprio sulla salute dei nostri occhi, perché per fortuna la ricerca è andata avanti, ci sono dei trattamenti sia sulla forma, noi comunemente la chiamiamo secca e umida, no? Ecco, e quello no. Cercheremo di capire esattamente poi le cure, quali sono le terapie a nostra disposizione. Però ultimamente, no? Anche qualche mese fa c'è stata la famosa eclissi di sole, ci sono stati anche tanti accessi al pronto soccorso. Ecco, vediamo questa bellissima immagine proprio per il rischio di maculopatia. E allora, professore, io le chiedo, chi è più a rischio di sviluppare questa malattia?
2: Come le accennava, le maculopatie vascolari possono essere umide e secche. Entrambe correlano con l'età. Quindi, chi ha più il rischio? Sicuramente l'invecchiamento è uno dei fattori di rischio più importanti, ma anche abitudini che possono essere appunto sia alimentari, ambientali e anche lo stile di vita.
0: Ambientali, ossia...
2: Ambientali.

0: Dali la protezione adeguata, come le accennava, rispetto all'eclissi, ma anche nell'attività quotidiana che svolgiamo. Pensi che l'energia radiante aumenta dell'8% ogni 1000 metri, quindi se già andiamo in montagna dovremmo coprirci di più. E tutte le superfici riflettenti aumentano l'energia radiante, quindi essere a mare piuttosto che essere su un ghiacciaio o sulla neve. A quel punto siamo sia su, con una superficie riflettente, sia a un'altezza maggiore, quindi il rischio aumenta, quindi dobbiamo proteggerci. Questo per quanto riguarda tutto quello che è ambientale. Per quello che è lo stile di vita, il fumo di sigaretta si sa che aumenta di circa 3-4 volte, e poi c'è una quota genetica che anche quella aumenta di circa per 3 il rischio di sviluppare appunto maculopatie.
1: Allora, la diagnosi precoce è fondamentale, intervenire prima, ma ci sono dei sintomi a cui noi dobbiamo porre, non lo so, la nostra attenzione? Devo dire che l'occhio a volte noi ce lo dimentichiamo, andiamo dall'oculista solamente quando iniziamo a vederci poco, magari da lontano o poco da vicino, invece dovrebbe essere fatto uno studio un po' più, come dire, accurato e costante nel tempo. No?
0: Esattamente, noi lo dimentichiamo perché, prima cosa, abbiamo due occhi, quindi quando abbiamo un problema all'uno, se non copriamo in modo alternato i due occhi, l'altro occhio probabilmente compenserà. E poi la prima è una autovalutazione. Vedo che c'è il test di Amsler, che correttamente viene eseguito a circa 30 cm, quindi distanza di lettura, coprendo prima un occhio e poi l'altro, e vedendo se queste linee, col punto di fissazione centrale, che è quel puntino nero, appaiano rette oppure distorte. La distorsione indica la metamorfopsia, che significa che qualcosa sta accadendo sulla macula, che quei fotorecettori di cui parlavamo, in qualche modo, o per un evento trazionale o vascolare, non sono più allineati come dovrebbero.
1: E questo è importante, questo per cui è un test che noi possiamo fare anche a casa, nel senso, magari prendiamo, è come dire, fruibile, basta andare su internet, mettere il test di Amsler, per cui ci dà questa griglia, e poi fate questa valutazione. Allora, quando, io ho detto prima che la diagnosi precoce è importantissima, allora quando si sospetta la maculopatia, quali sono gli esami di approfondimento che devono essere fatti, professore?
0: Allora, rispetto allo screening che vogliamo fare, diciamo primario, cioè di pazienti che non hanno patologie, dobbiamo tenere in considerazione che ci sono dei fattori di rischio che sono genetici, ok? E poi se ci sono patologie concomitanti, ok? Tipo il diabete, la miopia, perché questi sono fattori di rischio ulteriori che ci devono allarmare per andare a fare screening a intervalli diversi rispetto a chi non ha nessun tipo di fattore di rischio, e devono essere fatti logicamente prima con una visita oculistica e poi degli esami strumentali di secondo livello, che sono appunto l'OCT e l'autofluorescenza.
1: Che è una sorta di ecografia dell'occhio, no?
0: L'OCT è una tomografia a coerenza ottica, quindi non è invasiva. Non c'è nessuna iniezione di liquido di contrasto o altro, e valuta strutturalmente la retina con un'alta precisione, cioè sensibilità di pochi micron. Okay. E poi l'autofluorescenza valuta questa barriera ematoretinica esterna, cioè quella che in qualche modo fa sì che la maculopatia rimanga confinata e non arrivi a svilupparsi all'interno della retina. Quindi da lì riusciamo a esplorare queste strutture importanti che sono quelle che indicano degli elementi di attivazione della maculopatia. Logicamente, se riusciamo a definirli prima, riusciamo
1: a intervenire, anche perché ci sono terapie, parleremo delle nuovissime terapie, ma una forma secca si può trasformare umida? La secca è quella che c'è un po' più di problemi per quanto riguarda le terapie, ed una umida si può trasformare in secca, professore?
0: Esatto, entrambe le cose possono accadere. La forma secca, diciamo, è quella che incide di più, ok? Ma quella che porta alla cecità è la forma umida.
1: Di cui ci sono più terapie.
0: Quindi la forma secca è più lenta, e ci sono però dei fattori di rischio, ci sono dei biomarker che noi identifichiamo che ci danno più probabilità che questa possa diventare umida. E quando la forma è avanzata, circa il 30-40% possono diventare, di quelle secche, possono diventare umide.
1: Questo. Però insomma l'umida
0: è quella che può... E il contrario anche può accadere. Okay. Dopo tante terapie per la forma appunto umida, questa può diventare appunto una forma secca.
1: Allora, parliamo di terapie, sì. Perché ho detto la ricerca è andata avanti, per fortuna forse il vostro obiettivo è quello di far regredire la malattia, sì. E riacquistare quando si può insomma un po' di vista. Quali ci sono? Facciamo una panoramica un po' completa delle terapie, sì. A nostra disposizione, professore.
0: Quindi un soggetto che ha una degenerazione maculare legata all'invecchiamento, umida, ok? Viene sottoposto a cicli di iniezioni. Qual è la novità attuale? Che la affinità del farmaco al nostro target, che sono queste citochine, sta aumentando, così come anche la concentrazione, quindi gli intervalli di queste iniezioni si stanno allungando. Quindi dopo una fase di carico iniziale di un'iniezione ogni mese per 3 volte, si allarga.
1: Per il paziente
0: mesi.
1: Non è male.
0: Quindi cioè, allungando questo intervallo, logicamente il carico di qualsiasi tipo appunto si riduce. Esistono poi per la forma secca invece fotobiomodulazione e integratori, che ora vengono gli integratori somministrati sia per bocca che tramite iontoforesi, cioè una più alta concentrazione di integratori riesce ad arrivare attraverso la somministrazione di correnti che portano l'integrazione direttamente al target.
1: E poi sto leggendo anche, cioè, per la forma tradizionale di cui lei prima ha parlato, cioè, è una sorta di intervento.
0: Invece la forma trazionale è un vero e proprio intervento, perché è la membrana che si sviluppa sulla retina in grado di creare o un foro o una deformazione della rete che deve essere asportata chirurgicamente. Ora esistono delle tecniche mini-invasive per cui si riesce a raggiungere il target come attraverso dei trocar, come se fosse un'endoscopia, e si riesce a rimuovere la membrana, tenendo conto sono membrane che hanno spessore di 5-10 micron, quindi sono appunto il target deve essere precisamente localizzato e asportato. E c'è anche un recupero funzionale.
1: Ecco, quanta vista con questo intervento si riesce a recuperare, professore?
0: Allora, con l'intervento per le forme trazionali...
1: Soltanto per questo tipo di maculopatia?
0: Da letteratura circa 2 linee di acuità visiva si ottengono. Quindi se arriviamo logicamente al momento giusto, cioè nella finestra chirurgica adeguata a cambiare la storia naturale della malattia e quindi a recuperare qualcosa, possiamo avere anche questo tipo di risultati. Diversamente, se il fenomeno degenerativo è già avanzato con danno fotorecettoriale, è sempre una questione di timing adeguato dell'intervento.
1: Allora, diamo dei consigli anche molto pratici. Che cosa possiamo fare noi nel concreto? Prima di tutto per tutelare i nostri occhi e poi per, come dire, proteggere di più, no? La nostra vista,
0: sì. Professore. Oltre la prevenzione rispetto ad abitudini, quindi il fumo,
1: lo ripetiamo perché è giusto ripeterlo.
0: Un'integrazione di quello che fa bene alla macula, luteina, zeaxantina, rame, zinco, vitamina E e C. Logicamente possiamo mangiare in modo adeguato e quindi nutrirci perché questi arrivino, però l'integrazione per i soggetti a rischio con i dosaggi adeguati è uno degli elementi che può sicuramente ridurre lo sviluppo.
1: E proteggere la nostra retina.
0: Esatto, è del circa il 20-30%, quindi
1: che
0: abbastanza
1: non è poco,
0: incidente.
1: Certo. Esatto. Parliamo del futuro, su cosa state lavorando, la ricerca su cosa sta lavorando?
0: Allora, sta lavorando su cellule che possano andare a sostituire cellule malate, cioè linee cellulari derivate che possano sostituire le cellule malate, quindi questo è importante. Sono già disponibili degli impianti di cristallino telescopici che possono aumentare la messa a fuoco e l'area di messa a fuoco delle immagini. E quindi questi sono in studio ma già disponibili, e logicamente si sta anche con la terapia genica, orientando verso la produzione delle cellule retiniche, uh-huh, attraverso cellule retiniche, dei farmaci che attualmente somministriamo. Cioè saremo noi stessi a produrre il farmaco per bloccare la maculopatia.
1: Magari, non vediamo l'ora. Grazie, grazie di cuore, professor Romano, grazie per queste novità. Adesso ci spostiamo, io do subito il benvenuto, il bentornato anche alla dottoressa Federica Mastronardo, bentornata. Grazie, cara dottoressa. È perché adesso parliamo dell'assunzione corretta delle proteine, perché vedete qui davanti a me ci sono due barattoli anche abbastanza pesanti. Beh, lo credo, perché la forma è uguale, però la composizione è un po' diversa, più sabbia, meno palline, più palline, meno sabbia. La dottoressa ci spiegherà esattamente che cosa significa la composizione corporea diversa. Adesso ci guardiamo meglio all'interno, dobbiamo guardare all'interno del nostro corpo, perché io ho detto fabbisogno proteico, che ogni stagione ha il proprio fabbisogno. Come cambia, dottoressa? C'è una quantità di proteine che noi dovremmo assumere?
2: Sì, ogni stagione della vita ha un suo fabbisogno proteico, perché nel corso degli anni cambia la nostra struttura fisica, certo, la nostra composizione corporea. E ci sono proprio dei numeri a riguardo. Noi andiamo incontro, soprattutto dopo i 50, 55, 60 anni, a una perdita progressiva di massa muscolare e di massa magra in generale. Mm-hmm. Questo fenomeno chiamato sarcopenia ci porta quindi ad avere appunto un cambiamento strutturale. E i numeri parlano chiaro. Dopo 55 anni noi possiamo perdere dal 3 al 5% di massa magra, muscolare e non solo, poi vediamo. E dopo i 60 anni addirittura dall'1-2% ogni anno, quindi chiaramente è una perdita importante, fino ad arrivare ai 70 anni dove il nostro patrimonio muscolare è quasi dimezzato. A questo punto è chiaro che la prima indicazione da linee guida è quella di aumentare leggermente l'apporto di proteine, proprio perché questo può contrastare questo fenomeno.
1: Ecco, sarcopenia e perdita di massa magra.
2: Sì.
1: Allora, sono quasi sinonimi. Che significano esattamente, dottoressa?
2: La sarcopenia è una perdita in generale di massa magra, non solo muscolare, o meglio, la parte muscolare noi intendiamo spesso in maniera intuitiva i muscoli, quelli che ci servono per fare sport, muoverci, ma in realtà il nostro corpo è fatto di muscoli ovunque, ed è la massa magra comprende quindi anche gli organi interni, i tessuti, parliamo del tessuto connettivo che connette vari organi, parliamo delle ossa, il tessuto osseo, parliamo del sangue, perché anche il sangue è un tessuto fluido, ma è un tessuto, quindi è tutto che viene meno, quindi la sarcopenia riguarda tutti questi comparti. Ed è normale che, poiché in natura il vuoto non esiste, quando noi perdiamo questa parte, che è la nostra parte metabolicamente attiva, quelle zone si riempiono di massa grassa, quindi andiamo incontro a un processo di inversione corporea, dove a volte vediamo delle persone più avanti con l'età che magari hanno degli accumuli adiposi anche e spesso di tipo addominale, e poi delle gambe e delle braccia molto,
1: molto
2: magre. Quella addirittura può diventare una condizione che si chiama adiposità, o meglio obesità sarcopenica, cioè si può arrivare a una percentuale di massa grassa importante.
1: Qui è un ruolo fondamentale, cioè le proteine, anche perché forse appunto ogni stagione della vita ha il proprio fabbisogno di proteine, come ci diceva la dottoressa, e a maggior ragione proprio sul ruolo dell'invecchiamento.
2: Sì.
1: Questo è importante, no? Perché meno proteine forse invecchiamo prima.
2: Sì, invecchiamo di più perché chiaramente il nostro potere metabolico è la massa magra. Automaticamente vengono a cambiare tanti fattori, quindi anche a livello cognitivo, a livello metabolico, a livello di resistenza fisica. Allora bisogna dire che è importante l'apporto proteico, però è anche vero che la scienza parla chiaro. Non significa aumentare le proteine, non significa e non corrisponde per forza aumentare la massa magra. Bisogna sempre avere tanti parametri da prendere in considerazione, come per esempio lo stile di vita, l'attività fisica, il sonno e soprattutto selezionare a livello quantitativo e qualitativo il tipo di proteine.
1: Per cui non è detto, cioè, mangiare più proteine a questo punto, senza però un'adeguata attività fisica Forse stiamo mangiando semplicemente di più.
2: Sì, stiamo mangiando di più, anche perché ricordiamoci che qualsiasi eccesso si trasforma poi in accumulo, non diventa mai funzionale.
1: Esatto.
2: Quindi facciamo un'attività fisica, si sa che adesso è abbastanza noto, ma è sempre opportuno ribadirlo. L'attività fisica, l'esercizio fisico è uno dei pilastri della salute. Mai come in questa fascia di età, in questa stagione della vita, bisogna fare un'attività sempre di tipo aerobico perché ci aiuta a livello cardiovascolare.

0: Si sa che la parte aerobica aiuta il cuore, l'ossigenazione, produce degli ormoni a livello neuroendocrino che aiuta anche l'umore, il rapporto col cibo, il sonno. Però in questa fase è importante una stimolazione muscolare, che sia però una stimolazione non troppo violenta, non con carichi importanti, ma quasi, come si direbbe appunto in termini sportivi, isometrica, cioè una stimolazione che porta il muscolo ad avere una resistenza pari alla stessa forza del corpo.
1: E ci sono alcuni esercizi che si possono fare.
0: Si possono
1: anche,
0: fare,
1: no?
0: Si devono fare, perché il muscolo va stimolato per essere ricostruito.
1: E anche la parte aerobica, perché io vorrei, anzi, vi vorrei regalare l'esempio, insomma, di un grande corridore, Antonio Rau. Adesso vediamo la fotografia, eccolo, lo stiamo vedendo, 93 anni e conclude maratona dopo maratone. Ebbene sì, qual è il suo segreto? Sicuramente mangerà proteine adeguato, ma fa anzi attività fisica. Adesso ci fermiamo perché la dottoressa ci dirà esattamente che ci sono dei sintomi ben specifici quando non mangiamo proteine, esattamente come le dobbiamo poi implementare nella nostra attività anche quotidiana, nella nostra alimentazione quotidiana. Adesso ci fermiamo, intanto andate a controllare in frigo quali sono le proteine che avete a disposizione e noi torniamo subito, restate lì.

0: Dottoressa Durval.
1: Ma che bel sorriso che hai.
0: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
1: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
0: Per questo servono dentisti affidabili.
1: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
0: E poi avete tantissimi pazienti.
1: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
2: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
0: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
5: Vedo che partirai per un viaggio.
4: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
5: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
4: Voglio scoprire la felicità.
6: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
7: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
5: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
7: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
8: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
14: Questi sono i nostri ampli mini.
15: Non si vedono.
16: Mi devo toccare, non ci credo.
17: Microscopico proprio.
14: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
18: Mamma mia.
14: È un'altra cosa.
17: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1.000.000 di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
20: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate. Te best.
0: Dottoressa Durva.
1: Ah, che bel

0: e 15 anni e Clelia è una di loro.
1: Sì, all'inizio avevo molti dubbi, con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
2: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
3: Dental Pro, scegli di stare bene.
4: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia della dottoressa Federica Mastronardo. Stiamo parlando del corretto apporto proteico nella nostra dieta. Guardate che il nostro fisico ci invia dei sintomi, dei segnali. Dottoressa, quali sono questi sintomi di carenza proteica?
5: Sì, allora è abbastanza diffuso in persone che mangiano poche proteine in questa fascia di età, ad esempio un senso di debolezza generalizzata, di astenia, anche di mancanza di forza e di equilibrio, che è una cosa molto comune. L'equilibrio parla anche di questo, ovviamente a livello mentale, quindi mancanza di lucidità. C'è un rallentamento metabolico per i motivi che ho detto prima, quindi chiaramente se il nostro motore principale, che è la massa magra, viene meno, il metabolismo tende a scendere e non da ultimo delle carenze nutrizionali, perché le proteine hanno un quadro chiaro soprattutto del complesso B e quindi chiaramente chi ne mangia meno tende ad avere carenze di questo tipo di vitamina.
4: E noi stiamo parlando di carne, pesce, sì, uova, legumi. C'è però una strategia vincente, come le dobbiamo abbinare anche nella nostra alimentazione quotidiana?
5: Sì, allora la strategia intanto è la varietà e la rotazione. Noi parliamo di proteine magre, in termini di proteine animali, pesce e carne bianca chiaramente sono principali, però voglio dire di variare anche con i latticini, perché un latticino ovviamente magro, non
4: tipo
5: in
4: la
5: eccesso, la ricotta, ma anche lo yogurt è proteico, soprattutto lo yogurt greco, non va tolto anche per l'introito di calcio, che noi insomma abbiamo bisogno, donne e uomini, soprattutto dopo i 50-60 anni. Parliamo dei legumi, hanno una fonte proteica, però non hanno tutto il quadro di proteine, cioè di aminoacidi, cioè sono proteine a basso valore biologico, si dice, quindi la biodisponibilità è più bassa, ma possiamo unirle a un cereale integrale per avere tutto, e le uova, perché le uova sono sempre un alimento importante. Bisogna dire che questo tipo di proteine, poi vorrei fare un piccolo focus su una molecola importante di cui si parla tanto nell'ultimo periodo, soprattutto, che è la creatina.
4: Esatto. La creatina un po', insomma, se ne parla anche in maniera un po' strana. Chi dice che insomma tutti noi la dovremmo prendere, chi solamente, magari soltanto gli anziani, solamente chi fa sport, chi deve prendere questa benedetta creatina e se la dobbiamo prendere oppure la possiamo assumere tranquillamente attraverso l'alimentazione?
5: Allora io mi sento di dire sempre, come nutrizionista e come biologa, che tutto quello che ci serve, la prima cosa lo troviamo in tavola mangiando correttamente, per questo parlavo di una selezione di proteine. Allora voglio citare alcune proteine che hanno un contenuto di creatina molto alto, come il pollo, il merluzzo, l'aringa, il tonno e il salmone, e possono arrivare addirittura fino a 600 mg per 100 grammi. Ora sappiamo che la creatina ha un potere di dare più energia al nostro corpo proprio nel gesto muscolare, ma noi la sintetizziamo nel fegato e nei reni e poi viene incamerata nel muscolo. Quindi se noi abbiamo nell'arco della settimana un apporto proteico di questo tipo di proteine, già abbiamo un quantitativo di creatina sufficiente. Ora bisogna dire però che soprattutto dopo i 50-60 anni, proprio per la sarcopenia, una dose di creatina può aiutare anche a livello cognitivo cerebrale e a livello di regolare il sonno, la regolazione del sonno, però non per l'ipertrofia, non è un aumento di massa magra aumentare le dosi di creatina. Per questo la supplementazione va mirata e va sempre comunque presa sotto indicazione di uno specialista, va chiesto, perché comunque sì, a volte non è necessaria e è, per esempio, in alcuni casi sufficiente quella che possiamo prendere dagli alimenti.
4: Per cui non è detto,
5: non
4: prendetela, insomma parlate prima con lo specialista.
5: Con lo specialista,
4: questo
5: esatto.
4: È importante. Però dottoressa, dopo i 60 anni, allora magari se una persona vuole perdere un peso, soprattutto le donne che vediamo, come dire, la circonferenza della nostra vita a aumentare, però perdere peso significa anche invecchiare prima? Nel senso, come facciamo a perdere quei chili di troppo senza invecchiare?
5: Dobbiamo farlo in maniera controllata. Perdere peso, se si perde ovviamente grasso, massa grassa, è bene. Ora,

0: volte il peso cambia proprio in funzione della massa magra. Dicevamo prima che uno sportivo pesa a volte di più perché la massa magra pesa più del grasso.
1: Infatti abbiamo
0: Quindi
1: visto, fatto vedere proprio i barattoli
0: sì.
1: apposta, no? Cioè, un barattolo che pesa di più e un barattolo che pesa di meno.
0: La bilancia a volte è un po' ingannevole da questo punto di vista, quindi si può perdere grasso bene, più che peso bene. E questo però bisogna dire, mai come in questa fase della vita, farlo in maniera controllata, quindi seguendo le indicazioni precise di una dieta che contenga le quantità giuste, le associazioni giuste, lo stile di vita, il sonno, il tipo di attività deve essere più controllata. Non basta avere un'idea generale, per esempio, dei grassi visibili o degli zuccheri da togliere. In questo caso bisogna quantificare, allora si può avere un ottimo risultato. E voglio dire che c'è sempre tempo, questo sì.
1: Esatto, poi dobbiamo parlare anche dell'altra faccia della medaglia. Mangiamo troppe proteine. Che cosa succede quando mangiamo invece troppe proteine? Perché insomma sono andate anche di moda le diete iperproteiche. Che cosa succede, dottoressa?
0: Succede che la prima cosa è la digestione, un eccesso proteico sicuramente affatica il nostro apparato digerente. E poi ricordiamoci che le proteine contengono azoto, quindi in natura ce lo insegna, proprio la natura stessa, l'azoto si accumula, non diventa energia pura come il carboidrato, quindi il carbonio. E allora alla fine i nostri filtri naturali sono fegato e reni, quindi io direi sempre di avere un equilibrio perché un eccesso proteico non solo non porta benefici, ma può causare anche alla
1: Anche.
0: lunga dei danni.
1: Grazie, grazie davvero alla dottoressa Federica
0: Grazie, grazie
1: Mastronardo.
0: a
1: Adesso
0: voi.
1: torniamo nel nostro ambulatorio medico, ci sta aspettando, io sono molto contenta, il professor Claudio Ascani, bentornato,
2: Buongiorno.
1: benvenuto caro professore.
2: Eccoci.
1: Io ricordo che il professore è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia protesica avanzata all'ospedale CTO di Roma, perché adesso insomma abbiamo raccolto tanti dubbi per quanto riguarda il nostro ginocchio, ginocchia un po' malandate soprattutto ad una certa età, e noi cercheremo un po' di sezionare il nostro ginocchio per capire esattamente poi come fare, come curare soprattutto il dolore che a volte non ci fa dormire anche la notte. Allora iniziamo dalla parte anteriore, la rotula, sentiamo scricchioli. Dolore, allora, rotula, rumore è sempre sinonimo di artrosi, professore.
2: Allora, no, i rumori articolari, quelli che noi sentiamo quando a tutte le età noi ci accosciamo o facciamo dei piegamenti o facciamo una scala, in quel momento lì non è sinonimo sempre di una patologia, anzi, nella gran parte dei casi è legato proprio alla riflessione di questa membrana che avvolge il ginocchio, che si chiama membrana sinoviale, che a volte può creare delle plicature interne che danno origine a questo tipo di rumori articolari, che non sono patologici. Nella, diciamo, età un pochino più avanzata possono diventare invece una, diciamo, corrispondenza netta anche a una fase di dolore. Il dolore deve
1: Ah,
2: preoccupare, non
1: ecco.
2: il rumore, ma il dolore.
1: È il dolore. E allora, quando c'è artrosi, professore, è sempre necessario? Io ho visto lei sta portando, ha portato un po' di protesi, è sempre necessario l'intervento di protesi?
2: No, oggi per il problema dell'artrosi noi dobbiamo distinguere una fase iniziale in cui abbiamo assolutamente la possibilità di correggere, e quindi un po' ci riallacciamo al discorso della famosa longevity, quello che abbiamo
1: Sì.
2: detto, correggere quella che è lo stato della nostra cartilagine. La cartilagine è un tessuto che non si ricrea, ma lo possiamo migliorare con un tessuto di riparazione. E questo lo facciamo lubrificando il ginocchio con una certa frequenza, con quello che è il classico lubrificante, ovvero l'acido ialuronico, che adesso abbiamo aumentato di densità e questo ci permette di poter ottenere. Oppure le infiltrazioni che noi preleviamo attraverso il tessuto adiposo e che poi filtriamo attraverso dei sistemi, come in questo caso un sistema meccanico che permette di differenziare le parti del tessuto adiposo in quelle che sono le cellule, che non sono staminali ma sono mesenchimali, e sono cellule che all'interno di un tessuto alterato possono differenziarsi verso un tessuto di riparazione, che non è cartilagine ma è un tessuto riparativo. E i fattori di riparazione e crescita che si trovano tutti all'interno di questo tessuto adiposo. Poi, nell'ultima fase, quando l'artrosi è già aumentata e c'è un'alterazione dell'asse meccanico, cioè l'asse di carico, noi stiamo in piedi e ci appoggiamo male. Allora lì possiamo fare, abbiamo ricominciato, abbiamo anche diciamo esteso un po' quelli che sono gli interventi di correzione dell'asse sia a livello del femore che della tibia, che ci permettono di scaricare parzialmente il nostro ginocchio e di ottenere un risultato valido. Poi
1: estrema ratio.
2: Estrema ratio, non è un'estrema ratio negativa, perché oggi noi quello che dobbiamo ricreare nel paziente è la normalità, cioè certo, osservare e dare la possibilità al paziente di poter camminare, ma di poter addirittura recuperare un'attività sportiva, perché ne parlavate prima nella, certo, diciamo, nel recupero.
1: E dopo i 60 anni sono i nuovi 30.
2: Esattamente, noi dobbiamo pensare che il nostro futuro, finita la fase diciamo lavorativa massima, è l'investimento del capitale umano, che è più importante quasi del capitale economico che si deve in qualche modo mantenere. Quindi noi dobbiamo pensare che se il ginocchio arriva in questa condizione, attraverso dei sistemi che sono appunto i sistemi protesici, in cui possiamo andare a sostituire in maniera perfetta.
1: E adesso anche le stesse
2: parti,
1: protesi sono davvero molto innovative.
2: Sono innovative, noi le utilizziamo addirittura applicandole mediante la chirurgia robotica. La chirurgia robotica nel nostro ambito crea un incremento di precisione, certo, nell'applicazione di queste che sono appunto le componenti protesiche. Ma ancora di più, noi abbiamo addirittura la possibilità di fare questi interventi in un tempo che prima era un tempo lungo. Invece oggi addirittura noi stiamo cominciando a pensare di poter operare pazienti con protesi in una tempistica che è di quasi, si chiama il linguaggio tecnico, dei ospedali, cioè in un giorno, nella stessa giornata in cui li operiamo, li mandiamo a casa. Vuol dire anche un recupero di, certo, una fase di vita familiare, di recupero di normalità, che è qualcosa di veramente nuovo e assolutamente incredibile, se
1: rispetto
2: pensiamo da dove siamo partiti.
1: Certo. Allora, lei ha detto dolore. Il dolore deve essere, come dire, il primo campanellino d'allarme. Devo parlarne, devo farmi visitare. Ma c'è un altro aspetto, il gonfiore. Perché a volte il ginocchio si gonfia,
2: esatto,
1: e molto spesso viene, come dire, aspirato il liquido?
2: Esatto, il liquido che è il liquido normale che noi dovremmo avere, si chiama liquido sinoviale. Immaginiamo che queste superfici sono completamente, diciamo, irrorate, bagnate da questo liquido che permette gli scambi metabolici. Allora, questo liquido, quando c'è una fase infiammatoria, il ginocchio, ed è la prima cosa che vediamo, tende a gonfiarsi, ma se noi andiamo a sottrarre questo liquido attraverso un'aspirazione, da una parte mettiamo un po' a rischio il ginocchio, perché ogni intervento di aspirazione che noi facciamo, se non fatto in maniera assolutamente super prudente e sterile, può mettere a rischio di infezione il ginocchio.
1: Certo.
2: E sapendo che un'aspirazione semplice del ginocchio non serve a risolvere.
1: Perché torna.
2: Ritorna assolutamente subito questa cosa. Dobbiamo risolvere il problema infiammatorio.
1: E parliamo anche di un'altra parte, insomma, del nostro ginocchio, il menisco. Allora, quando si rompe, quando c'è un problema al menisco, è necessaria sempre la chirurgia?
2: Assolutamente no. Anni fa si pensava che il menisco fosse qualcosa quasi di eliminabile. E quindi portavamo via il menisco in maniera molto così. Poi si è visto invece il ruolo che il menisco ha nella distribuzione. Questo, immaginate, questi sono i menischi, sono il menisco interno e quello interno, e hanno un ruolo dal punto di vista proprio della partecipazione, della distribuzione dei carichi del ginocchio, è importante. Il menisco è una parte della cartilagine che noi dobbiamo considerare, quindi lo si tocca soltanto quando c'è una lesione completa, generalmente più negli sportivi, difficilmente nelle persone più in
1: avanti,
2: là negli anni, in cui il menisco invece non va operato per portarlo via, al contrario va incrementata
1: recuperato.
2: Questa fase di supplementazione con l'acido ialuronico, cose di questo genere.
1: I legamenti, altro, come dire, argomento. Quando si rompe il crociato, che cosa dobbiamo fare?
2: Allora, nel giovane assolutamente quando c'è un'attività sportiva e comunque quando c'è una alterazione della stabilità del ginocchio, il ginocchio, anche se noi creiamo una muscolatura eccezionale, non si stabilizza, perché i muscoli non stabilizzano il ginocchio, ma al contrario sono i legamenti. Allora, in quel caso, nel giovane, oggi abbiamo tante tecniche ancora più a bassa invasività per ricostruirlo. Nella persona oltre un'età,
1: che può succedere,
2: perché oggi lo sport è esteso per quanto riguarda l'età, si può assolutamente in qualche modo non dover ricostruire il legamento crociato anteriore o il posteriore, o i legamenti collaterali. In quel caso si può supplire diversamente.
1: E il post-operatorio è semplice?
2: Nel ginocchio in cui operiamo per una ricostruzione del legamento crociato, i tempi del post-operatorio sono nettamente più brevi rispetto a quello che erano prima, perché mettiamo il paziente mediamente in condizione.
1: Grazie, grazie al professor Claudio Ascani davvero per questi consigli. E beh, il mio medico finisce qui, torniamo domani alle 10, ma se volete mettervi in contatto con noi fatelo attraverso i nostri social oppure scriveteci una mail a miomedico@tv2000.it, ma vi ripeto, se volete rivedere tutti i nostri consigli scaricatevi anche gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ovviamente ci sono i consigli dei nostri esperti. Allora ci vediamo domani, non mancate. Baci baci e ricordatevi, il mio medico è sempre con voi.
3: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
4: Ciao, trovati.
3: Arrivi con un carico di patate!
5: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
3: Oh.
6: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
3: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, dove anche oggi siamo pronti per una nuova puntata in cucina, dove realizzeremo insieme 3 ricette, 3 piatti che andranno a comporre il nostro menù con 2 ospiti. Il primo sta per arrivare già prontissimo, lo sapete, siamo accanto alla mensa francescana, quindi è nostra cura cucinare con lo stesso cuore, con lo stesso amore, utilizzando i prodotti che ci troviamo in dispensa, quelli che vengono donati dagli amici e soprattutto rispettando la stagionalità e rispettando il concetto di non sprecare. Questa è una cosa a cui teniamo tantissimo. In questo ci aiuta tutto il mondo francescano, l'ospite che sta per arrivare. Prima però vediamo che cosa ha portato il nostro furgoncino, che ogni giorno porta nel chiostro dell'Antoniano tante primizie, tante cose squisite, a cui noi ovviamente ci ispireremo per la prima ricetta. Lo scopriamo con Fra Enrico. Ben arrivato Fra Enrico.
7: Grazie.
3: Vedo che hai un cesto pesantissimo. Cosa contiene?
7: Confetture e marmellate.
3: Che bello, confetture e marmellate. Allora ne prendiamo una, perché oggi prepariamo che cosa?
7: E un bel dolce che si chiama belsone modenese.
3: Il belsone modenese. Ah, qui mi devi guidare perché non so cosa sia. Mentre ti chiedo gentilmente di posare questo cesto alle nostre spalle, diamo gli ingredienti che ci serviranno per preparare il belsone modenese. La farina, lo zucchero, le uova, tuorlo, il burro morbido, la scorza di limone, il lievito, la granella di zucchero, il latte, se ci serve, e poi la confettura di prugne o di mirtilli. Come cominciamo a fare questo dolce?
7: Il dolce iniziamo dalla farina, la ruotiamo in cima al tagliere.
3: Cosa ti posso allungare?
7: E adesso, ma per adesso, magari le uova.
3: Ok, te le rompo io?
7: Sì.
3: Le uova al centro.
7: Mettiamo al centro.
3: E dovete sapere che Fra Enrico è di casa, perché è proprio qui all'Antoniano, quindi quando parliamo di mensa e di tutte le attività che accadono qui sono cose che tu conosci molto bene, qui ti dedichi praticamente quotidianamente.
7: Con la dose.
3: Cosa ti serve?
7: La dose e poi anche l'altro.
3: E il lievito, eccolo qua. Mettiamo tutto. Perché chiami dose?
7: Beh, io lo chiamo dose perché ho sempre chiamato dose,
3: ma per abitudine.
7: Per l'abitudine.
3: Vabbè, adesso lo so, così quando mi chiederai la dose so che parli del lievito.
7: Adesso mettiamo lo zucchero.
3: Qua in Emilia forse si dice dose.
7: Sì, infatti.
3: Ma io vengo da Napoli, mi devi tradurre. Posso andare con lo zucchero?
7: Sì.
3: Quindi questo sarà una sorta di biscottone.
7: Tipo un pane dolce. Ecco.
3: Un pane dolce. Pane dolce. Okay.
7: Poi mettiamo anche
3: il tuorlo in più.
7: Sì.
3: Il tuorlo dispari, eccolo qua. Clac.
7: Poi adesso mettiamo il burro.
3: Ok, vuoi che te lo spezzetto un po' il burro?
7: Sì.
3: Se no troppo grosso. Che dici?
7: Sì, sì.
3: Tutto, vero?
7: Tutto, sì.
3: facciamo così. E abbiamo detto la confettura o di mirtilli o di prugne.
7: Quello che uno ha, insomma.
3: Quello che uno c'ha in dispensa, il concetto è quello. Il cioccolato?
7: Anche il cioccolato.
3: Lo fai ogni tanto col cioccolato?
7: Ma sì, sì, capita, sì, sì.
3: Benzone modenese, che vuol dire?
7: È un pane benedetto.
3: Ah!
7: Sì, perché durante il Sabato Santo si portava a Sabato Santo, poi dopo si faceva benedire e poi dopo si portava a casa.
3: Poi mettiamo scorza di limone.
7: Scorza di limone.
3: Eccoli qua. È un lancio su un percorso ad ostacoli oggi.
7: Sì, sì, sì.
3: E abbiamo il privilegio di avere una cucina enorme.
7: Sì.
3: Quindi stiamo facendo come se fosse una frolla.
7: Sì, pasta frolla, tipo pasta frolla.
3: Una sorta
7: sì,
3: di
7: sì.
3: pasta frolla. Deve riposare,
7: sì, sì.
3: Quindi?
7: Sì, sì, sì, un pochino sì, deve riposare. Okay. Perché...
3: Ma tu qui all'Antoniano cucini spesso?
7: No, no, non cucino. Io vado, sono giù in mensa, però sono il responsabile del magazzino. Okay. Vado a prendere la roba, faccio la questo, ecco.
3: Vai a chiedere quello
7: sì,
3: che
7: sì,
3: manca.
7: Quello che manca, sì, sì.
3: E ti fai una lista, come funziona ma l'approvvigionamento?
7: In base al cuoco, il cuoco quello che gli serve, magari dai contadini, le patate o le cipolle, insomma, così noi andiamo a chiedere mm-hmm. e poi...
3: Il resto che manca
7: sì.
3: lo si va a comprare?
7: Sì, sì, sì, comprare, mm. sì, sì.
3: E i quantitativi sono importanti, perché comunque so
7: sì,
3: che ogni giorno
7: sì,
3: servite
7: sì.
3: circa...
7: 300 persone.
3: Non è poco?
7: Sì, sì, sì. sì
3: non
7: sì.
3: è poco. Mm. Da quanti anni sei all'Antoniano?
7: All'Antoniano sono dal 2013, sono 10-12 anni, ecco insomma.
3: 10-12 anni?
7: Sì, sì, un po' di più, insomma, sì, così. Prima facevo, ero, prima di andare in mensa ero in sacrestia. Dopo mi hanno, avevo un bisogno in mensa.
3: È un lavoro completamente diverso.
7: Diverso, sì, sì, sì.
3: Adesso in mensa, quindi hai anche, occupandoti degli acquisti, hai sì. anche un po' la contezza dei consumi. Tipo
7: sì, dei
3: per
7: consumi.
3: Esempio di pasta. Quanti anni utilizzate?
7: La pasta sono più o meno 30-40 kg.
3: Al giorno?
7: Al giorno, sì, al sì, sì.
3: Ecco. Moltiplicato per un mese.
7: Sì, è un bel po'.
3: Un bel po'.
7: Grazie.
3: Guarda che bello
7: c'è.
3: Questo ecco. panetto. Ti prendo un po' di... Ecco. Carta,
7: sì,
3: un po' di pellicola?
7: Sì.
3: Così la mettiamo sì. in frigo. Aspetta, io avrei dovuto lavarmi le mani, aspettate, fatemi lavare le mani, altrimenti non riesco a fare niente. Ovviamente, da Enrico, lo sai, no, come funziona in televisione. Facciamo veramente, però abbiamo anche i passaggi
7: sì, sì, sì,
3: avanti,
7: sì, sì,
3: quindi
7: sì,
3: io ti faccio preparare
7: fatto, sì,
3: il panetto. Vorrei dire che l'ho fatto io, però non è vero, anzi devo ringraziare una squadra fantastica che ci aiuta, capitanata ecco. da Maolo, grazie Maolo, vieni qua, me lo metti perfetto nella pellicola, la conserviamo in frigo, okay. Nel frattempo ti lascio questa da spacchettare sì. che ha fatto già il suo riposo, voilà. Quella lina è venuta un pochino sì. più gialla. Le uova sono diverse.
7: Sì, sono...
3: C'è quella più carica.
7: Sì.
3: Come ti sembra? Aspetta, togliamo bene, bene tutta
7: bene.
3: La plastica anche qua. Perfetto. Come ti sembra?
7: Bene, sì sì.
3: Ok.
7: Adesso
3: e adesso che cosa bisogna fare? Il mattarello?
7: Sì, no, è prima la carta...
3: Carta forno.
7: Carta forno.
3: Come si dice, chiedetevi sarà
7: esatto.
3: dato. Mettiti pure comodo al centro.
7: Sì.
3: Un altro mattarello. Foglio?
7: Sì, magari si può servire.
3: Come vuoi, fai,
7: può
3: come,
7: servire
3: fai come se stessi a casa.
7: Faccio.
3: Che sei?
7: Sì, sì, sì.
3: La lasciamo spesso sottile la frolla?
7: E...
3: La
7: diciamo
3: frolla,
7: che
3: l'impasto,
7: c'è l'impasto,
3: che non è una vera frolla.
7: Non dopo. Troppo sottile, perché
3: non
7: dopo
3: sottile, okay.
7: quando la pieghi si può spezzare, insomma, e uscire la marmellata, insomma, quello che metti dentro.
3: Ma
7: sì.
3: tipo uno strudel?
7: Sì,
3: ah,
7: sì
3: okay.
7: però impasta...
3: Però l'impasto ovviamente
7: l'impasto,
3: è diverso.
7: Sì, sì, sì.
3: Allora, il latte noi l'abbiamo detto negli ingredienti. Se serve
7: se
3: lo
7: serve.
3: Mettiamo.
7: Sì, se serve.
3: In
7: serve
3: quale pasta. Caso dovremmo usarlo?
7: Se l'impasto è troppo duro, insomma, se non si immagano bene, perché la farina non è sempre uguale.
3: Certo, l'umidità.
7: Sempre l'umidità, mm-hmm. sì, sì.
3: Ma adesso ti serve, no?
7: No, non
3: ci
7: serve.
3: Ci servirà, no. okay. Poi manca da mettere la marmellata.
7: La, sì. E dopo
3: la confettura,
7: confettura.
3: Confettura. Sì, sì. La confettura è quella con i frutti, la marmellata è quella degli agrumi, Lo sto ripetendo a me stessa.
7: Ecco. A posto. Mettiamo la marmellata.
3: La mettiamo abbondante, no?
7: Sì.

0: bella. Ok. Posso fare?
1: Sì.
0: Dove lo metto?
1: Io piego in mezzo.
0: Okay.
1: Così dopo pieghiamo.
0: Così? Oh. È sufficiente o ne vuoi un altro
1: sì,
0: po'?
1: Sì, va bene così.
0: Okay.
1: Mettiamo... Ok, non troppo vicino perché dopo esce.
0: Ah, dopo esce perché
1: esce quando
0: sì,
1: chiudi, poi
0: certo,
1: dopo
0: certo.
1: Esce dai lati.
0: Dimmi tu se ti va bene.
1: Benissimo. Mm. Lì un po' più un po'.
0: Così?
1: Sì, va bene.
0: Ho avuto l'approvazione?
1: Sì.
0: Questa goccina, via, assaggiamo. Buona questa marmellata.
1: No, mi serve un altro po'.
0: Sì, ok, sì. Ti vado a prendere un altro sì. Barattolo, altrimenti scusa.
1: Oh, anche quello lì.
0: Apriamo questo.
1: Sì.
0: Eccoci qua, perfetto. Tira giù con la paletta. Ok.
1: Sì, sì.
0: Va bene?
1: Va bene, sì, sì, sì.
0: Ne abbiamo tanta. Sì. L'hai portata tu.
1: Sì, vabbè. Poi ce n'è ancora.
0: Sì. Vabbè, quella la lasciamo.
1: Sì. Ok.
0: A tutti gli altri. Grazie. Allora, adesso, come si chiude?
1: Adesso prendiamo in tre.
0: Così. In tre parti, quindi.
1: Due, cioè, due così.
0: Uno così.
1: E uno... Così.
0: Oh.
1: Spieghiamo così.
0: Quindi il lato aperto lo lasciamo sopra.
1: Sì. E poi
0: e anche se
1: così.
0: Si rompe un po' l'impasto non
1: sì.
0: È grave.
1: Sì.
0: Perché tanto
1: adesso, la giriamo, adesso la giriamo.
0: Ah, ora la giriamo.
1: Giriamo, sì. Mm. Adesso magari prendo un altro foglio.
0: Ti perché... prendo una teglia?
1: Sì.
0: Ok.
1: Magari ci mettiamo un foglio qua. Poi lo giriamo.
0: E facciamo un...
1: Sì. Così, bene. Giriamo.
0: Uno, due.
1: Così.
0: Olè! Ragazzi, è perfetto. Una tecnica, quella di Federico, devo dire, impeccabile.
1: Tagliamo, tagliamo con un coltellino che diventa...
0: Fammi vedere come fai l'incisione. Ok.
1: Così.
0: E poi?
1: Così. Poi se c'è un pennellino mettiamo un po' di latte sopra che diventa
0: sì,
1: un po' più...
0: Sì, aspetta il pennellino,
1: sì,
0: mi hai qualche preparata
1: qua,
0: sul pennellino.
1: Qua.
0: Ah, allora, eccolo, non lo vedevo più.
1: Io.
0: Era un po' che non lo usavo.
1: Mettiamo il latte.
0: E a cosa serve mettere il latte?
1: È perché diventa più rosso. Rosso quando cuoce.
0: Quando cuoce.
1: Diventa...
0: Ma tu come fai a sapere tutti questi...
1: È perché
0: queste cose
1: facendo il pasticcere...
0: Tu sei pasticcere?
1: Sì, sì, sono stato 10 anni il pasticcere, sì.
0: Ah!
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, allora... Pian piano scopriamo tutte le tue straordinarie capacità.
1: Divento
0: quindi tu metti il latte così, viene una bella crosticina dorata. A questo punto posso mettere i granellini di zucchero un po' sparsi, come capita, giusto? Mettiamo in forno quanti minuti e che temperatura?
1: 160 per 40 minuti.
0: 160 gradi per 40... Ancora basta?
1: Ma va bene.
0: Va bene? Allora, mettiamo in forno. Eccoci qua. Ha un aspetto meraviglioso. Io vado a prendere quello che abbiamo già sfornato e raffreddato. Mm. È bellissimo! È bellissimo! E come lo tagliamo? Facciamo tipo cantucci,
1: cantuccioni? Sì, sì.
0: Ti prendo un bel piatto da portata. Vediamo, vediamo. Che piatto vuoi?
1: Va bene anche quello.
0: Questo, questo.
1: Sì, anche quello.
0: Aspetta, troppa scelta, mi sono persa. Vogliamo usare questo?
1: Sì, anche quello,
0: anche
1: quello
0: lì, sì. Questo è bello.
1: Tagliamo, tagliamo due tre fettine.
0: Ecco, che bello. Vediamo. Ma io l'avrei messo anche tutto intero.
1: Tutto? Solo che non
0: tu taglia, taglia.
1: Certo.
0: Qualcuno lo mangia, tranquillo.
1: Sì, sì, sì.
0: Viva l'abbondanza. Tanto. Eccoci qua, è il momento di assaggiare, di farlo vedere a casa e assaggiare. Vieni, vieni Federico, senza di te non posso assaggiare. Facciamo una metà?
1: Sì.
0: Sono molto curiosa di assaggiarla. Che impasto delizioso. Buonissima. Da rifare assolutamente a casa. Mi mando la grafica con tutti gli ingredienti, tutte le dosi, poi c'è la mia rubrica, quella con i consigli utili in cucina. E poi, seconda ricetta del menù di oggi, sai cosa faccio?
1: Sì.
0: Formaggio
1: ah.
0: panato con i cornflakes e fritto, poi una delizia, ma te lo dico dopo.

0: Per il ciclo Racconti italiani.
1: Senta, scusi, può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
0: Una donna misteriosa.
2: Beh, ci sono gli orari.
0: Un uomo qualunque.
3: Ma lei non è sposato, fidanzato?
2: No, no.
0: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
1: Ma sei ubriaco!
4: Ma Dani, non la lasci adesso.
2: Dice questo? Parla pure adesso.
0: La stazione.
2: E mo basta, voglio vivo!
0: Domani in prima serata.
5: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
6: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
8: Potrei scalare l'Everest!
9: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
10: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
9: E ora si cambia marcia.
10: Line Specialist, speciali per te.
11: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Purse. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Purse, il numero uno per me.
12: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
14: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
15: Eh già? In Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
16: Dalla biova piemontese
17: al pane cafone campano.
14: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
18: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
14: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
19: ancora più buono.
20: Dottoressa Durva.
21: Ma che bel sorriso che hai.
20: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
21: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
20: Per questo servono dentisti affidabili.
21: E sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne. I nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
20: E poi avete tantissimi pazienti.
21: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
22: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
20: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
23: Dental Pro, scegli di stare bene.
24: Tornare a questa sorta di tabula rasa, dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
25: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile!

0: Ecco il trucchetto di oggi, non è per insegnarvi a fare le majorette, ma a risolvere il fastidiosissimo problema di quando, per esempio, la carta stagnola, la carta alluminio, si rompe in più punti e quindi il foglio praticamente non viene via intero, ma tutto spezzettato. Allora, anziché star lì a provare inutilmente a ripristinare il foglio, basta prendere, ecco, prendete la parte in eccesso insieme ad un altro po' di carta alluminio, ne fate una pallina e con questa pallina iniziate a grattare su tutta la parte che non ci consente di utilizzare il foglio nella sua interezza, nella sua integrità. Il rumore è un pochino fastidioso, ma vi assicuro che dopo aver grattato con tenacia, insistenza e soprattutto grande convinzione, tutta la parte che ci dava fastidio praticamente verrà rimossa e il foglio ritorna ripristinato, nuovo e pronto per l'uso. Un trucchetto semplice, facile, veloce, anti spreco. E la prossima ricetta è una ricetta salva frigo, ingrediente principale il formaggio che fila, che fonde. Ce l'ho in frigo proprio tra quelli che mi erano rimasti, che per farne qualcosa di buono, qualcosa di interessante, eccolo qua. Mi sono inventata questa cosa, aspetta che prendo anche, visto che mi trovo, prendo anche l'insalata perché mi servirà pure quella. Questa però la mettiamo qui alla fine. Io ho preso questo perché questo mi avanzava, però a casa aprite il cassetto del frigorifero, sicuramente avrete un formaggio che fonde facilmente, perché lo andremo a friggere con una panatura ancora più speciale, quella dei fiocchi di mais, per intenderci quelli che usiamo a colazione. Esatto, ti posso chiedere di frantumarli?
1: Sì.
0: Nel frattempo io do gli ingredienti. Allora, per fare il formaggio fritto, questi cubotti di formaggio fritto, utilizzeremo il formaggio che fila, qualunque esso sia, 1/2 uova in base alla quantità, del latte, i cereali, la farina, l'olio di semi per la frittura, sale, poi l'insalatina per impiattare, alla fine, volendo, ma questo è un ex, ci aggiungerei pure un filo di miele, che sul formaggio non guasta. Allora, qui possiamo fare sbriciolarli così otterremo la prima panatura. In un'altra ciotolina che ho qua, grazie fra Enrico, andiamo a sbattere le due uova. Dopo tagliamo il formaggio a cubotti, nel frattempo l'olio per friggere l'abbiamo messo, bello bollente, e questo può essere un antipasto, può essere un bel secondo, insomma in base poi al menù. È rilassante, vero?
1: Sì.
0: Una bella panatura, perché poi vedrete questi cereali qua sminuzzati, che ormai si usano per le panature di tanti, tanti cibi, sono veramente croccanti e, a dispetto di quello che uno pensa, non assorbono tanto olio. Chiaramente olio bello, pulito, nuovo, e un punto di fumo giusto. Un filino di latte nelle due uova che ho sbattuto. E poi prendiamo un'altra ciotola dove mettiamo la farina.
1: Sì, qua.
0: Grazie. Ormai sei di casa, anche in questa cucina. Do una sbirciatina all'olio che è quasi pronto, lo alziamo un pilino e cominciamo a tagliare il formaggio a cubotti. Aspetta che ho dimenticato di mettere il sale nelle uova, sì, ce lo metto adesso. Chi vuole anche un filo di pepe, però ecco, questi sono tutti... cose che uno può valutare in base.
1: Va bene così?
0: È perfetto. Anche l'insalatina, se gli vuoi dare una sciacquata, poi la sminuzziamo con le mani. Eccola qua. E questa è la classica panatura, farina, uovo e pan grattato. Ecco qua, facciamo un cubotto più o meno di questa grandezza, quindi da una striscia ne otterremo più o meno 3. Ecco qua. Altri 3 cubotti e altri 3 cubotti. Ci siamo. Belli, questi sono belli, belli grossi. Allora, il primo giro lo facciamo nella farina. Il secondo giro lo facciamo nell'uovo. E il terzo giro nella panatura. Io ti affido quello dall'uovo.
1: Sì, metto le mani io.
0: Sì, dai. Ok. La 1, 2, 3. Se vuoi ti puoi aiutare con un cucchiaio, sì, che è qua nel cassetto. Mm-hmm. Tu l'hai assaggiata questa ricetta?
1: No, la prima volta.
0: Io invece la faccio spesso, sì, perché ai bambini piace molto. E poi perché effettivamente ci aiuta a non sprecare, sì, i formaggi che spesso, sì, sì, dimentichiamo in frigorifero. In realtà lo sai che ogni donna in casa ha delle fissazioni. Chi per l'ordine, chi, sì, per la polvere, chi per gli oggetti messi in un modo piuttosto che la biancheria. Sì. La mia fissazione sarà perché mio papà è ristoratore e ho passato tanto tempo nella mia vita nei ristoranti. La prima cosa è il frigo, cioè guardare il frigo, quello che c'è da consumare. Innanzitutto la pulizia del, sì, frigo, che deve essere sempre, sempre pulita, sempre pulito. Non dico quotidianamente, ma quasi. E poi ecco, guardare innanzitutto quello che manca e poi quello che va consumato prima di altre cose. Secondo me è una cosa importante, perché poi è veramente un peccato quando ci dimentichiamo le cose e poi sono scadute, sì, o ha fatto la muffa e a quel punto non le puoi più usare.
1: Sì.
0: Mi piange veramente il cuore quando qualche volta capita di buttare. Allora, adesso importante questo passaggio, anche con le mani se vuoi, dobbiamo veramente impregnare bene bene i nostri cubotti con i cornflakes, perché saranno proprio la parte croccante, la panatura, proprio anche a schiacciare. Ecco qua. Bene. Ti posso chiedere un piatto... Sì. La portata lì in fondo,
1: sì,
0: ok.
1: Con le mani, che...
0: Sì, anche tu con le mani, infatti l'ho chiesto a te, non pensando che anche tu avessi, sì, le mani tutte piene di panatura. Ok. Allora, andiamo a friggere. Perfetto. Se a un certo punto vi rendete conto che la panatura non vi sembra sufficiente, allora potete fare un doppio passaggio nell'uovo, cosa che io adesso farò. E poi un altro piccolo accorgimento è, nella fase di panatura, di schiacciare molto bene il formaggio. Adesso per esempio io mi faccio un po' di spazio spostando questi che sono già venuti bene in questo piatto. Ok. E poi mano a mano vi assicurate di fare una doppia panatura, quindi un doppio passaggio nell'uovo e di nuovo rituffarlo nei cereali, soprattutto schiacciando, in modo che i cereali si possano attaccare veramente bene al cubotto. Fra Enrico, una controllatina, sì, al nostro olio per friggere. Dimmi se siamo a punto.
1: Sì, sì,
0: ci siamo.
1: Sì.
0: Allora, guarda, ti inizio a passare questi, così li puoi mettere mentre io termino la panatura di questi altri. Eccoci, sì, qua. Sì. Schiacciare è, secondo me, il consiglio più veritiero e utile che posso darvi per far risultare la panatura omogenea su tutti e quattro i lati.
1: Un po' troppo.
0: Che bel suono che sento.
1: Per questo qua.
0: Allora, metto un giro nella carta.
1: Lì ci deve essere. E qua, qua.
0: Ok, già l'hai presa. A
1: sì,
0: posto.
1: Sì, qua.
0: Allora, li puoi mettere là. Hai visto, proprio un giro molto veloce nell'olio, non devono star, sì, tanto. Io mi fano per bene anche questi altri cubotti, che poi mi hanno raccontato che l'origine dei cereali, questi qua, questi fiocchi di mais, erano in realtà un tentativo, assai lontano nel tempo, di fare un'alternativa al pane. Poi dimenticarono questo impasto di farina di mais e scoprirono che tostandolo praticamente venivano fuori questi fiocchi. Sì, esatto. Leggenda narra, poi sì, chissà. Ok, ci siamo?
1: Sì.
0: Perfetto. Gli ultimi, se vuoi, li metto qua. Ok, ci siamo. Vorrei tenere tutto pulito. Oggi si corre in cucina. Sì. Oi, oi, oi, oi. Un piccolo giro. Come noi mamme siamo abituate a fare, qua si corre sempre, però ogni tanto del quality time ce lo dobbiamo concedere tutti, eh? E tra questi il tempo di qualità in cucina secondo me è uno dei migliori spesi. Prendiamo il nostro piatto, insalatina messa sotto, anche senza condire, proprio nuda e cruda. Come vi dicevo, magari in una piccola ciotolina a parte potete mettere anche un pochino d'olio. No, di olio, un pochino di miele, volevo dire un po' di miele, che secondo me ci sta bene. E poi. 1, 2, 3, 4. Questo ce lo mangiamo. Sì, questo lo recuperiamo.
1: Sì.
0: Questo è ancora bello. Stavo cercando del miele. Eccolo qui! La mia ciotolina di miele. Vi assicuro che è quel tocco in più che fa la differenza. E la appoggiamo qua. Sei pronta ad assaggiare?
1: Sì, potrebbe, sì.
0: No, adesso. Non ti vedo convinto, Enrico. Fra Enrico.
1: No, sto pensando troppo.
0: Dai, vieni, fidati della mia ricetta. Guarda che buona, guarda che filante. Ecco qua. Pure un giro di miele. Vieni. Ok, voilà. Grazie.
1: Sì, grazie.
0: Assaggia. Dimmi com'è. La panatura
1: buona.
0: È wow.
1: Sì, sì.
0: Il miele buona. Ci sta.
1: Ci sta benissimo.
0: Formaggio dentro morbido.
1: Morbido.
0: E abbiamo salvato formaggio e anche cereali. Quelli sai, in fondo della bustina. Allora, andiamo a casa tutta la grafica per fare i nostri cubotti di formaggio. Rubrica con i consigli utili, indispensabili in cucina. E poi il nostro ospite internazionale con cui chiuderemo questo menù di oggi. Arriva dalla Spagna per portarci una bella paella. Ma intanto cubotto di formaggio.

Il trucchetto che vi do oggi serve a rallentare il processo di maturazione delle banane. Quando compro le banane normalmente prendo un casco abbondante perché a casa da me siamo tanti, ma non è che le mangiamo tutte lo stesso giorno, allora per evitare che poi si anneriscano semplicemente stacco le banane una ad una, prendo i piccioli e li ricopro di carta stagnola. Vi assicuro che questo metodo manterrà la vostra banana, il vostro frutto più a lungo, senza che si annerisca, senza che insomma maturi troppo in fretta. L'importante è mantenerle in un luogo fresco, asciutto, possibilmente lontano dal sole, e quindi fate questa operazione come sto facendo io, un po' di alluminio sul picciolo e la vostra banana resterà matura al punto giusto. Ecco un trucchetto semplice, facile, veloce e anti spreco, così non buttiamo le banane.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Hai una cotta per lei?
2: No, lei è ebrea e io sono cattolico, non ho una cotta per lei.
3: Hai una voce meravigliosa.
4: Rachel.
3: Robert.
4: In Germania gli ebrei sono stati esclusi da tutte le professioni.
2: Imparerai ad amare David.
5: Non puoi sposarlo, Rachel.
6: È viva ad Auschwitz.
7: Nessuno deve sospettare che tu conosci.

0: Rachel. Non guardarla. Tu non sai come reagirà.
1: I'll find you. Giovedì in prima serata.
2: Ehi, ti meriti una pausa e ti meriti di sceglierla come vuoi tu. Kinder Pinguì è classico, al cocco e da oggi anche edizione limitata cheesecake caramello. Cuore al caramello, fresca crema al latte e cioccolato fondente. Kinder Pinguì, una pausa meritata.
3: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Pane e Nutella, un incontro sempre diverso e ogni volta unico.
6: Eh già? In Italia ci sono oltre 200 tipi di pane.
7: Dalla ciriola romana
8: alla pizza calabrese.
5: Ma c'è un ingrediente che non cambia mai.
8: L'amore che ci mettiamo ogni giorno.
5: Così quando il pane incontra Nutella, il buongiorno diventa
9: ancora più buono.
10: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
11: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
12: Vedo che partirai per un viaggio.
11: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
12: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
11: Voglio scoprire la felicità.
13: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
14: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
12: Scusa, devo andare.
15: Io ti amavo tanto, Hector.
14: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
16: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.
17: Per il ciclo Racconti italiani.
18: Senta, scusi, può sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
17: Una donna misteriosa.
19: Beh, ci sono gli orari.
17: Un uomo qualunque.
18: Ma lei non è sposato, fidanzato?
19: No, no.
17: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
18: Ma sei ubriaco!
20: Non la lasci adesso. Andiamo.
21: Dice questo? Parla pure adesso.
17: La stazione.
21: E mo basta voi, capito?
17: Domani in prima serata.

0: Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Olè! E introduciamo il nostro prossimo ospite direttamente dalla Spagna, anche se ormai si è molto italianizzato, David Povediglia.
1: Hola, hola!
0: Olè, olè, olè, olè! Come stai?
1: Muy bien.
0: Addirittura il toro hai portato. Mua, ciao!
1: Ciao. Grazie, muchas gracias.
0: Benvenuto a David, al toro e alla paella che farà.
1: Claro que sí.
0: Claro que sí.
1: Bueno, gracias. Grazie mille per invitarmi alla vostra cucina.
0: Ma sono grazie a te.
1: Felice di essere qua.
0: Anche noi, anche noi.
1: Vedo tutte le vostre ricette e per un momento, guarda, questo piacere di cucinare qua per me è stupendo.
0: Sapessi per noi di poter imparare finalmente una ricetta originale della paella. Allora, ingredienti. Paella, per fare questa fantastica paella servirà del riso, il pollo, peperoni rossi, i ceci, prendete nota che la lista è lunghissima, fagiolini, fagioli bianchi, la passata di pomodoro, l'aglio, zafferano a pistilli, paprika, sale, olio extravergine di oliva, un bel brodo di carne abbondante, del rosmarino fresco e del limone non trattato. Guardate quanti ingredienti belli.
1: Che ricca sta paella. Secondo me dobbiamo iniziare a fare la paella. Intanto devo dire, Veronica,
0: sta già calda.
1: È calda, sì. Che questa è una paella anche un po' rivisitata perché è un po' svuotafrigo.
0: Okay.
1: Perché abbiamo pensato,
0: perfetta per noi.
1: Tante volte abbiamo anche del tacchino, del pollo, possiamo usarlo, anche del coniglio che abbiamo nel frigo lo possiamo usare per
0: fare. E mischiamo?
1: E mischiamo tutto, okay. Facciamo la paella. Lo più importante è il soffritto, che iniziamo a farlo. Olio d'oliva extravergine, che come si inizia la magia di tutti i piatti, secondo me anche gli italiani, no? Il soffritto è importantissimo.
0: Sempre dall'olio partiamo.
1: E con questo soffritto, bene, possiamo anche tagliare un pochino di fagiolini.
0: Ok, Gianrico.

0: Jo intento, hi ha qualque fallaria tallat, però intento, mi mancarà qualcun altro. Jo si no dico qualcosa...
1: Ma quindi parti dai fagioli, dai fagiolini?
0: Sì, facciamo un soffritto.
2: Sottili?
0: Con i fagiolini.
1: Sì, come questo.
2: Come quelli.
0: Con i peperoni. Possiamo mettere tanti ingredienti perché diciamo che sono... La paella prende anche tantissimi ingredienti, sempre quando non siano ingredienti che hanno tanta acqua.
1: Ok.
0: Tipo, lasciamo un pochino il fuoco.
1: Te lo faccio io, vieni.
0: Grazie.
1: Tac e tac.
0: Ah, ya sta.
1: Quindi peperoni. Ah, non metti tutto, te ne tieni un po' da parte?
0: Sì, perché così vediamo se si manca o non si manca. Okay. Dobbiamo farlo tutto alla perfezione e farle vedere al tuo pubblico fantastico come si fa veramente la paella, come la faccio io a casa.
1: Ma la padella deve essere una padella particolare?
0: Questa è una paella particolare per fare la paella, che è abbastanza ampia, come puoi vedere, che ci stanno tutti gli ingredienti, perché poi la padella non si mescola più il riso, allora...
1: Paella, padella, è la misma parola?
0: Sì,
1: ho detto bene!
0: Questa sarebbe la paellera, la paellera.
1: Ah, ok, la paellera.
0: Sì. Mettiamo sale perché? Perché mettiamo il sale adesso? Più che altro perché non sgocce l'olio adesso con il sale. Farà che non sguite, che non esca l'olio della paella, come lo chiamate voi quando non esce l'olio così della frittura della paella. E sguizzare, come sarebbe in italiano?
1: Quando
0: schizza?
1: Okay. Meno male che capisco. Allora, nel tuo spagnolo si capisce, anche perché poi stai in Italia da tanti anni. Quindi tu
0: sono
1: ci comprendi
0: Italia...
1: e gli italiani comprendono te.
0: Mamma mia, sono in Italia più anni che la porta. Sono già qua 15 anni. Che
1: 15 anni? Cosa ti ha portato in Italia?
0: In Italia mi ha portato... studiavo direzione di cucina in Spagna.
1: Ok, che città?
0: In Benidorm.
1: Ah, Benidorm.
0: Un bacio a Benidorm, che è una città spettacolare.
1: Ciao amici di Benidorm!
0: Hola, hola. E lì studiavo cucina e mi hanno detto guarda che c'è un signore a Italia che ha un ristorante spagnolo e vuole che qualcuno gli dia una mano. Subito.
1: Il destino ti ha chiamato.
0: Il destino mi ha chiamato. Io ho visto che agli italiani piace tantissimo la Spagna.
1: È vero.
0: Era una cosa eccezionale.
1: A parte che siamo un popolo, se vogliamo, anche molto simile, no? Abbiamo tante caratteristiche uguali.
0: Un popolo fratello, no?
1: Sì, un popolo fratello. Qua siamo tutti fratelli.
0: Siamo fratelli. Sì. Bueno, adesso buttiamo anche con il soffritto, incorporiamo anche
1: la
0: il pollo, la carne.
1: Abbiamo detto la carne che c'è in frigo. Questa è una ricetta, una paella rivisitata per essere una paella svuota frigo.
0: Esatto, e paella valenciana allo stesso tempo.
1: Questa è paella valenciana.
0: Muchas gracias, Fra Enrico.
1: Perché valenciana e non ibizenca o...
0: È valenziana perché è fatta con le verdure alla valenciana, che sarebbero queste verdure dell'orto valenziano.
1: Okay.
0: Che come dicevo, poi possiamo usare tantissimi tipi di verdure, sempre quando non siano verdure che tengano tanta acqua, che dopo con il riso, con il brodo, la sbilanciamo e può essere che il riso diventi troppo...
1: Quindi una verdura croccante, che resti croccante, questo è il senso?
0: Esatto, okay. Una verdura che resti croccante.
1: Ok. Che stai mettendo? I fagioli grandi, ma ce l'hai in Spagna questi fagioli grandi?
0: Questi fagioli grandi, certo, è un ingrediente fondamentale della paella e anche i ceci.
1: Questo è proprio fagiolo spagnolo, fagiolo Spagna.
0: Fagiolo è spagnolo, però lì non si chiama così, lì si chiamano fagioli bianchi. Passata di pomodoro, ora qui, un pochino di passata di pomodoro, non troppa.
1: Ma tu, Franrico, sei mai stato in Spagna?
2: No.
1: Mai? Vabbè, quindi è la Spagna che viene da te oggi,
2: sì,
1: con questa paella. Ma ti piace la paella? L'hai mai assaggiata?
2: No.
1: È la prima volta?
2: Prima volta, sì.
1: Ma ti teniamo a battesimo! Ah, che responsabilità!
2: Okay.
1: Quante prime volte in questo programma? Che meraviglia!
0: Ma secondo me oggi sarà una delle ricette che metterai sul vostro, diciamo, sul vostro recettario ecclesiastico,
1: cuore.
0: Non so come sarebbe.
1: Conventuale.
0: Diventerà
1: il piatto forte della mensa francescana dell'Antoniano.
0: Sì, adesso.
1: Oh, la prossima la devi fare per 300 persone.
2: Sì,
0: assolutamente.
1: Sono i nostri ospiti della mensa, ti raccomando, facciamo una paelliera gigante.
0: Ce le ho? Sai che lo faccio in giro? Sempre sono con le note bianche, matrimoni.
1: E quante persone riesci a fare con questa?
0: Ah, con una paella 150, però faccio due.
1: E facciamo due?
0: Facciamo due.
1: E ci siamo. Certo.
0: Facciamo due paelle e poi facciamo tantissimi eventi, dopo una dietro l'altra. E a quello mi dedico soprattutto durante la stagione, diciamo, più freddolosa, più invernale, d'estate. Benissimo, l'espico d'aglio, che io lo metto sempre un po' a fine.
1: Ahí.
0: Che poi lo possiamo ritirare.
1: Poi si toglie l'aglio,
0: lo possiamo togliere.

0: Per me è importantissimo.
1: Giusto, Franrico.
2: Certo.
1: Un conto è il brodo, un conto è l'acqua santa.
0: Però questa è la mia acqua santa. E adesso che io
1: vai piano, vai piano, io sto in mezzo.
0: Approfitto che qua il nostro fratello Enrico per incorporare il riso, perché noi a Valencia abbiamo una forma di incorporare il riso molto, molto particolare. Diciamo che lo mantiamo in forma di croce, che così il riso cuoce di una miglior forma, perché ha... Bueno, perché si riparte di meglio nella paella.
2: Sì.
0: Se ci dai una mano, fra Enrico,
1: vieni, vieni, Enrico. Però ti devo chiedere una cosa sul riso.
2: Tutto?
1: Deve Prego. Essere un tipo tutto. Particolare di riso.
2: Vado.
0: Ah, sì, in forma di croce.
2: Sì, sì.
0: Bravo. È un riso particolare che si chiama riso bomba. Che tiene un pochino meno di amido che il riso, per esempio, arborio.
1: In Italia lo trovo il riso bomba?
0: Non troviamo il riso bomba, però troviamo, per esempio, un vialore nano, okay. Che sarebbe un arborio, che sarebbe un riso Hola. Perfetto per la paella. Fantastico!
1: Quindi vialore nano... Riso arborio.
0: Riso arborio, esatto.
2: Hai fatto bene la croce.
0: Hai fatto fantastico. Insomma. Adesso incorporiamo un pochino di paprika dolce affumicata.
1: Che bello.
0: Che io la paprika la metto con un pochino di acqua. Cioè,
1: un po' di acqua, sì, certo.
0: Sì.
1: Eccoti qua.
0: Qua, così.
1: Vai.
0: Un pochino qua. Sì. Va bene,
1: è scappato?
0: No, passa nada.
1: Passa nada?
0: No, passa nada. Che così non si brucia, lo mettiamo così.
1: Ma mi dici il segreto per fare quella crosticina tipica della paella? Che quando finisce tutto il riso, che è la padella della condivisione, poi stanno tutti quanti lì col cucchiaio, con la forchetta a grattare.
0: Che poi tutti, tutti i fratelli litighiamo per quello.
1: Esatto, ma come si fa a fare quella crosticina?
0: Quella si chiama soccarrà.
1: È la soccarra, esatto.
0: E adesso, per esempio, che incorporiamo il riso piano piano, adesso non si mescola più, lo alziamo il fuoco per 3 minuti, a fiamma alta,
1: okay.
0: E poi lo lasciamo a fiamma bassa, che così otteniamo il meraviglioso soccarrà.
1: Quindi non si gira
0: Brava.
1: Più,
0: non,
1: cioè
0: si
1: non
0: gira
1: devi
0: più.
1: Mantecarlo come un risotto,
0: no.
1: Una volta che l'hai sistemato resta là.
0: Da qua non lo tocchiamo più, 3 minuti a fiamma alta.
1: Allora Davide, facciamo un ripasso, un riassunto di tutto quello che hai fatto fin qua.
0: Benissimo. Allora, abbiamo incorporato, abbiamo fatto prima un soffritto con i fagiolini verdi, anche i peperoni, spicchi d'aglio. Abbiamo incorporato i ceci, anche i fagioli bianchi o fagioli Spagna. Poi passata di pomodoro, abbiamo soffritto bene a fiamma bassa e poi incorporare il brodo di carne che abbiamo fatto precedentemente con ossi di pollo, anche con ossi di vitello e verdura. E poi abbiamo incorporato il riso, che può essere un riso arborio o un riso vialone nano. Un po' di zafferano a pistilli e anche la nostra paprika dolce affumicata.
1: E rosmarino e limone, quando entrano in scena?
0: Adesso lo lasciamo 3 minuti, come dicevo, finiamo la nostra paella che lasciamo riposare e poi la decoriamo al gusto.
1: Mentre facciamo trascorrere questi minuti senza perdere d'occhio la nostra paella, ci racconti perché questo simbolismo del toro che ci hai portato anche qui in studio?
0: Bueno, è il toro che ha anche il nome, si chiama Pepe.
1: Che lui? Il tuo toro si chiama Pepe.
0: Il toro Pepe, e lui viene con me dappertutto. Lui
1: Davvero?
0: Ha preso tutta Italia, tutte le trasmissioni di TV, sempre con me.
1: Cioè tu vai in treno, in macchina e ti porti
0: toro.
1: Pepe. Ma sei meraviglioso, wow. Porta fortuna?
0: Guarda, io ho un portafortuna un po' grandetto.
1: Sì, sì, te lo sei scelto proprio pratico da viaggio. Tu hai un tuo rosario, qual è il tuo...
2: Sì.
1: L'oggetto che non manca mai nei tuoi viaggi,
2: Beh,
1: nei tuoi
2: il
1: spostamenti.
2: Il rosario, sicuro.
1: Il rosario,
2: sì, sì. Ah. Lì che mi metto in, come braccialetto qua nella mano, così so che ce l'ho, so che devo pregare.
1: E un piccolo memorandum.
2: Sì, un memorandum, sì.
1: Ah, ok. Controlliamo la nostra paella, perché non vorrei mai che...
0: Eccola
1: qua. A che stiamo? Si è ritirata, si è ritirata.
0: Si è ritirata, è rimasto sicuramente anche il tuo... Soccarrà qua, che è attaccato sotto.
1: Sì, mi piace molto, molto attaccato.
0: Claro, questo si caramellizza.
1: Ripeti bene.
0: Soccarrato.
1: Soccarrate. E sarebbe la crosticina che
0: della
1: si fa.
0: Della paella.
1: Che senza soccarrate non è paella.
0: Sì, soccarrando è paella. E infine la decoriamo con il limone.
1: Togliamo le scarpine, le metto vicino a Pepe.
0: Sì, vamonos. Okay. Con il limone, bueno, può fare anche gli onori. Enrico, può anche mettere un po' di limone. Un po' anche di rosmarino e a postissimo, perfetto.
1: L'hai spremuto o lo hai solo appoggiato?
0: No, solo l'ho appoggiato. Guarda che c'è rimasto uno qua.
1: Uno qua no, non faccio.
0: Ah, chi è sta?
1: Che
0: è
1: bello, la mia, una paella. Paella! Scotta? Posso?
0: Claro che sì, adelante.
1: Claro che sì. Mamma mia, ragazzi, la prima paella. Dove sei, Enrico?

0: Posso chiedere i piattini? O vuoi mangiare dalla padella? No. Sono lì. Ma in realtà possiamo anche mangiare qui.
1: Direttamente dalla paella.
0: Scusa,
1: certo.
0: Franrico, ti ho disturbato per nulla. Facciamo con la forchetta, okay. Sei d'accordo?
1: Vamos.
0: Uno, due, tre, poi invitiamo anche Pepe. Stiamo per tuffarci in quello che è proprio il piatto nazionale della Spagna. Ma perché la paella rappresenta la Spagna? Perché è il piatto più bello, più famoso?
1: Allora, rappresenta la Spagna perché cos'è la Spagna? È una condivisione e allora la paella è... si condivide dal momento che inizia a farla con tutti gli amici o con la famiglia al momento di mangiarla, perché in tanti la mangiamo direttamente sulla paella.
0: E la prima volta che l'hai cucinata?
1: La prima volta che l'ho cucinata è stato, non neanche lo ricordo, secondo me.
0: Tu sei cresciuto con i biberoni pieni di paella, secondo me.
1: Sì, si vede, no?
0: No, non dicevo quello, però la giacca, guarda che giacca che hai.
1: La giacca della paella.
0: È bellissima, è fatta a mano.
1: Un'artista lì del Veneto.
0: Bella. Vabbè, insomma, dopo tutte queste chiacchiere ce la mangiamo, fra Enrico, che è la sua prima paella di tutta la sua vita, vorrei che fosse messo agli atti. Quindi prima tu. Devi prendere tutto, pure la carne.
1: E ti faccio anche
0: pure la succarrata, che è la crosticina. Ecco qua, ci ho spremuto pure il limone. Vieni anche tu, vieni. E nel frattempo che noi assaggiamo questa meraviglia, prendete nota di tutta la lista di quello che vi serve. Qualche cosa lo potete anche mettere voi di fantasia per preparare questa fantastica paella. Com'è?
2: Buona.
0: Dico, com'è?
2: Buona.
0: T'ha convinto?
2: Sì.
0: Voto?
2: Buono. 8.
0: 8.
1: Facciamo 8. Una per 300?
0: Una per 300 per la mensa, va benissimo. Allora devi restare qua con noi.
1: Assolutamente.

0: Posso fare una spruzzatina di limone su tutta? Dai, continuiamo a mangiarla questa paella meravigliosa. Io devo ringraziare Davide che ci ha consentito questo salto in Spagna, e la cucina è anche quello, certo. E in qualche modo viaggiare attraverso i sapori nei tanti paesi. E grazie a Fra Enrico, che è stato con noi oggi. Continuiamo a mangiare, seguite le nostre ricette, fatele a casa sperando che vi piacciono tutte. Per ora dall'Antoniano è tutto, ci vediamo per la prossima puntata. Viva la Spagna e la paella con la crosticina.
1: Claro que sí, qué buena, qué buena.
2: Tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
3: Se mi sbaglio mi corrigerete.
4: La mia decisione di rinunciare a...
5: Fratelli e sorelle, buonasera.
6: La docuserie I Grandi Papi. Giovedì in seconda serata.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Dottoressa Durva,
9: ma che bel sorriso che hai.
8: Grazie, è importante per il mio lavoro, ma soprattutto per la mia salute.
9: E quando i denti sono a posto stiamo meglio.
8: Per questo servono dentisti affidabili
9: e sempre aggiornati. Oggi il dentista si è evoluto. In Dental Pro utilizziamo solo tecnologie moderne e i nostri professionisti seguono programmi di formazione continua.
8: E poi avete tantissimi pazienti.
9: Oltre 1.015.000 e Clelia è una di loro.
10: Sì, all'inizio avevo molti dubbi. Con Dental Pro ho trovato professionalità e gentilezza.
8: Il suo sorriso dice tutto. E grazie ai pagamenti personalizzati e ai finanziamenti, Dental Pro rende le cure dentali più accessibili. Per informazioni chiama l'800-326-326.
11: Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
14: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
15: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
16: Vedo che partirai per un viaggio.
15: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
16: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
15: Voglio scoprire la felicità.
17: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
18: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
16: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
18: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
6: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la finitudine, quando è accolta nella verità, non impoverisce l'essere umano, ma lo apre al riconoscimento del volto di Dio e dell'altro. Del resto, proprio perché sperimenta il limite, egli può riconoscere la propria e l'altrui dignità come inviolabile. E nella stessa esperienza del limite, resta capace di intuire una fraternità più grande di sé e riconoscere l'ingiustizia come scandalo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla tua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Regna.

0: Clinico Gemelli per l'arrivo di Papa Leone, in programma un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare. Non sapevamo niente, dice il cardinale Parolin. Il mondo si stringe in preghiera. Se attaccati saremo pronti a combattere, parole del comandante della NATO in Europa, mentre la Russia continua a bombardare l'Ucraina. Sono 3 le vittime a Kharkiv, decine i feriti. La risposta di Kiev, che invia 600 droni oltre il confine. L'Italia attende una risposta dall'Europa sui fondi per uscire dall'emergenza. La presentazione del bilancio dipende anche da questi fondi, avvisa il ministro Giorgetti, intervenuto oggi alla Camera per il documento finanziario. Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000 in apertura. Andiamo subito al Policlinico Gemelli di Roma, dove è tutto pronto per il ricovero di Papa Leone. In diretta ci colleghiamo con lei, Cristiana Caricato, a te.
1: Sì, buongiorno dal Policlinico Gemelli, come vedete anche alle mie spalle, grazie alle immagini del nostro operatore Daniele Di Francesco, una folla di cameraman, fotografi e giornalisti di testate di tutto il mondo si è raccolta qui all'esterno del Policlinico per attendere il convoglio di macchine che porterà Papa Leone all'interno dell'ospedale per il ricovero annunciato da lui stesso domenica scorsa all'Angelus, in programma un'operazione chirurgica per l'asportazione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Una notizia che ha gettato naturalmente tutto il mondo in ansia, in apprensione per le condizioni di salute del pontefice, che comunque ha affrontato con chiarezza, trasparenza questo imprevisto e che ha annunciato lui stesso con grande stile, uno stile che è un mix di franchezza, di chiarezza, ma anche di riservatezza. È atteso a momenti, non è ancora partito dal Vaticano, l'ipotesi che arrivi intorno alle 13. L'intervento potrebbe svolgersi già nel primo pomeriggio, intorno alle 16. Sarà una decisione che prenderà l'equipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora. Al massimo l'intervento potrebbe avvenire domani mattina. Si sa già che il decorso post-operatorio sarà di circa una settimana. Sono stati annullati infatti tutte le udienze in agenda del pontefice fino al 20 ottobre. Questa notizia naturalmente tiene con il fiato sospeso tutto il mondo, in particolare la Chiesa, che da subito si è rivolta al cielo per chiedere intercessioni e grazie per il pontefice, tutti in preghiera. Questo pomeriggio alle 18 qui al Gemelli il cardinale vicario guiderà un rosario proprio per la salute del pontefice. Intanto questa mattina ha parlato anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, al margine di un convegno su Giovanni Paolo I. Ha detto di essere stupito dalla notizia e soprattutto ha detto di aver sentito il pontefice giusto ieri e di averlo trovato sereno. E con questa notizia sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento e speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto.
3: Ma l'ha visto, ci ha parlato?
2: Sì, ho avuto modo di parlare, non questa mattina, ieri pomeriggio.
4: Come l'ho visto?
2: No, appunto rilevo quello che ho detto, quello che è apparso già domenica quando ha dato l'annuncio. Anche ieri sera abbiamo parlato con molta serenità, eccetera. E davvero è un grande esempio in questo senso il Santo Padre.
4: Lei è preoccupato?
2: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però preoccupato all'interno un po' di quello che ho detto prima, e cioè che è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito e che quindi potrà essere, diciamo, intervenuta al più presto possibile, e normalmente queste cose quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle. Papa Leone è amato, apprezzato e seguito da tutti, e quindi continuiamo a farlo anche in questo momento in cui appunto sarà sottoposto ad intervento. Nessuno se l'aspettava, però queste sono, ha detto il Papa, le sorprese di Dio, ed è così proprio.
0: Il mondo si stringe in preghiera intorno al pontefice, messaggi di auguri dalle chiese e dalle autorità politiche di tutto il mondo. Alle 18 in diretta su TV 2000 il rosario dal Policlinico Gemelli, ma facciamo il punto con Giorgia Bresciani.
3: Esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo è con questo intento che il cardinale vicario Baldo Reina presiederà oggi alle 18 la recita del rosario nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, che sarà trasmessa in diretta da TV 2000. Il vicario di Roma invita anche tutte le comunità parrocchiali e religiose della diocesi a unirsi in preghiera per il Santo Padre. Preghiere e celebrazioni si stanno susseguendo in tutto il mondo, dall'America Latina fino ai confratelli agostiniani. Messaggi di vicinanza sono arrivati dal Paraguay, dall'Argentina e dal Perù, i tre paesi che Leone XIV visiterà nel suo sesto viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre prossimi. Particolarmente intensa la preghiera a Ciclayo, la diocesi di Robert Francis Prevost, dal 2019 al 2023, dove sono state organizzate veglie e rosari collettivi per affidare la vita del loro amatissimo ex vescovo a Dio e al Cristo Moreno, il nostro Signore dei Miracoli. Da Chicago, terra natale del pontefice, il cardinale arcivescovo Blaise Kupich invita a unirsi in preghiera per una sua rapida e completa guarigione. Insieme ai cristiani in tutto il paese e nel mondo prego per una rapida guarigione del Papa, afferma l'arcivescovo di Canterbury Sara Mulalli, mentre sui social la famiglia religiosa di appartenenza del pontefice scrive: come agostiniani preghiamo insieme per la salute di Papa Leone XIV.
0: La guerra in Ucraina, botta e risposta di missili e droni nella notte tra Mosca e Kiev. La tregua annunciata da Trump di fatto non esiste. Marco Burini.
5: Se questa è una tregua, le immagini che arrivano dall'Ucraina, i cadaveri portati via, i feriti, i sopravvissuti straniti davanti ai detriti, cancellano le chiacchiere di Trump e confermano le intenzioni di Putin. Guerra è soltanto guerra. A chi gli chiedeva su cosa basava l'affermazione che Mosca e Kiev avessero concordato un cessate il fuoco energetico, il boss della Casa Bianca ha replicato: hanno accettato perché io ho detto che avevano accettato, mentre i suoi uomini hanno minacciato i funzionari ucraini di interrompere la condivisione di informazioni e forniture militari, fanno sapere da Kiev. E nei prossimi giorni a Mosca è atteso il capo dell'FBI, Patel. La visita preoccupa anche negli Stati Uniti. I democratici chiedono chiarimenti e accusano il clan di Trump, con il genero Kushner in testa, di pianificare affari con Putin. Il boss del Cremlino ha il pallino in mano e i suoi continuano a impallinare civili ucraini. Almeno 3 morti e decine di feriti a Kharkiv, 2 vittime a Kiev per i raid con missili e droni su palazzi e abitazioni. Da parte sua Zelensky avverte: se la Russia continua a colpire le centrali energetiche reagiremo. Si combatte per cielo, terra, mare. La Bulgaria lamenta l'affondamento di altre 2 imbarcazioni nel Mar Nero, colpite da droni di provenienza ignota. Un equipaggio è stato tratto in salvo, dell'altro non si sa nulla.
0: I ribelli dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco con missili balistici avvenuto ieri contro l'aeroporto di Riyadh. Cancellati decine di voli. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
6: In Iran non sappiamo più con chi trattare, ha detto Donald Trump parlando ieri sera ad una manifestazione elettorale in Ohio, spiegando che gli omicidi mirati della leadership iraniana potrebbero essere andati troppo oltre. Nonostante ciò, Trump ha ribadito che Teheran non avrà l'arma nucleare e ha promesso che il prezzo della benzina calerà quando finirà la guerra. Mentre dunque tra Washington e Teheran non si segnalano passi avanti, lo scontro si sposta sempre più su quello che al momento è il secondo fronte della guerra. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato gli attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh e un raid con droni contro una base militare. I sauditi hanno fatto sapere di aver intercettato e distrutto 3 missili balistici diretti verso la capitale e verso la città di Khamis Mushayt. Donald Trump ha definito gli Houthi molto pericolosi e ha discusso degli attacchi con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Non è escluso che il presidente americano potrebbe decidere di intervenire militarmente a sostegno dell'alleato saudita. Sullo sfondo resta la minaccia strategica dello stretto di Hormuz. Il comandante delle guardie rivoluzionarie iraniane, Hamad Vahidi, ha detto che nessuna potenza straniera avrà il diritto di interferire nella zona e la superpetroliera che in questo momento sta bruciando davanti alle coste iraniane. Dimostra che i Pasdaran fanno sul serio.
0: Ancora in Medio Oriente, andiamo ora in Israele, dove la corrispondente Alessandra Buzzetti ci racconta le operazioni dei coloni nei territori palestinesi.
7: Un'altra notte di violenza per mano di coloni estremisti nei territori palestinesi. Spacciandosi per soldati israeliani nell'area per un'operazione militare, un gruppo di coloni è entrato in una casa palestinese vicino a Nablus e ha picchiato, armato di bastone, madre e padre e le 2 figlie adolescenti. L'ennesimo attacco impunito che ha visto più di 100 episodi di violenza, specialmente contro i contadini palestinesi impegnati nella raccolta delle olive nelle ultime 2 settimane. A poco serve la presenza di decine di attivisti a protezione dei contadini. Ieri è stato arrestato dall'esercito israeliano anche l'ex capo della direzione di intelligence dell'aeronautica militare israeliana, colpevole di aver difeso una contadina palestinese dalle botte di un colono. Sabato scorso l'esercito israeliano ha lanciato lacrimogeni nel villaggio di Er Habi Mashal, costringendo i contadini a scappare dai loro oliveti, accusati di aver lanciato pietre contro i coloni che sarebbero invece stati i primi ad attaccare i contadini. Un copione che si ripete, violenze di cui si parla quando ad essere attaccati sono soldati o poliziotti israeliani. Sotto inchiesta ci sarebbe un parlamentare, il direttore generale del partito di Ben-Gvir, Itay Naiman, che avrebbe rotto il naso con un pugno a un poliziotto. I due negano le accuse anche perché il ministro della pubblica sicurezza è il leader del loro partito. Secondo un sondaggio riservato del Likud, Ben-Gvir, che punta a diventare il prossimo ministro della difesa, sta erodendo consensi al partito di Netanyahu e potrebbe arrivare ad essere il terzo partito più votato nelle elezioni di fine ottobre.
0: Il caro energia al centro della politica italiana. Il ministro Giorgetti ha parlato questa mattina in aula alla Camera presentando il documento di programmazione finanziaria. Augusto Cantelmi.
8: È tempo di manovra, l'ultimo provvedimento economico del governo che dà avvio anche alla campagna elettorale. In Parlamento il ministro dell'economia Giorgetti, il custode dei conti pubblici, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione.
9: Nell'ambito della manovra, quindi come si articolerà la NEC sull'energia, in base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto altre.
8: Una manovra dunque che rischia di essere elettorale. I partiti, soprattutto di maggioranza, spingono per provvedimenti incisivi, sebbene le casse non lo permettano. Si va dall'estensione dell'aliquota al 33% ai redditi tra i 50 e i 60 mila euro, l'innalzamento della flat tax a circa 100 mila euro, bonus per spese sanitarie per soggetti fragili, ancora abolizione del bollo per tutte le prime auto e cancellazione del canone RAI. Per le opposizioni invece si tratta di una manovra sballata senza prospettive.
10: Noi diremo no a questo scostamento di bilancio. La destra vuole il 5% per la difesa, il Partito Democratico vuole il 7% per la sanità.
8: Dopo il via libera del Parlamento, nel pomeriggio il documento di finanza pubblica approda nel Consiglio dei Ministri.
0: Giriamo pagina, decine di edifici illuminati. La notte di Berlino si accende per il tradizionale Festival delle Luci. Caterina Dall'Olio.
11: Gli spettatori e i turisti hanno sfidato la pioggia per fare una passeggiata nel centro della capitale tedesca e godersi la prima serata della 22esima edizione del festival dedicato alle luci di Berlino, osservando

0: circa 40 edifici illuminati. Il tema dell'evento di quest'anno è Colors of Love, i colori dell'amore. Ogni sera, con l'arrivo del buio, tantissime tele virtuali si animano dalle 19 alle 23 con spettacolari installazioni luminose che ridisegnano i profili degli edifici storici. Migliaia sono le persone incantate dalle spettacolari scenografie che immortalano con i propri smartphone i guizzi di luce e colore. Il festival mette in evidenza la sostenibilità, la consapevolezza e la preservazione della diversità culturale. Tra le attrazioni più popolari ci sono le proiezioni immersive a Babel Platz, dove gli spettacoli di luce avvolgono le facciate della piazza in armonia sincronizzata con la musica. Tenuto ogni autunno, il Festival delle Luci è diventato uno degli eventi culturali più amati di Berlino, attirando centinaia di migliaia di persone per celebrare la creatività, l'unità e lo spirito di comunità della città.
1: E prima di chiudere torniamo un momento al Policlinico Gemelli di Roma con Cristiana Caricato per tutti gli aggiornamenti. A te Cristiana.
2: Sì, eccoci, siamo ancora in attesa che arrivi il Pontefice. È arrivato però un primo aggiornamento che viene dalla sala stampa. Sappiamo che ad un certo punto avremo la notizia ufficiale se il Papa sarà operato in giornata oppure no. Questa è una decisione che i medici prenderanno al momento in cui il paziente arriverà in ospedale. Questa è l'ultima notizia. C'è non solo la folla qui all'esterno del policlinico, ma anche l'ingresso principale al terzo piano, grandi le misure di sicurezza, molti gendarmi e poliziotti sono lì per contenere la folla che si è radunata, non solo pazienti ma anche visitatori, per dimostrare anche l'affetto al pontefice in questo momento così delicato della sua vita. Per ora è tutto. Linea allo studio.
1: Grazie Cristiana, è tutto per il momento, vi lascio però alla nostra terza pagina di cultura, la prossima edizione del telegiornale alle 14:55. Buon pranzo, arrivederci.
3: Torna dal 30 ottobre al 1 novembre all'Oval Lingotto di Torino Artissima, la fiera internazionale d'arte contemporanea giunta alla sua 33esima edizione, 183 le gallerie presenti. Da Marsilio arriva in libreria Anime Artiche di Valentina Tamborra, un viaggio alla scoperta dell'estremo nord. Il 16 e il 17 ottobre la 16esima edizione del premio Lattes Grinzani a Monforte d'Alba con una Lectio Magistralis sabato alle 17 di Amitav Ghosh. Il grande poeta irlandese Seamus Heaney ricordava di aver avvertito la necessità di scrivere ascoltando il padre che vangava la torba nel terreno a fianco della loro casa. «La penna», diceva nella sua prima poesia, «sarà la mia vanga». E ti viene facile in mente questa congruenza tra una scrittura che sonda le profondità dell'umano e il lavoro per custodire un terreno e renderlo un giardino, come quello dei frati cappuccini accanto alla chiesa del Santissimo Redentore alla Giudecca, a Venezia.
4: L'orto giardino per i frati era prima di tutto un segno legato alla cura dei frati, perché da qui si producevano gli ortaggi per dare da mangiare, per la mensa dei frati. Da qui anche raccoglievamo le erbe preziose, medicinali, che servivano poi per alimentare la produzione dei medicinali della nostra farmacia. E anche appunto per la preghiera, perché poi qui era il luogo dove i frati si prendevano cura non solo del corpo ma anche dell'anima attraverso la preghiera, perché era lo spazio anche di preghiera.
3: Ma la letteratura allora? Qui entra in campo l'azione della Venice Gardens Foundation, che oltre ad aver promosso il restauro del giardino, lo ha reso centro culturalmente ideale e naturalmente reale di un premio per opere letterarie, il cui valore, oltre a quello prettamente stilistico, stia nei contenuti che esaltino l'essenza della natura e la relazione tra l'uomo e il creato da raccontare in mille diverse forme, tra sguardo empatico e immaginazione creatrice.
5: Abbiamo intanto letto tantissimi libri a tema. Abbiamo selezionato sia nella sezione giovane lettore sia nella sezione adulti veramente delle opere che ci portano in questo percorso e che ci aprono nuove vie di riflessione. Crediamo che la letteratura sia uno strumento straordinario per portare messaggi e oggi uno dei messaggi importanti è il rispetto della natura. Prima la conoscenza e poi il rispetto. La natura come essere vivente che dovrebbe avere gli stessi diritti nostri.
3: La cornice lussureggiante del giardino richiama l'idea rinascimentale del luogo di meditazione, che sebbene separato da ciò che lo circonda, aiuta chi vi dimora a riscoprire se stessi e il proprio ruolo nel mondo.
5: Pensiamo che questi luoghi possano ricoprire, rivestire in una città un ruolo sociale comunitario importantissimo, un ruolo che peraltro avvicina anche attraverso la meditazione e la pace a noi stessi, alla nostra anima e quindi alla natura.
3: Nei prossimi giorni vi presenteremo le interviste ai vincitori delle diverse sezioni del premio.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
7: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale. Temperature massime in aumento. Al sud, domina l'anticiclone. Giornata quasi ovunque stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo rovesci su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. Venti forti da nord. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Allora, bentrovati, buongiorno, è scattata l'ora solare. Oggi abbiamo intenzione di tenervi compagnia in musica. In musica, e quindi voi sapete, noi oramai ci siamo specializzati, grazie al nostro Stefano Paggioro, a raccontare storie in musica, ma in questo caso canzoni che sono nate tra gli anni 40 e 50, anche prima, per prendere bonariamente in giro. Sarà una puntata molto speciale, signori, anche perché le mie ragazze, eccole qua, voi oramai le conoscete, andremo di coro, giusto? 3, 2, 1, che così fa un po' ola allo stadio, ma andremo di coro. Allora, si parte con Bombolo, 1932, scritto da Marf, racconteremo, per il testo, e da Vittorio Mascheroni per la musica, lanciato appunto nel 32 da Daniele Serra. Sono così preparata perché è passato Paggioro. Ce la fanno rivivere la voce di Luigi De Santis, grazie di essere con noi, al pianoforte il maestro Riccardo Balsamo. Prego.

camminò da sbalordire quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura acqua pura, niente più

0: Grazie Luigi. Allora, stabilito che oggi sarebbe body shaming, ma che eleganza una canzone così. Signori, l'enciclopedia è qui. Stefano Paggioro, è lui. Ciao Stefanino, ben trovato. Grazie. E grazie di essere con noi. Accomodati, ti prego. Allora, chi era costui questo bombolo? Questa canzone ha fatto un successo enorme, è stata ripresa anche nel Carosello.
1: Sì, sì, nelle pubblicità anche.
0: 1932.
1: Vittorio Mascheroni scrive la musica, un autore tra i più importanti. E il testo è di Mario Bonavita, in sì. arte Marf, che era uno studente di farmacia che amava scrivere le canzoni. E si è firmato Mar da Mario e la F da Forlì, che era la città dove era nato.
0: Ma pensa tu.
1: Per molto tempo all'epoca si è pensato che fosse una presa in giro verso un politico dell'epoca. In realtà Mascheroni, in una intervista a Stampa Sera, dichiarò che un giorno a Cadorago erano per strada e videro un personaggio con queste caratteristiche. Un omino basso, con i piccoli piedi, i baffetti alla Charlotte. E Marf disse a Mascheroni: guarda, sembra un bombolo. E lì è nata l'idea.
0: Allora signori, io mi alzo nuovamente in piedi, perché devo farlo, perché bisogna, è stato già nostro carissimo ospite, sia chiaro, però bisogna accogliere certe persone appunto in piedi. Lui è un grande autore, è un eccellente scrittore, finissimo scrittore, in qualità di conduttore radiofonico è un genio. Perché sono 30 anni, me l'ha appena confermato, che con il ruggito del coniglio il mondo è un posto migliore. Marco Presta ha deciso di dedicarci tempo. Salutiamo Antonello Dose.
2: Salve,
0: e tutto
2: salve.
0: Il grande gruppo. Maestro.
2: No, quando mi hai presentato mi sono girato perché ho detto, sì, ma di chi parla?
0: Di chi sta parlando? Si accomodi, si accomodi.
2: Scusate.
0: Marco Presta.
2: Salve a tutti, salve.
0: Marco Presta ha deciso di regalarci, improvvidamente l'uomo ha detto sì, questo po' di tempo insomma a disposizione, perché in materia di grazie Marco, di umorismo, tu sei maestro, voi siete maestri, tu sei maestro, queste canzoni,
2: sì,
0: l'umorismo nell'arte, nella musica, nel cinema, nella radio, in quello che vuoi, aiuta a vivere meglio?
2: Sì, sì,
0: sì,
2: no, diciamo. Su questo non c'è dubbio, qualunque avvenimento ci capita, se riusciamo a filtrarlo attraverso l'umorismo diventa meno tragico, ecco. E anche la canzone italiana è piena di umorismo, è sempre stata piena di umorismo, no? Il pezzo che avete fatto adesso è un pezzo umoristico, oggi col politically correct non lo permetterebbero,
0: non lo potremmo fare, certo.
2: però c'è sempre stata questa tradizione.
0: Tu hai una particolare predilezione per canzoni del passato divertenti?
2: Sì, sì, certo, anche perché poi scopriamo che i grandi autori di varietà italiani hanno scritto tutti canzoni. Amurri,
0: come no?
2: Marcello Marchesi,
0: come no?
2: Chi altro? Calabrese. Ma poi scrivevano canzoni anche bellissime, non solo canzoni umoristiche. Poi ti accorgi che Vorrei che fosse amore è scritta da Amurri, per dire. Ecco, se domani è scritta da Calabrese. Ci abbiamo una grande, come dire, complicità fra umorismo e musica in Italia e continua tuttora, quindi aspetto fondamentale.
0: No, io sorrido solo per un motivo, perché ripeto, Marco Presta non ne può più di sentirselo dire, Antonello Dose idem, però veramente Stefano, lui continua a dire la radio, ma la vostra quotidiana ricerca,
2: sì,
0: di non dovete neanche cercare troppo di strappare un sorriso, una risata alle persone.
2: Ma in Italia è facile, diciamo la verità, basta leggere le prime pagine, già si ride, cioè voglio dire, l'elaborazione della battuta diventa ogni giorno più semplice. Mi ricordo quando lavoravo con Vaime, che era un grandissimo autore, Enrico Vaime,
0: sì,
2: è un genio, lui sì, davvero, sì. Ed era affascinante guardare questo signore, noi avevamo 25 anni, perché è incredibile, ma li abbiamo avuti. E lui era già un signore di 54, a me sembrava vecchissimo, vorrei averli adesso. E la bellezza, l'eleganza con cui lui prendeva una notizia di cronaca politica o di cronaca estera, la elaborava, la lavorava come un artigiano, come un falegname, e la trasformava in battuta. Oggi basta leggere la dichiarazione di un politico, di Trump o di qualcuno così, ed è già, c'è già una tragica comicità in tutto, quindi insomma è molto più semplice il lavoro nostro. Ecco,
0: signori,
2: di un tempo.
0: Quando l'allievo supera il maestro,
2: no,
0: e lo
2: mai.
0: Dico con tutto l'amore infinito,
2: questo mai, questo
0: per
2: mai.
0: Enrico Vaime. Ci dobbiamo fermare? Sì, ma sapeste cosa vi stiamo preparando. Paggioro Stefano, da quel di Torino, ha preparato anche le mie ragazze, mica quelle sono stata io. Loro sono pronte a fare il coro, non vi dico di che cosa, tra poco l'ora solare, arriviamo. Va bene, sì. Ah.
3: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
4: Vedo che partirai per un viaggio.
3: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
4: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
3: Voglio scoprire la felicità.
5: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
6: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
7: Scusa, devo andare.
4: Io ti amavo tanto, Hector.
6: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
8: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.
9: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
10: Cute purificata?
11: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
12: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
14: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
15: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
16: In diretta dalla Cappella del Policlinico Gemelli, Santo Rosario per Papa Leone XIV. Oggi alle 18, su TV 2000.

0: sol.
1: Ma insomma, che meraviglia! Luigi De Santis con il maestro Riccardo Balsamo, con il coro delle mie ragazze. Uè, meravigliose! Signori, bentornati all'Ora Solare. Il nostro Stefano Paggioro, che ha fatto anche da maestro, direttore di questa orchestra e di questo, soprattutto di questo coro così singolare, e Marco Presta. Grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Francesca Maria, quando Francesca passa Francesca Maria? Maria?
3: Che anno? 1938, scritta da Mario Schisa, un grande compositore che ha scritto riviste, musiche per le riviste, canzoni, colui che scopre il talento artistico di Luciano Taioli. Sì. Il primo provino lo fa proprio col maestro Schisa e viene lanciata da un cantante dell'Eiar di quel periodo che si chiamava Aldo Masseglia, che poi incontrerà, ecco questo è il maestro Schisa, e incontrerà una cantante dell'Eiar che si chiamava Nuccia Natali e saranno una coppia canora un po' prima dei Carla Boni e Gino Latilla, sì, che verranno, sì, dopo, sì, e avranno anche una figlia che sarà una cantante di successo negli anni 60, che adotterà il cognome dei genitori, Rossella Masseglia Natali.
1: Marco Presta deve sapere che noi chiamiamo Stefano Paggioro l'enciclopedia Treccani, nel senso che egli, tu dici, senti, ma io vorrei sapere, e lui risponde, lo sa, risponde
2: bene,
1: perché lo sa, lo
2: beh,
1: sa,
2: certo,
1: egli studiò. Allora, Marco Presta, l'ironia, anche in questo caso, no? Queste canzoni,
2: certo,
1: così. Torniamo al punto, sì, certo, a volte basta soltanto leggere dei titoli, ahimè, però l'ironia ci aiuta veramente a vivere meglio.
2: Sì.
1: A voi quante persone dicono grazie per...
2: Ma
1: da sempre, ma
2: sì,
1: soltanto...
2: Sì, con... sì, ma io dico sempre, poi non siamo d'accordo su questo, litighiamo spessissimo. Su
1: spessissimo, delle
2: spessissimo, sul fatto che la radio, in primis, è un mezzo affettivo. Sì. Genera un sentimento diverso dagli altri media, diverso dalla televisione, che genera stupore, ammirazione, fastidio in alcuni casi, dipende da come ti rapporti al programma e al personaggio che stai guardando. La radio ti fa compagnia mentre cucini e te tagli un dito, mentre sei nel traffico e ti suonano da dietro. Lei c'è sempre, non la devi guardare. Nel caso nostro è una fortuna, devo dire, non la devi guardare. La ascolti, la ascolti e ti fa compagnia, ti sta vicino. Questo genera affetto, genera familiarità.
1: E
2: noi siamo parenti ormai.
1: Non c'è dubbio, ma famiglia stretta. E quindi il colpo d'ironia, la frase detta in radio,
2: sì,
1: arriva
2: e ti dice non drammatizzare troppo.
1: No. Assolutamente, lo diceva anche un signore, tu l'hai citato poco fa, e torno tra un attimo dal nostro Stefano Paggioro, però vogliamo lavorare su questo, che era Marcello Marchesi. Poco fa hai citato
2: Genio.
1: Enrico Vaime. Marcello Marchesi, signore.
2: Maestro di Enrico Vaime. Marcello Marchesi ed Ennio Flaiano, cioè all'epoca avevano dei maestri bravini.
1: Ma erano degli allineamenti di pianeti.
2: Bravini, sì. Era un'altra Italia.
1: Era un'altra Italia. E Marcello Marchesi, questo signore eccezionale, stupendo, meraviglioso, e giustamente ha lasciato un segno anche,
2: certo,
1: scrivendo canzoni.
2: Scrivendo canzoni ne ha scritte una marea. Noi stiamo pensando di fare una puntata solo con le canzoni di Marcello,
1: sì,
2: Marchesi. Erano tutte canzoni divertenti. La più famosa è Bellezza in bicicletta.
1: Certo.
2: Poi il grande pubblico conosce Il signore di mezza età, naturalmente,
1: sì,
2: che è un po' dopo, viene,
1: sì,
2: un po' dopo. Però lui ne ha scritte tantissime ed erano tutte canzoni con un testo straordinariamente divertente.
1: Eccola qua, cioè uno,
2: sì,
1: sta in bicicletta.

0: e dice: ma dove vai, bellezza, certo, in bicicletta, Stefano? Perché certo, poi quelle canzoni diventavano
1: tormentoni.
0: Tormentoni, modo di il tuo, nostro Paolo Limiti ne ha fatto,
1: certo,
0: ne ha fatto insomma argomento quotidiano anche lì, che meraviglia, sì, di sì, televisione, per imparare, no? per insegnare alla gente a ricordare, per quelli che non lo sapevano.
1: Certo. E anche in questo caso Allineamento di pianeti, la musica di Giovanni Danzi. Altro monumento,
2: gigante, gigante assoluto.
0: Allora, sentite, c'è un'associazione culturale dedicata a Marcello Marchesi, che sottolineo io, il quale Marcello Marchesi con Flaiano, con Vai, andrebbero insegnati a scuola questi signori, cioè dovrebbero essere materia di studio nelle scuole. Insomma, c'è questa associazione, siamo andati a trovarli e vi proponiamo il tutto così, guardate.
3: Allora, una bombetta, un paio di occhiali ed è così che nel 1963 Marcello Marchesi si trasforma nell'uomo di mezz'età. Una trasmissione che ha fatto veramente epoca. Marcello Marchesi diceva di avere una carriera talmente lunga che molti lo prendevano per suo figlio. Lui è nato nel 1912, ha iniziato a scrivere, fare canzoni, fare riviste, fare film intorno agli anni 30. È morto nel 78, ancora era attivissimo e quindi ha attraversato tutta la storia della musica, dello spettacolo, della televisione e quando nasce la pubblicità diventa il più grande copywriter italiano. In onore di Marchesi è nata la sua associazione culturale e grazie a questa associazione riusciamo a organizzare gli eventi per promuovere le sue opere, le sue attività. Tutto questo grazie all'interessamento del figlio Massimo. Le sue canzoni sono canzoni simpaticissime, ironiche. Qualcuno le ha tacciate di superficialità, ma in realtà dobbiamo pensare che eravamo nel periodo fascista e quindi c'erano delle vere e proprie veline che giravano sia per le redazioni dei giornali che per le case discografiche per dire che cosa non dire durante in una canzone. E le cose che non si dovevano dire erano tante, quindi spesso si scrivevano canzoni che sembrava che non dicessero niente. Però anche questo non dire niente la diceva lunga. Sono bellissime quelle scritte negli anni 30 e 40 per il teatro di rivista, per Macario, per le soubrette, per Van Dosiris. Memorabile un Alberto Sordi negli anni 40 in Sai che ti dico.
4: Ma dove vai, bellezza in bicicletta?
3: La più famosa, attenzione, la sapete tutti, è Bellezza in bicicletta. È una canzone che viene cantata da Silvana Pampanini nel film omonimo. È un film straordinario che vede appunto queste ragazze bellissime che pedalano in bicicletta in cerca del proprio amore. Ha continuato a scrivere anche durante la guerra, mentre era in guerra, tornava ancora, scriveva, lo mettevano in prigione perché aveva parlato di jazz, ma continuava a occuparsi di musica. Quindi è la storia, la vita di un autore che si deve tante volte scontrare con la realtà esistente. Ma l'ironia non cambia mai.
0: Marcello Marchesi. Marco Presta con Stefano Paggioro stava sottolineando leggete. Marco, perché Marchesi va letto.
1: Sì, Marchesi è uno scrittore straordinario.
0: Pure
1: allora,
0: tu.
1: Sei gentile, ma lui è un gigante. Leggete il Malloppo. Leggete il diario futile di un signore di mezza età,
0: sì,
1: leggete
0: bello.
1: Il dottor Divago,
0: sì.
1: Dentro c'è tutto, c'è tutta la vita con un sorriso.
0: C'è tutta la vita con un sorriso e ricordiamoci sempre, quante volte ce lo ripetiamo con Stefano Paggioro, che ridendo e scherzando Pulcinella dice la verità e quindi quando voi ridete tanto di qualcosa, ma quel qualcosa è scritto in maniera così geniale, non abuso di quest'altro, genio, geniale, non è, qui si può dire, impariamo tutti noi qualcosa. Scrive anche: ho soffritto per te, per Cochi e Renato, che fu cantata anche da Iannacci.

0: È un po' tanto, è tanto mettere insieme tutti questi personaggi.
1: Sì, è tantissimo, è tantissimo.
0: È tanto, anche perché quella era la televisione, Stefano, che noi...
1: Poi inizia già negli anni 30. Ad esempio io conosco Lisetta Vallamoda, è una canzone che a Ci Vediamo in TV facevamo e faceva sempre un grande successo, è degli anni 32-33.

aveva tra le tante cose un disco dove la voce del suo meraviglioso papà cantava con quella finezza e quella bellezza che era solo sua, Ludovico. Allora noi abbiamo chiesto a Luigi De Santis e alla tastiera abbiamo il maestro Riccardo Bassano di riascoltare quel Ludovico. Ludovico, andiamo, basta, quindi.

0: Galantis canta così, faccio notare. Stefano e Marco Presta, Stefano Fagione e Marco Presta. Beh, questo c'entra sempre Mascheroni. Dico
1: Mascheroni me. Scrive nel 31 questa, l'anno prima, tra l'altro era chiamato il maestro senza diploma, perché lui studia al Conservatorio di Milano pianoforte e composizione, ma arriva a un passo dal diploma, non lo prende e poi scriverà decine di canzoni, da appunto Bombolo, Fiore in Fiorello, insomma canzoni famosissime.
0: Canzoni famosissime, e allora ci sono
1: fino agli anni 60.
0: Pensate, ci sono canzoni, io cito per questioni di rispetto, di amore e di affetto, al Ruggito del Coniglio, mitici, ecco. Del Ruggito del Coniglio, siete la nostra salute, siete il nostro star bene. Anche voi rielaborate canzoni,
2: sì,
0: col vostro gruppo eccezionale, con i vostri maestri?
2: Noi, la tradizione è quella di scrivere a inizio anno delle canzoncine nuove, sempre, che servono da volta pagina. Poi facciamo delle mascalzonate rielaborando invece delle canzoni. Oggi, per esempio, abbiamo mandato in onda, parlando del problema degli italiani che dopo le feste un italiano su tre va in palestra.
0: Sì.
2: Perché?
0: Perché?
2: Perché?
0: Non lo fa.
2: E abbiamo rifatto perdere l'amore, perdere 3 chili abbiamo fatto. E è molto facile in realtà come gioco, è un gioco antichissimo, perché se ricordate Biblioteca di Studio 1,
0: certamente,
2: con il quartetto Cetra, è certo. Trionfo, è quel tipo di satira che è antica ma tutto sommato sempre moderna e sempre divertente, quindi rielaborare la canzone, fare una cover, cioè fare una versione comica di un classico, è sempre divertente.
0: Però Marco Presta, studiando, leggendo,
2: sì,
0: rileggendo, perché questo fate voi, no?
2: Cioè, ma questo fanno tutti, cioè in tanti, vabbè.
0: Bene.
2: Mi hai guardato male.
0: Lo adoro. Ancora spazio alla musica. Andiamo direttamente con l'esibizione, vero? Sì, andiamo direttamente con l'esibizione. Questa è una canzone del 1939. Voi ricordate 1000 lire al mese? Le ricordiamo tutti. Quando c'erano poi le 1000 lire, noi dicevamo come si faceva a sperare di avere 1000 lire al mese? E andate, 1000 lire erano un fazzoletto grosso così. Ma non c'entra 1000 lire al mese, qui c'entra una signora che si chiama Donna Gelsomina. Abbiamo un coro anche qui? No?
2: No.
0: Niente coro, le mie ragazze non fanno il coro, però ridono e solo io le amo per questo. Donna Gelsomina, andiamo. Le mie bambine.

0: Luigi De Santis, grazie. Paggioro e Presta che ridevano. Ma come hanno osato scrivere una canzone del genere? Ma insomma, no, questa povera
1: Gelsomina. Di stucco proprio.
0: Di stucco.
1: Di,
0: ma completamente.
1: Mi basilisco, veramente. Mi basilisco perché è incredibile. Ma oggi questa non la scriverebbe.
0: Ma non la scriverebbero. Invece l'hanno scritta.
2: Invece l'ha scritta questo Eldo Di Lazzaro, l'autore, che tra l'altro è autore di famose canzoni come Reginella Campagnola, la famosa Campagnola
3: come
2: Bella,
3: no? Campagnola.
2: Piccola Santa.
0: Almeno quella era bella.
2: Sì, assolutamente. Ed è stata lanciata da questo signore che vediamo, che si chiamava Gilberto Mazzi,
0: esatto,
2: che aveva vinto il primo concorso EIAR nel 38-39 assieme ad Alfredo Clerici, che abbiamo ricordato qualche mese fa, Michele Montanari, Lina Termini, tutte le voci della radio. E poi lui farà il cantante per pochi anni, poi si dedicherà.
0: Però lui canterà 1.000 lire al mese.
2: Lui canterà 1.000 lire al mese, per primo.
0: Quindi la voce sarà la sua.
2: Sì.
0: Allora, però sta povera Gelsomina, vabbè, d'accordo. Allora, abbiamo anche una foto di Gorny Kramer. Allora, Gorny Kramer, noi ce lo ricordiamo nella nostra TV in bianco e nero. Con la sua fisarmonica, somigliava un po' a Walt Disney, Gorny Kramer, no?
3: Vero,
0: aveva un po',
3: vero.
0: No, aveva questa capacità di trasformare la musica in super divertimento, Marco.
1: Sì, era bravissimo. Io me lo ricordo da bambino, dirigeva in studio, ma era uno che ha scritto roba importante, era veramente un compositore di grande talento.
2: Era un polistrumentista, perché suonava la fisarmonica, il pianoforte, il flauto, un sacco di strumenti.
0: Insomma,
2: e suo padre era il maestro Gallo, cioè prima di lui c'era il maestro Gallo che dirigeva un'orchestra ed è stato famoso negli anni 20-30.
0: Lungi da noi guardare lo specchio retrovisore, bisogna guardare avanti, però è stato ed è a tutti gli effetti un tempo speciale di persone talentuose e studiose e capaci di espandere questa bravura oltre i limiti.
1: Sì, perché far finta di nulla?
0: No.
1: Era così, era un'Italia migliore.
0: Due lettere, sì.
1: Se tu pensi a tutti i settori della vita civile, troverai personaggi migliori, forse. La politica, la letteratura, la musica. Io, mi dispiace dirlo, mi vergogno anche di dirlo, ma l'impressione è che ci fosse più talento. Ecco.
0: E se l'ha detto un uomo di talento,
1: il dovere, lo dico perché sono un Neanderthal,
0: di crederci,
1: probabilmente,
0: certo, il Neanderthal. Con Stefano qui di talenti noi li raccontiamo tutti i giorni, no?
2: Sì.
0: Ogni puntata, santa puntata che tu arrivi, noi parliamo
2: di tutti i personaggi, di tutti i grandi nomi che l'Italia ha dimenticato, ma che hanno fatto grande col loro lavoro, in questo caso nella musica.
0: E anche lì sulla memoria, no? Bisognerebbe lavorare un
1: far risentire l'Elio Luttazzi, per esempio. Ma non è un grande esempio di musica umoristica anche la sua? L'Elio Luttazzi ha scritto 4, 5, 6, 10 canzoni strepitose.
0: Certo.
1: Ma è nel nostro DNA come italiani, voglio dire.
2: Certo.
1: Abbiamo questa tradizione che passa attraverso poi Iannacci, Gaber e arriva fino a Elio e le storie tese.
0: Certo, i grandissimi. Anzi, Elio, se ci segue e ci sente, riceva.

0: baci e mille abbracci, perché ci tengo.
1: È un grande talento. E quindi, insomma, è nel nostro DNA, lo sappiamo fare. Sarebbe bello continuare a farlo.
0: Lo sappiamo fare, sarebbe anche bello continuare. Insomma, chi ricorda tutti questi tempi lo fa anche per fare un piccolo promemoria, no?
1: Certo.
0: Per non dimenticare il bello e il buono che è stato realizzato. Poi avrò da dire anche su Luigi De Santis, perché non soltanto la splendida voce con la quale ci accompagna in questa puntata, ma abbiamo da raccontare una storia personale e familiare molto particolare. Possiamo andare subito in pubblicità? Sì, perché dopo... Chi di voi non sa che Pippo non lo sa? Cioè, voglio dire, no, così ci vediamo tra un attimo all'ora solare, grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: In diretta dalla Cappella del Policlinico Gemelli, Santo Rosario per Papa Leone XIV. Oggi alle 18, su TV 2000.
3: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
5: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi stanna.

0: questa è l'ora solare, signori, buongiorno con Stefano Paggioro e Marco Presta.
1: Eccoci.

0: applausi, applausi. Applausi. Allora, questo brano nasce nell'anno...
1: Nasce nel 1939, la musica è di Gorny Kramer e anche i nomi degli autori del testo, è bene ricordare che erano Nino Rastelli e Mario Panzeri, che arriverà anche lui fino agli anni 70, certo, possiamo dire.
2: Panzeri e Pilat erano,
1: esatto,
2: scrivevano insieme.
1: Era anche come Lorenzo, no, Pilat.
0: Cara, voi capite quanto io stia gongolando? Cioè, me,
2: no,
0: li vedo,
2: no,
0: così vicino. Cioè,
2: abbiamo, no, dei ricordi comuni.
0: Proprio, la bellezza.
2: Dei ricordi nazionali.
0: 1939, signori, è l'anno buio. Ce ne sono stati tanti, ma quello proprio tanto, tanto buio. Sapete quando il primo settembre alzano la sbarra e invadono la Polonia i nazisti? Da lì in poi saranno milioni e milioni di morti, di tristezze, di censura, censura, censura. Stefano, e anche questa canzone,
1: sì,
0: la incontrò la censura.
1: La incontrò, e anche se poi il maestro Kramer in una intervista gli chiesero ma chi volevate prendere in giro? E lui disse no, veramente sì, si è pensato per lungo tempo, ma in realtà dice io ho lavorato col maestro Pippo Barzizza al Kursaal di Viareggio e abbiamo avuto un battibecco e dice io ho detto adesso gli scrivo una canzone per certo, prenderlo in giro, però insomma non è successo nulla di
0: non
1: che.
0: Non è successo nulla,
1: no,
0: di che.
1: No, perché erano due grandi artisti, due grandi amici.
0: Assolutamente sì, e va bene, la censura ai noi e invece la libertà, Marco Presta, la libertà, no, di poter esprimersi, di poter ridere. Attenzione, l'umorismo non tocca mai, non apre mai la porta dell'offesa.
2: Sì.
0: No, è
2: certo,
0: umorismo.
2: Certo.
0: Certo, deve essere ironico anche quello che...
2: Può essere anche molto...
0: Il tipo di turno.
2: Certo, ecco, molto forte, molto duro, ma sempre sensato. E poi molto si basa sul buon gusto, certo, di chi lo pratica, ecco. Sì. Quello però in tutte le manifestazioni della vita sociale, credo che il buon gusto sia, che è quello che forse stiamo anche un po' perdendo, mi sembra, ma insomma questa è una riflessione mia oziosa. E quindi mi scuso, però sì, l'umorismo non è offensivo, è corrosivo a volte, è caustico, ma non ha mai la mira di offendere, quanto di deridere, casomai di sbeffeggiare certi aspetti e certi comportamenti. Tu pensa quanti comportamenti in questo momento abbiamo per il mondo che in qualche modo facilitano questo esercizio, ecco, se vogliamo.
0: Sì, sì, sì. Diciamo quindi, che aprono le porte,
2: sì,
0: lei vuole fare, sì, ironia su questo? Prego, vada, sì, vada pure. Luigi De Santis è tanto un bravo guaglione e quindi io vado a incontrarlo, ovviamente con Riccardo Balsamo, è chiaro questo. Vi lascio solo per un attimo. Allora, maestro, lei non me ne vorrà, con i suoi baffetti è qui alla... Allora, Luigi, sì, Luigi ha una storia molto particolare. Anni? 28, si vergogni, no, nel senso migliore del termine, 28 anni, ne dimostra 18, ma insomma il senso è questo. Come hai iniziato ad appassionarti tu al cantare
3: allora,
0: queste canzoni?
3: Anche. Per quanto riguarda queste canzoni, io ho sempre avuto la passione della musica, solo che queste tipologie di canzoni mi sono avvicinato grazie a mia nonna, la quale ho avuto la fortuna di condividere un'esperienza molto particolare, perché abbiamo avuto modo di cantare insieme, di arrivare a così tante persone e avere appunto un riscontro così, così bello, così caldo da parte di
0: tutto. Ma ci siete arrivati perché tu hai preso nonna, praticamente l'hai trasformata in una...
3: Sì, sì.
0: Uno di quei casi, in una star dei social, ebbene sì, sì, giusto, era giusto così?
3: Sì, sì, abbastanza, sì.
0: E quindi,
3: la cosa...
0: Ma nonna pure aveva passione per il canto?
3: Assolutamente,
0: grande.
3: Nonna ha sempre cantato sin da bambina, sin da quando era piccola, sin da quando era... ragazzino, insomma, ogni cerimonia, ogni matrimonio, battesimo doveva cantare per forza.
0: Com'era quella storia che nonna correva per andare a vedere?
3: Sì, quando era piccola, insieme ai suoi fratelli, andavano verso la casa del vicino, si poggiavano sul davanzale per guardare all'epoca il Festival di Napoli nella televisione dei vicini, perché loro ancora avevano la televisione. Però la vicina le apriva, li faceva accomodare, si sedevano tutti a terra per guardare il Festival di Napoli in TV, ed è un ricordo bellissimo che lei ha.
0: C'è una meravigliosa
3: sempre.
0: Scena di Operazione San Gennaro che riguarda proprio questo Festival di Napoli, dove le persone sono perse a seguirlo e non importa quello che accade alle loro spalle. La lezione più bella che tu ricavi dal... lezione, la soddisfazione più grande che ricavi da cantare queste... soddisfazione.
3: Bello, più grande. Allora, la cosa più grande che ho è il ricordo che noi siamo riusciti a creare grazie a queste cose che abbiamo fatto online, perché la cosa più bella in assoluto è il ricordo che abbiamo creato e che ogni volta che chiunque vuole sentire la sua voce lo può fare tranquillamente. Questa è la cosa più bella in assoluto.
0: Capite quando si diventa bravi da piccoli? Posso dire così, perché lui è il ragazzo che studia e tiene la testa al solito posto, cioè sul collo. Il nostro maestro non ha il microfono. Sì, ce l'ha. Lei pure, quanti anni ha?
4: Io 35 quest'anno.
0: Bello che ci ha pensato. No, quando si è giovani, uno dice, ma vediamo dove andiamo.
4: Perché ancora non ho realizzato che siamo nel 2026.
0: Ha perfettamente ragione. E suonare questa musica, saper suonare innanzitutto, maestro, nel suo caso, ma suonare questa musica è soddisfazione?
4: Beh, sì, innanzitutto è bello, diciamo, lavorare su un altro tipo di emozione che non è necessariamente l'amore, ma anche proprio l'ilarità, per ridere, diciamo, non di qualcuno, ma con qualcuno. Questo è l'obiettivo che percepisco da queste, diciamo, canzoni.
0: E allora io, spiando il pentagramma già scritto da tanti, ecco, tanti autori, leggo un Eulalia Torricelli e torno al mio posto. E ride Marco Presta, e ride Stefano Paggioro, ma soprattutto, signori, le mie ragazze si esibiranno in un coro di eccezionale splendore e bravura. Dico bene, eravate persone serie prima di venire all'ora solare, ma è successo questo. Andiamo, Eulalia Torricelli, signori, andiamo.

0: applausi, applausi, applausi. Sì, sì, brave, grandi, grandi ragazzi. Allora, hai fatto tutto questo danno tu. Con Marco Presta che si dondolava, eccetera. Abbiamo da chiedere sulle canzoni a Marco Presta tra un istante. Eulalia Torricelli.
1: Eulalia Torricelli.
0: Ma chi sono i beneficiari dei castelli?
1: E sono gli autori della canzone.
0: Ma si sono infilati dentro la canzone.
1: No, ma poi la cosa originale di questa canzone è che siccome loro... Vabbè, Dino Olivieri è il musicista che ha scritto il pezzo, insieme a Gino Redi.
0: Sì.
1: E il testo è del maestro, adesso mi sfugge in questo momento, mi verrà in mente, sì. Si sono informati che esiste

0: hanno avuto l'idea di questa canzone? Perché il nome Eulalia si usava molto negli anni 40 in Emilia Romagna, Eulalia. E poi si sono resi conto che esisteva davvero un'Eulalia che era fidanzata con un certo De Rossi Giosuè. E allora, insomma, no, ma la cosa bellissima è che nella prima strofa, un po' come si fa nei film, ogni riferimento è puramente casuale, loro dicono: se c'è attinenza con delle persone, scusate, sì, gentili signori.
1: Mettevano le mani avanti.
2: Mettevano le mani avanti, Marco. Per non cadere. E quindi un'Eulalia era...
0: Eulalia Torricelli esisteva. Nisa, Nicola Salerno, il testo che tra l'altro scrive...
2: Un castello va a Nisa.
0: Un castello va a Nisa, autore della Strada del Bosco, di Guaglione, di canzoni super famose.
2: Allora, ci sarà anche una versione di Gabriella Ferri. Esatto. Di questa canzone, un po' alla maniera geniale di Gabriella Ferri. Ed è una canzone che ha avuto un successo.
0: Successo enorme.
2: Surreale.
0: Nonostante sia triste, perché alla fine lui la lascia e quindi lei vuole morire.
2: Ma quella si... mangia gli zolfanelli. Allora, vorrei vedere la copertina di un libro al quale tengo molto. Canto di Natale con autotune, 2025, Einaudi. Canto di Natale di Charles Dickens. Io sono convinta che se Charles Dickens avesse incontrato Marco Presta...
1: Mi avrebbe querelato.
2: Non ti avrebbe querelato. Vi sareste fatte delle grasse risate, delle belle discussioni insieme, perché questo tuo eccellente libro, Autotune, che cosa dice?
1: L'autotune è un software. Un software che serve come correttore vocale, serve a nasce diciamo proprio per far sì che le eventuali stonature di un interprete possano essere corrette. Adesso viene usato anche per altre cose, anche come supporto per i musicisti. Ed è un piccolo modo per barare, se vogliamo, nel senso che se tu non hai tutta quella voce, se tu non hai tutta quell'intonazione, il software ti aiuta. Noi lo proviamo ogni tanto in studio col povero Paiella, che peraltro ha illustrato il libro, ed è in effetti un meccanismo miracoloso per certi aspetti. E credo che l'unico canto di Natale possibile oggi in Italia sia con autotune, e quindi l'ho voluto mettere nel titolo, ma poi c'è un perché nella storia.
2: Storia. Marco, possiamo dire una cosa tutti noi? Grazie.
1: No, scusate, guarda, l'unica cosa che posso dire è scusatemi.
2: Ma io te lo dico perché non c'è volontà, insomma, di forzare la mano, però veramente grazie per quello che scrivi, per quello che sei, per come siete, insomma, per quello che dà 30 anni, poco fa, no, prima dell'inizio della puntata, è stato stupendo, Presta ha detto, è un mutuo.
1: Sì, siamo un mutuo, che siamo gli italiani non riescono a estinguere, ma accadrà,
2: Il ruggito del coniglio, Marco
1: grazie,
2: Presta.
1: Grazie.
2: Antonello Dose e tutta la vostra meravigliosa band, gang, tutto quello che vogliamo pensare. E Stefano Paggioro, queste canzoni, questa puntata che abbiamo così fortemente voluto, queste canzoni cosa insegnano al giorno d'oggi? Oh, domandona.
0: Beh, sicuramente il discorso insegnano? Che diceva Marco, il fatto che l'ironia ci aiuta a vivere meglio. E pensando che in quegli anni avevano la guerra, ci voleva anche l'ironia, ci voleva la spensieratezza. Oggi ci insegnano che l'ironia c'era anche allora. Quasi come dire, vorrei dire una cosa che forse è un po' troppo, dire non state inventando nulla, nel senso che c'è già stata l'ironia. Molti pensano che le canzoni demenziali siano nate oggi, in realtà c'erano anche allora, le canzoni grottesche.
2: Continuiamo ad imparare,
0: penso sia bello sapere che c'è stato anche prima l'ironia.
2: A noi piace tantissimo questa idea, io ringrazio la mia Alessandra Severini, ringrazio Virginia Conti, e facciamo così, per chiudere, per fare un buon finale, signori, che rimangano seduti. Paggioro e Presta, non cantiamo più, vero? No. Che il coro si chiama Le mie ragazze, venga con me. Presto, alzarsi, forza. E che Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo vengano qua. Così facciamo una ipotetica, venite, senza vergogna, venite. Una bella fotografia di gruppo per ricordare che ironia, autoironia e una sana risata ci aiutano a vivere meglio. Dice, perché ti sei alzata così? Perché volevo fare un po' di caos. Grazie Marco Presta, Stefano Paggioro, questo è il loro segnale, grazie. Il coro, le mie ragazze, Luigi De Santis e il maestro Riccardo Balsamo.

0: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
1: Vedo che partirai per un viaggio.
0: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
1: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
0: Voglio scoprire la felicità.
2: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
3: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
1: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
3: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
4: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.
5: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
6: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
8: Quanto amiamo il gusto del caffè noi italiani. Shakerato. Ristretto. Doppio. Pocket Coffee. Caffè 100% arabica in un guscio di puro cioccolato. Pocket Coffee. La vita ha più gusto con il caffè dentro.
9: Navighi nell'oceano. Poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pads. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: In diretta dalla Cappella del Policlinico Gemelli, Santo Rosario per Papa Leone XIV. Oggi alle 18, su TV 2000.

0: Sì, bravo. Così. Ma quanto è carino, diventa ogni giorno più bello, Giuliana.
1: Assomiglia a suo padre.
0: Non preoccuparti. Sappiamo bene chi è suo padre.
1: Ma lui è un magliano adesso. Inoltre immagino che il figlio di Matteo, di sua moglie intendo, a quest'ora dovrebbe essere già nato.
0: Sì. Intanto là come qui, la vita continua per tutti e due. Non sei d'accordo?
1: Sì. È vero, Mariana. La vita continua per tutti e due. E non devo più pensare al mio Matteo.
0: Il mio Matteo?

0: Ho detto Matteo.
1: Mm.
0: Vorresti lasciare tutto in mano mia?
2: Esatto. L'ho comunicato a tuo padre poco fa.
0: Io non so se sono pronta per questo.
2: Come tu stessa hai detto.

0: Al via oggi una delle quattro perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli investigatori sono entrati nell'istituto agrario di Riccia per ispezionare i computer presenti nella scuola. Si cercano tracce di eventuali ricerche riguardanti la ricina, il veleno che nel dicembre scorso ha ucciso la quindicenne Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi. In Puglia, nel Foggiano, continua la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. Da lunedì sono in corso alcuni presidi nei pressi degli svincoli dell'autostrada A14, dove diversi lavoratori hanno concentrato i propri mezzi pesanti parcheggiandoli a bordo strada. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stan, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stan. Chiama all'800 91 91 11.
2: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Mercoledì. Pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale, temperature massime in aumento. Mercoledì, pressione stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Le temperature massime saliranno fino a raggiungere 24 gradi. Al sud, domina l'anticiclone. Giornata quasi ovunque stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo rovesci su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. Venti forti da nord. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, che da 160 anni cambia la vita delle persone, sono tornato a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!
2: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
3: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina. Estate, te best.
4: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.
5: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote, alle dune di Fuerteventura, ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
6: Cute purificata?
7: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. El Vive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con El Vive Hyaluronic Pure.

0: Da L'Oréal Paris, tu vali. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
2: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.

Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo

0: Abbiamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. I nonni, i nostri nonni sono le radici delle nostre famiglie, sono i custodi dei valori, delle storie, delle tradizioni che passano, si tramandano da una generazione all'altra, sono un'importante, importantissima risorsa sociale, il vero ponte, la cerniera tra passato e futuro. E allora noi oggi vogliamo parlare di loro, vogliamo anche comprendere se il loro ruolo è adeguatamente riconosciuto dalla società. Parleremo dunque di nonni, ma parleremo anche di dono, perché come vedrete i due temi sono strettamente intrecciati. Lo faremo a breve, perché insomma siamo tutti in attesa di avere aggiornamenti sull'imminente intervento per Papa Leone. Dunque io vado al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova il collega del TG di TV 2000, Paolo Fucili. Paolo, a te, aggiornaci.
1: Buonasera a tutti, mi trovo nell'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma. Attorno a me tante truppe televisive, giornalisti, telecamere, obiettivi. È una giornata di grandissima attenzione in questo luogo, perché come sapete Papa Leone è qui, è arrivato oggi attorno all'una per il suo ricovero preannunciato. Era partito dal Vaticano attorno alle 12:55, 10 minuti di tragitto, è arrivato qua salutato dai massimi responsabili di questo grande ospedale romano. È entrato nell'ospedale, da lì diciamo nessuno lo ha più visto, diciamo pubblicamente nessuna telecamera lo ha più inquadrato. È arrivato sorridente, non sembrava teso, pare che affronti anche questa situazione comunque senza perdere il sorriso con cui siamo abituati a vederlo. Cosa è venuto a fare? Lo ripetiamo ancora, è venuto ad asportare un nodulo da un polmone, lo ha descritto lui stesso due giorni fa, domenica all'Angelus. È un nodulo al polmone riscontrato con controlli sanitari di routine, ha specificato poi la sala stampa. È un nodulo, sono parole di Leone, in fase molto iniziale, ben localizzato, lo deve asportare. L'operazione dovrebbe svolgersi in questo pomeriggio, forse sta per iniziare, probabilmente c'è un'equipe chirurgica guidata dal professore Stefano Margaritora, uno specialista molto qualificato di chirurgia toracica. Non c'è. E poi cosa succederà? Attendiamo comunicazioni, soprattutto per il tramite della sala stampa vaticana. Cercheremo di capire poi cosa succederà quando finisce l'operazione, ci aggiorneremo poi nel corso anche degli altri

0: altri programmi, telegiornali che ci aspettano in serata. Non c'è un'urgenza di natura medica, questo è bene spiegarlo, lo ha raccontato il Papa a una personalità che ieri ha incontrato in udienza, il Cardinal Kikuchi di Tokyo, che poi lo ha riferito lui stesso. Al Papa preme partire per un viaggio che ha messo in cantiere, deve partire da programma il 6 novembre per prima l'Uruguay, poi l'Argentina e soprattutto il Perù, la sua seconda patria, potremmo dire, un viaggio a cui tiene tantissimo. Si parte il 6 novembre e servono diversi giorni in cui non si può prendere l'aereo, quindi ha preferito il Papa in qualche modo farsi operare prima possibile, non diciamo proprio un'urgenza di carattere medica. Sono cancellate tutte le udienze da qui fino al 20 martedì prossimo, 20 ottobre, non ci sono impegni previsti, dunque c'è tempo, una settimana per ristabilirsi, che tutti dicono sia il tempo grosso modo necessario, chissà, forse anche qualche giorno prima se tutto va bene. Un'altra curiosità, il Papa non sarà ricoverato nelle stanze che abitualmente occupate dai Papi, sapete, qui si sono ricoverati per lungo tempo, tante volte anche Giovanni Paolo II, ma pensiamo anche ai ricoveri di Francesco, quelle stanze solitamente riservate al Papa in questo momento sono in ristrutturazione. Si prega per il Papa in tutto il mondo, si prega anche qui all'ospedale Gemelli, alle 18 c'è un rosario, lo trasmetteremo noi di TV 2000 in diretta, rosario guidato dal Cardinal Reina, Cardinal Vicario della Diocesi di Roma. Per adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie, grazie Paolo. Allora abbiamo ricordato il rosario che sarà trasmesso in diretta dalla Cappella San Giovanni Paolo II da TV 2000 del Policlinico Gemelli. Dunque possiamo, in attesa di ricevere nuovi aggiornamenti, passare al tema della nostra puntata, nonni e dono. Vedremo come poi si incrociano e io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire dalla professoressa Sara Nanetti, sociologa dei processi culturali e comunicativi, docente all'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Ben arrivato. Dottoressa, professoressa Nanetti.
2: Buon pomeriggio.
1: E accanto a lui un nonno, non poteva essere altrimenti, un giovane nonno, Claudio Simeoni, nonno di quanti nipoti, anzi quante nipoti ce lo dirà dopo, e ci racconterà anche, in rappresentanza di tutta la categoria, e com'è la sua giornata tipo. Però prima di venire da voi, io vorrei aprire una porta qui dentro lo studio e andare a sud, non dico altro perché il resto lo affido alla nostra Marta Manzo, che già vedo collegata con i suoi ospiti. Ciao Marta.
3: Gabriella, buon pomeriggio, ciao a tutti. Sì, mi vedete, sono insieme a quelli che sono proprio i nonni vigili di Potenza, siamo di fronte all'Istituto Comprensivo Milani Leopardi, si tratta di un istituto che appunto racchiude la scuola primaria e secondaria, formato da 16 plessi, e sono proprio loro, questi nonni con la pettorina gialla, con scritto nonno vigile, che si occupano di far transitare tutti i bambini e i ragazzi che tutti i giorni appunto entrano ed escono da questi istituti. Questo è un progetto che ha voluto fortemente l'amministrazione comunale insieme ai vigili urbani. Vi presento tra poco il maggiore Angelo Mecca e con lui proprio e con loro soprattutto vi raccontiamo di questo progetto. A te Gabriella.
1: Grazie, grazie Marta. Allora professoressa Nanetti, dicevo in apertura che i nonni svolgono un ruolo fondamentale, sono un pilastro importante della nostra società, a volte abbiamo anche l'impressione che si faccia fin troppo, non dico affidamento, ma si ponga persino troppo carico sulle spalle dei nonni. Ma questa è un'altra questione. Nel frattempo questa figura è evoluta, si sono modernizzati anche i nonni da un punto di vista, come dire, sociologico.
2: Questo fatto è molto curioso, perché la figura del nonno di fatto è una figura che compare nella modernità e compare esattamente quando si pone l'attenzione anche sull'infanzia, quindi sul bambino. Nonni e bambini crescono da un punto di vista del pensiero ma anche della società insieme. E l'evoluzione più recente della figura del nonno, dei nonni, è quella che ha portato a una relazione di companionship, cioè di compagnia, di amicizia con i nipoti. Eravamo abituati nell'antichità al nonno, alla nonna autoritaria o autoritario, oggi il nonno è amico, compagno e quindi alleato del nipote, dei nipoti.
1: Io sono stata fortunata perché i miei nonni sono stati i miei migliori amici già allora. E a proposito di questo, Claudio, lei ha un figlio e una figlia e attraverso sua figlia è diventato nonno. Che cosa ha provato quando la prima volta le è stato detto appunto che sarebbe diventato nonno, ma anche la seconda, che arrivava una seconda nipotina?

0: così ci dice anche come si chiamano e oggi quanti anni hanno.
1: Beh, l'emozione è stata tanta. E per la seconda un po' meno, perché avendo passato l'esperienza della prima, logicamente un pochino si era un po' abbassata. Però è stata moltissima, emozione tanta.
0: Come si chiamano le sue nipotine? Bambine, che quanti anni hanno?
1: Allora, la prima ha 11 anni e si chiama Beatrice. La seconda ce n'ha 8 e si chiama Matilde.
0: Ci fa così capire com'è la sua giornata tipo? Io so che tra l'altro il motore, se possiamo dire così, della nonnitudine in casa è Marcella, sua moglie è qui nel pubblico e insomma adesso la vedremo inquadrata. Che cosa fate con le nipotine? Spesso insieme, immagino.
1: Giornata tipo, ci siamo un po' suddivisi i compiti con gli altri nonni.
0: Eccola, la vediamo inquadrata mentre lei parla, Marcella.
1: Un po' suddivisi i compiti con gli altri nonni. Noi andiamo a prenderle a scuola, le portiamo in piscina e le riportiamo a casa, facciamo fare un po' di compiti. Nei giorni che sono addetti gli altri nonni, fanno le stesse cose tranne la piscina.
0: Quindi c'è proprio una precisa turnazione.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora, l'approfondiremo tra poco, anche per capire i sentimenti con cui accompagnate questa giornata, e ci domanderemo anche qual è il dono più bello che una generazione può trasmettere all'altra. Tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
4: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
5: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
6: Contro il dolore, Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofene in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
7: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a parlare di quel patrimonio inestimabile che sono i nostri nonni. Allora, professoressa Nanetti, lei ci ha detto

0: Da un punto di vista sociologico la figura è cambiata. Il nonno magari prima era un po' in alto, su un piedistallo, non solo autorevole, a volte proprio autoritario, poi è diventato progressivamente sempre più amico. Io penso anche che il nonno, veramente non posso fare a meno di non far riferimento anche alla mia esperienza personale, cioè, per cui sono stata enormemente fortunata. Il nonno è quello che ti ama per quello che sei e non per come dovresti o vorrebbe che tu fossi. Qui c'è una differenza, con i genitori.
1: E qui penso che si inserisca il dono prezioso dei nonni nei confronti dei nipoti. E mi è capitato che qualche nonno mi chiedesse: ma cosa posso fare io per essere un buon nonno, un bravo nonno, oltre ad aiutare i miei figli, oltre a passare del tempo con i miei nipoti? E la risposta in realtà è abbastanza semplice: consegnare la sua storia, cioè consegnare quello che i giovani oggi faticano a trovare nel contesto sociale nel quale vivono. Cioè, da dove vengo io? Chi sono? Qual è la storia dei miei genitori quando erano piccoli, quando non erano ancora genitori, quindi non avevano ancora queste responsabilità? E il nonno si trova in questa relazione biografica con il nipote, per cui è libero dalla responsabilità genitoriale, quindi dal dovere di accudire, educare il nipote, ma anche l'autonomia di trasmettere un patrimonio familiare non soltanto in termini economici, ma in termini culturali e di tradizione.
0: Senta, nonno Claudio, lei è solo amico, punto di riferimento affettivo per le sue nipotine, per Matilde e Beatrice, o alla bisogna riesce anche un po' ad avere un po' di polso con loro?
2: No, c'è anche a volte sì, anche un po' di polso, perché altrimenti i bambini di oggi sono molto più espansivi di quello che eravamo noi una volta, quindi un freno bisogna darglielo fino a un certo punto, logicamente. Noi giochiamo, scherziamo e niente, la giornata va avanti così, le aiuto a fare i compiti qualche volta.
0: Lei giocava, scherzava nello stesso modo con i suoi figli o ha scoperto proprio qualcosa di
2: No, ho
0: nuovo?
2: scoperto un mondo diverso. Un mondo diverso, con i figli era proprio diversa la cosa. E no, con loro è molto molto più diverso, è logico.
0: Bello questo. Voglio dare il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunti. Vi dicevo che il tema del dono, della donazione, si intreccia con quello dei nonni in molte maniere e lo scopriremo. Voglio salutare il dottor Marco Rasconi, presidente dell'Istituto Italiano della Donazione. È l'associazione che da oltre 20 anni si adopera per diffondere proprio la cultura del dono in tutte le sue forme, che proprio in questi giorni ha presentato il suo report annuale. Ben arrivato, dottor Rasconi.
3: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a lei. Allora, noi siamo proprio nel mese del dono, abbiamo festeggiato da poco la giornata nazionale del dono, che è stata istituita proprio con una vera e propria legge, la legge 110, che è stata un traguardo considerevole. Posso chiederle se l'Italia, il nostro paese, è un paese generoso?
3: È un paese generoso? Assolutamente sì, nel senso che siamo gli unici intanto ad avere una norma che specifica e che racconta e istituisce la giornata del dono, però rappresenta quello che siamo, rappresenta l'Italia che ha quella voglia di condividere, quell'empatia, quella capacità di ascoltare e quella voglia di donare che voi state raccontando attraverso i nonni, ma che poi tocca anche i nipoti e tocca a tutte le persone, perché poi davvero c'è un desiderio di regalarsi agli altri che noi proviamo a raccontare attraverso quello che raccogliamo, attraverso le storie delle realtà, ma anche attraverso appunto il racconto dell'osservatorio, e quindi possiamo assolutamente dire che l'Italia è un paese che ha tanta voglia di donare e lo dimostra.
0: E ci fa piacere sentirlo anche alla luce del fatto che stiamo attraversando un tempo difficile già da diversi anni. Adesso vedremo anche come incide il fattore anagrafico nella propensione alla donazione. Ecco, vediamolo.
4: Mi servono 6 sorrisi.

0: sabes, yo que mando a cosas.
1: E già questi sorrisi, questa presenza, questa energia sono un dono. Dottor Rasconi, i ragazzi, quelli che abbiamo appena visto, sono protagonisti di un'iniziativa interessante. Ce la racconta?
2: Ma allora, noi cerchiamo di ingaggiare i giovani ogni anno in modo da provare a far raccontare a loro che cos'è il dono e come lo vivono, come lo interpretano. Quello che abbiamo visto è il video che ha vinto della scuola di Locri, è la prima classificata, però devo dire che l'adesione è stata enorme e tutti i lavori che i ragazzi hanno prodotto sono meravigliosi, lo dico anche da persona che nel sociale c'è da tanto tempo e che vive una disabilità, avere la possibilità di vedere quel desiderio da parte loro e quella capacità di racconto in maniera anche molto gioiosa, come abbiamo visto, è davvero qualcosa che dona speranza e siamo contenti di avere anche questo rapporto con i giovani, perché sono loro il futuro del dono, sono loro soprattutto il futuro di questa comunità che vuole donare.
1: Non c'è dubbio, e sono giovani che anche restituiscono quello che magari hanno avuto la fortuna di ricevere dai nonni. Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi ci chiederemo se qualcuno ha calcolato esattamente quanto pesa, quanto vale tantissimo questo patrimonio di generosità dei nonni. A tra pochissimo.
3: In diretta dalla Cappella del Policlinico Gemelli, Santo Rosario per Papa Leone XIV. Oggi alle 18, su TV 2000.
4: Ma il colesterolo?
5: Dai, la parmigiana è verdura.
6: Con il colesterolo non si scherza.
7: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
8: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
11: Estate. Te best.
12: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel. Ora con Power Pearls, il numero uno per me.
13: Ale, stiamo arrivando.
14: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.

0: da 6 bottiglie da 1,5 litro a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Ben rientrati in studio, siamo noi. Allora andiamo subito a Potenza a raggiungere Marta Manzo.
4: Gabriella, sì, cominciamo appunto a parlare di questo progetto, del progetto di Nonno Vigile con il maggiore Angelo Mecca. Maggiore, abbiamo cominciato questo lavoro che poi è volontariato oggettivamente, all'inizio dell'anno scolastico.
5: Esattamente il primo giorno di scuola, quindi... E nasce da una forte volontà, è un progetto fortemente voluto, sostenuto dall'amministrazione, che vede coinvolta sia la polizia locale che la protezione civile.
4: Avete 10 volontari che tutti i giorni fanno appunto l'apertura la mattina, e quindi dalle 8 alle 8 e mezzo circa, e poi noi li abbiamo seguiti appunto verso ora di pranzo, con qualche rientro pomeridiano a seconda delle esigenze, perché c'è stato volontà appunto di fare un progetto come questo.
5: Sì, c'è la volontà di fare questo progetto che mira a realizzare alcune linee di interesse, che è quella della promozione attiva dell'invecchiamento dei nostri nonni, cioè di coinvolgere in un progetto di civico volontariato. L'altra linea che poi si sposa direttamente è quella della tutela e dell'assistenza dei nostri ragazzi, come dicevi poc'anzi.
4: E quindi mette insieme due figure che sono... entrambe da tutelare, che sono appunto quelle dei nonni e quelle poi dei bambini che li possono accogliere. Io ve li presento un paio di questi nonni. Il primo è Antonio Lopez. Quanti nipoti hai, Antonio?
6: Due.
4: Due nipoti, quindi è la persona giusta per diventare nonno vigile. Perché sei diventato nonno vigile?
6: Beh, perché il volontariato mi è sempre piaciuto da molto tempo, visto che ho fatto 15 anni di volontariato in Croce Rossa. Figuriamoci se non faccio questo.
4: Ma ti ha chiamato il maggiore?
6: No, non mi ha chiamato nessuno, ho visto solo l'annuncio e ho risposto, niente di che.
4: Vi presento un altro Antonio. Antonio anche è nonno, sei nonno?
7: Sì, sì, sono nonno di Tiziana.
4: E sta per arrivare un'altra nipotina.
7: La seconda sta arrivando.
4: E allora Antonio, invece tu perché hai deciso di aderire appunto come volontario a un'iniziativa come quella del Nonno Vigile? Ti abbiamo visto poco fa in azione e devo dire che ti dai molto da fare.
7: Sì, ripeto, all'inizio ero molto indeciso perché pensavo che ci sarebbero stati tanti problemi, però adesso lo faccio volentieri, anche perché molti bambini...

0: Dobbiamo fare il braccio di ferro.
1: Ah, quindi tutti i giorni si fa braccio di ferro, ovviamente si accompagnano alle auto. Io ringrazio intanto il maggiore Angelo Mecca, ringrazio Michele, Romeo, Antonio e Antonio Gabriella dall'Istituto Comprensivo Milani Leopardi da Potenza, ti restituisco la linea.
2: Grazie Marta, noi ringraziamo te e loro, i tuoi ospiti. Professoressa Nanetti, mi consente una battuta, si fanno figli sempre più tardi, però ci sono nonni che sembrano sempre più giovani.
3: È vero.
2: Anche questo fa la differenza.
3: Diciamo che siamo entrati nella stagione non dell'invecchiamento ma della longevità, per cui è sempre più lungo il tempo anche in cui le persone anziane vivono in salute, possono essere attive e contribuire anche al bene comune attraverso il volontariato.
2: A proposito di questo, di bene comune, noi abbiamo visto questo progetto che cammina a Potenza, cammina per la verità anche in altre città d'Italia, poiché si fanno figli sempre più tardi, ma se ne fanno sempre di meno anche, e noi abbiamo un problema davvero di inverno demografico, di culle vuote, alla fine ci saranno sempre meno nonni. Il progetto che abbiamo visto adesso da Potenza ci fa pensare che si potrebbe, come dire, costruire qualcosa intorno a una nonnità sociale, cioè nonni a disposizione di un'intera comunità.
3: Esatto, la nonnità sociale ci ricorda un po' la genitorialità, si diventa nonni quando nasce un nipote, questa è la prima reciprocità, ma quando mancano i nipoti, quando mancano i figli, il nonno può essere testimone di una vita, testimone di una storia per la società, dando il suo contributo attraverso l'impegno civico, associativo, come abbiamo visto in questa bellissima esperienza.
2: Abbiamo parlato di quello che donano i nonni alla società, alle famiglie, ai nipoti. È forse anche il momento di rovesciare la prospettiva e capire che cosa i nipoti e più giovani possono donare ai nonni.
3: I nipoti più giovani ai nonni donano innanzitutto il futuro. Sappiamo che per le persone anziane, i nonni tendenzialmente sono anziani, uno dei compiti evolutivi di quella fase della vita è riuscire a passare il testimone, quindi a trasmettere alle generazioni future il patrimonio di vita che hanno accumulato nel tempo, e la reciprocità in questo senso che proviene dai nipoti verso i nonni è proprio l'aspettativa, la speranza di realizzare il futuro.
2: Senta, dottor Rasconi, i nonni offrono un sostegno che non è soltanto psicologico, sociale, a volte è un vero e proprio sostegno economico alle famiglie, a figli e nipoti. È stato calcolato quanto vale in effetti questo patrimonio di generosità per il nostro paese? Dottor Rasconi,
4: nel senso che...
2: sì, ora la sento.
4: Nel senso che, ok, perfetto, mi sentite, ottimo.
2: Sì, sì.
4: Allora, è un patrimonio che continua a crescere, è un patrimonio che non è mai mancato in passato, ovviamente stiamo tornando ai livelli pre-Covid rispetto a quello che è il tema della donazione economica, però come giustamente ricordavate voi, la donazione non è soltanto economica, è una donazione di tempo ed è una donazione di storia in questo caso. I nonni sono nonni di tutti. Io penso ai miei che hanno comunque donato anche ad altri, e la loro storia, i loro racconti, il loro ascolto, e grazie a questa donazione di tempo e di vicinanza hanno potuto appunto far crescere una nuova generazione che poi ha voglia di donare altrettanto.
2: Certo.
4: E dal rispetto ai giovani proprio questo.
2: Ecco, dal rapporto Noi Doniamo 2025, tra l'altro emerge con chiarezza che proprio la fascia d'età che si colloca tra i 64 e 65 e 74 anni è quella che è più presente nel cosiddetto volontariato organizzato, quindi davvero le persone che sono più avanti con l'età, ma insomma che molto ben si mantengono, come ci diceva la professoressa Nanetti, svolgono veramente un ruolo fondamentale per contribuire alla coesione sociale.
4: Assolutamente sì, hanno la consapevolezza che fanno parte di una comunità e continuano a volerne far parte donando tempo, donando vicinanza alle realtà associative che sostengono, e questo è un motore straordinario perché ci permette davvero poi di trasmettere una storia di donazione che è possibile sempre. Quindi sono nonni che hanno voglia di donare non solo in famiglia tempo ai loro nipoti ma anche di donare a tutta la comunità, e questo per noi è un valore letteralmente incalcolabile.
2: Senta, professoressa Nanetti, quando parliamo di dono, no? Non diamo nulla per scontato anche in termini di lessico. Cioè, è una

0: cosa diversa dal dare una qualcosa a una persona.
1: Il dono ci porta in un paradosso rispetto alla nostra società utilitaristica, perché è un dare, certamente, nel momento in cui doniamo stiamo dando qualcosa, ma lo stiamo dando con la fiducia di chi non si aspetta immediatamente nulla in cambio. E nella riflessione sociologica il dono è proprio il fatto sociale fondamentale, che si compone del dare non scontato, del ricevere, che non sempre realizzabile, e del ricambiare poi nel tempo, non un contraccambio contabile, misurato rispetto a ciò che si è ricevuto, ma un ricambiare magari anche per le generazioni che verranno, quindi non per la persona che direttamente ha donato a me.
0: Dottor Rasconi, possiamo disegnare in base al vostro report una sorta di mappa della solidarietà? Ci sono regioni dove la propensione è maggiore rispetto ad altre, dove si sono visti anche cambiamenti più significativi negli ultimi anni?
2: Ma allora, in realtà l'Italia dona in maniera costante e crescente. È chiaro che ci sono delle realtà che hanno maggiori disponibilità, quindi penso ad alcune regioni in questo caso, però quello che emerge in maniera forte è che tutta la comunità ha voglia di donare, quindi non soltanto le persone, appunto i nonni, le persone di una certa età, ma anche i giovani. Ovviamente è una forma di donazione completamente diversa, che è comunque in crescita, però quello che notiamo in questo caso è che in ogni parte d'Italia c'è la volontà forte di mettere a disposizione se stessi in vari modi per gli altri, e questo è qualcosa davvero di meraviglioso. Come veniva detto prima, donare è un investimento poi sulla comunità, è un patrimonio futuro, quindi sì, assolutamente qualcosa che è trasversale.
0: Il dono è generativo, insomma, e oggi stiamo dicendo tante cose positive, diciamo, non accade sempre perché è un tempo difficile. Nonno Claudio, io vorrei terminare con lei, no? Che ci ha descritto la giornata, che insieme a sua moglie Marcella è scandita da tanti impegni, è molto ben inquadrata, c'è una suddivisione di compiti anche con gli altri nonni. Posso chiederle quali sono le cose, le attività che svolge insieme alle sue nipotine che la rendono più felice, che per lei contano proprio di più? Lì il tempo vola.
3: Il tempo vola.
0: Sua moglie sorride, fa una delle sorride espressioni perché, che sarebbe bello inquadrare. Eccoci.
3: Giustamente sorride perché a me piace giocare. E c'è la più piccola che è la più scalmanata, la più attiva, mi salta addosso, fa. Io quando sto così sto benissimo. Mi passano tutti i dolori, tutte le malinconie, tutto quanto.
0: È tornato anche lei a giocare, che non è una cosa da poco.
3: Esatto, sono tornato a giocare dopo tanti anni. E si passano le giornate così, anche così.
0: Senta, ma se dovesse pensare, no, a qualcosa che le farebbe tanto piacere trasmettere alle sue due nipotine, che restasse con loro come una sorta di eredità affettiva, qualcosa di sé importante, che cosa sarebbe?
3: La prima cosa è trasmettere il rispetto verso gli altri. Quella è la cosa principale che gli sto cercando di insegnargli, e poi essere sempre loro stessi, tranquilli, dare il meglio di loro in qualsiasi caso.
0: Grazie nonno Claudio, grazie davvero a tutti i nostri ospiti che sono stati qui oggi, la professoressa Nanetti, il dottor Rasconi, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete siamo qui, insomma, dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in studio, grazie soprattutto ai nostri nonni.

0: In diretta dalla Cappella del Policlinico Gemelli, Santo Rosario per Papa Leone XIV. Oggi alle 18, su TV 2000.
1: Galvanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galvanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galvani vuol dire fiducia.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
3: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
4: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica. Nelle nostre vite.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapals. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese, Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
6: Cute purificata?
7: O capelli idratati? Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure, da L'Oréal Paris. Tu vali.
8: Sorprendi il tuo piccolo monello.
9: Oh, Felix,
8: con il nuovo Felix Sauce Time,
9: mentre è in missione.
10: Sorpresa!
8: Quando ti dà una zampa.
10: Sorpresa!
8: Una salsa irresistibile, perfetta tra un pasto e l'altro. Prova il nuovo Felix Sauce Time.
10: Sorpresa!
8: Oh, Felix!
11: Che spasso! La vita da gatto.
8: Purina.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
14: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.

0: a dirlo con parole estremamente circostanziate, si fa asportare un nodulo da un polmone. Ha parlato di un nodulo in fase molto iniziale e ben localizzato, una situazione che non dovrebbe destare particolari allarmi, anche se naturalmente da non sottovalutare. Ha voluto fare adesso, subito, questo intervento, più che altro per ragioni di tempo, non di urgenza strettamente sanitaria. C'è un'esigenza, è stata riferita poi in particolare da una personalità, il Cardinal Kikuchi di Tokyo, che ieri è stata in udienza dal Papa. Il Papa vuole a tutti i costi partire per l'America. Il suo viaggio annunciato con partenza il 6 novembre, vuole andare in Uruguay, Argentina e Perù, l'itinerario previsto. Dopo questa operazione ci sono dei giorni, una ventina circa, in cui non si può prendere l'aereo, dicono gli specialisti. Questa è la ragione per cui operarsi subito, non far passare tempo. C'è un'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritora, specialista in chirurgia toracica, un professionista estremamente autorevole in questo ramo, quindi il Papa ha in mani assolutamente sicure. E a questo punto l'intervento, cosa si può dire? Possiamo dire che presumibilmente, siamo ormai nel tardo pomeriggio, l'intervento dovrebbe essere iniziato. Su tutto questo però si aspettano, meglio aspettare le comunicazioni ufficiali mediate per noi giornalisti dalla sala stampa vaticana. Quindi attendiamo questa informazione insieme a tanti altri professionisti dell'informazione, naturalmente accanto a me è pieno di telecamere, teleobiettivi, giornalisti che attendono, seguono questa notizia, questa giornata che ha avuto risonanza naturalmente in tutto il mondo, sta avendo risonanza in tutto il mondo. È una situazione, diciamo, che comunque prevede per il Papa, prevederà una sosta. Sapete già che le udienze sono cancellate fino a martedì prossimo 20 ottobre, udienze ma anche tutto il resto, celebrazioni, tutte le attività normali del Papa, diciamo anche domani. Era in programma una messa alle 10 per chiudere l'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia. 10 anni dopo l'esortazione di Francesco Amoris Laetitia sarà il cardinale Tagle a presiedere la messa. Una curiosità, Leone non occupa le stanze papali, quelle che sono state adibite, hanno ospitato i papi precedenti, il loro ricoveri, pensiamo ai tanti ricoveri di Giovanni Paolo II, anche quello di Francesco meno di 2 anni fa, molto lungo, poco prima della sua morte. Questi locali sono in ristrutturazione, il Papa sarà ricoverato, occuperà dei locali che si trovano sempre al decimo piano, poco lontano. Ultima notizia, ultimo punto, diciamo, si prega naturalmente in tutto il mondo per accompagnare Papa Leone in queste ore, comunque possiamo dire delicate, in queste ore di apprensione, perché si tratta comunque di un'operazione chirurgica, e si prega anche qui dall'ospedale Gemelli di Roma. C'è un rosario alle 18, posso già anticipare che TV 2000, dopo questo programma in cui stiamo intervenendo, il rosario andrà in onda in diretta alle 18 dal Policlinico Gemelli di Roma, un rosario guidato dal Cardinal Vicario di Roma, Cardinal Reina, proprio pregando per la salute, per accompagnare Papa Leone in queste ore, dalla Cappella San Giovanni Paolo II, che è stata per l'occasione anche un po' ampliata. Ci siamo stati poco fa, abbiamo visto anche, sono stati disposti alcune sedie proprio per accogliere un numero di persone superiore, diciamo, alla normale capienza di questa cappella. Direi che adesso dal Gemelli è tutto.
1: Grazie Paolo, allora noi facciamo una piccolissima pausa e poi torneremo con la preghiera per il mese di ottobre di Papa Leone, e naturalmente se ci saranno novità ci collegheremo immediatamente con il Policlinico Gemelli. Ci vediamo tra poco.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, giovedì in seconda serata. Milioni di bambini in tutto il mondo stanno soffrendo la fame. I gemelli Melda ed Equam hanno solo 7 mesi. La madre li ha portati in una clinica di Save the Children in Kenya.
5: I miei figli non crescono come dovrebbero. Sono sempre più deboli e magri.
4: Dina fatica a trovare cibo per la sua famiglia.

0: Quando la siccità arriva, si prende tutto, anche le persone, e a noi resta solo la fame.
1: I due gemelli, un bambino e una bambina, sono stati visitati e sono risultati affetti da malnutrizione a quota grave. Vediamo sempre più bambini malnutriti a causa della scarsità di cibo provocata dalla crisi climatica, dalla siccità e dalla povertà. Questa è una crisi alimentare enorme.
2: Ci sono milioni di bambini in tutto il mondo come Melda ed Equam. Bambini che hanno urgente bisogno di cibo salvavita e di cure mediche per sopravvivere. Chiama subito l'800 66 08 16 e dona 9 euro al mese. Con la tua donazione puoi garantire cibo terapeutico e cure mediche per salvare la vita di tanti bambini. La tua donazione aiuterà anche le famiglie con soluzioni semplici e durature per sconfiggere la fame.
1: Se Dina non avesse portato i bambini qui, la situazione sarebbe peggiorata, perché la malnutrizione uccide.
2: Chiama ora l'800 66 08 16 e dona 9 euro al mese per salvare tanti bambini malnutriti. Grazie.
3: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Prima erano in freezer. Ora sono nel vostro cuore. Nutella Croissant scalda le emozioni.
6: Quando tuo figlio aspetta con ansia il suo giorno
7: e il dolore o la febbre lo bloccano,
6: puoi provare l'azione rapida e prolungata di Brufen Kids Febbre e Dolore con triplo effetto. Per rompere la barriera del dolore e della febbre e vivere il grande giorno. Brufen Kids Febbre e Dolore per rompere la barriera del dolore e della febbre.
8: Ci sono mattine più pesanti di altre.
9: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
15: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3 800.
16: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.

Eccoci di nuovo in diretta. Tra poco ci collegheremo con la cappella del Policlinico Gemelli per pregare insieme il rosario per Papa Leone, guidato dal Cardinal Reina. Ma in questo mese di ottobre, come ogni mese, il Papa ha affidato un'intenzione di preghiera particolare alla Rete Mondiale di Preghiera del Papa. E in questo mese di ottobre la richiesta è di pregare per le persone che soffrono di malattie mentali. Allora sentiamo insieme la preghiera di Papa Leone.

Dio della vita, tu conosci l'intimo del nostro cuore, le luci, le ombre che ci abitano, le ferite silenziose che a volte nessuno vede. Oggi ti presentiamo i nostri fratelli e sorelle che affrontano sfide nella loro salute mentale, che soffrono in solitudine per l'ansia, la depressione o qualsiasi altra malattia mentale. Tu li chiami per nome, con tenerezza, e in te trovano dignità e speranza. Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo, alimentando lo stigma e la discriminazione verso le persone con malattie mentali. Fa che la tua Chiesa sia una casa aperta, uno spazio sicuro dove tutti abbiano un posto, una comunità che accompagna e non esclude, che ascolta senza giudicare e si avvicina senza paura. Ti preghiamo, Signore, per coloro che si prendono cura, professionisti, familiari, volontari, uomini e donne che con pazienza e amore costruiscono ponti di comprensione e consolazione. Dona loro forza e compassione per sostenere. Manda il tuo Spirito su di noi perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale nella vita e nella missione delle nostre comunità e di tutta la Chiesa. E così diventiamo un segno vivo della tua misericordia che non abbandona mai e sempre ristora. Amen.

0: Giovanni, il Papa ci chiede di pregare per le persone che hanno delle ferite, lui dice che nessuno vede. Viene da riflettere, da pensare che tra i tanti invisibili del nostro mondo, le persone che hanno malattie mentali sono i più invisibili di tutti.
1: Sì, infatti ho accolto con sorpresa e piacere anche questa intenzione del Papa, perché non è così solito occuparsi di questo. Sì, rischiano di essere i più invisibili per una certa paura che forse abbiamo tutti di affrontare persone che hanno disturbi mentali, perché spesso ci mancano gli strumenti per comunicare, dove forse bisogna trovare altri canali comunicativi che non sono quelli logici che molto spesso ci accompagnano.
0: E quali sono questi altri canali?
1: Ah, quelli affettivi, per esempio. No? Il Papa parla di tenerezza a un certo punto, no? E scoprire, ma anche soltanto uno sguardo. Proprio l'altro giorno io ho salutato un gruppo di ragazzi che sono ospiti del centro dove lavoro, che salutavo da tempo, ma non mi ero mai fermato a chiedere il nome. Ho chiesto loro il nome, mi hanno risposto, ma uno di loro mi dice non importa il nome, a noi basta già che tu ci saluti.
0: Anche perché il Papa sottolinea un altro aspetto, Daniele, che mi fa venire in mente quello che ha appena detto Giovanni, la solitudine. Esistono tanti tipi di malattie mentali, ma credo che la solitudine sia una condizione che purtroppo accompagna quasi tutte queste persone.
2: Sì, la solitudine come l'isolamento. Io ho incontrato in questi anni centinaia di migliaia di ragazzi e oggi la grande sfida è accogliere con tenerezza, anche a me questa parola colpisce sempre, accogliere chi spesso senza parlare, senza confessare il proprio dolore interiore, vive veramente una condizione di patologia mentale. Oggi però c'è anche, secondo me, un'allerta, dobbiamo sorvegliare e stare attenti tutti quelli che vogliono fare della malattia in questo momento e del trauma una nuova frontiera in qualche maniera del business. Siamo in un momento, fra le altre cose, in un momento di grande contrazione storica, perché resiste lo stigma da una parte, la solitudine, le famiglie lasciate sole, soprattutto quando il disturbo psichiatrico è grave, e sottolineerei questa differenza. Dall'altra però i giovani si riconoscono sempre di più nelle parole del patologico più che dell'umano. Secondo me dobbiamo saper reintrodurre, per me, le discipline che dobbiamo rinnovare e riproporre ai ragazzi sono quelle che da sempre hanno accompagnato l'uomo nel viaggio di conoscenza dentro se stesso, a partire dalla poesia. Io la scorsa settimana, che era quella proprio della salute mentale, ho girato l'Italia, ho fatto un incontro con un cantante molto amato dai giovani, che è Benji, che ha raccontato la sua storia di malattia, e io leggo Caproni, leggo Sbarbaro, faccio sentire quanto quel dolore, che per loro magari è nuovo, magari pensano di averlo addirittura inventato loro, questa è la cosa più grave dell'isolamento, quanto quel dolore sia sempre esistito. C'è un'altra parola che si avvicina al dolore interiore, alla malattia mentale: sacro. I ragazzi hanno desiderio di sacro, forse la risposta è proprio in tutto quello che non riguarda esclusivamente e direttamente la malattia.
0: Mi ha colpito una parola che avete detto tutti e due, riferendovi a persone che hanno malattie mentali. Ragazzi, è un caso che li avete chiamati così?
1: No, penso proprio di no, perché c'è un'emergenza giovanile, a me sembra. Proprio lo scorso anno mi è capitato di tenere una delle catechesi nella settimana del Giubileo dei Giovani e con molta sorpresa noi avevamo proposto come Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute il tema giovani e salute mentale. C'erano 36 possibilità per ascoltare una catechesi, a San Pietro in Vincoli c'erano 1300 ragazzi, abbiamo dovuto chiudere le porte perché altri volevano entrare. Ma il silenzio, l'attenzione e le domande che loro hanno posto erano tanto significative, ed evidentemente molti di loro hanno problemi di salute mentale. Credo che questa attenzione non deve mancare per nessuna fascia di età, ma i giovani stanno diventando un'emergenza con patologie che

0: anche per te non è stato un caso usare la parola ragazzi?
1: No, secondo me no, perché io parto da questo presupposto, faccio una premessa fondamentale. Io stimo in modo incondizionato e ammiro queste nuove generazioni che sono da tutti i punti di vista una novità antropologica. Però mentre così andava avanti questa bella chiacchierata, pensavo a un incontro fatto nella cattedrale di Bologna con Sua Eminenza Don Matteo Zuppi. E i ragazzi forse sono quelli che pagano di più in questa epoca. Che cosa? Questa è l'epoca che ha reso illecite le domande lecite dell'uomo, le domande che l'uomo si è sempre fatto. In questo cortocircuito,
0: quelle
1: i ragazzi
0: di senso,
1: che
0: dici,
1: vogliono
0: no?
1: Esattamente le grandi, grandissime domande di senso, quelle che sono fatte per essere rinnovate, per essere fatte e rifatte generazione dopo generazione, ma che non trovano risposta. Ecco, questi ragazzi hanno questa fame. Il grande rischio del mondo adulto è di guardare, e torno a questa azione fondamentale, quindi di stare a guardia di queste nuove generazioni, in qualche maniera leggendo queste domande di complessità che rimandano ai grandi temi di significato, alle grandi domande di significato, leggere qualsiasi interrogativo per automatismo ormai, perché siamo fatti, cioè ci hanno costruito così, leggere qualsiasi domanda, interrogativo e anche inquietudine come il rimando diretto a una classificazione, a una patologia da trovare. No, questo è anche questo dobbiamo fare per i nostri figli. In qualche maniera è stare in allerta quando scatta veramente la preoccupazione rispetto a un comportamento problema, vengono chiamati così, rispetto a quella sana, sembra quasi un ossimoro oggi, a quella sana inquietudine che riguarda noi vivi e che riguarda noi esseri umani che alziamo gli occhi al cielo da quando stavamo nelle caverne, proprio perché è la nostra inquietudine che ci comanda. Per questo è un momento storico difficile. Pensare a un uomo in qualche maniera accompagnato nel proprio percorso di benessere senza avere però un modello che lo destituisca di quell'inquietudine che tanto non potrà mai cedere veramente.
0: Ma di inquietudine ce ne hanno parlato molto bene sia Papa Francesco che Papa Leone, riferendosi, come dire, ai loro maestri, Sant'Ignazio, che parlava di santa inquietudine, un altro grande inquieto, Sant'Agostino. Quindi siamo preparati sull'inquietudine, dovremmo davvero considerarla appunto anche come un'opportunità e non come un problema, come dicevi tu. Io vorrei tornare con te, Gianni, un attimo al tema della invisibilità. Ma oggi le persone in Italia che soffrono di malattie mentali dove sono? Che cure, che accoglienza hanno?
2: Allora, diciamo che dopo la legge del 1978 molte cose sono cambiate, però diversificate da regione a regione.
0: C'è la chiusura dei manicomi.
2: Esattamente,
0: diciamo, no?
2: Sì. Molte situazioni sono cambiate, tante regioni si sono attrezzate con comunità più leggere. Certo,
0: quindi tipo case famiglia, comunità,
2: esatto,
0: protette.
2: Sì, un po' questo. Si deve scendere, secondo me, dalla logica, dall'ideologia. Cioè, perché ci sono persone che, per esempio, non hanno famiglia, non hanno nessuno che li possa guidare nella società, per cui alcune strutture sono necessarie ed essenziali. Quello che, rispetto all'invisibilità, un atteggiamento che io credo sia importante è proprio quello dello sguardo. Tornerei su questo perché è fondamentale. Anche io mi occupo di accompagnamento spirituale a persone con disturbi mentali. E noi, quando facciamo questo, diciamo accompagnare qualcuno, pensiamo sempre di dover insegnare qualche cosa, no? Siamo noi che diamo. Se la prospettiva cambia, è una rivoluzione. Io ho imparato tantissimo da persone con disturbi mentali, anche perché faccio un'associazione forse indebita, me lo consentirai. Io credo che il mistero di Dio e il mistero della mente siano associati del tutto. E come i poeti, anche le persone che hanno disturbi mentali arrivano un po' prima degli altri.
0: Senti, Daniele, il Papa utilizza due parole, dignità e speranza, che noi siamo abituati ad associare con una condizione in qualche modo di autonomia, no? L'autonomia di chi riesce a cavarsela da solo, e questo è un primo livello di

0: dignità, di speranza di costruire qualcosa con le proprie mani. E mi viene in mente che questa chiave di lettura di dignità e speranza sia difficile da declinare nei casi gravi di malattie mentali. E lo chiedo a te perché tu sei, a mio giudizio, uno scrittore straordinario che, tra le altre cose, è stato capace di raccontare la malattia mentale dal punto di vista dei malati mentali, non con uno sguardo esterno. Mi riferisco non solo, ma in particolare a Tutto chiede salvezza.
1: Le autonomie sono in qualche maniera il punto d'arrivo oggi rispetto a tutto quello che è in qualche maniera l'approccio terapeutico al malato mentale grave. Poi appunto la malattia mentale è una nebulosa enorme, parliamo della malattia, delle malattie più gravi. Le autonomie sono un punto d'arrivo, e io credo che in questo percorso la parola dignità faccia rima con un'altra parola che troppo spesso manca, rispetto a chi appunto avvia un percorso, tenta di avviare un percorso di guarigione / convivenza col proprio disturbo mentale. La cura intesa come supporto psicologico, psichiatrico, d'ascolto è importante, fondamentale, ma non basta. Per me la parola dignità fa rima col lavoro, e porto il mio esempio. Sono passati 25 anni, poco meno, ma nel mio momento di peggiore, di acuzie, come viene detto tecnicamente, rispetto appunto alla mia fragilità, e quello che poi mi ha veramente rimesso nel mondo è un luogo di lavoro, è il lavoro, è la dignità di ritrovarsi dentro una comunità svolgendo un compito esattamente come gli altri. Parlare di malattia mentale è parlare di Dio, esattamente come malattia mentale è parlare sempre e comunque di politica. Cito Papa Francesco quando in un'intervista a sua volta citò Aristotele: l'uomo è un animale politico. Parlare di malattia mentale è parlare di politica. Quanto oggi viene fatto a livello istituzionale rispetto a questo tema, in un'ottica anche proprio di reinserimento in un mondo del lavoro, in quel mondo che è il vero traguardo dell'autonomia e delle autonomie.
0: A proposito di politica, c'entra, diciamo, in maniera laterale. Il Papa ci chiede di pregare per gli operatori, per chi accompagna, cura le persone che hanno malattie mentali. Se penso ai racconti di Daniele, penso a figure molto diverse di operatori, quelli che avevano, come dire, umanità e vocazione, e quelli invece che forse sarebbe stato meglio se avessero fatto un altro mestiere.
2: Sì.
0: Tu lavori proprio sulla formazione di queste persone.
2: Sì, io lavoro proprio, appunto, oltre che l'assistenza spirituale degli ospiti, mi occupo della formazione degli operatori. Direi che sì, forse è richiesto un surplus di umanità, perché probabilmente in tutto il mondo della salute. Ma mi piace sottolineare questo aspetto della preghiera del Papa, un aspetto che non abbiamo ancora sottolineato. Il Papa chiede perdono per tutte le volte che ci siamo dimenticati. Questo mi sembra importante da sottolineare come un'attenzione ancora maggiore. Però è chiaro che, ritornando agli operatori, sì, serve qualche cosa in più. Nella formazione la Chiesa sta facendo tanto, sia con alcuni ordini.
0: Che sta facendo?
2: Per esempio i Fate Bene Fratelli, e comunque anche la Conferenza Episcopale, attraverso l'Ufficio per la Pastorale della Salute, già da molti anni ha un tavolo per la salute mentale. Ci sono stati diversi corsi e convegni proprio dedicati al tema.
0: E le comunità, perché si tratta poi anche, come dire, di avere poi una rete di accoglienza, non soltanto, diciamo, delle case protette, delle case famiglie, ma anche una vita fuori, anche questo è dentro la preghiera del Papa. Intanto abbiamo intravisto le immagini in diretta dalla Cappella Giovanni Paolo II del Gemelli, dove sta per iniziare il rosario. Qui lasceremo la linea al rosario per la salute di Papa Leone. Prego.
2: Alcune cose sono cambiate nella società, un'attenzione maggiore c'è stata rispetto al passato e al superamento di quello che abbiamo definito stigma e paura. Molto c'è ancora da fare.
0: Che cosa, secondo te?
2: Di sensibilizzazione verso questa...

0: verso queste persone e di un'accoglienza.
1: C'è ancora tanta paura e diffidenza rispetto a questo mondo, Daniele?
2: Ma sì, perché è vero che il malato mentale come poeta vede prima, arriva prima su tanti aspetti. Io credo che il tema della salute mentale faccia il paio con tanti altri temi. Nel nostro paese latita in qualche modo il concetto di educazione. Ecco, l'educazione ha in qualche maniera a conoscere e a perimetrare la natura dell'uomo attraverso la riscoperta, e lo ribadisco, di quelle lingue che sono fondamentali quando si conoscono. Parlo della poesia, della filosofia.
1: Daniele, ti interrompo su questo,
2: sì,
1: perché sta iniziando il rosario.
2: Vedo.
1: Lasciamo la linea alla preghiera per la salute del Papa in diretta dalla Cappella Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli. Grazie a Gianni Cervellera e a Daniele Mencarelli.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e Madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
2: Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù nell'orto degli ulivi.
3: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Gesù uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso. Cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Nel secondo mistero doloroso contempliamo Gesù flagellato alla colonna.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!»
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Nel quarto mistero doloroso contempliamo Gesù che percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù, crocifisso, che muore in croce.
1: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia benedetto il Signore e sia fatta la tua volontà.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del suo seno, e venga il tuo nome Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, venga Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il Signore Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e venga il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è benedetta fra le donne e venga il frutto del suo nome, Gesù.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Amen.

0: prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te, manifesta la potenza del tuo soccorso e sostieni con la tua grazia il nostro Vescovo Papa Leone. Donagli salute e conforto, perché continua a servire la tua Chiesa, edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Per la salute del Santo Padre e secondo le sue intenzioni, preghiamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.

Leone, 14esimo operato al Gemelli per la rimozione di un nodulo al polmone, mentre il pontefice è sotto i ferri, il cardinale vicario di Roma, Reina, guida i fedeli nella preghiera del Rosario per la salute del Papa dall'ospedale romano. Continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Zelensky accusa la Russia di non rispettare la tregua annunciata da Trump. Cresce intanto la tensione nel Mar Nero. Più della metà degli italiani bisognosi di sostegno non

0: a più della metà non viene più della metà, scusate, non viene raggiunto da alcun intervento, è la denuncia del Banco Alimentare che propone un cambio di passo nella filiera della solidarietà. Buonasera, benvenuti al TG 2000 in apertura. Dunque, ci colleghiamo subito in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma, dove dall'ora di pranzo si trova Papa Leone per l'intervento di rimozione di un nodulo al polmone, come da lui stesso annunciato all'Angelus domenica scorsa. Allora, tutti gli aggiornamenti dal nostro vaticanista Paolo Fucili. A te, Paolo.
1: Buonasera a tutti voi dall'area esterna del Policlinico Gemelli di Roma, da dove vi sto parlando. Qui sta scendendo ormai la sera, non scende invece l'attenzione del mondo intero su quel che sta succedendo in questo luogo da dove vi parlo, perché qui all'una è arrivato Papa Leone, ricoverato quindi da oggi pomeriggio. Nessuna sorpresa finora, proprio perché, ricordavi Federico, domenica all'Angelus il Papa stesso ha annunciato questo ricovero, annunciando anche l'intervento che viene ad affrontare, la rimozione di un nodulo da un polmone, un nodulo, ha detto, anche in fase iniziale, una situazione che non desta, insomma, particolare preoccupazione, perlomeno fin qui. Si era detto poi successivamente domenica che il ricovero sarebbe avvenuto presto, di fatto è avvenuto oggi e dovrebbe essere, ormai pensiamo, avvenuto anche l'intervento, forse in corso, forse chissà finito da questo punto di vista, però per la conferma attendiamo le indicazioni, le comunicazioni della sala stampa vaticana. Sono qui presenti tante telecamere da tutto il mondo. Di fatto il Papa è scomparso dalla vista delle telecamere, dai nostri occhi all'una, pochi minuti dopo, quando è entrato qui in questo edificio per avviare appunto tutta la procedura del ricovero, l'operazione e via dicendo. Tutto quello che è successo prima di quel momento ce lo racconta il servizio di Cristiana Caricato. Vediamolo.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui il Papa ha dato l'annuncio di questo intervento. E speriamo che, come lui ha detto, siamo proprio all'inizio, ecco, di questa difficoltà, e che quindi si possa togliere al più presto e risolvere così il problema. Siamo fiduciosi di questo, però naturalmente lo accompagniamo tutti con la nostra preghiera e con il nostro affetto.
3: La giornata più lunga per la Chiesa e il mondo, in ansia per le condizioni di Papa Leone, inizia con le dichiarazioni del segretario di Stato che, al margine di un convegno su un predecessore del pontefice, Giovanni Paolo I, sintetizza lo stato d'animo di molti. Il fulmine a ciel sereno dell'annuncio fatto al termine dell'Angelus di domenica, la scoperta in attesa della fragilità del pontefice americano, giovane e sportivo, la consolante serenità con cui Prevost ha affrontato quello che Parolin chiama l'imprevisto di Dio. Intanto la folla di telecronisti, cameraman e fotografi intasa l'ingresso del Policlinico Gemelli. Alle 12.58 il convoglio con a bordo il pontefice lascia il Vaticano e si dirige verso l'ospedale. L'arrivo pochi minuti dopo. Alla ressa dei media di tutto il mondo si aggiungono pazienti, visitatori, operatori sanitari e semplici fedeli. Benvenuto al Gemelli, sono le parole con cui l'accoglie il presidente della Fondazione Agostino Gemelli, Daniele Franco, che aggiunge quasi a scusarsi un timido "mi dispiace". Il Papa sorride, apparentemente sereno, e fa il suo ingresso come se quella che si appresta a vivere sia una semplice visita e non un ricovero. Saluta disponibile i tanti che gli dimostrano affetto e calore con frasi di incoraggiamento, si sofferma con i malati in carrozzina. Pochi minuti anche lui diventerà un degente.
1: Papa Leone, da quel momento in poi, che avete visto in questo momento l'ingresso al Gemelli affidato alle cure dei sanitari del Gemelli, all'equipe guidata dal professore Stefano Margaritora, specialista in chirurgia toracica, ma è anche accompagnato dall'affetto, dalla vicinanza di tante persone e soprattutto dalla preghiera. Si è appena conclusa la recita del Rosario dalla Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, e si prega in tutto il mondo per lui, ma ci sono anche testimonianze di vicinanza, di affetto, di simpatia che abbiamo raccolto qui in quest'area dove ci troviamo.

0: Andiamo ad ascoltare queste voci e vi richiederò la linea se ci sono aggiornamenti durante il telegiornale. Ascoltiamo le voci.
1: Mi suscita un pensiero di amore, nel senso che mi dispiace che lui, nel senso di tenerezza, di affetto, cioè quindi spero che al più presto stia bene.
2: Come tutti, come se fosse uno di famiglia, uno è preoccupato.
3: Il Papa coniuga il suo essere rigorosamente matematico con la spiritualità degli agostiniani, quindi sa esattamente che un nodulo preso in tempo giusto costituisce un piccolo disappunto sul percorso della vita, ma lui sarà sicuramente in grado di continuare il percorso calmo ma fermo nel tentare di ricostruire la pace.
4: E speriamo che vada tutto bene e nel più breve tempo possa tornare a svolgere la sua funzione, quella di pregare e di aiutare anche noi.
5: Grazie a Paolo Fucili, torneremo in diretta dal Gemelli nel corso di questo telegiornale. Ora la guerra in Ucraina, dove continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, sale la tensione nel Mar Nero. Vito De Torre.
6: Da due giorni l'Ucraina non effettua attacchi contro le raffinerie russe, da quando il presidente americano Donald Trump ha annunciato la tregua energetica. Interi quartieri di Kiev e Kharkiv invece sono al buio a causa degli attacchi russi, prosegue Zelensky, che accusa Mosca di non rispettare la tregua indicata da Trump. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti e paesi europei si stanno lentamente avvicinando ad una proposta di pace condivisa per l'Ucraina. Il piano si articola in quattro punti: di ricostruzione del paese e sostegno alle famiglie dei soldati caduti, garanzie di sicurezza americane ed europee con l'impegno di intervenire militarmente in caso di una nuova aggressione russa, integrazione economica ed energetica tra Russia, Ucraina ed Europa. E poi il quarto punto, il più controverso, prevede un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte, lasciando sotto il controllo russo i territori occupati. Fredda la reazione del Cremlino: non siamo a conoscenza del piano, ne abbiamo solo sentito parlare dai media. Intanto cresce la tensione nel Mar Nero. Un mercantile è affondato dopo essere stato colpito da un drone. 11 membri dell'equipaggio risultano dispersi. Per il primo ministro bulgaro, la logica suggerisce che il risultato dell'attacco, ha dichiarato, sia vantaggioso per la Federazione Russa.
5: Andiamo in Medio Oriente. Riyadh ancora nel mirino degli Houthi. I guerriglieri yemeniti sostenuti dall'Iran colpiscono nuovamente l'aeroporto della capitale saudita. Antonio Soviero.
7: La guerra tra i ribelli Houthi e l'Arabia Saudita rischia di innalzarsi a un livello pericolosissimo, dopo che Riyadh ha minacciato di bombardare la sede della compagnia petrolifera yemenita nella capitale Sana'a, controllata dai combattenti sciiti filo-iraniani. Questi hanno a loro volta minacciato di colpire l'aeroporto di Riyadh e la sede del colosso petrolifero saudita Aramco ad Amman. La tensione è altissima, esplosioni udite nel pomeriggio a Sana'a, mentre le forze di difesa saudite hanno intercettato altri 3 missili oggi, ma le munizioni antiaereo scarseggiano. Donald Trump non interviene e neanche i turchi e i pakistani, che hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh a fine agosto. E mentre l'Iran si offre per mediare tra Houthi e sauditi, Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati, annuncia la cancellazione dei voli fino al 19 ottobre tra Abu Dhabi e le città saudite di Riyadh, Jeddah e Amman. E se questo fronte resta caldissimo, continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, parlando a un comizio elettorale in Ohio, ribadisce: abbiamo ucciso troppi leader, non sappiamo con chi trattare. 5 giorni fa, giovedì 8 ottobre, lo stesso presidente USA ha pubblicato questo post in cui scrive: stiamo avendo colloqui produttivi, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni del 3 novembre. Servono commenti?
5: Lo scostamento, torniamo in Italia, lo scostamento di bilancio, un passo consapevole per aiutare famiglie e imprese con la prossima legge di bilancio. Il ministro Giorgetti, in un'aula semivuota, chiede al Parlamento di autorizzarlo per attivare la clausola europea che consente maggiore flessibilità, come ci spiega Augusto Cantelmi.
8: È tempo di manovra dopo il via libera del Parlamento al documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio. La partita si sposta nel Consiglio dei Ministri. In Parlamento il ministro dell'Economia Giorgetti, accolto questa mattina da un'aula vuota, non si sbilancia troppo anche sui tempi. Ci potrebbe essere uno slittamento sulla data del 20 ottobre di approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Si gioca infatti in parallelo la partita con l'Europa per ottenere una deroga sui conti pubblici e ottenere così maggiore margine di azione.
9: Come si articolerà la NEC sull'energia? In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della NEC dell'energia, ci saranno alcune misure o piuttosto...
8: Le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento di bilancio che prevede 14 miliardi in due anni per le spese militari.
10: Perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano. La...

0: l'apparato militare.
1: Il lavoro che rischia di scomparire, tensioni e proteste in diverse parti d'Italia, a partire dai dipendenti dell'ex Ilva, a Taranto come a Genova, sciopero in tutti gli stabilimenti prolungato di altre 48 ore. Alessio Orlandi.
2: Altri due giorni con le braccia incrociate negli impianti ex Ilva. Dopo le proteste di ieri, i sindacati dei metalmeccanici hanno annunciato il prolungamento dello sciopero per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure a partire da metà novembre.
3: Abbiamo la necessità di mettere in sicurezza i lavoratori, abbiamo la necessità di garantire un processo di transizione ecologica per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva e soprattutto legata al tema della continuità produttiva per quanto riguarda l'area a freddo.
2: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, tra poco ci sarà proprio un decreto sull'ex Ilva in cui, ha fatto sapere il sottosegretario Mantovano, il governo vorrebbe inserire alcune tutele sociali per i lavoratori e impostare la cassa integrazione in una prospettiva non di chiusura ma di continuità aziendale. Schierati con FIM, FIOM e WILM, le imprese dell'indotto, mentre nel capoluogo ligure a sostegno degli operai anche l'arcivescovo di Genova. La Chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole di Monsignor Marco Tasca che nel pomeriggio ha raggiunto il presidio. Ma a protestare sono anche i dipendenti dell'azienda dell'elettronica Startech di Trieste. Circa 300 di loro, senza stipendio da mesi, sono scesi questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento e sull'avvio della procedura di amministrazione straordinaria. Contro il caro carburante invece continua la protesta dei trattori. A Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, gli agricoltori hanno bloccato il casello per dire basta anche all'aumento dei costi di produzione che sta mettendo in crisi l'olivicoltura.
1: Povertà alimentare: oltre la metà delle persone in difficoltà non viene ancora raggiunta dagli aiuti. La denuncia arriva dalla Fondazione Banco Alimentare, che ogni anno raccoglie e distribuisce tonnellate di generi di prima necessità. Giuseppe Caporaso.
4: Oltre il 50% delle persone che hanno la necessità di un sostegno alimentare non viene raggiunto dagli interventi esistenti, di fatto in condizione di povertà assoluta. Lo evidenzia una ricerca promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano. In pratica il sistema di aiuti alimentari contribuisce in modo significativo, con un pasto al giorno, al 44% di persone in situazioni di indigenza.
5: Che sta cambiando un po' il profilo, perché accanto a quelle che sono le categorie tradizionalmente considerate e marginalizzate, oggi sempre di più questo fenomeno riguarda persone che sono socialmente integrate, hanno un lavoro, ma il cui stipendio, il cui salario non è più sufficiente per consentire una vita che possa affrontare i costi dell'esistenza quotidiana. E questo è il tema, quindi diciamo che il povero oggi può essere il nostro vicino di casa.
4: Dall'indagine emerge una fotografia della povertà alimentare lungo la penisola. Le famiglie con i minori sono tra i maggiori beneficiari, a seguire i lavoratori a basso reddito, ma anche le persone straniere e gli anziani che vivono soli. Lo studio analizza anche gli alimenti più richiesti. Al primo posto l'olio d'oliva, poi il caffè e i formaggi stagionati.
1: L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto di oltre il 60% negli ultimi 25 anni, lo rileva l'Istat, che nella stessa forbice di tempo registra un aumento vicino al 100% per le abitazioni e per le utenze. Marino Galdiero.
6: 100 anni di vita per raccontare l'Italia attraverso i numeri, così da portare la statistica a tutti. È l'obiettivo ribadito dall'Istat alla presentazione delle celebrazioni del centenario. Per l'occasione è stato presentato un report storico dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Nella serie si notano i servizi che costano sempre di più dei beni e in particolare dal 1995 come i prezzi siano cresciuti del 63% e per la casa del 100% in più. Ma a segnare la periodica crescita dell'inflazione è la crisi energetica.
7: Speriamo di non ripetere l'esperienza degli anni 70, diciamo ci sono fondati motivi per cui non dovremmo ritornare nella stessa situazione con l'inflazione a due cifre per anni, speriamo.
6: Insieme ai dati che raccontano la storia del paese, l'Istat ha allestito una importante mostra di 200 metri quadri al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che apre domani e resterà aperta sino al 2 dicembre, con una parete di 12 metri che intreccia statistiche e avvenimenti storici e altri spazi divulgativi anche per le scuole, una mostra che ha l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
8: Noi attraverso il nostro lavoro volevamo dimostrare quanto la statistica e quindi i dati permeano la vita quotidiana di ciascuno di noi e però volevamo anche abbattere la distanza che a volte avvertiamo tra gli utenti comuni, tra i cittadini e il dato.
6: Durante la conferenza stampa sulle iniziative del centenario, i lavoratori di Istat hanno chiesto che a quanto fanno sia dato il giusto valore, con salari dignitosi adeguati a quelli di altri istituti europei e lo sblocco delle carriere.
1: Ora in Francia, dove

0: Continuano le proteste anche violente contro l'istruzione pubblica. Raffaella Frullone.
1: A Nantes la polizia avanza con gli scudi contro i manifestanti, poi il lancio di lacrimogeni, il fumo che invade la strada e la folla che si disperde. È un'altra giornata di tensione in Francia, dove la protesta degli studenti esplosa il 21 settembre scorso alle porte di Parigi e ormai è entrata nella quarta settimana. Le immagini degli scontri si moltiplicano, anche se il numero degli istituti bloccati è in diminuzione. Oggi sono 214 le scuole chiuse contro le 224 di giovedì scorso e le 800 del 6 ottobre, ma a preoccupare le autorità è soprattutto il bilancio delle violenze, 146 membri del personale scolastico feriti, tra cui molti dirigenti. Formalmente al centro della mobilitazione ci sono le classi sovraffollate, la carenza dei docenti, gli edifici degradati e soprattutto il Parcoursup, la piattaforma che regola l'accesso all'università accusata di alimentare disuguaglianze, ma nei fatti per le strade va in scena una vera e propria guerriglia urbana con cassonetti dati alle fiamme, auto e vetrine distrutte e oltre ai liceali. In piazza ci sono universitari, organizzazioni sindacali e opposizione di sinistra. Alle proteste si è unita anche Greta Thunberg, mentre per venerdì è annunciata una nuova mobilitazione con tanto di possibile blocco della circolazione.
0: Adesso, come detto, torniamo in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma, dove Papa Leone è stato ricoverato per un'operazione di asportazione di un nodulo al polmone. Allora ci colleghiamo subito con il nostro Paolo Fucili per tutti gli aggiornamenti. A te, Paolo.
2: Buonasera ancora dall'ospedale, il Policlinico Gemelli di Roma. Vedete ancora, ormai è sceso il buio, siamo quasi alle 7 di sera. Papa Leone è entrato qui poco dopo l'una, quindi siamo a quasi 6 ore piene di ospedalizzazione per Papa Leone, venuto qui a eseguire l'operazione, a sottoporsi all'operazione di asportazione di un nodulo da un polmone, come ricordavi. 6 ore è un tempo probabilmente abbastanza lungo perché l'operazione possa essere in qualche modo conclusa, anche se non abbiamo dettagli precisi ufficiali di quanto sta avvenendo nell'edificio alle mie spalle. In sostanza pare che, secondo fonti vaticane, una comunicazione ufficiale potrebbe farsi aspettare ancora un po', forse fin quando anche il diretto interessato, cioè Papa Leone, potrebbe essere informato dell'esito dell'operazione una volta terminato l'effetto dell'anestesia. Quindi dal Gemelli è tutto, ci aggiorneremo probabilmente con la prossima edizione del TG.
0: Grazie Paolo, sì, sarà così, insomma vi do l'appuntamento alla prossima edizione del telegiornale alle 20.45 anche per conoscere gli aggiornamenti dal Policlinico Gemelli sulle condizioni del Papa. Adesso spazio alla Santa Messa, poi al meteo e, come detto, ci vediamo alle 20.45. Arrivederci.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
4: Martedì, al nord regime di alta pressione. In questa giornata avremo un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Mercoledì. Pressione stabile con l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Massime fino a 26 gradi Celsius ad Aosta. Al centro, alta pressione sulle regioni. Giornata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. Soffieranno venti di grecale, temperature massime in aumento. Mercoledì, pressione stabile. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo e cielo poco nuvoloso ovunque. Le temperature massime saliranno fino a raggiungere 24 gradi. Al sud, domina l'anticiclone. Giornata quasi ovunque stabile con cielo sereno o poco nuvoloso salvo rovesci su Sicilia settentrionale, Salento e rilievi calabresi. Venti forti da nord. Mercoledì, atmosfera stabile con l'alta pressione. Splenderà il sole ovunque con cielo del tutto sereno da mattina a sera. Venti moderati settentrionali e mare ionio agitato.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Per il ciclo Racconti Italiani...
2: Senta, scusi, vuoi sapere come si fa ad andarsene da questo posto?
1: Una donna misteriosa.
3: Beh, ci sono gli orari.
1: Un uomo qualunque.
2: Ma lei non è sposato, fidanzato?
3: No, no.
1: Una notte che nessuno dei due dimenticherà.
2: Ma sei ubriaco!
4: Ma non la lasci adesso.
5: Dice questo? Parla pure adesso.
1: La stazione.
5: E mo basta voi, vivo! Basta!
1: Domani in prima serata.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Sono Giancarla Pancione di Save the Children e questo è un appello urgente. In questo momento in Somalia tantissimi bambini muoiono di fame a causa di una gravissima siccità, effetto della crisi climatica. La siccità sta causando la perdita di raccolti e bestiame, lasciando moltissimi bambini e le loro famiglie senza cibo. È inaccettabile che ancora oggi un bambino possa morire di fame, quando basta davvero poco per salvarlo. Ed è per questo che mi rivolgo a te, telespettatore di TV 2000. Save the Children sta affrontando questa emergenza in Somalia. Ogni giorno nelle nostre cliniche arrivano tantissime mamme con i loro piccoli. Molti bambini sono in stato di malnutrizione grave. Sono deboli, esausti, perché la fame toglie loro ogni energia. Per i bambini malnutriti, queste cliniche sono l'unica speranza di salvezza.
14: If the child could not have been brought to the hospital, he could have been died.
13: La situazione è davvero drammatica, ma c'è una soluzione. Questa bustina di cibo terapeutico costa pochi centesimi, ma può salvare una vita. Abbiamo urgente bisogno del tuo aiuto. Con 9 euro al mese puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo e cure mediche e aiutarli a guarire. Una telefonata ora può fare la differenza. Chiama subito l'800 98 88 07 e dona 9 euro al mese. Grazie.
15: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
16: Come esaltare un'irresistibile pizza margherita, un ricco e libidinoso hamburger e financo un delizioso boccone di sushi? Ma abbinandolo a un fresco e invitante estate per dindirindina.
17: Estate, te, beh.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, un caro saluto in modo particolare in questo momento a tutti gli ammalati che ci seguono attraverso TV 2000 e sono in comunione di preghiera per noi. Ma ecco, con affetto filiale tutti noi siamo vicini al Santo Padre, Papa Leone, che in queste ore sta subendo un intervento chirurgico al polmone, come lui stesso ci ha annunciato, e allora siamo vicini con la preghiera, con l'affetto filiale, e a lui ma anche a tutti gli ammalati. Il Papa ammalato tra gli ammalati, ancora di più anche la sua testimonianza e la sua sofferenza lo rende più vicino a un'umanità che non solo cerca la guarigione fisica, ma cerca Dio. E allora siamo qui questa sera come pellegrini, chiedendo perdono per tutti i nostri peccati, per essere meno indegni di accostarci alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore.
1: Venga a me, Signore, il tuo amore.
2: Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Venga a me, Signore, il tuo amore. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. Venga.

0: venga a me, Signore, il tuo amore.
1: La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo. Mediterò i tuoi decreti. Venga a me, Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». Parola del Signore. La parola di Dio di oggi ci sollecita innanzitutto, ecco, ad andare oltre quegli atteggiamenti a volte che sono solo formali ma non sostanziali, perché sono solo esteriori ma che non corrispondono a ciò che abbiamo nel cuore e che tante volte diventano atteggiamenti ipocriti. Ecco che Gesù viene in mezzo a noi per fare nuove tutte le cose. Non abolisce la legge di Mosè, ma viene a darle compimento nell'amore e nella misericordia, rimettendo al centro dell'attenzione del tutto l'uomo, che è la creatura di Dio fatta a sua immagine e somiglianza, e Dio l'ha reso libero e quindi non ingabbiato in tanti precetti o modi di fare che a volte bloccano il cuore dell'uomo nel saper amare con piena libertà, e soffoca questa libertà a volte tante norme e leggi e leggine che sono aggiunte soltanto dagli uomini ma non da Dio. Ecco allora che l'amore che ognuno di noi deve esprimere è l'amore di accogliere l'amore di Dio, ma anche sapercelo donare. Ma non è quell'amore che a volte noi utilizziamo, quella parola "quanto ti amo, come ti amo", è la carità, è quell'amore che noi attingiamo in forza del nostro battesimo proprio dal Dio uno e trino, dalla Santissima Trinità. È quell'amore che dobbiamo accogliere e dobbiamo donarci tra di noi. E allora ecco che il cristiano è un uomo libero, deve essere un uomo libero anche da tante convenzioni, per cui anche i primi cristiani, ecco, vengono liberati da quelle che è la norma della circoncisione, che vale per gli ebrei. Le norme possono avere un loro valore, ma non devono mai soffocare la libertà e l'amore e la capacità di amare dell'uomo e di rispettare, ecco, l'uomo nella sua dignità. Il Vangelo ci presenta Gesù che sta predicando, ma a un certo punto un fariseo, che era un osservante, ecco, scrupoloso anche della legge, lo invita a pranzo e Gesù ci va, non disdegna di accogliere l'invito. Ma ecco che non diventa da parte di questo fariseo un accogliere la novità di Gesù, ma si pone in un atteggiamento di chiusura, di osservazione, di giudizio, di critica. E cosa fa? Vede che Gesù inizia a pranzare senza aver fatto le abluzioni, non si è lavato, ecco, le mani, i gomiti, come si usava a fare, e quindi a un certo punto rimane perplesso. E Gesù, ecco, che è molto lapidario nel richiamare i farisei presenti, perché li rimprovera energicamente dicendo: «Voi pulite, ecco, l'esterno, ma dentro siete pieni di cattiveria e di avidità, stolti, stolti». Ecco allora, il richiamo di Gesù vale anche per noi oggi. Oggi molto ci sottolineiamo la dimensione dell'apparenza, dell'apparire, ma l'apparire anche buono, l'apparire dei cristiani modelli corrisponde anche alla nostra interiorità, a quello che parte dal cuore. Ecco allora che dobbiamo assumere un atteggiamento interiore che corrisponde poi a quello esteriore, e c'è bisogno di una conversione continua che ci deve portare anche a quella libertà
interiore ed esteriore, nell'accogliere il Signore e i Suoi comandamenti nella nostra vita quotidiana. Ma tutto il comandamento, ecco, i comandamenti di Dio si concretizzano in un unico comandamento, quello dell'amore, della carità, di saperci amare l'un l'altro come Gesù ha amato noi. Questa carità la dobbiamo dimostrare e concretizzare nei confronti dei fratelli più poveri, gli ultimi, i sofferenti, gli ammalati in modo particolare, gli ammalati che hanno bisogno non solo della preghiera e della vicinanza, ma anche di essere trattati con tanta carità e misericordia. E allora, fratelli e sorelle, ecco, affidiamo al Signore e alla Madre di Dio, che qui veneriamo come Madre della Speranza, in modo particolare tutti i sofferenti, gli ammalati. E Papa Leone, in questo momento delicato anche della sua vita, ecco, fisica e personale, e la Maria, Madre della Speranza, ci accompagni nel nostro cammino.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo, e quando meritò la giusta condanna, va redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,

te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarà salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. E ora vogliamo rivolgerci con la preghiera alla Madre della Speranza, Madre di Dio e Madre nostra, e in modo particolare vogliamo affidare ancora una volta nella preghiera Papa Leone, perché al più presto possa, ecco, riprendersi da questo intervento chirurgico che ha subito oggi pomeriggio e che possa, ecco, ritornare al suo servizio per la Chiesa Universale. Ma vogliamo pregare anche per tutti gli ammalati, per le tante situazioni di sofferenza, perché tutti possano, ecco, ritornare a casa ristabiliti nel corpo e poi fortificati anche nello spirito con l'aiuto della preghiera, e li affidiamo tutti alla Madonna. E preghiamo anche per i vari operatori sanitari, per i medici, tutti coloro che si adoperano nell'assistenza degli ammalati. Affidiamo tutto a Maria, Madre della Speranza. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce e segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli. Madonnaci fede retta nelle tempeste della vita, aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Siate nel mondo testimoni dell'amore e della misericordia di Dio, andate in pace. Amen.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il

0: Sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advanced Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
2: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Cute purificata?
4: O capelli idratati? Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure, potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
5: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
6: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
5: E ora si cambia marcia.
6: Line Specialist, speciali per te.
7: Raffaello, lo dedico a me. Lo condivido con chi amo. Croccante mandorla, ripieno cremoso e deliziose scaglie di cocco. Raffaello, un soffio di puro piacere.
8: Tornare a questa sorta di tavola rasa, dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
9: Abbiamo bisogno di ricominciare. E dobbiamo dirci, ricominciare è possibile!

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di

0: Acclamiamo e invochiamo il Cristo che dà forza e vigore al suo popolo.
1: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
1: Cristo, sorgente inesauribile di fortezza, sostieni la nostra fede in mezzo alle prove della vita.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
1: Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti, perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
1: Tu che hai sfamato le folle nel deserto, insegnaci a condividere le nostre risorse con chi è privo del necessario.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
1: Fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.
1: Dona vita e resurrezione a mamma Anna e ai nostri fratelli defunti, quando verrai per essere glorificato in tutti i credenti.
2: Nella tua grande bontà, ascoltaci, o Signore.

invochiamo la tua misericordia, fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù.

0: contro il dolore. Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
1: La loro tecnologia è così primitiva.
2: Guarda cosa ho trovato.
1: Per aggiustare l'astronave?
2: Vedi anche tu quello che vedo io. Wow.
1: Ha un aroma delizioso. Probabilmente il miglior caffè della galassia. Nescafè Dolce Gusto Neo, con capsule compostabili.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.

0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
2: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
3: Da Penny dall'8 al 21 ottobre sconti fino al 50%. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1 litro e mezzo a 1,77 euro. Würstel di suino, sapor di cascina, confezione da 3 pezzi, 83 centesimi.
4: Ehi, tu che viaggi d'estate? Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. Team Inverno, ci siete?
5: Cute purificata?
6: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con Elvive Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris. Tu vali.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame. Perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
9: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con 3 ceramidi essenziali e idrourea per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Ricarica la tua routine con i formati refill. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
10: In Kinder Sorpresa vi aspetta la nuova collezione delle famiglie della Savana. E c'è una novità. Trovate due sorprese in ogni uovo. Kinder Sorpresa, che l'avventura abbia inizio. Everybody should be happy.
11: Tornare a questa sorta di tabula rasa dove possiamo accogliere le parole potenti degli ospiti straordinari che saliranno accanto a me oggi su questo palco.
12: Abbiamo bisogno di ricominciare e dobbiamo dirci: ricominciare è possibile.
13: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
14: Vedo che partirai per un viaggio.
13: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
14: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
13: Voglio scoprire la felicità.
15: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
16: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
14: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
16: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
17: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è coronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciaci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cute purificata?
3: Ho capelli idratati. Non devo più scegliere. Elvive Hyaluronic Pure. Potenziato con due attivi, acido salicilico per purificare la cute e acido ialuronico per idratare le lunghezze. Capelli puliti e idratati per 72 ore. Sentiti inarrestabile con il Viva Hyaluronic Pure. Da L'Oréal Paris, tu vali.
4: Naso chiuso? Decongestionarlo può farti sentire così. Rinadvance è uno spray di ultima generazione facile da attivare con un click. Con un getto finemente nebulizzato e beccuccio corto, decongestiona rapidamente e a lungo. Rinadvance.
5: Galbanino, con il suo gusto unico, rende tutto più originale. Come quando fai un picnic, ma in salotto. Crei legami in modo speciale. O improvvisi una cena per due, quattro, per quanti ne vuoi. Perché con Galbanino l'originale, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
6: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno. Con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea. Per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: Quiet, please.
9: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro, dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
10: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena. È ora di vivere tutto ciò che ami in piena libertà. Questo mese Tena libera tutti. Scopri le offerte online e nei punti vendita e prova a vincere fantastici premi.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Contro il dolore, Voltadexi. triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
14: C'era una volta un giovane psichiatra di nome Hector. Il suo mondo era molto ordinato e a lui piaceva così.
15: Vedo che partirai per un viaggio.
14: Dai, non scherzare. Io devo andare via.
15: Se proprio devi farlo, allora va fino in fondo.
14: Voglio scoprire la felicità.
16: Chi ha detto che il denaro non compra la felicità?
17: Se vuoi essere felice, devi pensare a te stesso.
15: Scusa, devo andare. Io ti amavo tanto, Hector.
17: Più ci concentriamo sulla nostra felicità, più essa ci sfugge via.
18: Hector e la ricerca della felicità. Questa sera in prima serata.

0: Papa Leone è ricoverato al Gemelli, l'intervento al polmone per la rimozione di un nodulo al quale si è sottoposto nel pomeriggio si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti, e quanto fa sapere in serata la sala stampa vaticana, aggiungendo che il pontefice è rientrato in stanza, vicinanza e preghiere da tutto il mondo. Continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Zelensky accusa la Russia di non rispettare la tregua annunciata da Trump. Nel frattempo cresce la tensione nel Mar Nero. Ex Ilva protesta ad oltranza, proclamati altri due giorni di sciopero negli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure, in attesa di risposte dal governo dopo il fermo delle aree a caldo. Operai in agitazione anche a Trieste per la crisi della StarTech. Tutelare e incrementare la pace in un mondo turbato, le parole di Papa Giovanni Paolo I ritornano di attualità, tema al centro di un convegno internazionale di studi sul pontificato del Papa, del sorriso breve ma incisivo sui temi della giustizia e della via e di una convivenza possibile tra i popoli. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Dunque, l'intervento a cui è stato sottoposto Papa Leone si è concluso positivamente. Il pontefice è già tornato nella sua stanza del Policlinico Gemelli, dove trascorrerà alcuni giorni di convalescenza. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con il nostro Paolo Fucili. A te, Paolo.
1: Buonasera a tutti dal Policlinico Gemelli di Roma. Siamo ancora qui per raccontarvi questa lunga giornata, una giornata lunghissima vissuta nell'attesa, attesa della notizia, della buona notizia arrivata finalmente alle 19:42 con un breve, sintetico comunicato della sala stampa vaticana che dice che l'intervento chirurgico su Papa Leone, la rimozione del nodulo al polmone, si è concluso nei tempi e nei modi previsti. Il Papa, dicevano alle 19:42, è rientrato nella sua stanza. Questa comunicazione dovrebbe non essere l'ultima di questa giornata, perché sono preannunciate ancora comunicazioni e cercheremo di darvele non appena giungeranno. Siamo qui apposta proprio per voi e intanto raccontiamo di questa giornata anche vissuta nell'attesa in tutto il mondo, nella partecipazione a questo momento delicato indubbiamente che Papa Leone sta affrontando, giornata di preghiera in tutto il mondo, ma anche qui all'ospedale Gemelli alle 18 si è recitato un rosario con la guida del Cardinal Vicario di Roma, Baldo Reina. Andiamo ad ascoltare alcune sue parole.
2: In questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese, alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te, manifesta la potenza del tuo soccorso e sostieni con la tua grazia il nostro Vescovo Papa Leone. Donagli salute e conforto, perché continua a servire la tua Chiesa, edificando con la parola e con l'esempio il popolo a lui affidato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Papa Leone era arrivato qui poco dopo l'una del pomeriggio per affidarsi alle cure dell'equipe medica guidata dal professore Stefano Margaritora, specialista in chirurgia toracica. Non c'era sorpresa perché questo ricovero era stato preannunciato il giorno prima, specificando anche il momento, la tarda mattinata, quindi c'era tanta gente ad accogliere Papa Leone. È stato un

0: Questo momento anche di assembramento non ha poi interferito in nessun modo con le attività di questo grande ospedale molto importante per la sanità di Roma, e così è sempre stato per tutti i ricoveri dei papi, non solo di Leone in questo momento. Naturalmente però la presenza del Papa catalizza le attenzioni di tutti, la simpatia e anche le preghiere, come testimoniano le voci che adesso chiedo di mettere in onda, e comunque rimango qui per tutti gli aggiornamenti che dovessero arrivare di qui a breve.
1: Molto sereno, molto tranquillo, e ci ha dato anche a noi un po' di serenità, che avevamo bisogno.
2: Come tutti, come se fosse uno di famiglia, uno è preoccupato.
3: Mi suscita un pensiero di amore, nel senso che mi dispiace che lui, nel senso di tenerezza, di affetto, cioè, quindi spero che al più presto stia bene.
4: Il Papa coniuga il suo essere rigorosamente matematico con la spiritualità degli agostiniani, quindi sa esattamente che un nodulo preso in tempo giusto costituisce un piccolo disappunto sul percorso della vita, ma lui sarà sicuramente in grado di continuare il percorso calmo ma fermo nel tentare di ricostruire la pace.
5: E speriamo che vada tutto bene e nel più breve tempo possa tornare a svolgere la sua funzione, quella di pregare e di aiutare anche noi.
6: Adesso la guerra in Ucraina, continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, intanto sale la tensione nel Mar Nero, colpite altre navi al largo delle coste bulgare. Vito De Torre.
7: I nostri partner non ci hanno avvisato dell'imminente bombardamento su Kiev. Dopo queste parole di Zelensky si sono rincorse voci e rilanciati retroscena sugli Stati Uniti che avrebbero voltato le spalle all'Ucraina e bloccato la condivisione di informazioni di intelligence. A smentire queste indiscrezioni è stato proprio Donald Trump, che ha aggiunto: stiamo lavorando per la fine della guerra. Ieri dalla Casa Bianca ha annunciato una tregua energetica, salvo poi essere smentito da Zelensky, che ha denunciato blackout a Kiev e Kharkiv a causa dei missili russi sulle infrastrutture energetiche. Intanto, secondo il Washington Post, Stati Uniti e paesi europei si stanno lentamente avvicinando ad una proposta di pace condivisa per l'Ucraina. Il piano si articola in 4 punti: ricostruzione del paese, sostegno alle famiglie dei soldati caduti, garanzie di sicurezza americane ed europee in caso di nuova aggressione russa, integrazione economica ed energetica tra Russia, Ucraina ed Europa. Il quarto punto, il più controverso.
6: In Israele ferve la campagna elettorale, esattamente tra 2 settimane le elezioni per eleggere il nuovo Parlamento. Netanyahu punta alla riconferma, l'estrema destra del ministro Ben-Gvir chiede la cancellazione dell'autorità palestinese. Ora sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Puzzetti.
8: Entra in sala Spavaldo, balla per riscaldare i supporter e cercare di conquistare qualche voto tra gli elettori indecisi di destra, perché siamo nell'hangar 11 del porto di Tel Aviv, luogo della movida della città tradizionalmente più progressista di Israele. Unico evento in inglese, la campagna elettorale di Ben-Gvir. Un suo candidato fa da traduttore perché non parla inglese, il ministro della pubblica sicurezza, che punta a diventare il ministro della difesa nel prossimo governo, lui che non ha fatto il servizio militare perché è ritenuto pericoloso per il suo estremismo ebraico. Non ha prestato il servizio militare perché non gliel'hanno permesso, ma questo non significa che non fosse patriottico. Lo voterò, dice Gabriel, 18 anni. Dal palco Ben-Gvir elenca quelli che ritiene i suoi principali successi, gli stessi che lo hanno reso persona non gradita in diversi paesi occidentali, a partire dalla pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo, l'inasprimento delle condizioni carcerarie. Entravano magri, uscivano obesi, giocavano a ping pong e si diplomavano in carcere. Tutto questo, con me, è finito, e ora dobbiamo smantellare anche l'altra organizzazione terroristica alle nostre porte, che è l'autorità palestinese, dice Ben-Gvir, convinto che l'isolamento diplomatico sia il prezzo da pagare per la sicurezza dello Stato. La pena di morte per i terroristi è fondamentale, ci dice Rafael. In 3500 anni di storia Israele non ha mai avuto amici e si è sempre difeso da solo. Siamo uno Stato sovrano e rispondiamo solo a Dio. Secondo un sondaggio interno del partito di Netanyahu, potere ebraico di Ben-Gvir potrebbe arrivare anche a 12 seggi, poco più di 20, quelli attribuiti al Likud. Ho sempre votato per il Likud, dice Karen di Tel Aviv. Sono venuta per sentire Ben-Gvir perché sono d'accordo con molte delle sue opinioni. Dal palco Ben-Gvir rivendica i 300.000 porti d'armi in più. Ora i terroristi hanno paura perché hanno capito che siamo noi i padroni, ma di fatto elude la domanda sulla violenza dei coloni anche verso polizia e soldati israeliani. Vorrei meno populismo e più risultati concreti, ma lo voterò, dice Yam, riservista in un'unità di combattimento a Gaza. Sono dei soldati entrati casa per casa, ho visto depositi di armi nascosti nelle camere.

0: Diretto dei bambini. È una cultura in cui i terroristi venivano glorificati come star del calcio. Ho mai provato dolore per i bambini palestinesi? Sì, è la stessa compassione che provo per quelli uccisi a Dresda nel 1945. La guerra è orribile, ma Hamas ha scelto di spingere la sua gente al suicidio e non alla pace.
1: Ora la politica salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri a causa di un errore nell'ordine del giorno, così spiega Palazzo Chigi. Spazio ai temi legati al lavoro con l'ex Ilva, chiesta in Parlamento l'autorizzazione per attivare la clausola europea per lo scostamento di bilancio, passo necessario per aiutare famiglie e imprese, dice il ministro delle Finanze Giorgetti. Augusto Cantelmi.
2: Tempi di manovra, ma senza fretta, in attesa di quello che deciderà Bruxelles se concedere o meno una deroga ai conti pubblici. Il governo procede con cautela, salta nel Consiglio dei Ministri l'illustrazione delle linee guida della legge di bilancio, come invece si era letto nell'ordine del giorno, poi modificato. Mentre viene approvato il documento programmatico che dovrà essere inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sul contenuto della manovra dunque bisogna aspettare, lo spiega in Parlamento il ministro dell'Economia Giorgetti nel corso del via libera al documento di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio. Le opposizioni invece unite votano contro il provvedimento e dicono no allo scostamento che prevede 14 miliardi in 2 anni per le armi. Intanto da Bruxelles il via libera alla richiesta dell'Italia dei fondi SAFE per 8 miliardi, un prestito con tassi bassi per rinnovare l'apparato militare. Per quanto riguarda l'autonomia, nel Consiglio dei Ministri sottoscritte le intese definitive con 4 regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
1: Tensioni e proteste in diverse parti d'Italia, a partire dai dipendenti dell'ex Ilva, a Taranto come a Genova, sciopero in tutti gli stabilimenti, prolungato di altre 48 ore. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Dopo le proteste di ieri non si ferma la mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva. Altre 48 ore di sciopero sono state indette dai sindacati dei metalmeccanici per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Taranto e la sospensione della produzione anche a Genova e a Novi Ligure a partire da metà novembre.
4: Abbiamo la necessità di mettere in sicurezza i lavoratori, abbiamo la necessità di garantire un processo di transizione ecologica per quanto riguarda il futuro dell'ex Ilva e soprattutto legata al tema della continuità produttiva per quanto riguarda l'area a freddo.
3: Schierati con FIM, FIOM e UILM, anche le imprese dell'indotto che a settembre hanno avviato le procedure di licenziamento collettivo per oltre 2.500 operai a causa del fermo dell'area a caldo. La Chiesa sta dalla parte del lavoro, le parole dell'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, che nel pomeriggio ha raggiunto il presidio dei lavoratori nel capoluogo Ligure. Mobilitazione anche a Trieste, 300 operai dell'azienda di elettronica Startech, senza stipendio da mesi, hanno sfilato questa mattina in corteo per chiedere chiarezza sul futuro dello stabilimento e sull'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.
1: Ora la cronaca, morte per avvelenamento da ricina, il cerchio dei sospetti si stringe, oggi nuove perquisizioni alla ricerca del computer da dove potrebbe essere partita la ricerca sugli effetti mortali del veleno costati la vita ad Antonella Di Jelsi e Sara De Vita, moglie e figlia di Gianni De Vita, rimasto intossicato anche lui ma senza conseguenze. Luigi Ferraiuolo.
5: Il dubbio sempre più consistente è che Antonella e sua figlia Sara siano morte per sbaglio e che il vero bersaglio fosse proprio Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne uccise dopo Natale dalla ricina ingerita chissà come a Pietracatella. Lo scopriranno i tedeschi dell'Istituto Koch, massima autorità europea in tema di contrasto al bioterrorismo. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che coordina l'inchiesta sul giallo di Pietracatella, non esclude nulla. In questi giorni ha ordinato sequestri e controlli in tutte le scuole collegate alle due donne morte e all'ex sindaco. In pochi giorni ha firmato 4 decreti di perquisizione che corrispondono al sequestro di circa 200 computer nei laboratori, addirittura nelle presidenze, e ad altrettante piste da seguire, quelle che inquadrano i sospettati. Fino a venerdì la polizia sarà impegnata in 4 scuole. Hanno cominciato nell'agrario di Riccia, dove Michele, il marito di Monia, la professoressa amica cara di Gianni, lavora come tecnico. Poi domani, ancora a Riccia, toccherà allo scientifico, dove ha insegnato la stessa Monia. Mercoledì sarà la volta del classico di Campobasso, in cui studiavano la figlia morta dell'ex sindaco Sara e la sorella primogenita Alice, che si è diplomata a luglio. Ultima tappa è il liceo Silvio di Lalla, a Casa Calenda. dove Laura Di Vita, cugina di Gianni, ascoltata per 6 volte in questura, è insegnante di sostegno. Intanto a Campobasso sono usciti 2 instant book sul giallo dell'anno.

0: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia contro l'istruzione pubblica. Oggi nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti scolastici. Tensioni a Parigi, dove migliaia di ragazzi hanno fronteggiato la polizia schierata in assetto antisommossa, auto date in fiamme, negozi vandalizzati e decine di fermi. Alle proteste studentesche si è unita anche Greta Thunberg, giunta appositamente a Parigi per dare supporto ai liceali, ormai da giorni sul piede di guerra. E sempre in Francia, un attacco hacker senza precedenti ha mandato in tilt diversi supermercati, frigoriferi e freezer fuori uso, perso cibo per milioni di euro. Massimiliano Cocchi.
1: Centinaia di frigoriferi e congelatori trasformati in forni che hanno raggiunto temperature fino a 50 gradi, mandando in rovina tonnellate e tonnellate di cibo. Un attacco informatico senza precedenti nella notte tra domenica e lunedì ha colpito i sistemi di refrigerazione di molti supermercati francesi, provocando danni per milioni di euro. Nel mirino degli hacker sono finite alcune delle principali catene della grande distribuzione, da Intermarché a Carrefour, da Cooperative U a Monoprix. Secondo le prime ricostruzioni, i cybercriminali sarebbero riusciti ad entrare nel software utilizzato per gestire gli impianti di refrigerazione. Le autorità francesi hanno avviato un'indagine, coordinato verifiche con altri paesi europei per evitare che l'attacco si propaghi, ma soprattutto per capire chi c'è dietro e qual è l'obiettivo. Intanto però gli esperti denunciano la vulnerabilità delle infrastrutture connesse alla rete. Non sono stati colpiti infatti computer o database, ma sistemi essenziali per garantire la catena alimentare, un segnale d'allarme che riporta al centro il tema della sicurezza informatica in Europa.
0: Si apre la festa del cinema di Roma tra Hollywood e tanto cinema italiano, la 21esima edizione al Via questa sera con il nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove. Fabio Falzone.
2: Un film perfetto per quella che è l'apertura di una festa del cinema, con un grande cast di stelle tutte italiane e temi come amore, figli e violenza domestica.
3: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
4: L'hai trovato?
2: Dopo Follemente e il suo grande successo, Paolo Genovese vira verso il drammatico con Il rumore delle cose nuove. In una Milano tutt'altro che da bere, mescola dolori, aspirazioni, piccoli grandi segreti, in una storia in cui tutti perdono ma nessuno rinuncia alla voglia di cambiare.
5: Il rumore è qualcosa che comunque scuote, si fa sentire, entra nella tua vita. E queste tre coppie hanno questo come filo rosso.
6: Io personalmente ti dico una cosa, io quando ho letto Il rumore delle cose nuove mi fa pensare ad un pacco regalo che si scarta. Quindi credo che ognuno abbia il suo significato.
7: Mi fa venire in mente, pensando un po' a tutti i personaggi, che non si deve forzare il destino, no?
8: Anche non scegliere è una scelta alla fine, no? Quindi si può fare molto per in qualche modo aggiustare il percorso che stiamo facendo. Bisogna stabilire delle priorità, e se tra queste priorità non c'è l'autenticità, allora si costruisce un castello che prima o poi crolla.
9: Ci sono delle scelte, ma c'è anche
8: la vita,
10: le cose accadono. Sì.
2: E quindi qui tutto è pronto alla festa di Roma, pronti gli appassionati di cinema a cercare le stelle sul red carpet. Tra i protagonisti di giornata, Susan Sarandon, nella sezione Alice nella città, il compositore Nicola Piovani, premiato da Marco Bellocchio.
0: L'eredità di Giovanni Paolo I in un convegno di studi sui temi di attualità internazionale. Nonostante la breve durata del suo pontificato, il Papa del Sorriso lascia comunque un impegno da proseguire sui temi della giustizia e della pace. Ha seguito per noi i lavori Fabio Bolzetta, vediamo.
11: Tutelare e incrementare la pace in questo mondo turbato. Le parole di Papa Giovanni Paolo I, scolpite all'indomani della sua elezione, il 27 agosto 1978, in quel messaggio Urbi et Orbi, divennero direttrici del suo pontificato, che pur durato 34 giorni, mise in atto la promozione della pace in continuità con la diplomazia pontificia. È il tema del convegno internazionale di studi promosso dalla Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana, dove si è svolta la giornata, e il Pontificio Comitato di Scienze Storiche.
12: È un pontificato più mostrato che dato, brevissimo, ma che si inserisce nella tradizione dei pontificati precedenti. Un papato breve ma presente sui grandi temi del momento.

0: contribuì agli accordi di Camp David tra Israele e l'Egitto, tra il mondo arabo e quello israeliano, più attuale di così.
1: La domanda è ancora possibile che le religioni possano essere una chiave oppure non è così? Oggi abbiamo visto che a governare, a saldarsi con il potere globale attraverso questo colloquio sono proprio le forme estreme, cioè gli estremismi religiosi.
2: Al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato e presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, le domande sull'attualità di studenti dell'associazione apartitica Giovani Universitari in Parlamento, a partire dalla via per la pace fra israeliani e palestinesi.
3: C'è una soluzione migliore di quella dei due Stati? Perché se c'è una soluzione migliore di quella dei due Stati, la Santa Sede è la prima ad accoglierla e a proporla. Però ci pare che nell'attualità, ecco, questa alternativa non esista.
4: E adesso torniamo al Policlinico Gemelli di Roma, dove questo pomeriggio in serata è stato operato il Papa, un intervento andato positivamente. Allora, per conoscere e sapere se ci sono delle novità, ci colleghiamo subito con il nostro Paolo Fucili. A te, Paolo.
5: Eccoci qua di nuovo dal Policlinico Gemelli al termine di questa giornata lunghissima, però non ancora conclusa, perché l'attesa di ulteriori informazioni, dettagli su quel che è avvenuto nella sala operatoria, poi successivamente nelle stanze dove Papa Leone è ricoverato, si fa attendere l'importante. Comunque la notizia è arrivata circa un'ora fa, poco più di un'ora fa, attorno alle 7:42 di questa sera, che ha parlato di intervento concluso nei tempi e nei modi previsti. Il Papa è rientrato in stanza. Per lui si apre adesso la pagina del ricovero. Si parlava di una settimana tra gli specialisti che appunto eseguono questo tipo di operazioni. Grosso modo questo dovrebbe essere il tempo di ricovero per Papa Leone qui all'ospedale Gemelli. Le sue attività, ricordiamo, sono interrotte, sono sospese fino al martedì prossimo, e per adesso questi sono tutti gli aggiornamenti di cui disponiamo. Dal Gemelli è tutto.
4: Grazie Paolo, e con questo si conclude il nostro telegiornale. Dopo di noi il film Hector e la ricerca della felicità. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione domani mattina poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: tra poco, su TV 2000, una vita tutta da reinventare. Hector e la ricerca della felicità.
1: Sono la tua pelle secca e con prurito. Ho bisogno della lozione idratante intensiva CeraVe. Idrata fino a 72 ore, 99% sensazione di prurito in meno, con tre ceramidi essenziali, tecnologia MVE e idrourea, per ripristinare la mia barriera protettiva. CeraVe, le creme corpo più vendute in Italia. Brand sviluppato con dermatologi.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Puoi trattarlo con Voltaren Emulgel, Volta Advance Go Capsule Molli o Volta Dolce Rotti. Linea Volta, azione mirata contro dolore e infiammazione.
3: Vuoi sorprenderli alla grande? Da oggi in Kinder Sorpresa trovi il mondo delle sirene, code scintillanti e accessori speciali. Un oceano di sorprese! Immergetevi nel mondo delle sirene.
4: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
5: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2

0: 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva.

0: Lo ricordo, Jack, mi hai ridotto uno straccio. Quasi tutti i miei cavalli erano sul palco della banda.
1: Sì, ti ho stracciato. Mm-hmm. Sì, erano là. Anthony era lì, a guardare.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Dovresti. Sei stato l'unico con cui ha ballato. Non sono mai stato così invidioso. Volevo dimostrarle che ero io il soldato migliore.
0: Sei sempre stato il soldato migliore, Jack.
1: Naturalmente, ma... È stata la prima persona che ho cercato tra la folla. E lei fissava te. Tutti gli altri applaudivano me. E lei fissava te. Nulla è cambiato. È bellissima. Non è così?
0: Sì, è così.

0: Si può essere perduti, ma non dimenticati. Coloro che hanno viaggiato lontano per combattere in terre straniere sanno che il più grande conforto per un soldato è avere gli amici a portata di mano.
1: Bentornato, Harry.
2: Grazie, signore.
0: Nel fervore della battaglia cessa di essere un'idea, il motivo per cui combattiamo, o una bandiera. Invece, combattiamo per l'uomo alla nostra sinistra. E combattiamo per l'uomo alla nostra destra. E quando gli eserciti sono dispersi, e quando gli imperi si corrodono, quello che rimane è la memoria di quei preziosi momenti. Passati fianco a fianco.
3: Perdonami. Ti ho fatto un grave torto.
2: Non c'è nulla da perdonare.
3: Invece sì. Avrei dovuto starti accanto, Harry. Avrei dovuto capire. Una volta ero così sicura di tutto.
2: Lo eravamo tutti e due.
3: E ora?
2: E ora? Beh, ora non ho scelta, Edney. Dio ti ha messo sulla mia strada.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Sono Giacomo, interpreto Dorante nelle False Confidenze. Dorante è un uomo innamorato, un uomo pessimista, un uomo senza più un soldo, ma disposto a tutto pur di conquistare il cuore e risultare bello, anzi bellissimo, agli occhi della sua innamorata e amata, che sarebbe Araminte, tanto da imbarcarsi insieme a un suo vecchio servitore, Dubois, in un piano ingannevole, ma audace. Orchestrato appunto da quest'ultimo, da Dubois.
1: Controllo che non ci veda nessuno, signore, non devono sapere che noi ci conosciamo.
2: Le false confidenze, non bisogna farsi sentire, perché qui è un attimo che tu dici una cosa, quello la travisa, poi dice quell'altro, dice, ma quello ha detto, ma la trippetta che ha detto. Il mio personaggio è un po' la detentrice delle confidenze della casa, ma essendo un po' una pasticciona, nonché un po' una megalomane, crea qualche disturbo all'interno delle relazioni dei personaggi. Però voglio dire, ma se non facciamo un po' di ciaccole, un po' di confidenze, un po' di pettegolezzi, un po' di sale nella vita, serve sempre.
3: Ciao, sono Francesco Petruzzelli e non mi sarei mai aspettato in tutta la vita di interpretare il ruolo di Arlecchino. Mi piace molto perché è praticamente bipolare. Riesce a essere un personaggio venale e leale allo stesso tempo, nel senso che è lealissimo con chi lo paga. E più lo si paga, più lui è leale. Inaspettatamente, però, la sua fedeltà al padrone va anche oltre i servizi che gli vengono richiesti.
4: Io interpreto la signora Argante, la madre di Araminte, la signora misteriosa che ha suscitato l'amore di questo giovane ragazzo che fa tutto quello che può per amarla. Che dire del mio personaggio? Beh, una donna molto prepotente, arrogante, pensa di sapere qual è il bene della figlia. Diciamo che per sintetizzare l'anima del personaggio mi sembra di aver colto questa frase. Io sono sua madre.
5: Io
4: E
5: vi
4: vi
5: ordino
4: ordino
5: di
4: di ingannarla
5: ingannarla
4: per
5: per
4: il
5: il
4: suo
5: suo
4: bene,
5: bene,
4: ci
5: ci
4: siamo
5: siamo
4: capiti?
5: capiti?
6: Io sono Remy, il signor Remy, persona un po' ambigua, pensa soprattutto agli affari suoi, un procacciatore di affari.
1: Beh, tieniti la tua tenerezza, che io mi tengo la mia eredità.
4: Questo testo di Marivaux è un testo, sì, di commedia estremamente sofisticata, che indaga proprio l'animo, il cuore, va a scavare in fondo ai personaggi, soprattutto il personaggio di Araminte, che io avrò l'onere e l'onore di interpretare. Quando ho letto il testo delle False Confidenze, me ne sono profondamente innamorato. Ed è molto, molto interessante con Arturo, che è meraviglioso. Cioè, io vorrei lavorare sempre con lui, fare prove a vita con Arturo Cirillo.
5: Inoltre fai discorsi che sembrano fatti apposta per far nascere strane idee in chi ti ascolta.
7: Possiamo dire qualche parola, fare una sorta di lancio per invitare i nostri telespettatori di retroscena a vedersi, a godersi questa puntata in cui chiacchieriamo di Le False Confidenze? Cosa potremmo dire?
8: Beh, potremmo dire che lei mi ha fatto dire un sacco di cose che non volevo dire, che non volevo neanche dire a me stessa, forse. Non solo devono venire a teatro, ma devono vedere la puntata, perché
7: Esatto.
8: non mi svelerò, ma chissà che qualcuno non... No,
7: Ok.
8: no, non esce fuori nulla, no, ecco.
9: Come fu anche 7 anni fa, devo comunque ridire che anche questa volta, appunto, è stata, diciamo, un'intervista molto del profondo e nel profondo.
8: Che intervista divertente. Serissimo lui, però io invece rimango un imbecille, ecco.
1: E adesso andiamo a dare fuoco a tutte le...

0: questa donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, è lui!
0: Che la sposerò? Io? Che non sono niente? Che non ho niente?
1: Bella presenza!
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas!
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
3: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che è tutta cervello.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole. Si tormenterà a tal punto che non potrà fare altro che sposarvi.
1: Povero ragazzo, ma cosa...
2: Vi sposerà nonostante il suo orgoglio?
1: Ma che dici?
2: Chiaro orgoglio, ricchezza, tutto dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
2: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
1: E invece

0: quel ragazzo è un demonio.
1: Non so com'è, come vedremo.
2: Il suo male è qui.
3: Qualcosa che non mi torna.
2: Mi ha dato di volta il cervello.
1: Questa persona che voi dite d'amare, la vedete spesso?
2: È pazzo!
1: Oddio, quanto è dolce. È una ragazza? È sposata?
2: Siete voi, signora. La gioia di vederla, di stare accanto a lei, è tutto quello che chiedo.
1: La verità è che di questa confidenza io avrei fatto volentieri a meno.

0: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
1: Questo giovanotto non mi piace per niente.
2: A me andate benissimo.
0: Come va?
1: Oddio, io non ho il coraggio di vederlo soffrire così.
0: È in gabbia, non ci può sfuggire.
2: Lui non deve sapere che io so.
3: Chi cerca chi?
1: Dio, come ho paura che tutto questo finisca.
0: Si sta innamorando a dispetto di se stessa?
2: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
1: Un'altra?
2: Di tutto quello che è accaduto finora, non c'è niente di vero.
4: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora, io te ne propongo tre.
5: Sì, sentiamo.
4: Al cuore non si comanda.
5: Sì.
4: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato. Oppure le vere manipolazioni.
5: A me piace sicuramente l'ultima.
4: Riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
5: Che bello. C'è una vedova.
1: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
5: In questa casa, quindi, della vedova, vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
1: Io sono sua madre!
5: E poi due servitori, anzi tre servitori, appunto, Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
0: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
5: Arlecchino e poi c'è Marton. E questa, diciamo che è una donna, sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
1: E la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
5: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
2: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
5: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire,

0: a partire questa specie di seduzione.
1: È in gabbia, non ci può sfuggire. Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
0: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
2: Ma Spasi, ma è in segreto per me.
0: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei, che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
2: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
3: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che le interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate conquistato?
2: Ma cosa mi importa a me che mi abbiate conquistata con l'inganno?
3: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
4: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi, avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e sull'animo umano in generale, il mio in particolare, diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
2: Madonna, ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
4: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo. Sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
3: certo,
4: sono
3: al di sopra.
4: Quindi immediatamente inizia una lotta feroce tra il suo superio e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri ancora non lo sa.
2: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
3: Sono le parole che Araminte ormai sfranta, disarmata, resa sia la forza dell'amore che perdurante, o che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
0: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
1: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita!
0: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
2: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
3: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
4: Sì,
3: e questo è un insegnamento fortissimo anche oggi, no?
4: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
2: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
4: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. Dice, a me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
1: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
0: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
2: E io proprio non so più com'è, proprio non so come vedremo.
3: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è la famosa frase di Amleto, fragilità è il tuo nome donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità, il tuo nome è verità.
4: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più, saremmo persone migliori.
3: A prenderne
4: migliori.
3: Consapevolezza anche.
4: Beh, quello è la primo, sarebbe il primo passo. Sarebbe utile, sì.
0: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Uh-huh. Cioè io credo che una, diciamo, delle cose che poi noi, secondo me, ci spaventa di riconoscerci innamorati e che in realtà, secondo me, nel momento in cui ci riconosciamo innamorati, ci riconosciamo anche più fragili.
1: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
5: Tu lo sai come andrà a finire?

0: io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
1: esatto,
0: appunto.
1: L'amore,
0: l'amore, l'amore, l'amore, come fare l'amore, l'amore, l'amore, voglio fare l'amore, l'amore, l'amore, l'amore, sì.
1: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
0: E anche lei, come me, dice spesso che lei in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece, dopodiché invece, poi mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, certo. Ed infatti poi abbiamo costruito, certo, poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non, è, non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare. Perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo, però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle, no, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi, e io ho detto anch'io, hai ragione, forse devi trovare qualcun altro, io non so che cosa, mi ha detto guarda, non ce ne frega niente della tua memoria, sai più o meno di cosa,
2: dove devi andare a parare,
1: dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti, perché non è che ci possiamo fermare perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi
2: bloccava.
1: Sì, io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo. Ogni tanto so quali sono e quindi resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo. In realtà a me turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento, quando dice ma la cosa non mi turba,
2: certo, certo.
1: È già fregata. Allora io credo che
2: ti sia creato un cortocircuito,
1: sì,
2: in qualche modo,
1: cioè,
2: però
1: sì,
2: era Sofia Ricci, era Minte.
1: Okay.
2: Stavo per
1: un
2: fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito,
1: sì,
2: ovvero...
1: Non la facciamo,
2: ma... No, vabbè, ci provo, perché casomai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cirillo mi aveva detto che lui dice non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.

0: oggi.
1: Grazie. Ecco.
0: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
1: Ma vorrei non saperlo.
0: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale di, delle false confidenze?
1: È un bel tuffo in una ritrovata giovinezza di me, cioè quella ragazza sul palco. Ora io ho 64 anni, voglio dire.
0: Non diciamolo.
1: Siamo
0: coetanei, perfettamente
1: coetanei. Sta scritto dappertutto, è facilissimo. Quindi non è che mi devo nascondere l'età. Però effettivamente questo momento della mia vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che dovevano le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, e di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
0: Allora, sempre una cosa che hai detto, faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine, e la mia domanda è, dopo 40 anni immagino di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
2: Ho scoperto di me stesso, come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me, diciamo, questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato e forse mi ha reso anche più felice.
0: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
2: Sì, ci sono stati. Ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
0: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
1: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe cose.
0: Quindi io la chiedo perché.
1: Ometto perché ci sono delle cose indicibili che chissà che si pensa adesso, vedo già giornali,
0: quasi è meglio dirla, perché chissà il fatto di doverla immaginare,
1: dai, chissà che si immagina la gente, sì già prevedo, io mi sono scoperta, mi c'è caldo.
0: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
2: Intanto molta bellezza.
0: Ok.
2: Cioè, nel senso, c'è bellezza dell'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti noi.
1: Beh, la possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. Evviva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: tornando a casa, date una carezza ai vostri bambini.
1: Se mi sbaglio mi corrigerete.
2: La mia decisione di rinunciare a...
3: Fratelli e sorelle, buonasera.
4: La docuserie I Grandi Papi, giovedì in seconda serata.
5: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
6: bellissima.
5: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.